stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Avete sentito l'urlo di Robbie Williams qui a Radio 2? Perché è importante ricordarlo? Perché non dobbiamo abituarci alle brutture della guerra. Le ultime notizie di questa mattina, come ogni mattina, non sono belle, perché Trump minaccia ancora e dice: colpiremo tutto, tutti, e noi siamo contro le guerre. Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: E io vorrei sapere, ma con sto caldo, ma uno potrebbe dire: Donald, ma fa sto caldo, ma piuttosto fa una guerra, facciamo un barbecue, andiamo in piscina. Cioè, con sto caldo, ma che voglia hai di fare quelle robe lì? Dai.
1: È caldo, il clima è caldo perché è estate, quindi in realtà capita che a volte sia caldo d'estate. Esatto, però noi vi diamo refrigerio. Fino alle 9 vi portiamo refrigerio. Bravo. Con le nostre chiacchiere, i nostri discorsi, i giochi, gli scherzi. Si è seri qui dentro?
2: Mai. Anche essere scemi, come dice qualcuno, è una cosa seria. È
1: serissima,
2: una cosa serissima.
1: Serissima, un lavoro complicatissimo da fare, lo facciamo. Nel frattempo, un canto d'amore.

0: 2001, Something Stupid, Robbie Williams, Nicole Kidman, il rifacimento di una canzone meravigliosa, altrettanto meravigliosa, di Frank Sinatra con la figlia, un grande, grandissimo successo, il primo, un enorme successo anche il secondo. Quando le canzoni o la musica è bella, non c'è niente da fare, non ha tempo.
1: Qualcosa di stupido è quello che avviene normalmente durante i fuori onda in questo programma. Io vi sfido. Voi tre esponenti del patriarcato, io vi sfido prima o poi a fare un talk, a fare una puntata su quello di cui veramente parlate nei fuori onda.
0: Sparata grossa.
1: Meglio bionde o more? Ma le rosse cosa dite?
0: Alle 6.08 la sparata grossa. C'è chi ha detto. Bravo.
2: Di svegliarsi, tanto di svegliarsi, a parte che fai il giro del tavolo, corri.
3: A parte che Andrea è esponente del nonno arcato.
0: Comunque io sono stato zitto, sono l'unico che ha taciuto. Vi ho sentito commentare, non ho detto niente. La verità è che
1: qualunque colore va bene.
3: Non è vero, è che in realtà abbiamo fatto il più bello esercizio del mondo, che è giudicare i profili Instagram delle persone. E tra l'altro c'era anche Nicole, peraltro.
0: Cari ascoltatori, 3487 300 200, come va? Buongiorno. Allora, intanto il numero ve l'ho dato, perché se volete intanto mandarci il buongiorno, chiacchierare con noi di niente, al momento di niente, perché in realtà succede così quando ci si sveglia presto la mattina, al primo momento si parla di nulla, poi si finisce per raccontare cose successe. Cosa hai fatto stamattina?
2: Del caldo. Io devo dire che sono un po' arrabbiato con Elena, che sta alla vigilanza all'ingresso di via Asiago qui in Rai a Roma, perché mi ha dato 10 anni di più. Dice, Michel Dessi è dell'80, vero? Dico, cara signora, sono del 90, ho 36 anni, mica 46.
0: Un ragazzino.
2: Guarda, se le porta bene, mi ha detto. Ma se le porta bene, dico, ma dai.
0: Porta bene, dai, è un ragazzo che le porta bene, non c'è niente da fare.
3: I 10 anni in più te li darei di galera, Michel.

0: Maradona, siamo su Radio 2, Santo detto, no, cioè Santo Nostaso detto Santo,
1: bravo.
0: Edoardo Righini detto Dodo e Nicole Ronchi detta Nicole.
1: Esatto, ma non abbiamo
2: pensavo detta Nicole Ronchi.
1: No, ci serve un soprannome, ci serve un soprannome imbarazzante per Nicole, dai, ce l'avrai.
2: Perché
1: Michel Dessie è diventato Mish, giusto? Tu il tuo soprannome è diventato Mish.
0: Va bene.
1: Solo diciamo
0: ero distratto, stavo cantando questa canzone di Mandarino. Maradona sta in cielo. Comunque, ragazzi, fa caldo, no?
1: Sì.
0: Fa tanto caldo. E quindi, come ogni mattina, noi chiediamo le temperature ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici, ma soprattutto Dodo questa mattina diceva: io vedo le foto dei cruscotti, ma vorrei sapere, perché lui è pettegolo, dove vanno.
2: Bravo.
0: Quindi scriveteci e diteci dove state andando al 348-7300-200. Aspettiamo i vostri messaggi con le temperature
2: Mish,
0: e la vostra destinazione. Di
2: Mish, hai veramente ragione. Hai veramente ragione, Righini, dietro quell'aura, quell'aura
1: da intellettuale. Quello che vuoi, è una parola a piacimento, Nicole.
2: Dietro quell'aura da intellettuale, in effetti cioè, nasconde una comare di paese. Un'infinita pettegola.
1: Secondo me il problema è che non so dove hai visto l'aura di intellettuale. Allora, io non la vedo, cioè, nel senso, faccio fatica,
2: massima.
1: Però è perché mi sono appena svegliato.
3: Allora, io,
1: cioè, al netto che ho capito che oggi, non so perché sono stato eletto punchball di questa trasmissione, non mi è chiaro il motivo, ma vorrei dire che siete dei buoi che danno del cornuto all'asino,
3: esatto.
1: Perché qua voglio dire,
3: esatto,
1: se le zabette andassero a energia, qua sarebbe una centrale fotovoltaica.
3: Si dice anche in modo peggiore. Comunque, siete al caldo, siete al fresco, il nostro obiettivo è cercare un posto dove si sta più vivibile in questo momento, oppure un posto dove stare molto molto al caldo. Nel frattempo però un modo fantastico di farlo è ascoltare Radio 2 e soprattutto sentirsi i Clash, perché quando ci sono i Clash, come London Calling, meglio ascoltare.

0: Una buona mattina da Albufeira, conquistata dai Longobardi.
1: Questi
2: Barbera.
1: L'alcol appena svegli,
3: sì.
1: No.
3: Allora, no, purtroppo devo ammettere, questo è un amico di mio fratello che come ieri ci, certo, danno il buongiorno, perché loro sono in Portogallo e a differenza nostra noi vi diamo il buongiorno, loro vi danno la buonanotte perché stanno tornando dall'ennesima serata di discoteca.
1: Quindi buonanotte, buonanotte.
2: Scusate,
1: loro.
2: E mentre stavamo ascoltando l'audio io sentivo De Sì che lo vedevo borbottare cose tipo: ma come fai a fare serata? Ma non c'hanno manco 30 anni, ma tu a 26 anni dove? Ma parliamo
3: per la precisione, Mish ha detto: questi non dormono mai,
2: perché invece lui cosa faceva lui a 25 anni? Uguale, solo che adesso sta a rosicà male.
1: E intanto ringraziamo gli ascoltatori che al 3487 300 200 hanno cominciato e continuano a mandarci messaggi con le temperature alle quali si trovano provate da foto di cruscotti. Abbiamo chiesto anche: quando fotografate un cruscotto diteci dove andate. Giacomo da Pavia ha scritto: ragazzi, dove volete che si vada, ancora al lavoro. Il tono è quello di chi un po' scuote la testa guidando, diciamo. Però
4: solidarietà.
2: Abbiamo Sara che ci scrive dal Trentino, dalla Val di Fiemme, posto bellissimo, paradisiaco, sta andando a lavorare, fa l'infermiera. Un abbraccio, Sara.
3: Poi continuo leggendovi Angelo ortopedico, che anche lui ci scrive: 23 gradi Torino, verso la sala operatoria, fresca a Ivrea. Quindi io andare a lavoro, vedi, ogni tanto conviene.
1: Volevo salutare Andrea, pendolare a giorni alterni fra Asiago e Mantova. Ci ringrazia della compagnia e noi ti ringraziamo della tua, Andrea. Poi ancora ce n'è.
3: Bisogna invece dare il premio a Serena, perché è stata la prima a rispondere alle 6.08
2: da Sondrio, giusto?
3: Buongiorno dalla bassa provincia di Sondrio, sono le 5.15 stamattina, vedo che è una sveglia da tavolo, quindi probabilmente Serena sta a casa.
2: Sì, 25 gradi.
1: O ancora doveva uscire.
3: O ancora a letto.
1: 5.15 stava preparandosi. La temperatura più fresca, ci sono dei 20 gradi, dei 16, insomma qualcuno che sta al fresco c'è, quindi le località verso le quali dirigersi se volete stare un po' più a fresco ci sono. Poi ci sono anche quelle caldissime come Milano, dove è un forno. Diciamo.
2: Forno,
3: però
2: forno ventilato.
3: La cosa positiva di questo periodo è che sono venuto in bicicletta
1: Sempione.
3: Erano
1: Milano.
3: Come le 3 del pomeriggio con questo caldino qua, alle 5:30 di mattina, quindi tutto sommato vedi, basta guardare il bicchiere mezzo pieno. Il problema è che la parte piena è sempre calda in sto periodo.

0: Radio 2, questa è Amy Winehouse, Tear Dried on Their Own, da Back to Black, da alcuni considerato uno dei più belli album del secolo, lo è soprattutto per la voce meravigliosa di Amy Winehouse. Questa è la musica fantastica di Radio 2, i vostri messaggi.
1: Ci scrive Max da Bologna: sto andando da Bologna a Torino per lavoro, ora sono all'altezza di Piacenza, 25 gradi, buona giornata anche a te Max, può peggiorare.
0: Può peggiorare, quindi consolati, stai tranquillo che la giornata può andare anche peggio. Nel frattempo ci andiamo a sentire il Meteo Radio e poi il GR2. Noi torniamo fra poco.

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, mercoledì 5 agosto. Avremo un soleggiamento diffuso su tutta la penisola, anche se a partire dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità su Alpi, Prealpi e Appennino, con temporali sparsi che potranno localmente sconfinare sulle vicine zone piedemontane. Qualche isolato piovasco associato a dei temporali è previsto, sempre nelle ore più calde della giornata, nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Ventilazione debole a prevalenza di brezza, con rinforzi di maestrale sul mare di Sardegna e occidentale sul canale tra le due isole maggiori, dove il moto ondoso risulterà mosso. Poco mossi i restanti bacini. Temperature ancora elevate, con massime stazionarie che raggiungeranno picchi vicino ai 40 gradi su pianura padana e sulle aree interne del sud peninsulare. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Sono le 6:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
0: RAI GR2.
3: In studio Enrica Belli, a tutti una buona giornata. A Ceuta c'è un nuovo allarme ai migranti, è infatti ripreso sui social il tam tam per un nuovo assalto alla frontiera tra Marocco e Spagna. L'appuntamento è per il giorno di Ferragosto. Quanto alla situazione attuale, nell'enclave spagnola resta l'emergenza dei minori non accompagnati, sarebbero circa 1000 quelli rimasti a Ceuta senza una famiglia. L'emergenza nel suo complesso è stata al centro del vertice europeo dei ministri dell'interno. L'inviato a Bruxelles.
4: È durato oltre 3 ore il vertice dei ministri dell'interno del vecchio continente riuniti in videoconferenza per trovare una risposta comune alla crisi di Ceuta.
5: È stata una prova di resilienza per l'Europa, una prova ampiamente superata, scandisce il commissario agli affari interni Brunner.
4: Il vertice è servito a ribadire la solidarietà nei confronti della Spagna e soprattutto a sottolineare l'intesa nel vecchio continente sulla necessità di rafforzare i confini esterni dell'Unione, potenziare i rimpatri, implementare la collaborazione con gli stati terzi. Nessuno è entrato nell'area Schengen, assicura la Commissione, e lo ribadisce il ministro dell'interno spagnolo Fernando Grande Marlaska, che attacca l'Italia.
6: E immediatamente se levanten esos controles porque...
4: Revochi subito i controlli, non servono, scandisce, sottolineando ancora una volta che la zona di Schengen non è mai stata in pericolo. La scelta del nostro esecutivo, quindi, di sospendere il trattato di libera circolazione appare incomprensibile. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR2.
3: Questa questione, quella dei migranti, è non solo al centro del confronto tra maggioranza e opposizioni.
7: L'Italia indica la linea all'Europa sull'immigrazione secondo il centrodestra. Le priorità per Fratelli d'Italia restano hub in paesi terzi, rimpatri e difesa dei confini. Ancora all'attacco della Spagna, il leader della Lega Matteo Salvini.
8: È chiaro che quando a inizio anno regolarizzi 500.000 immigrati irregolari, poi non ti devi stupire se in un giorno te ne arrivano 60.000.
7: Critiche con la decisione di sospendere Schengen le opposizioni, con Riccardo Maggi più Europa che annuncia una denuncia alla Commissione europea. Botte e risposta anche sul taglio delle accise. Se la maggioranza sottolinea la volontà di aiutare le famiglie e le imprese, il centrosinistra parla di provvedimenti temporanei che non fanno nulla sulla benzina. Vittoria Baldino, Movimento 5 Stelle.
9: Il carburante è sopra i 2 euro, le accise non le hanno abolite, i soldi vanno in armi e gli italiani soccombono sotto il carovita.
7: Prove di disgelo intanto tra Conte e Schlein che si incontrano a pranzo. Le distanze sull'Ucraina però restano, con il presidente del Movimento che prima spiega la nostra posizione è la stessa da 4 anni, poi attacca l'Europa, più che volentieri. Rosi servono coraggiosi. E nel PD si apre un altro fronte, con i riformisti che non condividono la risoluzione unitaria con ABS 5 Stelle sull'utilizzo dei fondi europei per la difesa. Daniele Petraroli, GR2.
3: Intanto in Ucraina, questa notizia è appena stata battuta dalle agenzie, ci sono 15 morti e circa 20 feriti per un nuovo attacco russo sulla capitale Kiev e dintorni. I raid hanno provocato anche incendi in magazzini e in altre strutture logistiche. I riflessi delle crisi internazionali sul costo dell'energia, il Consiglio dei Ministri ha prorogato il 25 agosto il taglio delle accise che sarebbe dovuto scadere domani. La misura riguarda solo il gasolio e sarà ancora di di 17 centesimi al litro. Comporta un onere di 245 milioni di euro. Per coprirli, ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, abbiamo tagliato un po' di spese ai ministeri, non erano molto contenti, ma poi vedremo. Ultimo giorno, quello di oggi, per mettersi in regola con il fisco per chi ha aderito alla rottamazione quinquies, ma anche ad alcune altre definizioni agevolate.
10: Ultima chiamata per chi deve mettersi in regola con la rottamazione delle cartelle esattoriali. Scade oggi, 5 agosto, il termine per pagare la rata unica della rottamazione quinquies, la nuova definizione agevolata introdotta dalla legge di bilancio 2026. La scadenza ordinaria era fissata al 31 luglio, ma la legge prevede 5 giorni di tolleranza. Lo stesso termine vale anche per la tredicesima rata della rottamazione quater e per la quinta rata dei piani di riammissione alla stessa agevolazione, lo ricorda l'Agenzia delle Entrate e Riscossione. Attenzione però, chi non paga, paga in ritardo o versa solo una parte dell'importo, decade dalla definizione agevolata. Il pagamento può essere effettuato in banca, alle poste, in tabaccheria, su PagoPA, sul sito dell'agenzia con l'app EquiClick o agli sportelli su appuntamento. Amalia Carosi, GR2.
3: A Milano lacrime, corri da stadio per l'ultimo saluto a Franco Baresi. Migliaia di tifosi a Sant'Ambrogio hanno omaggiato lo storico capitano del Milan. Con loro la commozione di Maldini e di Baggio, Van Basten, Costa Curta, Bergomi, pochi rappresentanti del Milan di oggi, impegnato in tournée in Australia, dove alle 13:30 affronterà in amichevole l'Inter. Agli europei di nuoto di Parigi, un'altra giornata trionfale per l'Italia, protagonista ancora la tuffatrice Chiara Pellacani al quarto oro in questa edizione.
11: E sono quattro. A Parigi Chiara Pellacani ha conquistato il quarto oro in quattro gare, vincendo anche la gara dal trampolino da 3 metri. Con una prestazione impeccabile, la 23enne romana diventa la prima azzurra a fare poker in una singola edizione degli europei, detronizzando così Tania Cagnotto. Sfuma invece il bronzo per Elisa Pizzini, che deve accontentarsi del quarto posto. A regalare emozioni anche la coppia Simone Conte e Raffaele Pelligra. Al loro debutto in una grande competizione internazionale si aggiudicano la medaglia d'argento nel sincro dalla piattaforma. Prima di loro ad impreziosire il medagliere italiano ci avevano pensato Ginevra Taddeucci e Linda Caponi, rispettivamente oro e bronzo nella 10 km nelle acque libere, ma non propriamente cristalline, della Senna. Taddeucci, fiorentina, è la terza italiana nella storia a vincere in questa specialità gli europei. Per l'Italia infine anche il bronzo nella finale del team tecnico di nuoto artistico. Francesco Albanese, GR2.
3: La linea torna di nuovo a Good Morning Radio 2, l'informazione, il prossimo appuntamento con il GR2 alle 7:30.
12: E siamo ancora qui e saremo qui fino alle 9. Santo, Dodo, Micol ed io, Michel. Santo se la ride quando io dico
13: perché,
12: saremo qui fino alle 9.
13: Siamo ancora qui, mi è piaciuto tantissimo. Siamo ancora qui da stadio.
12: E andiamo più in alto.

0: più in alto, Birth, questa è Radio 2, con voi fino alle 9, Good Morning Radio 2, insieme Nicole, Edo, Andrea detto Santo e Michel, che però in questo momento diventa
1: il nostro portatore di sì. Good News.
0: Esatto, il signor De Sì.
2: Pensateci un attimo, quasi 2 anni di carcere per 18 cioccolatini. È successo in provincia di Grosseto. Un uomo di 58 anni è stato condannato a 1 anno e 9 mesi per un furto avvenuto nel 2018. Non aveva puntato ai gioielli, ai contanti, ma a una ciotola di cioccolatini svizzeri. Il problema è che per entrare nella villa ha sfondato la porta d'ingresso con un calcio. Quindi non un semplice furto, ma furto con frazione. E quei 18 cioccolatini ritrovati poi nella sua auto sono diventati la prova decisiva per incastrarlo. Insomma, una merenda che gli è costata davvero cara, anzi carissima,
0: Peraltro cioccolatini. Merenda che non ha fatto, perché se gli hanno trovato i 18 cioccolatini nella macchina vuol dire che non li ha mangiati.
3: Ma sono sciolti.
4: Ma io infatti non ho capito, ma lui ha rubato solo questi cioccolatini o anche altro? E l'ha beccato per i cioccolatini?
2: Ha rubato solo. Tu non ascolti le notizie.
4: Esatto, ho fatto una domanda.
3: Erano solo 18 cioccolatini, però se posso signori, il prezzo della materia prima del cioccolato è di 5,2 dollari al chilo, quindi direi che comunque
4: tipo,
3: una roba
4: oro. È come fosse stato
3: compro oro, quindi costoso.
0: Era cioccolato pregiato, quindi molto pregiato, quindi quello si è rubato, povero, ripeto, non li ha mangiati. A me quello sconvolge il fatto che lui voleva fare la merenda, non ha fatto in tempo a mangiarsi.
3: Patato, come doveva... sei dolce, santo, quanta paternità.
2: Assolutamente, non doveva entrare nella villa, punto. Cioè non si ruba neanche un cioccolatino, neanche le banane, soprattutto se vai a Palermo, no?
0: Sì, sono i nove mesi che mi hanno sconvolto. Al 348-7300-200 continuate a mandarci i vostri messaggi con le temperature nelle quali vi trovate, provateli con fotografie, quello che vi pare, perché a noi piace l'idea che ci siano posti dove si sta più freschi che qui a Milano.
4: Comunque devo dire, con questa notizia qua mi fa proprio pensare che a questa persona qua gli piaceva la cioccolata amara, visto come è andata a finire.

0: Jean-Baptiste Calling Your Name, non so, l'ho chiamato un po' alla francese, non bello, so se va
1: sì,
0: bene,
1: bello,
0: però
1: penso di sì.
0: mi suonava. Allora, siamo sempre qui su Radio 2, Good Morning Radio 2, con Nicola, Andrea, Mish ed Edo, che sono io. Stiamo leggendo i vostri messaggi con le temperature e dove state andando al 348 7300 200. È arrivato qualcos'altro? Qualche
2: sì,
0: temperaturina?
2: Sì, tipo sì. Vedo a Palermo ci sono 28 gradi, dice Francesco. Oppure,
3: a Palermo.
2: Sì, oppure Domenico da Francavilla, che ci scrive spesso, 22 gradi, Francavilla Fontana.
0: Ma com'è che fa così fresco,
4: sì,
0: Francavilla?
4: E poi c'è
2: Fontana, posto
1: poi
2: benedetto.
1: Abbiamo Luisa, che è partita per le vacanze dalla Puglia per Roma, 24 gradi.
2: Prego, Michel, dicevi?
4: Adriano da Siago, verso i 38 gradi di Padova, scrive, ma al momento ce ne sono 14. Beato lui. Adesso?
2: Adesso volevo dire che è arrivato il momento di darvi dei consigli, me la sento, ne ho voglia.
4: Ah, vuoi diamo retta a un cretino?
5: Dai, retta a un cretino!
0: Capito, se l'è preso lui il momento. Sì, cioè, proprio
4: sì,
0: così.
4: Esatto.
2: Sentivo
4: cioè,
2: che si.
1: Fatto
2: sentivo
1: bene,
2: che
1: scusate.
2: Si cazzeggiava. Però se parlate non riesco a fare in tempo a dire.
0: Dai, allora. Consiglio.
4: C'è troppa anarchia in questa, trasmissione oggi. Siamo noi che
1: basta,
4: praticamente.
1: Mish.
4: No, scherzo,
1: dai,
4: vai.
1: Tempo.
2: Se,
1: prego,
2: avete se avete un figlio sedicenne come me, portatelo a vedere un castello. Questo è il consiglio che vi do oggi.
4: Ah.
2: Portateli in giro per i castelli. L'Italia è patria di castelli fantastici da nord a sud, sono uno più bello dell'altro. Portate i figli di quell'età lì, non quelli più piccoli, quelli che 16-17, quelli che grugniscono in casa, che non vi rispondono quando gli fate le domande. Perché lì vostro figlio 16-17enne torna a essere di 5-6 anni. All'interno di un castello vede cose, comincia a immaginare quando era più piccolo. Quindi il consiglio di oggi è: prendete vostro figlio 16-17enne e portateli a vedere i castelli. L'Italia è piena.
1: Non me l'aspettavo.
2: Visto?
0: Neanche io, e devo dire che se hai quel figlio lì lo porti a vedere un castello molto probabilmente perché lo chiudi nelle segrete e lo vai a prendere quando ha 23.

0: Something Good Can Work. Qui su Radio 2 vi abbiamo chiesto silenzio silenzio, vi abbiamo chiesto che temperature ci sono dalle vostre parti in questo momento. Piovono messaggini a Garganella e dalla provincia di Bostamish e dalla provincia da Arezzo ci dicono 17,4 gradi. Poi mi spiegherai cosa hai da chiarire.
1: Invece su Gravellona Toce Laila ci dice che stamattina ci sono 23 gradi e ci fa un saluto a tutti. Poi riceviamo un messaggio che non è firmato in cui che ci dice: siete meravigliosi. No, lo siete.
2: Grazie.
1: Voi.
2: Grazie. Carla da Imola, questa mattina l'acqua che esce dal rubinetto come fredda è giusta per farci il tè. Fuori immagino ci sia una temperatura da toast, dice Carla.
1: Carla, visto che vieni da Imola, ma con quell'acqua lì, non farci il toast. Buttaci due capelletti, due tortellini e via. Guarda come ci si svolta la giornata in un secondo.
2: Veniamo anche noi, Carla.
3: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: 2-2. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: 2-2.
8: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: 2-2.
9: Alla Coop, 40% di sconto su tutti i cocomeri. Convieni al tuo portafoglio.
10: E a noi che aspettiamo?
9: Congratulazioni!
10: Di gustarci il cocomero!
9: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Achille Lauro, la città degli angeli, questa è Radio 2. Al 348-7300-200 stanno arrivando già tanti messaggi sulle temperature, ma adesso però vi chiediamo uno sforzo in più. Vi chiediamo un ricordo, il professore che vi ricordate di più e perché. Sì, è estate e sapete quei discorsi che si fanno anche sotto l'ombrellone, di fronte ad un aperitivo, dopo cena, a luna di notte, quando noi siamo già belli che dormiamo, si parla anche dei professori. Noi ne abbiamo parlato prima, vero Santo? Fuori onda.
1: Professori di scuola, sì, ricordi, sì. I vostri prof, quelli che vi hanno lasciato di più, quelli che magari vi hanno innervosito di più, insomma, la vostra, il vostro passato, quelli che, di cui vi siete innamorati, insomma.
2: No, professori... pensavo, come direbbero noi ragazzi adesso, quelli più iconici.
3: Quelli con l'aura, quelli con aura.
2: Quelli con aura.
1: 348-7300-200, da ora in poi vogliamo sapere i vostri ricordi scolastici o professorali. Siccome la domanda è partita diretta a me, io saluto e ricordo il professor Monti, che era il mio professore di ginnastica al liceo. Il professor Monti, grande ricordo del prof Monti, col quale andavamo fuori insieme spesso, tutti noi ragazzi.
0: Ricordi solo quello di ginnastica, il professor Monti?
1: Professor Monti lo ricordo, sì, appunto, per cose extrascolastiche, diciamo. Era un compagnone, si divertiva con noi ragazzi, ci portava in giro, abbiamo scoperto, imparato cose. Prof Monti è il primo ricordo che faccio.
3: Che poi in realtà parlare di prof d'estate ha molto senso, perché se vi ricordate ne parlavamo adesso fuori onda, dicevamo che l'estate era quel momento in cui ci si trovava con gli amici, no, che la scuola era finita, con gli ex compagni di classe, e un po' si sparlava di come era andato l'anno e si diceva: ah, ma questo prof è così, quell'altro è colà, speriamo l'anno prossimo di avere quel prof. E quindi in realtà ci siamo resi conto che la scuola è fatta da prof bravi,
0: io,
3: da prof, sì, fantastici, da prof anche
0: un po'
3: odiosi.
0: Volevo salutare, sei in, sì, ascolto appunto, la professoressa Casella, la mia professoressa di storia,
1: oh,
0: che
1: bello,
0: mi detestava. No, lei mi detestava.
1: Come
0: la
1: adoravo. Quindi la saluti con odio, no? La saluti,
2: no,
0: no,
2: secondo me,
0: amore,
2: per farle capire
0: con
2: che
0: amore
2: è arrivato. Lei che non credeva in me.
0: La professoressa. Ciao professoressa Casella, ti voglio bene. Sono Michel, ti ricordi? Ai ai ai.
1: No, non c'è un tono
2: quanto
1: così.
2: Quanto rancore.
1: Il tono c'era del rancore e dell'odio.
3: Quindi al 348-7300-200 fateci sapere il vostro prof che vi ricordate di più e soprattutto qual è il motivo. Mi raccomando, siate buoni, siate buoni.
1: E adesso i Queen.

0: Buongiorno ragazzi, io per me è la mia prof, Anna Maria Rinetti Bargigia, me lo ricordo ancora, piemontese però trapiantata a Milano per ovvie ragioni, per la scuola e cose varie. Sì. Lei era insegnante, professoressa di matematica e scienze, io sono del 58, quindi allora una professoressa faceva sia matematica che scienze. Mi ha fatto amare la matematica e la scienza in un modo meraviglioso.
1: Capito?
0: Meraviglioso.
2: Grazie, grazie di questo bel messaggio.
1: Tra Rinetti Bargigia, due cognomi.
2: Esatto, tra l'altro Anna Maria è proprio un nome da prof, possiamo dirlo. Che sì, se chiami sì. Anna Maria, ah, probabilmente farai la prof da grande.
3: C'è il nome da prof pure.
2: Beh, un po' sì, dai, un po' sì.
3: Tipo? Nomi da prof quali sarebbero?
2: Beh, Roberto, per esempio, è un nome da prof. Maria Antonietta è un nome da prof.
1: Dici la tua prof, il tuo prof, sentiamo il nome.
2: Allora, io, la mia prof era una prof di matematica, sì, la professoressa Sarti, che saluto, che mi ricordo, matematica, ci faceva le prove, insomma, a scuola. E io ricevetti il compito in classe 5,5. Poi volto, capito, il foglio e vedo che l'ultimo foglio è tutto bianco, cioè nel senso non è corretto. Dico, prof, guardi che si è dimenticata di correggermi. Oddio, Edoardo, scusami. No, no, guarda, te lo riporto domani corretto, me lo riporta a 4,5. E dopo, ma scusi, cioè, mi ha corretto della roba di più e un po' di meno.
1: Applauso alla prof. Come si chiama questa prof?
2: Sarti, la prof Sarti.
1: Saluto la prof Sarti, una grande. Prof Sarti, sappia che ha tutto il nostro sostegno qui in studio. Micol?
4: Ma io in realtà ho ricordi dei miei professori buffi. Io avevo un professore, io ho fatto le scuole a Tenerife, quindi la mia scuola era sull'oceano, era davanti all'oceano. E il mio professore di spagnolo dell'epoca, il professor Sailo, era un personaggio di per sé piuttosto severo, cioè insegnava con una certa severità. Il problema è che quando c'erano le onde alte sull'isola, misteriosamente il professore spariva nel nulla. Leggenda vuole che i miei compagni che facevano, che bucavano lezione quando c'erano gli ondoni, stiamo parlando di onde veramente alte, loro sostenevano di averlo visto a nord dell'isola, mentre loro lo chiamavano e lui li ignorava per non farsi vedere. Ma questa è una leggenda. Però è un fatto che ogni volta che c'erano ondone altissime, il prof
1: spariva. I vostri prof al 348 7300 200, mandateci messaggi, segnalateceli ricordi come abbiamo fatto noi. Encore un dimanche, je dis sa chère.

0: Giselle, questa è Radio 2 con voi, Edo, Nicole, Andrea, detto Santo, e Michelle. Ho messo per ultimo perché Giselle si accoppiava perfettamente con Michelle. Questa è Radio 2 con voi fino alle 9. Vi abbiamo chiesto al 348-7300-200 i vostri prof, i prof dei quali vi ricordate, quelli che hanno lasciato un segno nella vostra vita. Sono arrivati messaggi?
1: Sì, ci è arrivato un bellissimo messaggio da, da Salvatore da Palermo, che ci dice: il prof Capponi, non posso dimenticarlo, era il mio prof di scienze che mi ha fatto innamorare della chimica. E infatti la mia scelta è stata condizionata dall'amore che provavo, che ho provato per lui. Ho scelto di laurearmi in chimica. Pensa. E sono diventato un professore universitario proprio di chimica. E tutta la vita, la mia carriera, la devo proprio oggi al ricordo del professor Capponi.
2: E grazie, Salvatore. Vi dico una cosa, che Salvatore ci fa capire, al contrario di quello che dice Nicole, che la scienza e gli studi servono e hanno senso.
3: Io cosa c'entro?
1: No, ce l'ha con questa cosa.
2: Sapevate che un buon insegnante può cambiare la vita? Una ricerca dell'economista Ray Ketty di Harvard ha mostrato che avere un insegnante molto efficace alle elementari, e non solo, è associato, anni dopo, a stipendi più alti, maggiore probabilità di frequentare l'università e minor gravidanze adolescenziali, che non so cosa. Ah sì, certo, ora ho capito. E c'è a costruire un futuro. Avevo dimenticato l'ultimo pezzo, era in fondo al mio iPad che si era. Però c'è ancora la musica, fammi fare. Certo. Dunque, il professore cambia la vita, il professore aiuta lo studente a crescere.
0: Stiamo ridendo tutti in studio perché ha cambiato, si è reso conto della cosa che stava leggendo mentre lo faceva, però il tono è rimasto lo stesso.
1: Quello.
0: Però,
3: è rimasto istituzionale. Ma adesso io, scusate, vorrei fare una brevissima considerazione. È possibile che esista una ricerca per qualunque cosa?
1: Certo, e secondo me, sai chi la fanno? La fanno proprio i prof che ti lasciano un segno nella vita. E però è verissima questa cosa, cioè se ci pensate, quando uno ha un prof bravo o meno bravo, cambia quello che vuoi fare nella vita. Tu dici: io voglio fare scienze perché avevo quel prof bravo di scienze, voglio fare matematica perché voglio fare matematica.
0: Vero.
1: Oppure finisci come Santo, che gli piaceva il prof di palestra e guarda qua come si è ridotto.
0: Ginnastica, non palestra. Monti era secco. Di nuovo
3: come
0: l'ho preso dal Monti.

0: Ci sarà anche Aiello sotto sotto questa sera al concerto di Radio 2 su Radio 2 e Rai 2. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. Nella splendida cornice di Piazza 15 Marzo, nel centro storico di Cosenza, nella mia Calabria, si è tenuto il primo concerto di Radio 2.
1: Attesissimo evento musicale completamente gratuito, lo ridico come sempre, completamente gratuito, è stato dedicato all'indimenticato Rino Gaetano, 45 anni dalla sua scomparsa.
2: E ha visto alternarsi sul palco, ricordiamocelo, alcuni tra i più importanti artisti del panorama musicale italiano, ovviamente accompagnati dalla sempreverde Radio 2 Social Band.
3: E vi state chiedendo chi ha condotto la serata, chi conduce la serata, ma che domande, ovviamente Emma Stoccolma, con la compagnia preziosissima di Gino Castaldo e ovviamente con l'altrettanto preziosa partecipazione di un sacco di talent di Radio 2.
0: Il cielo è sempre più blu con la musica di Radio 2. Stasera, mi raccomando, non mancate su Rai 2 e Radio 2. Ma adesso però, esatto, stiamo parlando dei professori.
1: Sì,
0: santo.
1: Al 348-7300-200 arrivano i vostri messaggi, ci raccontate i vostri prof preferiti, quelli che ricordate di più, tipo...
4: Buongiorno ragazzi, chissà se ci sta ascoltando. Prof numero uno per me, mai avuto, è stato Riccardo Iesu, prof di scienze, nello specifico biologia marina, al Nautico di Camogli. Ci portava fuori a vedere gli ecosistemi tra le scogliere, catturava le mosche in classe per la sua mantide religiosa che teneva a casa. Fantastico, era un personaggio fantastico e persona veramente veramente piacevole, lo porterò sempre nel cuore. Ciao Davide da Genova.
2: Ciao Davide, posso dire che quello che fa la differenza tra un buon professore e un cattivo professore è l'entusiasmo che mette in quello che fa.
3: Assolutamente, e anche che votazioni ti dà quando ti interroga, devo dire.

0: Indimenticabile per me il professor Remo Beretta, liceo di Lugano, secolo scorso, e non mi poteva vedere, insufficienza in italiano, mi bocciava tutti i compiti scritti e allora, siccome all'epoca avevo un fidanzato laureando in lettere, dissi: senti, questa volta il compito a casa me lo fai tu. Diede insufficienza anche a lui e quindi io mi rincuorai, ho detto: è proprio una questione personale con me. Ciao Dani.
1: Ciao. Grande, ma che ricordo bellissimo. Tra l'altro posso segnalare anche Remo, è un nome effettivamente da prof. Se ti chiami Remo Beretta non puoi che essere un prof di italiano.
2: Rientra nella categoria prof.
3: Secondo me ci sono le antipatie personali di alcuni professori verso gli alunni. Io ho tante amiche che fanno gli insegnanti, professoresse, e loro hanno sempre negato, perché io l'ho sempre detto. Ma a me, certo, personalmente, c'erano alcune come la Casella, che l'ho ricordata prima e la saluto, Maria. Ciao Maria, ciao prof, ti voglio bene. Detestava, ma me lo disse pure. Capito?
2: Quindi tu dici ci sono quelle che i professori che dichiarano che gli allievi non gli stanno simpatici, quelli che invece non l'hanno mai dichiarato a costo di torture.
3: Esatto. Appassionato di storia, che ho tutte le enciclopedie, che guardo i documentari tutti i giorni da 30 anni. Ok? Andavo lì con il libro di testo, andavo oltre il libro di testo, e lei mi diceva: insufficiente, perché non ti sei attenuto al libro di testo.
1: Allora,
3: questa puntata
1: sta diventando un momento di psicologia, dire condivisa, di analisi del nostro buon Mish. Apprezziamo, però effettivamente l'ascoltatrice solleva un tema, cioè ci ricordiamo di più dei professori che ci hanno fatto innamorare della loro passione, del loro entusiasmo, oppure quelli che invece magari erano molto rigorosi, ti facevano sudare, ti davano magari qualche insufficienza anche di troppo?
2: Perché magari sono quelli che ti hanno cambiato la vita, quelli che ti bacchettavano di più, no?
4: Ma nel mio caso, visto che era una somara diplomata e patentata, non c'avevo voglia di fare niente che andasse oltre il minimo sindacale, i professori che mi ricordo sono quelli che avevano capito come prendermi, ovvero sulla sfida personale.
2: Cioè
4: la buttavano sul non ce la farai neanche stavolta, vero Micole? E siccome sono ariete e sono ipercompetitiva, studiavo il doppio non per raggiungere un risultato tipo un 8, un 9, no, era solo per negare questa cosa davanti al professore.
2: Ci sono professori che vanno a scuola per timbrare il cartellino, altri invece che vanno per educare gli allievi. Questo è il tema. 3487 300 200.

0: Harry Styles, Dance No More, ma è impossibile non danzare con la musica di Radio 2. Stiamo ascoltando, leggendo i vostri messaggi al 348-7300-200 che ci state mandando per parlare dei prof che vi ricordate di più. Per esempio, Giorgio da Milano ci dice: ricordo con affetto il povero prof Philipson di topografia, che in quinta geometri del 72 non riuscì ad avere mai rispetto da noi. Una volta abbiamo giocato a scoponi in quattro su un banco, per cui mentre uno gli volgeva le spalle, e ci dice che siete uno spasso, anche tu sei molto simpatico.
1: E poi c'è Sergio da Formia che ci dice: sono stato fortunato, tutti i miei professori sono stati eccezionali, sì. Tra tutti vorrei citare il prof Celano, che come nell'attimo fuggente mi ha insegnato a pensare, a dubitare e a vivere.
2: Wow. Avete capito? E allora salutiamo il prof Celano, l'insegnante delle elementari. Mi ricordo che quando ci disse dell'uccisione di Kennedy, lacrimo, dice Salvatore. I ricordi continuate a mandarli al 348-7300-200, perché l'idea che i professori vi abbiano cambiato la vita, segnato, è quella che ci piace, sulla quale ci piace discutere. Lo faremo anche mentre ci sentiamo al GR2, perché adesso arriva il momento importante.

0: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
1: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il pesto Selex alla genovese con e senza aglio, da 190 grammi, per tutto agosto a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
0: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
2: 2-2. Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it. 2-2.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: 7:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Carburanti, prorogato lo sconto sul gasolio, il governo conferma fino al 25 agosto il taglio delle accise da 17 centesimi al litro. Ceuta, nuovo allarme, sui social riparte il tam-tam per un nuovo ingresso di massa a Ferragosto, i ministri dell'interno dell'Unione chiedono più rimpatri e rafforzamento delle frontiere. Un 15enne italiano detenuto a Malta da 70 giorni anche in isolamento, il padre denuncia condizioni allarmanti, la Farnesina segue il caso. Chiara Pellacani, regina di Parigi, quarto oro nei tuffi, supera il record della leggenda Tania Cagnotto. E leggenda è stato Franco Baresi per il Milan e per tutto il calcio italiano, maglia numero 6, cori e lacrime per l'ultimo saluto al capitano. Buongiorno da Simona Giacinti. Il protrarsi delle crisi internazionali e dunque il rialzo dei costi dell'energia spingono il governo a un nuovo intervento sulle accise. Lo sconto sarà di 17 centesimi al litro sul diesel, venduto al distributore in media a 2,17 euro al litro. Nessuna misura per la benzina, arrivata ormai a 2 euro al litro.
3: Provare a mitigare il rialzo del costo al distributore dei carburanti, che ha superato i 2 euro al litro sulla rete ordinaria. Da qui il taglio di 17 centesimi al litro, compresa l'IVA. Si tratta di una proroga e solo per il gasolio e per 19 giorni. È quanto il Consiglio dei Ministri ha deciso riguardo le accise sui carburanti. Una scelta che comporta un onere di 245 milioni di euro, per coprire i quali, ha detto il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, sono state tagliate un po' di spese ai ministeri, che non ne sono rimasti molto contenti, ma poi, aggiunto, vedremo. Solo dopo il 25 agosto entrerà nuovamente in vigore il meccanismo delle accise mobili. La proroga della riduzione di 17 centesimi delle accise sul gasolio rappresenta un segnale positivo, secondo la CISL. Il Codacons lamenta il mancato intervento sulla benzina, mentre il centro studi di un'impresa calcola che ci sarà un risparmio tra i 25 e 30 euro al giorno per un mezzo pesante. Paola Bonanni, GR2.
2: E l'intervento sui carburanti viene rivendicato dalla Premier Meloni con un post sui social.
4: Cerchiamo di fare la nostra parte per contenere gli effetti dei rincari, dice Giorgia Meloni annunciando la proroga al 25 agosto del taglio delle accise sul diesel. 17 centesimi al litro, scandisce la Premier, che prima di riunire il Consiglio dei Ministri si confronta coi vice Salvini e Tajani. Dal 25 agosto tornerà in vigore il meccanismo delle accise mobili, precisa ancora Giorgia Meloni, che assicura: monitoriamo il complicato quadro internazionale. Il Consiglio dei Ministri dà il via libera, fra gli altri, al provvedimento che rafforza gli interventi per i campi flegrei, dossier su cui la Premier presiede una riunione a Palazzo Chigi. E sul fronte sicurezza, all'assunzione straordinaria di 500 poliziotti per servizi di controllo alle frontiere. Al vertice di emergenza tra i ministri dell'interno dell'UE, il ministro Piantedosi ribadisce la linea ferma sui migranti, rilanciando il modello degli hub fuori dall'Unione come quello in Albania. Federica Ionta, GR2.
2: Dal Consiglio dei Ministri anche l'approvazione in esame preliminare della riforma della Corte dei Conti e della responsabilità per danno erariale, un provvedimento redatto sentendo anche il punto di vista dei magistrati e che l'esecutivo si dice pronto a migliorare, ma secondo l'Associazione Magistrati della Corte dei Conti con questa riforma il governo attenta all'autonomia della magistratura. Il caso delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro sarà oggi al voto dell'aula di Montecitorio. La Camera dovrà esprimersi sulla possibilità di consentire ai magistrati l'utilizzo delle conversazioni tra Del Mastro, che non è indagato, e il ristoratore Mauro Carroccia, in carcere per intestazione fittizia di beni del clan senese con l'aggravante mafiosa. E le questioni economiche, in particolare il caro carburanti e quella migranti, restano al centro del confronto tra maggioranza e opposizione.
5: L'Italia indica la linea all'Europa sull'immigrazione, secondo il centrodestra. Le priorità per Fratelli d'Italia restano hub in paesi terzi, rimpatri e difesa dei confini. Ancora all'attacco della Spagna, il leader della Lega Matteo Salvini.
6: È chiaro che quando a inizio anno regolarizzi 500.000 immigrati irregolari, poi non ti devi stupire se in un giorno te ne arrivano 60.000.
5: Critiche con la decisione di sospendere Schengen le opposizioni, con Riccardo Maggi più Europa che annuncia una denuncia alla Commissione Europea. Botta e risposta anche sul taglio delle accise. Se la maggioranza sottolinea la volontà di aiutare le famiglie e le imprese, il centrosinistra parla di provvedimenti temporanei che non fanno nulla sulla benzina. Vittoria Baldino, Movimento 5 Stelle.
1: Il carburante è sopra i 2 euro, le accise non le hanno abolite, i soldi vanno in armi e gli italiani soccombono sotto il carovita.
5: Prove di disgelo intanto tra Conte e Schlein che si incontrano a pranzo. Le distanze sull'Ucraina però restano, con il presidente del movimento che prima spiega la nostra posizione è la stessa da 4 anni, poi attacca l'Europa, più che volenterosi servono coraggiosi. E nel PD si apre un altro fronte, con i riformisti che non condividono la risoluzione unitaria con AVS 5 Stelle sull'utilizzo dei fondi europei per la difesa. Daniele Petraroli, GR2.
2: Altro tema all'ordine del giorno alle 9 a Montecitorio, le comunicazioni del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti sullo scostamento di bilancio e sui cosiddetti fondi europei safe, ovvero i fondi europei per la difesa. A Ceuta torna l'allarme, è ripreso infatti sui social il tam tam per un nuovo assalto alla frontiera tra Marocco e Spagna, l'appuntamento è per il giorno di Ferragosto. Nell'enclave spagnola resta intanto l'emergenza dei minori non accompagnati, sono circa 1000, e il tema dell'immigrazione, proprio alla luce degli ultimi fatti, è stato al centro del vertice europeo dei ministri dell'interno. L'inviato a Bruxelles.
7: Rafforzare le frontiere, potenziare i respingimenti, implementare i rimpatri. Sono questi i punti su cui l'Europa ha trovato un accordo nel vertice di ieri tra i ministri dell'interno dei 27, convocato per trovare una risposta comune alla crisi di Ceuta. È stata una prova per la resilienza dell'Europa, una prova ampiamente superata, scandisce il commissario agli affari interni, Brunner. Il vertice è servito a ribadire la solidarietà nei confronti della Spagna e anche a valutare la proposta italiana di aprire centri di rimpatrio in paesi terzi su cui c'è una maggioranza. Ma la proposta viene bocciata dal governo spagnolo, che torna ad attaccare l'Italia.
8: E immediatamente se levanten esos controles porque evidentemente...
7: Revochi subito i controlli, non servono, scandisce il ministro dell'interno, Grande Marlaska, sottolineando ancora una volta che la zona di Schengen non è mai stata in pericolo. Non c'è stato alcun flusso, ha detto, verso la Spagna continentale, come ribadisce anche la Commissione. La scelta del nostro esecutivo, quindi, di sospendere il trattato di libera circolazione appare incomprensibile. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR2.
2: In Ucraina 15 morti e 20 feriti nell'attacco russo nella notte su Kiev e dintorni, almeno 7 le località prese di mira dai missili balistici di Mosca. I raid hanno provocato incendi in magazzini e altre strutture logistiche. Sdegno della comunità ebraica dopo l'intimidazione subita da un gruppo di giovani ebrei italiani in vacanza in Bulgaria.
9: Siamo indignati dall'attacco antisemita avvenuto in Bulgaria.
10: È il presidente della comunità ebraica di Roma, Victor Fadlun, a commentare quanto avvenuto domenica, nell'ultimo giorno del campo estivo organizzato a Bansko in Bulgaria da un movimento giovanile ebraico. Tra i 400 adolescenti arrivati da tutta Europa c'erano anche una 60 di italiani. Contro di loro i saluti romani di un manipolo di Naziskin, che si sono presentati davanti all'albergo al grido di Sigail, il saluto delle adunate naziste. Dopo essere stati allontanati dalla polizia, il gruppo sarebbe tornato tentando di fare irruzione nella struttura per poi bloccarne le entrate. L'ennesimo episodio di antisemitismo, denuncia Fadlun.
9: I nostri figli, che sono ebrei italiani, non sono più liberi di viaggiare in Europa senza esporsi alla violenza e all'aggressione degli antisemiti. Chiediamo a tutti vigilanza e presa di coscienza di quello che sta accadendo.
10: Simone Zazzera, GR2.
2: A Malta un ragazzo di 15 anni, italiano, è in carcere da 70 giorni per procurato allarme.
11: Pronto, c'è una bomba a scuola, una telefonata, una bravata costata cara ad un 15enne italiano. Il giovane è stato arrestato e dal 25 maggio è detenuto nel carcere minorile di Malta con l'accusa di procurato allarme. La famiglia denuncia le condizioni disumane a cui è costretto il ragazzo, condizioni illegali secondo gli avvocati. Il padre precisa che per 4 giorni il figlio è stato detenuto in isolamento nella divisione per adulti del carcere di Corradino, dove per il forte stress si è autolesionato. Una volta trasferito nella casa circondariale per minori, la situazione non è migliorata, raccontano i genitori che da 5 anni vivono a Malta. Guardato a vista da una telecamera sempre accesa, il 15enne ha trascorso 35 giorni chiuso 22 ore al giorno, costretto a mangiare in piedi e nutrirsi con le mani perché senza posate. La Farnesina è in costante contatto con i genitori. L'ambasciata italiana a Malta ha in più occasioni sollevato il caso con le autorità locali. Il console ha fatto visita al ragazzo lo scorso 26 giugno. Nelle prossime ore ne è prevista un'altra. La prossima udienza è in programma per il 19 agosto. Eleonora Fiorini, GR2.
2: Lo abbiamo sentito, tra i provvedimenti approvati dal Consiglio dei Ministri, gli aiuti per il terremoto ai Campi Flegrei. Intanto sale il numero degli sfollati e cresce la protesta.
12: Un migliaio di persone, la protesta che diventa corteo e arriva al porto di Pozzuoli.
13: Non si è visto nessuno quando è venuta la scossa, non ce la facciamo più.
12: Da giorni situazione di incertezza è la denuncia di tutti.
14: C'è gente per strada da 5-6 giorni senza acqua.
15: Bisogna dare un segnale di reazione forte.
12: E in tanti puntano il dito contro i costoni rocciosi venuti giù con la forte scossa dei giorni scorsi, per i quali non sono mai iniziati i lavori di messa in sicurezza e sui quali indaga la Procura di Napoli.
16: I costoni, le denunce sono state fatte. Sono 2 anni che non sono state ascoltate.
12: Una protesta, annunciano, che andrà avanti. Intanto salgono a 700 gli sfollati, 395 gli edifici inagibili. E tutto ciò mentre il ministro per la protezione civile Nello Musumeci annuncia un primo stanziamento di fondi.
17: 100 milioni per riparare i danni arrecati dal terremoto di giorno 31 luglio. È una risposta immediata, concreta e significativa.
12: Bruno Sokolovic, GR2.
2: L'ondata di calore non si attenua almeno fino a venerdì 25 sulle 27 monitorate dalla Protezione Civile le città con bollino rosso, le previsioni del primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
18: Temperature che resteranno elevate, che raggiungeranno picchi di 39 gradi su tutto il nostro paese. Precipitazioni che si presenteranno sempre sulle Alpi e sull'Appennino centro-meridionale durante le ore più calde. Venerdì dovrebbe esserci un piccolo cambio di tendenza al nord, arriverà dell'aria un po' più umida dall'Atlantico, porterà sia ai temporali ma anche un calo delle temperature di qualche grado.
2: E con le calde giornate estive spopola il cocktail anche tra i giovani. L'intervista al bar manager, esperto di food and beverage, Giuliano Cava.
19: Il cocktail sta spopolando perché è una bevuta fresca.
2: Quali sono i cocktail più amati per l'estate?
19: Sono cocktail dove il gioco di acidità, freschezze e la dosatura giusta dello zucchero danno questo senso di leggerezza.
2: E allora, Giuliano Cava, dall'aperitivo al dopo cena, quale esperienza di gusto consiglia a chi è in vacanza in montagna?
19: Puoi trovare dei cocktail con qualche erba che ricordi il frescore dei boschi.
2: Ci dà una ricetta.
19: È un cocktail che noi chiamiamo Stella Alpina. Abbiamo preso uno sfalcio d'erba, l'abbiamo fatto essiccare, quindi reso fieno, lo abbiamo distillato e lo andiamo a servire con un liquore di grappa, succo di limone, lime e lo serviamo.
2: E invece in riva al mare?
19: Cocktail che hanno quelle botaniche di macchia mediterranea, l'intramontabile gin tonic, cocktail con ananas, papaya, mango.
2: E sempre più giovani scelgono quello analcolico.
19: È quasi arrivato al 50% delle richieste rispetto al totale dei cocktail.
2: Maria Cristina Cusumano, GR2. A Milano i funerali di Franco Baresi, migliaia di tifosi a Sant'Ambrogio per l'ultimo saluto allo storico capitano del Milan, la commozione di Maldini e Baggio, presenti anche Van Basten, Costa Curta e Bergomi. Intanto oggi i rossoneri in Australia affronteranno l'Inter, mentre la Juventus giocherà in Asia col Chelsea. Facciamo allora il punto sulle amichevoli e sulle ultime di calciomercato.
20: Un derby dall'altra parte del mondo. Alle 13, ora italiana, si gioca Milan-Inter in Australia. Nei rossoneri ci saranno Leao, che alla fine potrebbe restare, e il nuovo acquisto Gonzalo Ramos. Nerazzurri senza Lautaro e Thuram, reduci dal mondiale. Sul mercato si tratta per il difensore argentino Romero del Tottenham e per Nico Gonzalez della Juventus. I bianconeri a Hong Kong, ore 13:30 italiane, affronteranno in amichevole il Chelsea e cercano un portiere e un attaccante. Favoriti l'azzurro Vicario e l'olandese Zirkzee. La Fiorentina è pronta a piazzare l'ottavo colpo della sua estate, il talento argentino Franco Mastantuono, in arrivo in prestito secco dal Real Madrid. Molto attivo anche il Como, dopo il difensore Chalobà dal Chelsea, preso il terzino brasiliano Ian Couto dal Borussia Dortmund. Jacopo Barlotti, GR2.
2: Agli europei di nuoto di Parigi un'altra giornata trionfale per l'Italia, adesso a quota 14 medaglie, protagonista ancora la tuffatrice Chiara Pellacani al quarto oro in questa edizione.
21: È un oro storico quello vinto da Chiara Pellacani agli europei di Parigi nel trampolino da 3 metri. I 358,05 punti raccolti consentono alla romana di conquistare il quarto primo posto in 4 gare, battendo il precedente record di Tania Cagnotto, che di ori in una stessa edizione se ne era aggiudicati 3. Sfuma invece il bronzo per Elisa Pizzini, che deve accontentarsi del quarto posto. A regalare emozioni anche la coppia Simone Conte e Raffaele Pelligra. Al loro debutto in una grande competizione internazionale si aggiunge aggiudicano la medaglia d'argento nel sincro dalla piattaforma. Prima di loro ad impreziosire il medagliere italiano ci avevano pensato Ginevra Taddeucci e Linda Caponi, rispettivamente oro e bronzo nella 10 km nelle acque libere, ma non propriamente cristalline, della Senna. Taddeucci, fiorentina, è la terza italiana nella storia a vincere in questa specialità gli europei. Per l'Italia infine anche il bronzo nella finale del team tecnico di nuoto artistico. Francesco Albanese, GR2.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Enrica Belli, in regia Gianni Tola e Alessio Caranzetti. La linea ora va a Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio è alle 8:30 da Simona Giacinti. Buon ascolto.

0: Eh sì, siamo i mattinieri di Radio 2, abbiamo fatto una pausa, abbiamo fatto una colazione, grazie al GR Emiliano mi ha fatto un cappuccino qui al bar di Via Siago, al secondo piano di Radio 2, che è eccezionale. Voi invece a Milano con le macchinette,
1: ho visto delle cose. Ma non è vero, l'abbiamo ordinato.
2: Ti sei assicurato il cappuccino di Emiliano per le prossime puntate?
3: Ma esatto, ma guarda, è un vero paraguru il nostro Mesce, perché così sa che lo offriranno fino a fine anno. Sei una roba incredibile.
0: No. Stiamo parlando dei professori, il professore che vi ricordate di più e perché. Al 3487 300 200 arrivano i vostri messaggi. Mamma, e siamo ben lieti di questo. Tantissimi
2: sì, messaggi in tutte le direzioni.
3: Ad esempio Roberto Grossi, che ricorda il suo maestro elementare che gli parlava non solo del compito ma anche di attualità, di politica e anche un po' di latino. Così addirittura mi racconta divenne un amico di famiglia. Così con un prof così, come fai?

0: Buongiorno, noi abbiamo avuto, siccome abbiamo parecchia distanza di età tra mia sorella, me e mia nipote, la stessa professoressa di italiano alle medie, e quando dopo 20 anni di scuola me la sono trovata come collega di lavoro, perché ho fatto l'insegnante anch'io, mi disse la genia è migliorata. La migliore era tua nipote, però la genia era migliorata.
1: Questa è una frase che nessuno dei miei professori potrebbe dire in casa mia, perché siamo tutti e tutte delle somare diplomate e patentate. Ma parlando di professori, scuola e cinema, Santo.
2: Allora,
1: Santo, è il tuo momento, vai.
2: C'ho i consigli da darvi. Allora,
3: per il cinema. Vai.
2: Anche perché la genia, il fatto della genia, del miglioramento ci sta, perché il primo film che vi voglio segnalare di professori e scuola è Il seme della violenza. È un film del 55, Glenn Ford è il protagonista, è un film bellissimo. Uno degli allievi è un attore che si chiama Sidney Poitier, uno dei più grandi. Il film infatti toccava il tema del razzismo e come. Bene, Sidney Poitier 12 anni dopo, nel 67, gira un film che si chiama La scuola della violenza. All'interno della scuola della violenza Sidney Poitier è insegnante, cioè da allievo è diventato insegnante, e il tema è lo stesso, il razzismo. Sono due capolavori che vi segnalo, guardateveli magari in due giorni attaccati, uno il giorno prima, l'altro il giorno dopo, perché è bello vederli e discuterne. Due capolavori. Se poi vogliamo andare al cinema italiano, La scuola con Silvio Orlando di Lucchetti del 97 è il film che
3: bellissimo,
2: secondo me è il migliore omaggio che il nostro cinema ha fatto ai professori.
3: Con quel consiglio di classe di fine anno nella palestra, no?
2: Fantastico, clamoroso. Omaggio meraviglioso del cinema italiano alla scuola e ai professori. Poi, se proprio vogliamo andare sulla tradizione, non possiamo dimenticare Will Hunting.
3: Ah beh, vabbè.
2: Perché lì il prof è un grande, si è portato a casa l'Oscar, Robin Williams, il capolavoro assoluto del suo cinema, in realtà lo sono tanti altri. Diciamo che Robin Williams è uno che quando ha fatto il professore
3: l'ha fatto bene.
1: L'attimo fuggente.
2: Esatto.
1: Era il film preferito di mia nonna.
2: Vedi che ce ne sono.
3: Niente. E per quanto riguarda i professori, io non parlerò di film, però vorrei segnalare nel mio piccolo una serie clamorosa che era Caro Maestro con Marco Columbro, che voglio dire è stata nel suo piccolo un grande ricordo che ho e che mi ha fatto amare tutti i maestri elementari di ogni epoca, di ogni età.
2: Anche il cinema ci riporta.

0: bella la musica di Radio 2, guarda, lo dico da qua, che bella la musica di Radio 2, una figata, veramente una...
1: Che
0: figata.
1: Bel momento da evitare.
0: Eh no, ma mi è venuto il momento, era figata.
2: Che cringiata terribile.
0: Bello, musica meravigliosa, bello. Questa è Radio 2, ma meravigliosi anche i vostri audio, al 348-7300-200.
3: Ciao, sono Raffaella. Io ho sempre insegnato al ginnasio le cinque materie letterarie, italiano, latino, greco, storia e geografia, a Bologna. E ho sempre cercato di far innamorare i miei alunni, bravo, trasmettendo la passione che anch'io avevo. Credo di esserci riuscita perché un giorno una mia alunna mi disse che quando spiegavo mi brillavano gli occhi, ed è una cosa che mi, oltre a scaldare loro il cuore, sono due espressioni bellissime che conservo ancora. Ormai sono in pensione da diversi anni, ciao.
1: Ma che bel messaggio,
0: bellissimo.
1: Bellissimo. E tra l'altro questa cosa qua, non so se capita anche a voi, il fatto di trovare una persona così appassionata,
0: sì,
1: fa sì che a un certo punto tu la voglia, tra virgolette, sentire e frequentare anche al di fuori della scuola. Io ad esempio ho mantenuto i contatti con la mia prof di italiano e il mio prof di diritto del lavoro, dell'università, sì, e ancora qualche volta ci sentiamo, ci diamo consigli di libri, eccetera eccetera.
0: Bello il fatto di mantenere il contatto. Sentivo che lei diceva, le brillavano gli occhi, e pensavo a te, Nicole, alla carriera, sì, da stand up, perché in realtà l'attore sul palco, forse anche i prof sono un po' attori, nel senso che devono,
2: sì,
0: avere gli occhi che brillano,
2: tenere l'attenzione, poi non, sì, è, siccome non è facile tenere l'attenzione di quanto 25 persone ogni ora che sono chiaramente lì detenuti, che, cioè,
0: esatto,
2: come dei carcerati, quindi se non ci metti una grossa quantità di entusiasmo poi devi fare i conti con la loro noia, e non credo che ci sia niente di peggio.
0: È una maniera di comunicare passione o invogliare gli altri ad ascoltare o a intavolare argomenti. Al 348-7300-200 continuate a mandarci i vostri ricordi di professori scolastici. Abbiamo detto quelli che amiamo, ma anche quelli,
1: ma anche
0: che abbiamo odiato.
1: Quelli che, esatto, che ci piacevano poco. Comunque abbiamo fatto delle figuracce, ad esempio il prof Libman che vi ho citato era il mio prof
2: dell'università,
1: a cui io una volta dissi per fare un intervento: prof, guardi, lei è proprio una merla bianca.
0: E lui?
1: Solo che il prof non capì esattamente,
0: esatto,
1: merla,
0: esatto,
1: e quindi mi chiamò a fine lezione, dice: scusi Righini, ma lei com'è che mi ha chiamato? Ho detto: no prof, merla, merla. Ecco, allora facciamo così, la prossima volta usi mosca, va là che è meglio.
0: Era corretto. Questo 348-7300-200, continuate, intanto ci sentiamo Gabbani.
1: Summer Funk.

0: Alanis Morissette, 1995. Quando la musica è bella, l'ascolti e la puoi dedicare a qualcuno. Questa viene dedicata da Radio 2, perché è un capolavoro meraviglioso. Chissà, nel frattempo è il momento del gioco.
1: Furbacchione.
2: Gioca 2. Questo è, sì, abbiamo dei furbi qua davanti al microfono. Allora, il gioco di Radio 2, di Good Morning Radio 2, oggi è la Schiff Parade, ovvero vi leggerò 6 tipologie di prof e voi mi dovrete dire chi è il più scioccante, dall'1 al 6.
1: Ok.
2: Ovviamente vi leggerò ogni tipologia, non saprete chi arriva dopo.
3: Ok.
2: Primo, il prof che mette il compito di latino alla prima ora, ovvero alle 8 e un quarto di mattina.
3: Dai, 6. Sesto posto,
1: sesto posto. Disgraziato.
2: Okay. Iniziamo piano. Il prof che ti costringe a fare l'analisi di funzione nelle ore di rientro scolastico.
0: Otto, questo già.
3: Quattro,
0: anch'io.
3: Sì, mi sento convinta.
0: Ti va bene, Michel? Quattro.
1: Sì, mi adeguo.
2: Mettiamo siete oggi siete tutti d'accordo.
0: Aspetta, vediamo.
3: Sei triste per questa cosa? Ma ti mortifica.
2: Sì. Allora, il prof che ti fa l'interrogazione in inglese durante l'ora d'inglese, ma non sapendo l'inglese.
3: No, vabbè, secondo,
1: la mia
3: ragazzi.
1: Professoressa. La mia professoressa.
0: Ecco, ce l'abbiamo.
1: Invece di dire business, della Bitnet, primo posto.
0: No, il secondo l'abbiamo messa. Teniamoci buono il primo.
3: Secondo.
2: Come che diceva?
1: Bittinitti, e io dicevo no, business now, Bittinitti ti dice.
2: Il prof che ti fa fare il saggio di fine anno cantato e o recitato.
3: Quinto?
0: Anche per me.
3: Quinto
2: vuol dire che non è tanto scioccante.
0: Non è tanto scioccante.
2: Quindi eravate tipi da saggio scolastico.
0: Sì.
3: A me veniva bene.
0: Vista la carriera che facciamo, siamo davanti al microfono, diciamo esibizionisti un po'. Poi?
2: A me veniva da piangere durante il saggio. Però si vede che abbiamo esperienze di vita diverse.
3: Perché non piangi qua, Edo?
2: Ma io piango negli intervalli. Io vado in bagno a piangere.
0: Non distraetelo, vai avanti.
2: Allora, poi me ne mancano due. Quindi primo e terzo posto avete da posizionare. Il prof che ti costringe a imparare a casa i brani con il flauto dolce.
1: Terzo posto.
2: E quindi vi siete tenuti il per l'uno.
3: Sentiamo.
2: Allora, quindi avete messo inglese, flauto, funzione, saggio latino.
0: Attenzione.
2: Al primo posto della Skip Parade, il prof di ginnastica che ti fa fare attività improbabili come l'orienteering o la quadriglia irlandese.
0: Stavolta ci abbiamo preso.
2: Io le ho fatte entrambe.
3: Cos'era la quadriglia?
2: La mia prof Bazzanini era una donna molto creativa e ci faceva fare delle attività sportive molto particolari. Un anno ci fece fare orienteering, cioè ci liberò in un campo e ci siamo trovate la strada di casa.
3: Siete dei Labrador.
2: Oppure un'altra volta ci disse: facciamo quadriglia irlandese. Noi per 3 mesi abbiamo imparato a cantare l'Irlanda. Delle attività sportive molto particolari. Un anno ci fece fare orienteering, cioè ci liberò in un campo e ci siamo trovate la strada di casa.
3: Siete dei Labrador.
2: Oppure un'altra volta ci disse: facciamo quadriglia irlandese. Noi per tre

0: professoressa.
1: Casabian, Superpowers, qui su Radio 2, si parla di professori, di ricordi che ci hanno lasciato, quale ha lasciato un segno nella nostra vita. E quindi giustamente ci si chiede qual è il suo nome, no? Qual è il nome del professore che non si dimentica mai?
2: Qual è il nome? Ce lo dice la scienza. Guarda, guarda, sai?
1: Eccola, bello.
2: Il nome del professore si ricorda più del contenuto. Alcune ricerche sulla memoria mostrano che molti adulti ricordano perfettamente il volto e il nome di un insegnante significativo anche dopo 30 o 40 anni. E le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori ne sanno qualcosa, o forse meglio, di più di qualcosa. E poi soprattutto la scienza dice che lo ricordi soprattutto se ti segna in un modo particolarmente cattivo, cioè, no, capito? Quelli sì, là
1: incredibile, chi l'avrebbe mai detto?
2: Ti fanno i dispettini, che ti dicono quelle che ti... Ora torniamo
1: una
2: alla
1: ricerca.
2: Cosa normale. Sì, come la professoressa che dicevo questa mattina, no?
3: Ti ricordi
2: mia,
3: il nome?
2: Di storia.
3: Eh sì, non a caso. Allora io saluto la professoressa Gori, così, tanto
2: e
3: per
2: lei
3: ne una, lo sa.
2: E lei sa.
4: Chi è?
5: La duchessa.
4: La duchessa?
5: Sì.
6: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
4: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
6: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
4: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
7: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
8: E voilà, una ghiotta bontà.
9: Questo piatto va in sicuro, te lo dico!
8: Kiwi e Arturo.
10: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
11: Buona festa dell'amicizia, Frido.
10: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Ciao, io ricordo il mio professore di costruzioni, Levato, professor Levato, un genio della matematica, ma avevo un problema. Lui sosteneva che l'aglio curasse ogni malanno, quindi faceva veramente un uso abbondante, ma veramente abbondante, quindi potete immaginare voi cosa accadeva in quell'aula. Certo. Ciao.
1: La gara a sedersi in ultima fila, okay, in classe.
2: E no, per quello no, si chiamava Levato, perché quando apriva la bocca già si levava.
1: Esatto,
3: che poi l'odore dell'aglio, scusate, è un odore che non riesce a coprire manco col profumo, anzi se lo copri col profumo
2: si mischia. Astro.
4: Mi viene in mente, sapete chi? Il mio professore di scienze alle scuole medie, che sì, praticamente lui parlava, io ero seduto al primo banco e lui quando parlava dei lapilli, no, che sapete sono quelle pietre vulcaniche,
1: certo, e li lanciava
4: pum pum pum, no ragazzi, sputava in certo, continuazione, cioè mi faceva una doccia tutti
3: un
4: i giorni
3: lama.
4: E poi faceva col gesso in mano, capito, e si toccava la fronte, quindi era sempre bianco sulla fronte,
1: bianco e sputazzato.
4: Però, grande professore, io gli voglio un bene, quando lo vedo in giro che torno nel mio paesello a Torre Nova in provincia di Reggio Calabria lo saluto sempre.
5: Ciao, sono Stefania da Roma. Per motivi personali ho fatto un percorso 3 anni in 1, essendomi ritirata al terzo, sì, ma l'istituto nel quale andavo soltanto il 4° e il 5° solo 2 anni preparava. Quindi avevo un professore di ragioneria che ogni volta che entrava in classe mi diceva: buongiorno signorina, rinunci, lei non ce la farà mai. Quando poi mi sono diplomata anche con degli ottimi voti da privatista in una scuola comunque pubblica, lui è venuto e si è scusato.
3: Bello, che soddisfazione.
1: Applauso al prof che si scusa.
3: Che soddisfazione impagabile.
4: Bravo.
3: Quando
4: bravo,
3: quello che ti disistima arriva da te e ti dice: mi sono sbagliato, alzo le mani. Bello.
2: Però
3: bello,
2: guarda, non solo è vera soddisfazione, però guardiamolo anche dall'altro lato. Questo forse è stato l'insegnamento più importante che il prof le ha dato. Cioè, tutto sommato, uno può avere bravo, le proprie idee, le proprie posizioni, sbagliare e riconoscere l'errore. E quindi poi
4: ogni
2: chiedere
4: tanto
2: scusa,
4: dici qualcosa di intelligente, Dodo.
3: Hai cosa bravo, hai oggi?
2: È quel giorno del mese.
1: C'è? Aspetta, riportiamo le cose all'amore. Va, diciamo, leggiamo un messaggio
3: allora,
1: che è arrivato.
3: Fatemi leggere. Vai. Il messaggio di Anna, che non dice? Sappiamo se ha o meno i capelli rossi. Scusate, orribile. Io, il prof delle superiori di diritto, me lo sono sposato. E qua mi sorge una domanda: ma sarà stato il professore di diritto di famiglia?
2: Buonissima domanda. Buonissima domanda.
1: Comunque, un prof di diritto si è sposata. Bella la storia romantica. Io ho pensato subito a lei che lo amava e loro due che si sposano, vedi che alla fine poi
3: l'amore vince su tutto, no, vuoi dire la strada?
1: Ha vinto alla grande, ha vinto su tutto in questo caso, sì.
3: E sono concetti in cui non credo, però vai avanti.
2: No, mamma mia, che cinismo.
1: Esatto.
2: Comunque continuate a raccontarci i vostri professori belli, brutti, che avete amato, adorato, odiato, che insomma vi hanno segnato in qualche modo la vita.
4: Esatto.
2: Fatelo sempre al 348 7300 200, insomma, per dirvelo in un modo o nell'altro, salite in cattedra e ditecelo adesso. Bruno Mars, On My Soul.

0: On My Soul, Bruno Mars, Radio 2, Good Morning Radio 2 con voi fino alle 9. Michel, Nicole, Andrea, Detto Santo ed Edo. E i vostri messaggi e le informazioni, quelle serie.
1: Sì. Andiamo, va?
0: Vai, vai.
1: Ci siamo, esatto. Componiamoci. Vai. Una meta-analisi del 2017 ha trovato che le classifiche valutazioni degli le classiche, scusate, non mi fate distrarre, questa è la colpa
2: ma
1: dei
2: non
1: professori.
2: Ha parlato nessuno,
1: ma sì,
3: ma mi guardate così. Nessuno, vai.
1: Mi guardate così, ok. Beh, le classiche valutazioni degli studenti. Il professore mi piace. Sono scarsamente correlate con quanto gli studenti imparano davvero. In altre parole, il docente più simpatico non è necessariamente il più efficace.
0: Attenzione, perché questo è proprio quello di cui parlavamo.
2: Sì, questo è vero, anche perché se uno ci pensa, negli anni rivaluti le persone, magari i prof che sono stati un pochino, tra virgolette, più carogna, cioè che ti hanno fatto sgobbare molto di più, che però dici, ah, vedi, col senno di poi ci avevano ragione loro, anche perché, guardiamo dall'altra parte, noi all'età dell'adolescenza eravamo probabilmente delle belle bestie, quindi sì, serviva proprio un pastore con remo che ci colpiva.
3: Ma nel mio caso mi serviva sicuramente un esorcista. Io sono certa di questa cosa. Secondo me i professori dovevano arrivare con l'acqua santa. Io ti tiro una scarpata in mezzo agli occhiali.
0: Io, sentendovi dire il mio prof alla mia età, eccetera, penso anche alla differenza scolastica di generazioni. Cioè, nel senso, a scuola mia si prendevano dei voti diversi, no? Era diverso il modo di giudicare, si davano i voti, proprio quelli.
1: Diciamolo che tu sei uno, due, tre. In età.
0: Sì, ma io sono del 67, quindi la generazione rispetto alla vostra è un'altra. I voti erano diversi, i 60 alla maturità, poi sono cambiati, poi sono tornati. Nel vostro caso avete ricordi di voti?
2: Allora no, nel mio caso io in realtà avevo l'esempio di prof molto rigidi e prof invece un pochino più di manica larga, però secondo me le generazioni di prof sono cambiati, cioè adesso probabilmente i prof, anche figli, voglio dire, della società in cui siamo, sono magari un pochino più attenti anche a capire, sì, no, il contesto del ragazzo.
0: L'insulto del prof.
3: Sono così convinto in realtà.
0: In realtà secondo me invece sull'insulto del prof verso l'allievo si stanno più attenti, diciamo così. Una volta non c'erano i social, ad esempio, sui quali andare a commentare un professore che diceva o dava un voto basso o un insulto. Adesso sì, e magari i prof a questo stanno attenti, magari
3: giusto,
0: ci pensano.
3: Però secondo me c'è meno rapporto per uno a uno. Questa sensazione
0: può essere anche questo. Ve lo chiediamo anche a voi, 3487 300 200, se volete commentare. Noi la discussione si alimenta,
2: sì, perché in particolare l'alimento con un messaggio che ci è arrivato, Michelangelo da Udine, che a proposito di cose che i prof dicevano e non dicono più, il nostro prof diceva: ridete con quelle facce da culo che vi faccio per scoreggiare io a fine anno, giuro. È un messaggio che ci è arrivato,
3: non ce lo siamo inventati noi.
0: Ambasciator non porta pena, quando sono i vostri messaggi

0: 1985 partecipò Zucchero con questo brano a Sanremo e arrivò penultimo. Vi rendete conto? Alla fine, cioè, Sanremo non è che sia così.
1: Perché poi fece un successo enorme dopo negli ascolti, insomma, è diventato un grande classico, però Sanremo era arrivato penultimo. È capitato spesso nella storia di Sanremo.
2: Beh, ma infatti questo
0: di qualche artista.
2: Sanremo ci insegna una cosa quasi biblica, cioè che i penultimi alla fine saranno i primi. E adesso GR2, ovviamente.
3: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi, indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Sono le 8:30.
6: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
7: Rai GR2.
8: Ancora buongiorno da Simona Giacinti. Il Consiglio dei Ministri ha prorogato il taglio delle accise sul gasolio che sarebbe scaduto domani, da venerdì 7 fino al 25 agosto. Resta dunque in vigore lo sconto sulle imposte da 17 centesimi al litro sul diesel, venduto al distributore in media a 2,17 euro al litro. Nessuna misura per la benzina, arrivata ormai a 2 euro al litro.
9: L'esodo di agosto, con il via libera del Consiglio dei Ministri, può contare almeno per il diesel su una proroga di 19 giorni del taglio delle imposte. Non si tratta di uno sconto aggiuntivo, ma resta di 17 centesimi al litro. I fondi necessari, circa 245 milioni, saranno trovati con tagli alle spese dei ministeri, che non ne sono rimasti molto contenti, ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Da marzo il governo ha speso circa 2 miliardi di euro per frenare i prezzi dei carburanti, rastrellando risorse dall'aumentato gettito IVA dai carburanti, dalle multe dell'antitrust alle compagnie energetiche e dal fondo per lo sviluppo economico. Il Codacons lamenta il mancato intervento per la benzina e, a causa dell'aumento dei prezzi di petrolio raffinati, lo sconto effettivo si è ridotto a poco più di 8 centesimi, mentre il centro studi di Un'impresa calcola che con questo intervento ci sarà un risparmio tra i 25 e 30 euro al giorno per un mezzo pesante. Paola Bonanni, GR2.
8: A Ceuta c'è un nuovo allarme migranti, è ripreso infatti sui social il tam tam per un nuovo assalto alla frontiera tra Marocco e Spagna nel giorno di Ferragosto. Intanto nell'enclave spagnola resta l'emergenza dei minori non accompagnati, sono circa 1000. L'emergenza è stata al centro del vertice europeo dei ministri dell'interno. La cronaca: a Malta un 15enne italiano da 70 giorni si trova in carcere in condizioni che i genitori definiscono allarmanti. Il ragazzo, che era stato arrestato per procurato allarme bomba a scuola, è stato anche in isolamento. Detenzione illegale che viola i principi umanitari, dice la madre. Il caso viene seguito dalla Farnesina. Dopo oltre 5 settimane ha recuperato il corpo di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra Roccella, scomparso dopo un tuffo nel lago di Vico.
10: Cavallari è stato ritrovato a 20 metri dalla riva, a 18 di profondità, distante un chilometro dal luogo dove era scomparso. Giorni di angoscia per la ministra, che ha mandato un messaggio. Si chiude, scrive in una nota, un periodo di straziante attesa. Desidero ringraziare dal profondo del cuore la squadra che con tanta umanità e dedizione ha cercato il mio amato Luigi, la prefettura di Viterbo, i vigili del fuoco, la polizia, i carabinieri, la guardia di finanza, le istituzioni e poi gli abitanti di Ronciglione, che per una vita intera sono stati per noi una grande famiglia. Difficili le ricerche a causa della scarsa visibilità del fondale del lago, già a pochi metri di profondità. Elena Paba, GR2.
8: L'ondata di calore non si attenua, almeno fino a venerdì. Domani è previsto il picco massimo e il bollino rosso riguarderà 27 città italiane su 27 monitorate. Tra le misure per contrastare il caldo, parchi e alberi giocano un ruolo molto importante secondo una formula matematica ben precisa.
7: Quanti alberi sono abbastanza per mitigare gli effetti del caldo in città? L'OMS ha adottato la regola del Nature Based Solutions Institute di Malmo, la formula del 3-30-300. Poter vedere almeno 3 alberi dalla propria finestra, abitare in un quartiere con il 30% di copertura arborea, vivere entro 300 metri da un parco alberato. Delle grandi città, l'unica che supera l'esame è Singapore, dove il 75% degli edifici risponde ai criteri. In Europa solo il 15% abita in una casa che soddisfa i requisiti, ma la regola è stata adottata formalmente per incrementare il verde da città come Göteborg, Nantes, Firenze. In Italia la città con più alberi in rapporto alla popolazione è Modena, che ne ha 117 ogni 100 abitanti. Seguono Trieste e Cremona, le uniche tre con più alberi che abitanti. In fondo alla classifica Agrigento, Napoli e Siracusa. Francesca Fornario, GR2.
8: Al via oggi il Festival del Cinema di Locarno, tra ospiti internazionali e anteprime.
11: Programma ricchissimo, pieno di ospiti, pieno di film, all'insegna della diversità e, soprattutto lo sottolineo, del piacere e del divertimento.
12: Parola di Giona Nazzaro, direttore del Festival di Locarno, che stasera riaccende il proiettore sul magnifico schermo della Piazza Grande. Ci saranno i premi a James Gray e Darren Aronofsky o Isabella Rossellini, che domani incontra il pubblico, come farà Zoe Saldana. E poi l'Italia con Che ti c'è di Tortorini ed Alberi erranti di Salvatore Mereu in concorso. E in Piazza Grande
11: il nuovo film di Dario Albertini, Harmony, interpretato da un Valerio Mastandrea in stato di grazia.
12: Ma anche in anteprima la nuova regia di Olivia Wilde.
13: Siamo venuti qui per invitarvi.
12: Invitarci? Tra pop e cinema d'autore.
11: Il cinema a Locarno ci sembra davvero più cinema.
12: Miriam Mauti, GR2.
8: Prossimo giornale radio alle 10.30, la linea va a Good Morning Radio 2, buon ascolto.
14: Radio 2 diventa live.
15: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
14: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21.20 su Rai 2 e Radio 2.
16: Con la partecipazione di Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria.
1: 8.36, Good Morning Radio 2, con voi fino alle 9. Stiamo parlando dei vostri prof, i vostri ricordi, i vostri professori, i nomi, quelli che vi hanno fatto, il rapporto che avete avuto con loro. 348 7300 200.

0: Radio 2 si balla con Alive, ma adesso, care ascoltatrici, cari ascoltatori, e arriva il momento più atteso della puntata, l'oroscopo di Micol.
1: L'oroscopo. Allora, a parte ribadire per l'undicesima puntata di fila, se non dodicesima, che questa sigla io non me la meritavo, perché io comunque
2: mamma mia,
1: e meritavo più attenzione, gentilezza e garbo nei miei confronti.
3: Nicole, le sigle sono come i parenti,
1: saperlo.
3: Quelli
1: non
3: che ti capitano
1: scegli.
3: Ti capitano.
1: Non è giusto, assolutamente non è giusto. Detto questo, oggi le stelle hanno parlato
3: sì?
1: e non hanno ringhiato.
3: Ah, meglio.
1: Secondo me
3: bene.
1: Dovrebbe... No?
0: Hanno già parlato.
4: Lo dice sempre così, poi alla fine la mazzata arriva, però vediamo.
1: Ariete, hai un asso nella manica, lo userai per grattarti quando qualcuno ti parlerà di energia positiva.
4: Hai fatto un brutto gesto su grattarti, però
1: sì.
4: Andiamo avanti. Sì, prego.
1: Non sono accorta.
4: Tanto è radio.
1: Toro, il passato non si cambia, ma puoi comunque continuare a rinfacciarlo con calma.
3: Ah, posso?
1: Sì, sì, prego,
3: allora,
1: vai tranquillo. Gemelli, oggi risolvi tutto grazie a un amico e sarà quell'amico a cui non rispondi da 3 settimane.
3: Sei un bel infame però.
4: Esatto,
1: è un
4: infame,
1: po' sì.
4: Gemelli.
1: Uno dei due. Comunque.
3: A scelta.
1: A scelta. Cancro, basta fantasticare, affronta la realtà.
3: No.
1: Fa comunque meno paura di aprire il tuo estratto conto adesso.
3: Questo vale un po' per tutto l'oroscopo, secondo me.
1: Sai quanto vale per me, guarda. Leone, ti chiedono di togliere la maschera e siccome nessuno può dirti cosa puoi o non puoi fare, ne metti una ancora più costosa.
3: Giusto.
1: Graur.
4: Bravo Leone.
1: Roar. Vergine, giornata romantica, correggerai gli errori di grammatica della tua anima gemella. Fortunatamente non sono io, santo.
4: Ok, tutti gli errori di grammatica, è un grande classico, lo facevo già, ma va bene.
1: Che fastidio. Bilancia, arrivano risposte positive. Adesso devi solo ricordarti qual è la domanda. Poi va tutto bene.
3: Ma no, non importa.
1: L'importante è la risposta positiva. Scorpione, il cielo consiglia di chiudere col passato e quindi tu gli lasci un visualizzato e vai avanti.
3: È un po' come Gemelli, questo. È un po' come
4: Gemelli. È vero.
1: Sagittario, belle notizie sui viaggi. Hai già aperto 30 schede e non hai ancora prenotato niente. Ma oggi arriva la prenotazione.
4: Arriva.
3: Ma
4: oggi
3: forse
4: arriva.
3: La prenotazione del viaggio è essa stessa il viaggio?
1: Capricorno, hai troppe cose da fare.
4: Punto.
1: Basta.
4: Bello, bellissimo. Quelli brevi così con esclamativo mi piacciono. Ancora?
1: Acquario, sei pronto a decollare. Mi raccomando, con calma. Non so.
0: Ah, capito, finalmente. Michel. Una cosa buona dopo non so quanti giorni di puntate.
4: Chissà che non vieni a Milano.
1: Credo.
4: Chissà che non vieni a Milano.
1: E finiamo con Pesci. Oggi il Pesci è, devo dire, glorioso. Oggi è glorioso. Hai idee geniali. Mancano solo dei dettagli, tipo iniziare, finire e farle davvero. Per il resto vai in discesa.
3: Perfetto.
4: Un oroscopo perfetto perché Good Morning Radio 2 vi regala, grazie amico.
1: Stavo prima donna perfetta.
4: No, oroscopi perfetti, anche tu sei perfetta, ci mancherebbe.
0: Oh.

0: Sono qui? Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
1: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i gelati Selex, 6 coni alla panna, per tutto agosto a soli 2,49€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
0: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando. 2-2.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: ragazzi, Cristian da Roma. Io non voglio ricordare un professore, ma il mio preside delle superiori, il grande Gaetano Pecoraro, del preside del liceo scientifico Enriquez di Ostia. Un uomo, un mito, ragazzi, era svizzero. Ciao ciao, buona giornata.
1: Uno svizzero Ostia non banale.
2: Scusate, visto che la voce dell'ascoltatore sembra quella di, insomma, di un ascoltatore piuttosto giovane, sarà ancora al lavoro questo preside.
1: Magari ci ascolta.
2: Magari
1: anche
2: ci ascolta.
1: Noi
2: sarebbe bello.
1: Salutiamo lo svizzero. Comunque bisogna veramente ringraziare i nostri ascoltatori, perché ci hanno mandato un sacco di messaggi, un sacco di ricordi. Per esempio, mi piace leggere questo messaggio di Renata da Monza, che ci dice: buongiorno carissimi, la mia prof di diritto quando entrava in classe ci fissava uno a uno e ci diceva: dormite ancora o dormite già?
2: Meraviglioso. Mi ricorda la mia insegnante di storia dei paesi di lingua latina all'università, che diceva una cosa del genere e poi aggiungeva sempre un qualche riferimento a qualche sexy marinaio all'interno dei bar di Bogotà. Io non so perché avesse sta fissa con Bogotà, ma era un riferimento fisso.
3: Forse lo sa bene lei. La professoressa Bonacci di matematica mi ha fatto capire chi ero 40 anni fa, l'ho adorata, ma l'ultimo anno non c'era più, peccato. Silvia, messaggio che leggo, ce n'è tanti in tutte le direzioni. La mia maestra delle elementari, quando la facevamo arrabbiare, ci diceva
1: che vi pelo, oppure la mia prof di italiano che ci faceva sgobbare, diceva: puoi fare meglio, puoi fare di più, e mi ha permesso di ottenere dei buoni voti nelle materie umanistiche, e così a oggi devo il fatto di essere a lei un prof. Grazie Crida Frosinone.
3: I messaggi arrivati sono lunghissimi, perché in realtà ognuno di voi aveva storie da raccontare, quindi ogni tanto noi ci sbagliamo nel rileggerli, vi chiediamo scusa, però la precisione del ricordo è totale. Dimmi,
4: esatto, la cosa bella sai qual è? Anche che praticamente molti hanno un ricordo bello del professore, che hanno segnato la vita dei nostri ascoltatori, delle nostre ascoltatrici, dicendo addirittura che sono stati illuminanti, e questo è bello, eh?
3: Sì.
2: Mi stupisce che non siano arrivati aneddoti comici, no, non chi mi stia lamentando.
1: Beh, guarda, Guia effettivamente ci scrive che si ricorda di questo prof Ali del di topografia, che aveva questo riporto pazzesco tutto arrotolato sulla testa, e quando andavano fuori a fare esercitazioni col vento gli si alzava a mo' di vela.
3: Una vela nei capelli. Questo è il ricordo, l'ennesimo, l'ultimo che vi leggiamo oggi, perché sono stati tantissimi. Nel frattempo ci andiamo a sentire What I Am, perché di Brickell e New Bohemians è un piccolo capolavoro.

0: Ciao Antonio da Roma, il nostro professore mitico, il professor Bonella delle scuole medie. Abbiamo fatto qualche anno fa i 40 anni della prima media, ci siamo rivisti quasi tutti, c'era anche lui perché era giovane, e un anno fa per la festa dei suoi 70 anni ha fatto una festa con molti dei suoi ex alunni. Grazie, e per motivi Bonella. Di spazio il numero si è dovuto contenere a 250. È sempre stato il più giovane di noi ed è ancora il più giovane di tutti noi. Ciaone al prof e a tutti i compagni di scuola.
1: Saluti a Bonella. Saluti a Bonella.
2: Ma che sogno, scusate.
1: Ai compagni, bellissimo il messaggio che è arrivato, ne sono arrivati tantissimi oggi al 3487 300 200, i ricordi della scuola, i nostri prof.
3: Davvero.
1: Quelli abbiamo ricordato, che ci hanno cresciuto, che ci hanno fatto diventare grandi. Dopo di noi l'Onda Verde, se volete potete riascoltare la puntata su Rai Play Sound, così affiorano altri ricordi. Nel frattempo chiediamo a Max Cervelli e a Flaminia Bolzan se loro hanno prof che ricordano. Sì.
2: Io voglio sapere assolutamente, Bolzan dichiari in diretta nazionale qual è il suo professore del cuore, nel bene o nel male.
4: Io invece vorrei chiudere con un ricordo della prof Codeca, latino greco, che non ci faceva usare il dizionario per tradurre, allora noi ci sollevamo, diciamo: no prof, al prossimo compito in classe ci fa usare il dizionario. Va bene, lei disse, ci preparò un compito difficilissimo, prendemmo tutti e quattro, e lei, per insegnarci la lezione della vita, ci disse: ragazzi, non ve li correggo, vi faccio tradurre questa frase. Ci scrisse alla lavagna: in probe Neptunum accusat, quiterum naufragium fecit.
3: Mamma,
4: che letteralmente
3: mia.
4: Significa: ingiustamente accusa Nettuno chi fa naufragio per la seconda volta.
2: Comunque, Misce, posso farti notare che Righini non vedeva l'ora di flexare il latino.
3: Non vedeva
2: l'ora.
3: Mattino, cioè lui alle 5:50 parlava in latino da solo. Dentro lo studio.
2: E lui non esagerare, per
1: lui
2: favore.
1: È fatto così. Good morning Radio 2, torna domani, torna domani.
3: Vuoi concludere con ricordo che in latino? Ricordate che
4: non ce l'ho in latino, però ricordate che a cavallo donato, ma anche Mauro, Franco, Mario vanno bene, nomi per i cavalli vanno bene.
1: Ciao!
2: Ciao! Ciao!
5: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
6: Onda Verde, viaggiare informati.
7: A14, 8 km di coda per un camion in avaria al chilometro 35 tra Bologna, San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Ancona. Coda a tratti anche tra Bologna, Borgo Panigale e Bologna, San Lazzaro, sempre direzione Ancona. In A13 traffico rallentato tra Bologna Interport e l'allacciamento all'A14 direzione Bologna. Code per un veicolo fermo in A8, siamo tra la diramazione Gallarate Gattico e Cavaria direzione Varese. In A9 code tra Como Monte Olimpino e Chiasso uscita merci direzione Svizzera. In Liguria in A10 si rallenta tra Genova Pelli e l'allacciamento all'A7 verso Genova. Code in A7 tra Genova Bolzaneto e l'allacciamento all'A12 verso Genova. Sulla Firenze Pisa Livorno 2 km di coda tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina verso Livorno, e code anche in A1 tra Fabro ed Attigliano verso Roma, dove c'è un veicolo fermo. Il traffico è poi intenso tra Ceprano e Frosinone direzione Roma. Incidente sulla diramazione di Roma Sud tra Roma Sud e Monte Porzio Catone direzione A1 a Roma, tratto urbano della 24, code per lavori tra via Fiorentina e la tangenziale est in questa direzione. Ricordiamo che è in atto una chiusura, quella tra la tangenziale est e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. Tutto da Irene Mandolesi, buon proseguimento di viaggio.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Radio 2, vado al massimo, con Massimo Cervelli e Flaminia Bolzan, su Radio 2.
9: 9 in punto, buongiorno a tutte voi all'ascolto, a tutti voi, buongiorno.
10: Ma
9: famiglia.
10: Buongiorno, anche stamattina sei squillante, io invece sto proprio in quel calando prevacanziero.
9: Recupererai nel corso della puntata sino alle 10.30 insieme, sprazzi di grande bellezza sorrentiniana.
10: Io ce l'ho
9: Roma.
10: Davanti la grande
9: grazie,
10: bellezza.
9: Grazie per cotanto a stima. Stamattina arrivando a Radio 2, alla sede, a Via Asiago, alla RAI per meglio dire Radio 2, ma c'è anche Radio 3 qua a Via Asiago, noi siamo al 10, Radio 3 al numero 3 sull'altra sponda della via, dispari e pari.
10: Ma perché nominare la concorrenza?
9: Esatto, ma siamo una grande famiglia, anche Radio 1 tutto, e poi tutti i canali digitali che trovate su Rai Play Sound, ma proprio perché venendo al lavoro ascolti la tua rete che tra poco ti metterà al microfono, ho sentito in sottofondo One, che meraviglia, ma davanti ai miei occhi scorreva, come all'inizio del film La Grande Bellezza, tutto un panorama che sembrava onirico. Ad un semaforo, in rapida successione, una dozzina di suore. Nella luce abbagliante e in questo clima ancora, temperatura 26 gradi, bellissimo. Ventilazione appena appena accennata, finestrini aperti, la canzone di Radio 2 questa, e le suore che ti passano davanti. Dici, ma che cos'è? È un sogno.
10: È sorrentino.
9: Scatta il verde e arrivano 12 motociclisti della polizia. Quanti bei ragazzi all'alba. Ho detto, oddio, signori, o dove andate? Venite con me, la scorta. E poi ancora una muta di cani con una signora vestita di bianco. Sembrava davvero il set di un film, ma tutto viene riportato bruscamente a realtà quando ti trovo contromano a Via Cantore un signore, un pensionato, che quasi fa un frontale con me. Ci siamo scambiati dei saluti offensivi e sono entrato a Via Asiago.
10: Offensivi, ma pur sempre cordiali, come sei tu,
9: esatto.
10: Max.
9: A pezzo de... Bene, è così la grande bellezza.
10: E
9: Roma è questo, è tutto e niente, si può partire. Grazie Marco Lolli, grazie.

0: Ale, parlare d'amore, Saif e Brescia fino all'ultima nota, perché perdersele quando la canzone è così pregna di significato e contenuto. Grazie.
1: Sì, un misto tra un requiem e per fare un albero ci vuole un fiore, una roba del genere. Mi dispiace, Saif, per ma te? Per me è no.
0: Benissimo. Allora, per me è onni. E ieri finalmente sono andato a vedere l'Odissea. Possiamo parlarne?
1: Me la devi raccontare, perché io aspettavo l'Odissea vista dagli occhi di Massimo Cervelli. Quindi cosa è un sì e cosa è un no?
0: Allora, partiamo dai no. Dalle note dolenti, lunghezza, un po' troppo lungo, soprattutto il finale, che se l'avete visto magari condividerete o meno, anzi è aperto il dibattito, il confronto, 3487-300-200, non svelo niente, che l'Odissea è una trama arci nota, arci conosciuta. Troppo lungo perché, dicevo, forse nell'ultima parte, quando c'è il ritorno ad Itaca di Ulisse, quei 40 minuti in cui lui è Bud Spencer, Robin Hood e Remo Williams, che fermava le pallottole con le mani, anche un po' troppo. Se l'avesse asciugato forse sarebbe stato meglio, mio personale punto di vista, anche perché si presenta a Penelope col corsetto con le frecce nella schiena, dice: che è successo? Nulla, due di passaggio, così, ma va, anche troppo. E non convincente anche Telemaco, figlio di Ulisse, il Tom Holland dell'Uomo Ragno, alla fine li mettono sta fascetta dorata, sembra che vada al Pride di Berlino invece che in mare aperto. Buon viaggio, Telemaco, grazie per essere stato con noi. Charlize Theron, nei primi piani il Botox nell'avanti Cristo ancora non andava, però vestita come la Milano Fashion Week, se arriva in spiaggia vestita di seta, oddio, chi è?
1: Vabbè, ma Calypso era così,
0: Sì, ma sembrava lo spot di J'adore, detto ora fai il bagno nella cosa dorata.
1: O te lo ricordi quello della Martini?
0: Quello, brava!
1: Mamma mia, quello,
0: brava.
1: Quello mi mandava in visibilio.
0: Sì, la maga Circe, altro no, mi dispiace, sembra un episodio di Harry Potter. Cioè, nel verde dell'Irlanda, questa maga che, a mio avviso, nella mia lettura immaginifica, è aspro il terreno, siamo su un'isola arsa dal sole, invece verde rigoglioso, no, il corvo preso per il collo da lui non mi ha convinto molto bene, e qui si viene alle note positive, ma Damon strepitoso, bellissimo il cavallo di Troia, tutto il momento iniziale quando entra appunto il cavallo dentro le muratoie, splendido, fotografia, colonna sonora favolosi, arsa dal sole, invece verde rigoglioso, no, il corvo preso per il collo da lui non mi ha convinto molto bene, e qui si viene alle note positive, ma Damon strepitoso, bellissimo il cavallo di Troia, tutto il momento iniziale quando entra appunto il cavallo dentro le muratoie, splendido.

0: di Massimo Cervelli.
1: Io l'ho visto in lingua originale e c'era un'aria condizionata all'interno della sala clamorosa.
0: Stamattina ne stai pagando lo scotto.
1: Ho la scapola a sinistra bloccata, poi magari mi date qualche suggerimento per saltarci fuori. E il finale si diceva appunto un po' troppo lungo, ma nel complesso 6.5-7 li si dà, perché comunque è un gran film quello di Nolan, al netto di tutte quelle mini critiche, che per esempio l'incontro con il ciclo. Manca il dialogo, che in effetti è importante, no? Chi sei? Nessuno, lì non viene fatto cenno e non c'è il masso che viene gettato dal ciclope accecato.
0: Sorrido, però, perché il ciclope è più visivo come canale di comunicazione. No, devo dire che disincentivante questa tua recensione.
1: Ah sì? Tu non andresti? Ma
0: no, a mio avviso va visto. Andrò sicuramente solo per poterne parlare, in realtà, perché altrimenti non posso reggere il confronto, però sì, un po' disincentivante.
1: Vabbè, cavolo. Comunque, la confezione alla fine è godibile, certo, un po' troppo lunga, perché ho visto anche le persone accanto a me che quando consulti lo schermo del telefonino per vedere che ore sono, vuol dire che ti sei stufato.
0: È un no pure lì.
1: Esatto. Molte persone con il cappuccio della felpa sulla testa per il freddo, tant'è che ho detto: ma siete Ulisse che sta tentando di svelare la propria identità da mendicante e vendicarsi, oppure è freddo? Era freddo. Altro film, altro capolavoro che vi consigliamo, 500 giorni insieme, questa è la colonna sonora, altro capolavoro.

0: idea, dottor Scotti. 2-2.
1: Quando sei uscita?
2: Ieri.
1: Che pensi di fare?
2: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
1: Le cose sono cambiate, Teresa.
2: Tu non ci devi venire qua.
3: Io solo te. Provaci a volermi bene.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
5: Più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Potrebbe essere una colonna sonora di un film scollacciato anni 70, soprattutto nel finale, con docce viste dal buco della serratura. New Genea, seconda serata Rete 4 degli anni che furono. Carré, Radio 2, Vado al massimo.
1: Non i bellissimi, quindi.
0: Bellissimi per un certo tipo di pubblico, strepitosi capolavori irrinunciabili.
1: Comunque i nostri amici hanno partecipato al dibattito, perché qualcuno dice un bel fumettone, peccato è d'accordo con
0: l'Odissea.
1: Te, il ciclope muto, l'assenza di... Sì, l'Odissea, vedi, la precisione. Comunque, Nausicaa assente e poi alla fine un po' Walker Texas Ranger.
0: Sì, si è detto di questo finale molto spaghetti western.
1: Qualcuno dice anche che la durata di un film dovrebbe essere legata alla resistenza della vescica, utilizza proprio questo termine, nel senso che effettivamente dopo tanto tempo uno magari può avere delle impellenze, delle urgenze, e io sono anche mediamente d'accordo
0: e
1: su
0: questo. Lo diceva Alfredo Hitchcock, che non è che ce lo dicono gli urologi, quindi, per intenderci. Quindi
1: insomma, opinioni discordanti. Comunque in generale si trovano tutti più o meno d'accordo sul voto attribuito dal professor Cervelli di questo 6,5-7. Io, se fossimo stati in università o a scuola, avrei cercato di strapparti quell'antichietta in più.
0: Ci sono commenti anche sui singoli personaggi. Agamennone è un po' Darth Vader di Guerre Stellari, in effetti ha questa armatura total black, e quando arriva, oddio che paura Agamennone, oddio chi sarà mai sotto quell'elmo.
1: Ma invece
0: Agamennone,
1: mi dicevi prima, i feaci come erano vestiti?
0: Robocop. Ci sono, come dire, pensate, idee di Nolan che appunto sono sue, possono essere condivise e salutate come colpo di genio o boiate pazzesche, a seconda dei
1: gusti. E questa
0: gusti.
1: È la classica cosa, maestro.
0: Maestro.
1: Capito? Inchiniamoci e tu, maestro.
0: Ma anche Pattinson nel ruolo di Antino.
1: Roberto.
0: Sì, con queste sopracciglia ali di gabbiano, dice, forse un po' troppo passato dall'estetista rispetto a ciò che appunto erano i pretendenti, che poi non vengono mai citati come proci, ma pretendenti. E io l'ho visto in inglese sottotitolato. Mi diceva la nostra Giulia, che lavora con noi, preziosissima, indispensabile nella redazione, nella versione italiana Telemaco chiama mamma e papà. Dai, mamma e papà no, all'Odissea non si può. Mamma, ciao papà, parto. No.
1: Perché
0: madre,
1: era madre, padre.
0: Ma dai, su, mamma e papà no.
1: Vabbè, insomma, comunque siamo un po' come quelle comari, capito, che hanno sempre qualcosa da obiettare.
0: Sono appunti che sono per far crescere la produzione, casomai ci fosse un'Odissea numero 2.
1: Christopher, ascoltaci.
0: Anche perché appunto manca Nausicaa, manca il dialogo, il ciclope con Ulisse. Quando...
1: È muto, ce l'hanno detto.
0: Esatto, quindi puoi tranquillamente rivedere e fare uno spin-off di ciò che è rimasto fuori dell'Odissea.
1: Ma sento un sottofondo così un po' allegrotto delle nostre parti, un Renato?
0: Renatuccio, eccoli qua, Sorcini a

0: Renatuccio dei tempi d'oro, questo mi vendo Madame Triangolo, sono la trilogia, i diamanti che brillano sempre di più nella costellazione musicale.
1: Ma c'è un altro pezzo che invece proprio riporta su altre atmosfere, sempre di Renato, che è La favola mia, che è bellissimo.
0: Ah beh, quello bellissimo. Sì, è come il carrozzone, lì siamo nel monologo interiore, come Ulisse che con il senso di colpa ci viaggia per tutto il film, per le 3 ore dell'Odissea. Chiudiamo qua il discorso perché sono tantissimi messaggi, tantissimi commenti.
1: Sì, sì, infatti anche Guglia, a parte l'Odissea, ci chiede anche invece la narrazione della storia dei sorcini, la chiede esplicitamente a te e Guglia. Ma
0: scusami, i sorcini, abbiamo raccontato delle chiavi che Marco Lolli, che è testimone dell'epoca, a un certo punto l'abbiamo raccontato anche qualche tempo fa,
1: io me lo ricordo.
0: Allora, ribadisco il concetto, per ischerzo, direbbe Edoardo in Sabato, Domenica e Lunedì, non lo dire neanche per ischerzo, disse: ma perché non mi mandate le chiavi, che siete così tanti che non posso abbracciarvi tutti, come ultimo mandatemi le chiavi di casa che vi farò una sorpresa. In men che non si dica, al suo indirizzo sono arrivate tonnellate di chiavi che neanche in ferramenta, al punto tale che ha dovuto fare pubblico annuncio: basta chiavi per favore, perché non so più dove metterle. Questo accadeva all'inizio degli anni 80. Le chiavi invece sono necessarie per rientrare nelle case quando si prendono la B&B per il turismo, per la stanza dell'albergo, no, perché ormai
1: adesso
0: la scheda.
1: In qualche hotel, sai, di quelli delle località balneari un po' vintage, è rimasta la chiave. A me piace la chiave.
0: Tantissimo. A me piace, ti dirò di più, la chiave che ha un peso fantozziano. Mia! Quando va a Capri... No, quella pera gigante con quella specie di
1: c'è un po' la cosa con la frangia e poi con la specie di pomo
0: di tenda,
1: esatto.
0: Sembra la cosa della tenda. A me piace quella, fa molto villeggiatura anni 70-80. E tra l'altro cose che ormai sono passate in cavalleria, non ricordiamo, se non chi li ha vissute non ricordano più. Invece vanno ricordati degli elementi che magari facciamo tra poco, perché siamo già andati lunghi con il racconto.
1: Come al solito. Noi andiamo, vabbè, perché noi chiacchieriamo, perché Vado al Massimo in realtà è un bellissimo salotto del mattino.
0: Dove tutti partecipano.
1: Ci mancano solo il caffè e i cornetti, però gli amici partecipano, quindi ognuno nella propria postazione è insieme agli altri.
0: E allora, prima di cedere a Olivia Dean, c'è da correggere. Io avevo detto ci sono i fiaci, non sono...
1: E sono le strigoni.
0: Le strigoni, ok, benissimo. E dagli strigoni Olivia Dean, non è figlia di James,
1: ne so.
0: È morto giovane lui.

0: E Fabrizio Moro si portò a casa il double, cosiddetto, vince Saremo Giovani Compensa anni prima, nel 2018 con Non mi avete fatto niente in coppia con Elma Almeta. 9:35 e ultima precisazione sull'Odissea, i proci in latino significano pretendenti, grazie Albertino che ha scritto molto bene. E, tra poco parleremo di Islanda con un italiano in Islanda e allora allarghiamo un po' la nostra visuale, diamoci un respiro internazionale, anche perché facciamo parte dell'Unione Europea, mica siamo italioti autarchici e legati al patria.
1: No, ma andiamo anche oltre i confini. In
0: come
1: realtà
0: bisogna comportarci? Abbiamo detto all'inizio di questa stagione di Vado al Massimo che cosa non bisogna fare in Italia a tavola da parte dei turisti, cappuccino a fine pranzo anche no, oppure tagliare gli spaghetti con la forchetta anche no, insomma tutta una serie di indicazioni che purtroppo vediamo.
1: C'è stata una diatriba tra me e te importante sullo spaghetto e il cucchiaio, altro che la BBC che ci diceva cosa andava fatto e cosa non andava fatto.
0: Allora, il cucchiaio a mio avviso è fondamentale per arrotolare lo spaghetto, non lo uso però quando lo vedo mi riporta a quell'Italia d'antan.
1: No, ti riporta capito anche a questo fasto così un po' bello caliente. Ma invece che cos'è che non bisogna fare all'estero, tipo ad esempio in Spagna?
0: In Spagna allora si mangia riso, la pasta meglio di no, si va a mangiare la sera tardi alle 9:30 se vi presentate al ristorante trovate camerieri che stanno ultimando il proprio turno di cena perché si va, lo sapete, è inutile, però è giusto repetita iuvant, no? Cioè è giusto ricordare cosa va e cosa non va. Ad esempio, a tavola se vi alzate subito dopo che abbiamo portato il conto in Spagna non sta bene, perché le chiacchiere sopra mesa, cioè a tavola non si invecchia, perché è giusto intrattenersi. Qui in Italia conto, me ne metti quei due lì, ti stanno dietro come no?
1: Certo, perché noi abbiamo i turni, cambio, chiaramente i cambi e soprattutto il fatto che ci sono dei locali dove non si fa il caffè, perché no. Questa cosa me l'ha spiegata un amico ristoratore, perché soprattutto in orario di pranzo, quindi a mezzogiorno, il caffè è quella cosa che appunto ti allunga sulla chiacchiera.
0: Giusto.
1: E invece no, bisogna andare via, prossimi. Next.
0: Poi posso aggiungere anche che al ristorante 9 su 10 il caffè non è granché?
1: C'è credo anche una motivazione molto specifica, perché al bar ne fanno tanti, quindi la macchina chiaramente è sempre calda, la temperatura giusta, al ristorante un pochino meno. Vabbè, mia interpretazione,
0: no, è vero,
1: prendetela con beneficio
0: di
1: inventario.
0: Alla macchina di caffè c'è Madonna che fa sette caldi, anch'io. E invece in Francia che cosa? Il caffè ad esempio si prende sempre seduti al banco del bar, è raro in un bistrò il caffè si prende e si consuma anche se velocemente seduti.
1: Lo trovo correttissimo.
0: Bello.
1: Nel senso che rispecchia anche un pochino il principio della mindfulness, cioè portiamo presenza in quello che stiamo facendo e soprattutto se possiamo dedicarci quel momento facciamolo proprio al 100%. A me, non so a te, piace la colazione seduta.
0: Sì, certo.
1: Veloce ma seduti al bancone, capito, con quelli che ti sgomitano vicino.
0: No.
1: Però in Francia non è diciamo tanto indicato chiedere modifiche al menù, ma questo la BBC diceva che succede pure da noi, quelli che arrivano mi fai la pasta con le vongole, però per favore senza prezzemolo, senza aglio, senza questo, senza quell'altro. No, non lo fate.
0: E soprattutto niente menù bambini in Francia, il menù è per tutti, il bambino non mangia la pasta al pomodoro, la possono fare dappertutto, però la patatina fritta, il menù ad hoc non esiste, non cercatelo, così come in Francia i tavoli sono molto vicini, è una la loro cultura, il bistrò sono tutti molto raccolti, no?
1: A me questo non dispiace,
0: a me piace, a me
1: esatto, perché è carino interagire con le altre persone, magari un po' meno farsi i cavoli loro, soprattutto quando ci sono coppie che discutono altro, però anche questa è un'altra storia.
0: Gradite la prenotazione come in molti ristoranti, no? Sulla pubblicità, sui loro siti più che pubblicità, gradite la prenotazione, perché se ti presenti specialmente in fine settimana in Francia non è raro trovare il sold out come per un concerto di ultimo, e quindi è bene prenotare, se no rischi di fare come Verdone in Viaggi di Nozze, il secondo episodio Jessica e la tira letteralmente, la traventa assunta, prenota prima che arrivi qualcuno.
1: E io su questo non sono sempre d'accordissimo.
0: Su cosa?
1: Sulla prenotazione, perché alcuni non ti fanno prenotare
0: e via.
1: E via.
0: Ok, c'è Dua Lipa.
1: Ah, c'è Lipa
0: da Palermo.

0: Capolavoro, Dua Lipa, primo grande successo, la mia canzone preferita dell'intero repertorio di questa cantante che si è sposata neanche un mese fa a Palermo con tanto di poi indotto che ha creato a livello turistico boom di prenotazioni, perché ovviamente essendo una star mondiale con milioni di followers
1: e anche là però non ci hanno invitati.
0: No, niente, ma purtroppo siamo d'altra parte.
1: Abbiamo risparmiato sul bonifico.
0: Esatto, poi ne parleremo anche su quanto versare per questa pratica, direi barbara, di attraverso un IBAN fare il regalo agli sposi per il matrimonio. Invece parliamo di turismo, perché abbiamo al telefono Roberto Luigi Pagani, un italiano in Islanda, seguitissimo, perché da quanto tempo, intanto buongiorno Roberto, vivi in Islanda e dai tips, dritte su questo bellissimo paese.
1: Ciao Roberto.
2: Buongiorno a voi, buongiorno, ciao. Vivo in Islanda dal 2014 ed è dal 2018 che mi sono messo seriamente a dare consigli e promuovere e raccontare questo paese.
0: Si parlava dell'indotto creato da Dua Lipa sulla Sicilia a Palermo per il matrimonio che ha celebrato appunto in Trinacria. L'Islanda è stato set di molte scene dell'Odissea. C'è stata un'impennata grazie al film di Nolan in queste settimane?
2: In realtà non ancora, anzi stiamo registrando un po' un calo delle visite in Islanda, perché quest'anno l'Islanda purtroppo è diventata il paese più caro del mondo, abbiamo superato la Svizzera, per cui forse questo ha inciso un po' sugli ingressi. C'è stato un leggero calo dei turisti, soprattutto americani, che sono il gruppo più grande, ma stanno aumentando quelli cinesi. Poi ovviamente è ancora presto, bisogna vedere sul lungo periodo se il film di Nolan avrà un effetto importante.
0: Esatto. E, a livello di aumenti, tu hai parlato, è diventato il paese più caro del mondo. Se un anno fa, due anni fa, una settimana costava quanto, adesso quanto costa una settimana da turisti in Islanda?
2: Ma questo può variare tantissimo, perché dipende soprattutto dalle scelte che uno fa, come alloggi, come pasti, eccetera. Fino a qualche anno fa, per una settimana con un'agenzia di viaggi, trattamento magari mezza pensione, eccetera, ci aggiravamo sui 3.000 e 3-4.000 euro, adesso siamo tra i 4.000 e i 5.000,
0: mica poco.
1: Sì, non è una sciocchezza. Ma Luigi, il 12 agosto ci sarà l'eclissi totale, la prima eclissi totale visibile dal 1954, io leggevo, quindi è vero che questo evento in realtà ha fatto un po' aumentare le richieste, o è una cosa così che stiamo immaginando?
2: Assolutamente
1: noi?
2: Assolutamente sì, io tra l'altro quel giorno concluderò un tour e sono un po' preoccupato, perché è previsto praticamente un delirio qua nell'ovest dell'Islanda, perché ovviamente i punti migliori per vederla saranno proprio più si va a ovest, meglio si vedrà, o meglio più durerà il periodo di buio totale, per cui Reykjavik per esempio la polizia ha già deciso che chiuderà la parte più occidentale, perché è previsto che ci sarà un esodo di gente dal resto del paese che si ammasserà appunto lì nella penisola dell'aeroporto, sulla punta estrema dei fiordi occidentali, e le infrastrutture islandesi non sono fatte per reggere questi grossi spostamenti, sono previste proprio decine e decine di migliaia di persone tra locali e turisti, perché poi ci sono anche i locali ovviamente che vogliono assistere al fenomeno. E già anni fa c'erano alcuni luoghi, per esempio intorno all'aeroporto, che hanno registrato il tutto esaurito, oppure nell'ovest e nei fiordi, quindi la gente si era già preparata per tempo, i prezzi erano schizzati alle stelle per quel periodo.
0: In quel periodo, poi continuiamo la nostra conversazione, magari si è spaventato Roberto dall'ingresso di Tommaso Paradiso, tra poco continuiamo a parlare di Islanda con lui, intanto agitare Coca-Cola.

0: Coca-Cola, Tommaso Paradiso qui a Vado al Massimo. Io sono Flaminia Bolzan con Massimo Cervelli e con noi c'è Roberto Luigi Pagani, che è un italiano in Islanda. Proprio così lo trovate, ci sta raccontando tutta una serie di particolarità proprio sulla terra islandese. Ma io ho una domanda che proprio è la domanda delle domande. Adesso vabbè, prendetemi pure tutti in giro. Ma Roberto, è vero che l'Islanda è uno dei pochissimi paesi al mondo dove non ci sono le zanzare, perché i cicli di gelo e di disgelo non permettono alle larve delle zanzare di proliferare?
1: Viva l'Islanda!
2: Allora, mi dispiace tanto spezzarti il cuore così, ma era vero fino a un paio d'anni fa.
1: Adesso
2: hanno individuato qualche esemplare che deve essere arrivato con qualche nave commerciale.
0: Maledette!
1: E quindi poi stanno lì in villeggiatura?
2: Magari un paio di esemplari che hanno resistito, che sono riusciti a riprodursi brevemente, perché poi non ne hanno più trovati, quest'anno non li ho più sentiti. Però quando si viene qua in Islanda, nei benzinai, nei negozi, nelle farmacie, si trovano gli autan,
1: prodotti
2: di
1: dopopuntura,
2: perché c'è un tipo di moscerino qua che non punge ma morde.
0: Tipo pappataccio.
2: Sì, esattamente.
1: È un pappataccio.
2: Anche
1: islandese.
2: Questo è arrivato dall'estero pochi anni fa, nell'ovest, e poi si è diffuso in tutto il paese a macchia d'olio, e adesso ogni tanto capita di essere mangiati vivi anche qua.
1: Bello, che bella immagine. Per l'Islanda è un bellissimo promo pubblicitario. Vuoi essere mangiato vivo da un moscerino? Vieni in Islanda, fuori le chiavi che ti aspettano apparecchiando. Roberto, ora tu ci hai raccontato che hai scelto l'Islanda da più di 10 anni, ma c'è qualcosa che ancora non hai metabolizzato dello stile di vita islandese rispetto al tuo pregresso italiano?
2: È una bella domanda, sembra una sciocchezza, effettivamente lo è, ma faccio ancora fatica ad abituarmi al fatto che bisogna togliersi le scarpe quando si va in casa da altri, perché se è un'occasione molto informale ci può anche stare, ma qua in Islanda succede magari che ci sia qualche festa importante, qualche occasione dove sono tutti in giacca e cravatta, vestiti bene, le signore col tagliere, poi ci si toglie le scarpe e si sta in calzini, vestiti così. Questa cosa, il mio stile, il mio occhio italiano, insomma, non riesce ancora a metabolizzarla.
0: Ma questa è un'usanza che sta arrivando anche da noi, mutuata da Giappone, però lì tutti gli ospiti hanno le loro pattine, tutto ordinato. Senti, ma altra curiosità, Roberto, la criminalità è quasi a zero veramente? Cioè è un paese così, così sicuro? Che ci dicono le statistiche?
2: Quando sono arrivato io sì, era così, adesso sta cambiando parecchio, la criminalità è aumentata. Leggevo giusto ieri che purtroppo adesso c'è un'ondata di furti con scasso, soprattutto nel centro di Reykjavik, che la polizia non riesce a fermarla perché non ci sono posti nelle prigioni, per cui non riescono a trovarli ma non possono arrestarli.
1: No, vabbè,
2: per cui anche qua
1: bisogna aggiornare, come dire, il codice, perché arresti ma non hai il luoghi dove appunto detenere. Roberto, per il tuo futuro prevedi un Islanda forever o un ritorno? E un italiano che si reca in Islanda, mi dai 3 indicazioni fondamentali a livello di abbigliamento, a livello di abitudini alimentari degli islandesi, perché per noi il cibo sai che è una cosa importantissima, anche se si tratta di brevi periodi, e poi il periodo migliore, immagino l'estate. Questa è una domanda a cui ho già dato una risposta, presumo.
2: Io penso che sarà per me Islanda forever, perché mi trovo veramente bene qua. Tutto sommato sono molto felice, non ho mai avuto crisi, per cui oddio non ce la faccio, voglio tornare indietro, no, sono proprio...
1: Ma il motivo che ti ha portato là, scusa, qual è stato?
2: Sono venuto qui per studiare studi medievali, avevo la passione per le culture del nord Europa, mitologia, cose del genere, quindi sono venuto qua per studiare, poi ho trovato lavoro qui in università, ho deciso di restare, ho comprato casa, ho la fidanzata islandese, quindi
1: sono
2: costruito una vita qua.
1: Di cultura islandese si leggeva che le strade spesso non vengono fatte passare laddove sono stati individuati degli elfi, che appunto sono gli elementi portanti, no? È vero?
2: Allora, in parte sì, nel senso che questa cosa non viene fatta perché credono veramente agli elfi, magari qualcuno sì, però il motivo vero è che questi elementi del paesaggio, che possono essere rocce, colline, cose del genere, sono la connessione fisica con la cultura, tra la cultura e il paesaggio, perché sono l'ambientazione di queste leggende. Se tu spiani la collina per fare una strada, la leggenda non ha più il suo ancoraggio al paesaggio, per cui il motivo è quello che sono un po' come dei monumenti culturali, ecco, per via delle credenze associate.
0: E comunque hai distrutto la casa di un elfo, e io decido che vanno tutelati gli elfi. Roberto, grazie mille per essere stato con noi.
1: Grazie mille, Roberto. Ci sarebbe stato anche grazie da rispondere alla domanda sulle abitudini alimentari, ma abbiamo Sacha Rega. Allora rimani con noi, Roberto, facciamo l'ultima cosa sulle abitudini alimentari da italiani in Islanda. Intanto, dal 1983 questi sono danesi, bellissima. Sunshine Reggae, canzone che nasce dopo una nottata in bianco dei due protagonisti, cammino per Copenaghen, dice: mamma mia che botta, sembra di stare in Giamaica. Beh, c'è il sole, ma siamo a Copenaghen.

0: Che meraviglia sta canzone, mette sempre di buon umore, l'ascolto su Radio 2 alle 9.59, magari ha dato il là in positivo alla vostra giornata. Roberto Luigi Pagani a Vada al Massimo, un italiano in Islanda, seguitissimo anche sui social, tutta una serie di indicazioni per chi si deve recare in Islanda e non solo, per chi vuol saperne di più di questo fantastico paese. E Roberto, ce l'avevamo lasciati su cosa bisogna affrontare a livello alimentare quando si arriva in Islanda e accettarlo, tra virgolette, nel senso, anche perché non, è vero, ci sono le pizzerie ovunque, ma però tu che cosa hai fatto tuo di islandese e adesso lo metti in tavola tranquillamente?
1: Dunque, c'è da dire intanto che le materie prime islandesi locali sono tra quelle con la qualità massima che si può trovare in giro per il mondo. La freschezza del pesce qui è qualcosa di fenomenale, e difatti tanti italiani, me compreso, che non mangiavano il pesce perché, sai, puzza, non mi piace il sapore del pesce, eccetera, invece qui lo mangiano anche molto volentieri perché è delicatissimo. E poi c'è anche la carne di agnello, ma la carne in generale, qui gli animali sono soprattutto bovini e ovini, sono tenuti allo stato brado praticamente. Quando giri durante l'estate vedi sempre mucche al pascolo in giro nei campi, nei prati, o pecore che scorazzano in giro per il paese, a volte anche finiscono sulle strade.
0: Finiscono anche al ristorante, purtroppo.
1: Sì,
0: ciao, esatto, ci vediamo al ristorante. No, beh, questa è una battuta di quarta.
1: Le verdure qua che crescono nelle serre idroponiche, che un italiano pensa, ma le verdure in serra? No, no, in realtà sono veramente buonissime, soprattutto i pomodori, hanno dei pomodori eccezionali. Esatto. Sì, questi sono, diciamo, verdure, carne e pesce, sono veramente di altissima qualità. Poi c'è il famoso skyr, che è un po' come uno yogurt con il quale fanno anche una torta. Torta cheesecake, e poi c'è la crostata di rabarbaro, crostata con la marmellata al rabarbaro, che è un po' un dolce nazionale.
2: Si è esaltato un attimo Roberto Cervelli sulla crostata di rabarbaro, c'è stato un sussulto.
0: Buono. Senti Roberto, quindi consigliatissima l'Islanda, ma c'è un ma: il buio lunghissimo in inverno, ci sono delle controindicazioni? Facciamo anche un po' un... qual è l'aspetto che ancora fai fatica a livello di ambiente a metabolizzare a distanza di 10 anni?
1: Ma in realtà il buio a me non ha mai dato grossi problemi, nemmeno all'inizio. È molto soggettivo questo, perché ci sono anche tanti islandesi che il buio in realtà lo patiscono, quindi dipende proprio dalla persona, non è una cosa che ti abitui o meno, è una cosa secondo me un po' fisiologica, personale. Il buio, secondo me, cioè, ci sono dei modi, poi delle strategie che si possono adottare per viverlo bene. Gli islandesi sono molto bravi in questo, ovviamente, perché ci crescono.
0: Certo.
1: E non c'è mai, tra l'altro, qua il buio totale, giorni di buio completo non ci sono. Nel periodo del solstizio ci sono 4 ore di luce, che sono poche, e cosa fai nel periodo più buio? Si sta insieme, si socializza tanto, si fanno tante feste, si rende la casa accogliente, si accendono le candele, si mettono le lucine di Natale presto, e poi la vita prosegue normalmente. Poi non dimentichiamoci che il periodo buio è il periodo in cui si vede l'aurora boreale.
2: È romantico.
1: Perché tutto ha un prezzo.
0: Quando arriva l'aurora boreale? Non è calendarizzata a seconda dei periodi, oppure c'è un momento preciso? No,
1: no, no, purtroppo no. Ci deve essere attività solare, che ovviamente va e viene insieme a cieli limpidi, perché le nuvole altrimenti la coprono. Se si hanno tutte queste due condizioni, la si può già vedere quando inizia a fare buio un po' la sera verso le 10, cioè alla fine di agosto, fino alla metà di aprile. Questo è il periodo in cui si può vedere l'aurora.
2: Mi dicono che febbraio-marzo sia tendenzialmente il momento migliore, non so se questo risponda a verità, ma tu ci puoi dire se è vero o meno.
1: Gli astronomi hanno spiegato, astrofisici, che non sanno perché, ma c'è una concentrazione di attività solare e di aurore intorno agli equinozi, quindi marzo e settembre. Però anche settembre, esatto, però non sanno il perché.
0: Almeno noi, non chiederlo a noi perché non troverai risposta. Roberto, grazie per essere stato con noi, che bello parlare di Islanda. Tornerebbe a disturbarti,
1: grazie,
0: magari sulle equinozi, così
1: volentieri.
0: Ci facciamo un'aurora boreale. Immagino la galleria fotografica tua sull'aurora boreale, quanto sarà stata
2: ricca.
1: Io ho fatto anche la guida per l'aurora boreale nelle cacce, per cui ne ho viste veramente tantissime, ma è una cosa che non ti stanchi mai di guardare, perché è sempre eccezionale.
0: Poi parafrasare Jovanotti, che dice: ho visto tantissime pochissime albe, pochissime mattine. Chiamo Giovanotti, faccio il DJ, non vado mai a dormire prima delle 6. Tu lo puoi modificare con Roberto Luigi Pagani, islandese in Italia. Italiano in Islanda, scusami. Grazie Roberto per essere stato con noi.
2: Ciao Roberto.
0: Un abbraccio.
1: Ciao.
0: Dall'Islanda alla bossa nostra, Gaia per metà brasiliana, e ce lo ricorda in questo pezzo.

0: 10 e 10 minuti, vado al massimo. Il momento del tormentone è arrivato. Cosa si ripesca dagli anni che son passati a ballare quel pezzo?
1: Non lo so, cosa tiri fuori dalla tua gerla, dalla tua sporta?
0: Metà
1: oggi?
0: Anni 80 esatta, 1985. Lui in realtà, il cantante di questo gruppo, che tra poco svelerò, Pete Burns, purtroppo scomparso qualche anno fa, una vita abbastanza travagliata, l'esistenza davvero travagliata, la sua. Poi magari racconterò qualcosa. Aveva iniziato a cantare all'inizio degli anni 80 lanciando tutto uno stile che lui ha rivendicato come essere stato il primo a mettersi con collane, abiti larghi, modello Boy George. Boy George però sfonda subito con Do You Really Want to Hurt Me, 1983.
1: Do you really wanna hurt me?
0: Esatto.
1: Adesso non girate, non cambiate, non
0: no,
1: cambiate.
0: No, no. E però questo dell'83, lui già nell'81 girava in quel modo, ma non aveva ottenuto un grande successo. Siamo nell'Inghilterra, appunto, del New Romantic, quindi ci si presenta eleganti dopo il periodo del punk in cui era tutto dannatamente sporco e lontano da qualsiasi moda. Anzi, la moda era quella di girare con le spille da balia che tenevano i jeans strappati, per dire, un sacco di spillette inneggianti alla pace, contro le armi, eccetera, cioè no nukes, per intenderci, il manifesto. Invece negli anni 80 c'è questo inizio dell'eleganza, dell'estetica, Duran Duran, Spandau, appunto Boy George e i Culture Club, e i Visage, i primi in assoluto, con queste camicie ottocentesche, settecentesche alla francese con i jabot molto svolazzanti e trucco.
1: Quanto mi piace
0: senza
1: quando
0: fine.
1: Dici jabot.
0: Il nostro Pete Burns si ha raggiunto, per così estetica, ma non aveva problemi per fortuna, una benda sull'occhio. Propone questo pezzo a una casa discografica che dice: ma dove vuoi andare? Ma ti vergogni, questa non andrà da nessuna parte. Allora che fa? Si mette in garage con 200 sterline, gira il video con due o tre elementi di arredo e bandiere che garriscono al vento. Successo mondiale. La canzone è questa. Pete Burns parteciperà poi al reality, ha solo un unico grande successo con i Dead or Alive, ed è You Spin Me Round. Watch out.

0: Mamma mia, che bellezza. Rimettila, Marco Lolli.
1: Here I come.
0: Stacchetto e poi tan tan. Ma io.
2: E questo tunz, tunz, tunz.
0: E poi. Ma che inizio che c'ha? Rimettila.
1: Watch out here.
0: Io sono rimasto lì. Non mi si muove più. Poi senti,
2: tu sei rimasto lì perché sei bloccato con la schiena.
0: Io vorrei arrivare così alle 10:30. Che meraviglia di pezzo. Io questo lo ascolto e lo ascolterei tutti i giorni e me ne dimentico perché mi mette di buon umore. E ricordate che però il buon umore è totale, grazie. Lo metterei di nuovo davvero in extended play perché c'è una versione da 7 minuti con I want you. Ce l'hai? Ce l'hai, Marco? Allora potevi mettere, così si andava al bar almeno a prendere un caffè prima di 10:30. Stasera appuntamento con il buon umore perché Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu, andrà in onda in simulcast, quindi in contemporanea, Radio 2 e Rai 2, piazza 15 marzo nel centro storico di Cosenza, il primo concerto di Radio 2, evento dedicato a Rino Gaetano, a 45 anni della sua scomparsa, con una
2: un sacco di artisti, Fabrizio tipo. Moro, Michele Bravi, francamente Santa Marea, no, Santa Marea mi pare di no, però
0: Santa Marea c'è.
2: Cioè, allora certo, vedi che sono bravissimi, sono bravissimi.
0: Santa pazienza.
2: Ragazzi, Santa pazienza, la tua nei miei riguardi. Comunque un evento assolutamente da non perdere in collaborazione con
0: la Regione Calabria. E chi conduce è Mastocolma, immagino Castaldo,
2: certo,
0: e poi
2: i nostri amici,
0: tanti talent di Radio 2, e hai dimenticato le vibrazioni, Eugenio in via di gioia tra gli ospiti oltre a quelli che tu hai elencato. Dunque appuntamento ore 21 questa sera, Rai 2. Faccio come Nicoletta Orsomando quando leggeva i programmi della serata, infilzando e togliendo.
2: Io faccio un po' Maria Giovanna Elmi, allora, esatto. Che mi è sempre piaciuta la fatina.
0: La fatina,
2: certo.
0: L'hai vista anche l'Isola dei Famosi?
2: No.
0: Meno fatina lì.
2: Ah, molto... una fatona?
0: No, no, no. Fatina nel... no, no, sempre uguale lei, no. Non è che avesse cambiato i volumi della propria, del proprio corpiccio, però meno fatina nel modo di fare.
2: Ah sì?
0: A mappade.
2: Hai capito? Ah. Una iena, la Maria Giovanna.
0: Maria Giovanna Elmi litigò con diversi... ma credo che l'atmosfera e le condizioni dell'isola ti portino a dare il
2: zanzare, poco sonno, la fame.
0: Esatto, allora però si rimedia tutto con il concerto di Radio 2 questa sera, ripeto, ore 21, con Gino ed Ema, Ema e Gino, e anche Santa Marea, che adesso ascoltiamo con Tornado.

0: Tornado Santa Marea 10:21. Allora, molti messaggi su I Dead or Alive. Pete Burns, il cantante con la band di You Spin Me Round. Anzi, se mi rimetti l'inizio, giusto così per mandamelo in loop, Marco Lolli, perché arrivano appunto. Eccola qua.
1: Sì, io recupero lo strumento.
0: Esatto.
1: Qui,
0: Il tablet su cui vengono. A cui scrivete a 348-7300-200. Allora, dopo il successo che non verrà bissato, lui si presta a diverse operazioni di chirurgia plastica che però confinano nell'obbrobrio e nell'essere quasi completamente sfigurato. Fa causa, non ottiene risarcimenti, partecipa a un reality dove finisce nell'occhio del ciclone perché dice che sta indossando un giubbotto fatto con la pelle di scimpanzé. Apriti cielo, gli animalisti insorgono e viene fuori che sì, il giubbotto è fatto con, ahimè, un pelle di scimmia, ma il divieto di fare giubbotti con pelle di scimmia era posteriore rispetto all'acquisto del giubbotto stesso. Pensa che ricerca.
1: Cosa che ovviamente non lo tutela comunque dalle ire funeste delle tante persone che come noi, insomma, sono vicine proprio alla causa di tutela degli animali in generale. Però ecco, mi hai fatto vedere le immagini, perché io francamente non avevo l'idea appunto proprio della facies, quindi
0: della sua trasfigurazione.
1: No, e beh sì, c'è stata, insomma, un'esagerazione
0: quasi,
1: importante.
0: Sì.
1: Vabbè, ma questo in realtà si presenta un po' un tema attuale, Max, perché è una deriva che forse dopo Pete.
0: Il ken umano, vogliamo parlarne per citare gli ultimi casi eclatanti che vanno per.
1: Beh, come chi sceglie, tra l'altro, operazione pericolosissima, di cambiare il colore dell'iride per avere gli occhi chiari. Insomma.
0: Oddio. Io ricordo Stéline Saint-Jacques, modello.
1: Ah no, c'era Satya, te lo ricordi, quello indiano della Kenzo?
0: Sì, ma

0: Morning Dew Dunk 10:27 e il buongiorno va a Barbara Simone, Radio 2 Summer Club tra poco.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo.
0: Buongiorno, il tema di oggi, perché l'anticipazione è sempre annunciata qua.
2: Certo Max, ormai siamo abituati, noi ci presentiamo qua anche non chiamati, veniamo perché dobbiamo raccontarti quello che faremo dopo.
1: Solo che questa mattina eravamo indecisi.
2: Lo
1: confessiamo.
3: Eravate anche un po' in ritardo, perché qui è come a scuola, non è che potete entrare allora che...
1: Mannaggia, ci ha beccato.
2: Ci ha beccato subito Barbara.
1: Sì, comunque siamo indecisi a ragion veduta, perché stamattina il club è quello degli indecisi.
0: Sì.
1: Di quelli che non scelgono,
2: no.
1: Preferiscono stare fermi.
3: Degli ignavi quindi.
1: Un po' ignavi, sì.
0: Ma ignavi è quelle che non prendono posizione, indecise è anche al ristorante, io sono un perenne indeciso.
2: Esatto.
1: Ah, ma dai. Sì. E cosa fai alla
0: fine?
1: Io cambio
0: ordinazione 3 volte su 3 quando dico allora prendo questo, poi sento tipo sabato scorso, io vorrei il pesce, la mia era totani, e poi quella accanto io ho una tagliata, anch'io, e quindi ho cambiato, cioè dal pesce alla tagliata, capisci?
3: Vabbè,
0: bene?
3: Tu sai, il classico delle prendo quello che prende lui, dopo
0: sì,
3: un po'.
0: Più o meno,
3: perché
0: più
3: passa
0: più.
3: Il piatto, perché uno lo vede, capito? Visivamente rimane una cosa che ti alletta, che sta lì.
0: Sì.
1: E quindi vedremo anche come farci aiutare dagli ascoltatori a capire come si prendono queste decisioni, se proprio vanno prese, se no.
2: Certo, se no si resta là in mezzo senza...
0: Voi siete decisionisti o meno?
2: Ma io di solito le decisioni le prendo, ti dico la verità. Poi di solito sono anche quelle sbagliate, per sarebbe meglio rimanere indecisi, ma comunque insomma.
0: Barbara?
1: Molto decisionista.
0: Ok, allora la decisione nostra
1: è... A mio discapito spesso.
0: Ma comunque bene, personalità, forza. Noi torniamo domani alle 9, grazie, ciao Flami.
3: Ciao Max.
2: Ciao.
0: GR.
4: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sono le 10:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Rai GR2.
4: Una buona giornata da Enrica Belli. In aula a Montecitorio poco fa le comunicazioni del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, che ha chiesto al Parlamento di avviare la procedura per accedere alla clausola di salvaguardia europea. Permetterà lo scostamento di bilancio per far fronte alla crisi energetica e per la difesa.
5: La situazione internazionale richiede una deroga alle regole di bilancio europee per far fronte alle maggiori spese su energia e difesa. Lo spiega il ministro dell'economia davanti al Parlamento, spiegando che la possibilità è resa disponibile dalla Commissione europea e che l'Italia si appresta a chiedere entro agosto il NEC, National Escape Clause. L'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale renderà possibile uno scostamento di bilancio che il governo chiederà al Parlamento ad ottobre e che consentirà maggiori margini di manovra nella legge di bilancio. Il ministro Giancarlo Giorgetti.
6: Il governo intende il coinvolgimento preventivo del Parlamento, avviare le interlocuzioni con la Commissione europea per la presentazione di un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
5: Amalia Carosi, GR2.
4: A Roma è in corso una maxi operazione della Guardia di Finanza per il controllo della qualità dei carburanti ai distributori. Ieri la decisione del Consiglio dei Ministri di intervenire nuovamente sulle accise, quindi sul prezzo, prorogando il taglio di 17 centesimi al litro sul diesel venduto al distributore in media a 2,17 euro al litro. Nessuna misura per la benzina, arrivata ormai a 2 euro al litro. La guerra russo-ucraina. Da Mosca un nuovo pesante attacco, decine di missili, un centinaio di droni ed strage di civili.
7: Neanche uno dei 28 missili balistici lanciati dalla Russia è stato intercettato dalla difesa aerea di Kiev. La carenza ormai cronica dei missili intercettori negli arsenali ucraini ha consentito agli ordigni delle forze di invasione di centrare i loro bersagli a Kiev, nella regione della capitale. Le batterie antimissili avrebbero potuto salvare delle vite, ha scritto il presidente Zelensky su Telegram, nel messaggio in cui ha fornito anche il numero delle persone uccise, 17, 44 i feriti. Il presidente ucraino ha ribadito la richiesta rivolta agli alleati di fornire nuovi sistemi di difesa aerea e accelerarne l'invio. Accusato Mosca di aver colpito bersagli privi di valore bellico, come una stazione ferroviaria, magazzini di materiali da costruzione, mentre il Ministero della Difesa russo sostiene di aver preso di mira obiettivi legati alla logistica militare, denuncia il lancio di 475 droni ucraini che hanno colpito anche un magazzino della Wildberries, il gigante del commercio online della Federazione Russa. Secondo l'agenzia di stampa Reuters, la Corea del Nord, che ha già inviato truppe, munizioni e armamenti a Mosca, si starebbe apprestando a schierare anche un'unità missilistica dotata di 120 ordigni e 6 lanciatori per affiancare le forze di invasione nella campagna di attacco aereo contro l'Ucraina. Enzo Arcieri, GR2.
4: Un'ultima ora che arriva da Carrara. Un operaio di 44 anni è morto questa mattina in un incidente sul lavoro all'interno di un'azienda del settore marmifero, appunto a Carrara. L'allarme è scattato poco dopo le 8 per un infortunio. A Malta un 15enne italiano da 70 giorni si trova in carcere in condizioni che i genitori definiscono allarmanti. Il ragazzo, che era stato arrestato per procurato allarme bomba a scuola, è stato anche in isolamento, detenzione illegale che viola i principi umanitari, dice la madre. Il caso viene seguito dalla Farnesina. A 6 giorni dal crollo a Messina di un edificio proseguono le operazioni dei vigili del fuoco di ricerca di 2 persone ancora disperse, 4 corpi recuperati finora. Nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla procura, oggi sarà interrogato 1 dei 3 indagati, sono tutti coinvolti nei lavori di ristrutturazione al primo piano dello stabile. Le ipotesi di reato sono omicidio colposo plurimo, rimozione e omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. L'Italia nella morsa del caldo, oggi 25 le città da bollino rosso, domani saranno 27, cioè per la prima volta la totalità di quelle monitorate, e il caldo resterà almeno fino a Ferragosto. Tra gli interventi che potrebbero alleviare la situazione, l'aumento nelle città di parchi e alberi. Marco Ciolfi, IRET CNR.
3: Non è facilmente praticabile la riforestazione in alcuni casi, specialmente centri storici, gli interventi sono più limitati, però se anche lasciamo alcune zone per importanza storica intoccabili senza aggiungere alberi, se ne possono comunque mettere in aree più idonee, e questo contribuisce a diminuire l'isola di calore che si forma nelle città.
4: Gli europei di nuoto, Italia 14 medaglie totali nel programma di oggi a Parigi, ancora tuffi, trampolino 3 metri maschile e sincromisto dalla piattaforma, nuoto artistico e nuoto di fondo. È in corso in questo momento la 5 km uomini con 3 azzurri in acqua. Cerenza Guidi Paltrinieri, quest'ultimo in particolare, va a caccia di una medaglia dopo il 4º posto di ieri nella 10 km. Le 10:35 minuti, Radio 2 Summer Club, buon ascolto.

0: buongiorno ascoltatori di Radio 2, ma soprattutto buongiorno Barbara Venditti.
1: E buongiorno Simone Calomino, buongiorno Marco Lolli, buongiorno Andrea Perrone, buongiorno a tutti, è Valentina Reggiani in redazione.
0: Che giorno della settimana è? Io oggi non ci capisco niente.
1: Oggi è mercoledì. È 5 agosto, sono le 10:36, scattata in questo momento, siamo pronti?
0: Allora, stamattina la bella notizia è che la città, Roma perlomeno, si è svuotata, quindi questa mattina uno può circolare in libertà ed essere felice di vivere anche in una metropoli come questa.
1: Ora non so esattamente che strada abbia fatto tu, io sul mio percorso un sacco di macchine
0: le ho trovate.
1: Sì,
0: vedi ma... come è tutto relativo.
1: Penso fossero quelle che andavano.

0: Maledetto me, dice Fulminacci, immaginando di trovarsi fermo ad un semaforo, perché lui ha raccontato che questa canzone è nata così, e di rincontrare la sua ex che non vedeva da 10 anni, perché si erano lasciati dicendo che non si sarebbero visti mai più. Poi un po' ci ripensi, ti trovi lì al semaforo, ti giri e lei: che faccio? Parlo o non parlo? Parlo o non parlo? Le dico qualcosa? Lì nell'indecisione scatta il semaforo verde e l'occasione passa e va via. A questo punto, nell'indecisione, noi cosa abbiamo deciso, Simone?
1: A questo punto, nell'indecisione, abbiamo deciso di fondare il club degli indecisi, ecco. Perché comunque, cioè, l'indecisione fa parte delle nostre vite quotidiane. Può diventare anche un estremo, perché in questi tempi così complessi, pieni di rischi, pieni di tutto quello che ci può essere, c'è gente che non riesce più a prendere la decisione. Ha un nome questo fenomeno, si tratta dei fence sitters.
0: Sembra un nome difficile, ma tradotto in italiano sono quelli che stanno seduti sulla staccionata.
1: Sì.
0: Vado di qua? Vado di là? No, resto fermo, immobile. Gli spunti sono talmente tanti che io non so più cosa fare, come decidere.
1: È difficile prendere una decisione, le decisioni importanti vengono rimandate, uno resta lì nel dubbio costante, può diventare indecisione cronica, ma noi non vogliamo parlare di queste cose così pesanti di mattina alle 10:40.
0: Insomma,
1: Barbara Venditti.
0: Simone
1: Colamino.
0: Ti stavo chiamando Colamino.
1: Colamino, tanto ormai lo fanno tutti.
0: Ah, sì, vedi, nell'indecisione uno si butta e sbaglia nome. 3487 300 200, siete degli indecisi cronici anche voi? O magari c'è un aspetto della vita, anche banale, al ristorante, in cui siete indecisi il più delle volte?
1: Cose molto semplici: qual è l'ambito in cui siete più indecisi e soprattutto qual è la vostra tecnica per scegliere cosa fare quando siete indecisi? Poi ragazzi, ovviamente è chiaro che se in questo momento siete un po' indecisi su qualche cosa, e potete anche approfittare del 3487 300 200 per chiedere a noi, che insomma, vedi, siamo proprio delle personcine a modo, abbiamo ben presente tutto quello che dobbiamo fare, vi possiamo dare un consiglio, no Barbara?
0: Ma come no, siamo qui per questo.
1: Intanto arrivano The Cardigans al Radio 2 Summer Club con Barbara e Simone. Siamo sempre noi, Barbara.

0: The Cardigans al Radio 2 Summer Club con Barbara Venditti e Simone Calomino. Oggi al 348-7300-200 abbiamo fondato il Club degli Indecisi, quindi vi abbiamo chiesto quali sono gli ambiti in cui siete più indecisi ed eventualmente che cosa fate per prendere una decisione che non riuscite a prendere. Stiamo aspettando i vostri messaggi. Nel frattempo, Barbara, abbiamo uno spunto molto interessante.
1: Eh sì, perché se anche voi siete di quelli indecisi quando devono ordinare al ristorante o peggio ancora al banco bar quando hai pochissimo tempo, dovreste frequentare un club di Amsterdam che è particolarmente famoso per i suoi cocktail e nell'indecisione affidarvi mesdames et messieurs, rien ne va plus alla ruota della fortuna. Cioè, loro hanno pensato a una specie di vassoio circolare come quelli del ristorante cinese, sì, presente, dove mettono tutti i cocktails uno dietro l'altro, gira la ruota e quello che ti capita ti pigli.
0: Eh sì, infatti affidiamoci alla sorte, non potendo prendere una decisione. Non te, magari ti capita quello col cocco, tu detesti il cocco e poi te lo devi cuccare.
1: Però devi essere pronto, se credi nel destino, nella fortuna, devi essere pronto a tutto.
0: Certo che sì, insomma uno si affida e poi quello che viene viene. Barbara, ma tu ti affideresti mai a una ruota che seleziona per te quello che devi mangiare e devi bere?
1: No. Io sono nel massimo dell'indecisione. Quando sono nel massimo dell'indecisione sono quella che si mette lì e a costo di violentarsi ma prende una decisione.
0: La prendi.
1: Ma decido io.
0: Ma per esempio quando devi scegliere cosa mangiare è un dramma?
1: No, ci penso prima.
0: Ci pensi prima?
1: Prima di andare nel posto.
0: Previdente la ragazza.
1: Molto.
0: Sì, interessante.
1: Poi magari in quel momento qualcosa mi stuzzica e allora sì. Però allora, raccontateci voi, 3487-300-200, in che modo prendete le vostre decisioni, se siete di quelli che si mettono lì, fanno i compiti a casa o se invece vi affidate al destino? Lo so.
0: Chissà, vediamo un poco che cosa dicono i nostri ascoltatori. Nel frattempo, siccome insomma fa un caldo della miseria,
1: ci vorrebbe.
0: Sta arrivando
1: vorrebbe.
0: Lui. Chi è lui?
1: All'acqua ghiacciata è la nuova canzone di Marco Castello, questo cantautore siciliano che ha preso una decisione: farci sentire la musica buona.
2: Non fosse per la sua gemella a galleggiare, neanche ci accorgevamo che esisteva il mare, talmente piatto e senza alito di vento.

0: su Radio 2, Baby I Love Your Way. Non siate indecisi, anche se oggi la puntata è dedicata al club degli indecisi. Questa sera puntate su Radio 2 e su Rai 2, perché alle 21:20 andrà in onda Radio 2 Live, quindi da Piazza 15 Marzo, Cosenza, Emma Stoccolma e Gino Castaldo presenteranno tantissimi artisti che live non soltanto canteranno le loro canzoni, insomma ci faranno vivere l'estate, ma ricorderanno anche la scomparsa di Rino Gaetano, ricordando anche le sue canzoni più belle. 21:20, Radio 2 e Rai 2.
1: Certo, la cosa più bella è che i cantanti saranno accompagnati dalla nostra social band, quindi un grande applauso per questa bella iniziativa. Allora, cara Barbara, ecco, qua di indecisi ne abbiamo. Al 348-7300-200 ci scrive Piero: buongiorno summeristi, il problema non sono le decisioni semplici che portano a errori rimediabili. Io, che indosso solo camicie bianche, mi chiedo sempre come Simone scelga le camicie da indossare. Allora Piero, guarda, è una cosa complicatissima, ma io mi affido al caso, perché la mattina non capisco niente, quindi apro l'armadio, prendo la prima cosa che trovo, cerco di abbinarci un pantalone e via, me la porto a casa, capito?
0: È la preparazione. Io credevo che tu ti tuffassi e poi nell'armadio
1: ed esco vestito così. Nel frattempo pensiamo bene alle decisioni da prendere. Molto. Bisogna prendersi un momento di pausa, secondo me. Radio 2.
2: Chi è?
3: La duchessa.
2: La duchessa?
3: Sì.
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it. 2-2.

0: Madame mama, non mama, anche lei è indecisa, vedi? Non lo sa prendere la decisione. Proprio oggi che a Radio 2 Summer Club abbiamo fondato il club degli indecisi. Ci scrive al 348 7300 200 Giacomo, che dice: ciao ragazzi, indecisione? In pizzeria ipotizzo scenari rivoluzionari, faccio voli pindarici, ma poi finisco sempre sulla pizza col salamino piccante. Bravo Giacomo, è un'ottima scelta, però perché cambiare quando quella è buona?
1: Perché prima o poi quella con l'ananas la devi provare, te lo dicono sempre. Anatema. Prima o poi va provata assolutamente. Se siete di quelli che rischiano, magari la potete considerare come un'opzione.
0: Rischiano
1: per
0: le mazzate del pizzaiolo.
1: Un'opzione anche per risolvere il problema dell'indecisione. Allora abbiamo stilato, ma non noi perché siamo noi, cercando Valentina Reggiani, cercando dei consigli che arrivano anche dagli psicologi su come fare per prendere decisioni, per esempio, rapide. La regola dei 2 minuti.
0: Qual è?
1: Se la scelta ha conseguenze minime, datti 2 minuti di tempo, così. Dopodiché o la va o la spacca.
0: Ah, va bene, però rapide 2 minuti, comunque un sacco di tempo. Io devo prendere il bivio sull'autostrada, devo scegliere
1: se allora,
0: uscire a Roma Nord o Roma Sud. 2 minuti non bastano, a meno che non ti fermi in mezzo allo spartitraffico rischiando la vita.
1: Senti,
0: di tutti qua.
1: Io ti stavo per dire test della monetina, ma forse mentre guidiamo
0: guidi
1: meglio di no.
0: Ma direi proprio di no. Test della monetina è un'altra cosa, insomma, da non fare guidando sicuramente. Oppure la tecnica del menù ridotto è un'altra tecnica. Tu praticamente hai un ventaglio di scelte, allora che fai? Togli quelle estreme e le valuti a due, escludendole pian piano. Un'altra cosa che io non saprei fare.
1: No, perché poi arrivi alla fine e quelle che hai escluso subito iniziano a tornare di moda.
0: Vedi,
1: nella tua testa. Oppure scegli il buon abbastanza. Cioè, questa va benissimo? No, però è buona abbastanza.
0: Accontentarsi?
1: È brutto.
0: È brutto.
1: No, no, non scegliere.
0: Vediamo un po' scelte più importanti, strategiche, più a medio termine, diciamo. Ce n'è una che è la regola del 10-10-10, quindi chiediti come influirà questa scelta sulla tua vita tra 10 minuti, 10 mesi, 10 anni. E che cos'è?
1: A me piace questa del consiglio dell'amico, cioè tu ti distacchi emotivamente e immagini di dover consigliare al tuo miglior amico cosa deve fare.
0: Ah, beh, non è male però,
1: è vero.
0: Che tu ti prendi un attimo.
1: Lo so, però le conseguenze sono le tue, non dell'amico.
0: Vabbè.
1: Allora, è inutile che non ci pensiamo. C'è anche un'altra possibilità.
0: Quanto?
1: Quella di essere indecisi tra due persone. Quindi l'indecisione sentimentale. E allora 348 7 300 200, nel caso in cui in questo momento siate indecisi tra due persone, restate anonimi, tanto chi vi becca.
0: Ma così la vuoi mettere sulla posta del cuore oggi?
1: Ma non è sulla posta del cuore, un po' diverso. Non
0: io
1: è la posta
0: capito
1: del
0: a
1: cuore,
0: te che
1: è,
0: sei una romantica.
1: Non è perché sono, è l'esatto contrario.
0: Con
1: se
0: questa
1: ci
0: voce
1: pensi,
0: meravigliosa.
1: L'esatto contrario, se ci pensi,
0: ci
1: sei
0: innamorare
1: indeciso tra due persone. Ma come fai a capire qual è quella giusta?
0: Come fai?
1: Che ne so.

0: Si intitola Follow the Sun, lui è Xavier Rad, questa è Radio 2 Summer Club, noi siamo Barbara e Simone, se siete indecisi tra i due, no, vi potete pigliare entrambi.
1: Infatti Piero dice, capisco indecisione tra due pizze, ma tra due persone perché scegliere? Esiste la possibilità dell'alternanza, ma bisogna scegliere, insomma nella vita bisogna prendere delle scelte, poi ovviamente ognuno fa quello che vuole.
0: Anche perché il problema è che può diventare difficile, incastri, telefoni a uno invece che all'altro. L'appuntamento con uno, e quello è un problema.
1: Quello capita.
0: Ragazzi.
1: È arrivato un vocale, lo sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Io uso la tecnica dei pro e contro. Certo, ci vuole un po' di tempo, non certo 2 minuti. Però devo dire che alla fine rimango abbastanza soddisfatta. Ciao, Gio da Trapani.
1: Eppure è vero, c'è chi dice che questa tecnica non funziona in realtà.
0: Ah no?
1: No, dicono di no, Barbara.
0: No, è una ricercatrice, una psicologa, docente a Oxford, che dice no, è inutile che vi mettete lì a fare i pro e i contro, perché alla fine se le due opzioni sono molto diverse tra loro, in pratica, detto in poche parole, rischi di incasinarti la vita e basta. Cioè... se va scelta l'alternativa che ha più pro e se i pro di entrambe le possibilità sono ugualmente forti, non resta che tirare a sorte.
1: Allora, la signora Ruth, lo vogliamo dire, è una filosofa. Adesso è inutile fare delle filosofie così grandi. Uno deve prendere una scelta e basta, bisogna essere decisi. Per esempio, i pinguini tattici nucleari dicono sia sorry che scusa che lo sento. Ah, no, sono indecisi pure loro.

0: Michael Jackson con Bad alle 11.14, Radio 2 Summer Club con Barbara Venditti e Simone Calomino. Barbara, abbiamo un messaggio, giusto?
1: Allora, ci scrive Giulia: io sono sempre stata indecisa tra due persone per iniziare relazioni, ho sempre scelto il peggiore. Dice, poi però ti ci affezioni e non torneresti più indietro, insomma un gran caos.
0: Ma non dovete essere indecisi, anzi molto decisi nel mandarci quella che è la cartolina sonora, lo sapete, l'iniziativa etnografica del Radio 2 Summer Club. Mandateci un vocale di 20 secondi dove ci dite che cosa state facendo nel vostro dialetto e noi proveremo a tradurla. Dove mandarlo? Al 348 7300 200.
2: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza

0: dottor Scotti.
1: C'è solo un uomo che può incastrare scalia.
2: Da quanto mi risulta, nessuno di voi ha esperienza di scorta, vero?
3: È una trappola, state attenti!
4: Ma chi è che dobbiamo scortare?
5: Un ragioniere.
3: Indietro, indietro, voi!
6: Una scorta impossibile.
7: Questi agenti sono dei dilettanti.
8: I miei colleghi dilettanti sono morti per colpa tua.
6: Una guerra senza tregua.
9: Io sono poliziotto, pure loro sono poliziotti. E questa è la vita che abbiamo scelto di fare.
3: Guarda tutti a terra, via!
9: Hanno accettato pure le famiglie nostre.
6: Due film, due campi.
10: Siamo soli.
9: Come sempre.
6: Diretti da Claudio Fragasso. Palermo-Milano solo andata. A seguire Milano-Palermo, il ritorno. Prossimamente, Rai 2.

0: amore materiale, chissà, magari potreste scegliere quello, visto che oggi al Summer Club si parla degli indecisi. Simone Calovino,
1: sì,
0: ben trovato. Sei deciso, sei indeciso?
1: Sono molto indeciso perché non riesco a scegliere la cartolina sonora da far sentire.
0: Ecco.
1: Non la riesco a scegliere.
0: Allora,
1: perché
0: rilanciamo la situazione.
1: Sì.
0: Magari qualcuno non ha mai seguito il Summer Club. La prima mattina che ci seguite, sappiate che c'è un'iniziativa etnografica che vi consente in 20 secondi di mandarci una nota audio al 348-7300-200 dicendoci cosa state facendo, però nel vostro dialetto.
1: Esatto, nell'indecisione, sì. Ti faccio sentire la prima che ho trovato. Vediamo che ci dicono.
2: Sto per andare a casa da mia mamma per vedere se i giardinieri a portare via i ramagli.
0: Certo.
2: Provincia di Rovigo.
1: Questa era semplice.
0: Questa era facile.
1: È andata a casa della mamma a vedere se i giardinieri hanno portato via le ramaglie.
0: Era un po' più difficile per il giardiniere.
1: I rami
0: però
1: tagliati, queste cose così. Vedi. Continuate a mandarci intanto le vostre cartoline sonore al 348-7300-200. E nel frattempo arriva al Radio 2 Summer Club Jack Johnson con Better Together. Infatti insieme Barbara è meglio, io e te siamo.

0: C'è Jack Johnson con Better Together alle 11.23, quasi 24, a Radio 2 Summer Club con Barbara Venditti e Simone Calomino.
1: Per parlare del club affiliato di questa mattina, sapete, sì, se ci seguite, che ogni giorno ce n'è uno. Dobbiamo ritornare a un film che ci è piaciuto molto un po' a tutti, Fantozzi contro tutti. Questi poveri impiegati a un certo punto vengono vessati da un direttore che è un appassionato di ciclismo, tra l'altro pure storico, che li costringe ogni anno a partecipare alla Coppa Cobra, dove dopo un po' si contano morti e feriti, anzi da subito si contano morti e feriti.
0: E la Coppa Cobram esiste davvero, e a parlarci della Coppa Cobram del Garda c'è Mauro Bresciani al telefono con noi questa mattina. Buongiorno Mauro.
2: Buondì, fantastico, lei?
1: È lei? Ma scusi, se fa l'accento buongiorno svedese la riconosciamo, se no no, eh.
2: No, mi dia pure del lei.
0: Sì.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Bresciani, senta, io le do del lei davvero. Quando è nata la Coppa Cobram?
2: Allora, è nata nel lontano 2014 con un'astuta mossa padronale da parte del sottoscritto.
0: Sì.
2: Quindi per pubblicizzare un mio cambio di attività e pubblicizzare un mio negozio di biciclette, ho obbligato i vari personaggi, amici, a fare una girata in bicicletta in stile fantozziano, amante appunto del genere Fantozzi.
1: Tentiamo di fare,
2: nata per scherzo.
1: E tentiamo di farla capire anche a chi magari non ha visto il film, per quanto sia difficile, ma cosa fate voi proprio praticamente?
2: Allora, praticamente è un raduno di personaggi della saga di Fantozzi, dove io obbligo a mandarli in bicicletta praticamente, e durante la giornata facciamo qualche chilometro, quindi roba leggera, però con tutte le scenette dei film.
0: Quindi diciamo che in realtà la pedalata è solo una cosa secondaria, giusto? Perché il bello è di vestirsi tutti dai personaggi di Fantozzi.
2: Esattamente. Il chilometraggio è penosamente basso, quindi si parla di 5-6 km.
0: È una corsa che potremmo fare anche noi. Allora, Mauro, ti chiedo di restare un attimo al telefono con noi perché abbiamo altre domande per te. Nel frattempo arrivano Maria Antonietta e Colombre, che sono senza vestiti loro.

0: Antonietta e Colombre non sono vestiti da personaggi fantozziati perché sono senza vestiti, ma lo sono invece gli amici della Coppa Cobram del Garda, e siamo al telefono appunto con Mauro Bresciani che ci sta parlando di questa cosa assurda.
1: Divertentissima. Mauro, parliamo della bomba.
2: La bomba ovviamente viene distribuita alla mattina, al ritrovo. Intruglio è assolutamente segreto, possiamo, mettiamo a conoscenza che c'è la nota bevanda Campari, giusto per dare un tocco di brio alla giornata, a tutti i partecipanti che poi mangeranno e berranno per tutta la giornata fino a sera, fino alle premiazioni finali.
1: Ma perché la bomba è alcolica, la bomba è alcolica, si può dire,
2: sì.
1: Cioè è un qualcosa,
2: sì,
1: un intruglio che serve per correre più veloce, per andare meglio,
0: ecco,
1: e c'è
0: ecco,
1: anche nel film.
2: Esattamente.
0: E Mauro, ma qualche episodio che è rimasto nella leggenda, perché ce ne saranno sicuramente?
2: Allora, aneddoti, si narra personaggi con cabina telefonica montata su una bicicletta, carri funebri, la nave, la classica corazzata Kotionkin su due ruote, camminate sulle acque.
0: Camminate sulle acque?
2: Camminate sulle acque del lago di Garda, ovviamente.
1: C'è chi ci riesce, sai, Simone.
2: C'è chi ci riesce, c'è riuscito. Alla Coppa Cobra nel Garda si è visto anche questo.
1: Mauro, ma qualcuno si è mai fratturato? Perché ricordiamo, nel film a un certo punto Calboni si frattura tutte e due le braccia e anche le costole pur di non partecipare. Qualcuno ci ha mai tentato?
2: Vengono già fratturati.
1: Già fratturati.
0: Ok, già da casa.
1: È giusto.
2: Sì, già da casa.
0: Molto bene, Mauro. Ogni quanto tempo la fate la Coppa Cobra del Garda?
2: Allora, in passato era di cadenza annuale. Adesso ci siamo presi un attimo di pausa, perché comunque gli impegni sono sempre tanti. In più ci sono stati vari cloni in Italia malfatti, anzi alcuni anche clamorosamente copiati o truffaldini, ma noi torneremo con grande clamore ogni 4 anni, come
0: le
2: Olimpiadi del Ragioniere.
0: La prossima quando è?
2: Il prossimo evento 2028.
0: Allora vi aspettiamo.
1: Assolutamente, assolutamente, sì, da andare, sì, anche solo per vedere il pallottoliere col simbolo della morte, per vedere quanti ne cadono. Grazie Mauro.
2: tutti invitati
1: lì, e poi anche l'interrogazione prima che parta la gara. Grazie Mauro. Ciao, buona
2: Mi
1: giornata.
2: Mi raccomando, alla
1: buona
2: bertagliera.
1: Sempre.
2: Grazie a voi.
1: Via.
0: Sempre.
2: Ciao, ciao.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: 2-2. Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Delicatessen.
2: Lo so.
1: Delicatessen.
2: Questo
1: sì.
2: Però adesso il confronto con Angelina Mango, anche quello. No,
3: posso fare anch'io un poco così? No, meglio di no.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore, siamo quei pazzi del Radio 2 Summer Club, Barbara Venditti e Simone Calomino, e stiamo ricevendo un sacco di cartoline sonore oggi.
2: Io sono anche un po' preoccupata, perché? Devo dire, perché quando le cartoline sonore sono così tante, significa che arrivano da tanti dialetti.
1: Smistiamo la corrispondenza con la prima.
4: Poi giù era, vabbè, non sapeva se andava ma no, non andava ma no, era indecisa, non sapeva che andava a fare.
1: Era indecisa.
4: E ha detto, vabbè, mosciuma.
1: Bravo.
4: Ne vale sempre bene, mandano un bello messaggio a tutti e due.
1: Bravo.
2: Bello.
4: Siete brava, mi facci tu compagnia.
2: Siamo contenti.
4: Grazie assai, tutto coso.
2: Prega,
1: tutto coso.
4: Gabriella a Castellammare sta.
1: Ah, Castellammare sta.
2: Era un po' Troisi quando faceva i suoi monologhi. Però sapevo, bellissimo.
1: Era indecisa, non sapeva se mandarcelo o no. Alla fine, per fortuna si è decisa. Ecco, ce n'è un'altra, sentiamola. Chi è?
5: Ciao, Francesco da Tarquinia. Arise Monderemo.
1: Arise Monderemo.
5: Siamo nuovamente dove eravamo prima.
1: Vedi, è bella la traduzione. Siamo nuovamente dove eravamo
2: comunque
1: prima.
2: Comunque, Arise Monderemo mi
1: Arise
2: mancava.
1: Monderemo.
2: Era un po' romano all'inizio.
1: È de Torpigna. Torpignattara, sta qua dietro, capito? Ci ha mandato la cartolina.
2: Avevo
1: da qua
2: capito
1: dietro.
2: Tarquinia.
1: Ha pagato pure.
2: Adesso non riconosco neanche il mio di dialetto.
1: No. Altra cartolina.
6: Adesso dovrei tornare a casa su una data dal mio visi de ca. Perché magari date una bracca di fiche un po' deformai con il desinà.
1: Sì.
6: Ciao, Sara da Brescia.
1: Allora,
2: Sara.
1: È andata da qualcuno che le ha dato molti fichi e un po' di formaggio.
2: Benissimo.
1: Io sapevo che il formaggio stava bene con le pere. Quanto è buono il cacio con le pere.
2: Ecco, non lo far sapere, si diceva al
1: a
2: contadino.
1: Chi?
2: Adesso
1: al
2: non
1: contadino.
2: Lo fate sapere neanche
1: no,
2: a quelli
1: non
2: che
1: sapere
2: inviano al 3487-300-200 cartoline sonore. Ne sono arrivate già tantissime. Noi continuiamo così.

0: potente, quella di Teddy Swims, Lose Control. Qualche volta si perde il controllo anche delle tante cartoline sonore che arrivano. Era Tarquinia,
1: sì, non era Tarquinia.
0: E te l'ho
1: sì,
0: detto.
1: Mi correggo. Lo so.
0: Ma Dosemo era un po' romano, ma Arindemo.
1: Arinderemo.
0: Arinderemo.
1: E vabbè, mi sono buttato. Ne sentiamo un'altra, vediamo chi è. Vediamo.
2: La Vutrire sta dando un mere, mostre che facendo bagno in dusso.
1: Questa.
0: Mo buttati, va.
1: Questa no, qua non mi butto. Cioè, c'entra fare il bagno comunque, senti. Allora.
2: La Vutrire sta dando un mere, mostre che facendo bagno in dusso.
1: Ah, forse dove dice, l'altro ieri, provo, l'altro ieri stavo al mare, quindi era bello fresco. Adesso sto facendo il bagno nei sudori, quindi non sono più a fare il bagno al mare, ma fa caldo, quindi vediamo. Sta anche arrivando la traduzione ufficiale. Nel frattempo ne sentiamo un'altra.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Da Marco.
1: Marco,
3: allora, buongiorno. Una frase in slang di Gubbio, sì, in provincia di Perugia.
1: Vediamo, vai. Vediamo.
3: Ma me si di fi quelli fi a fa.
1: Eh?
0: Eh? Ah. No, ma poi è bellissimo perché lui si è presentato tutto preciso,
1: tutto preciso.
0: Che cravatta.
1: Allora, credo di aver interpretato, ma mi sai dire i figli cosa li fai a fare?
0: È un lungo discorso.
1: Me l'ha scritto lui, confesso.
0: È un lungo discorso,
1: lo
0: caro
1: confesso.
0: Marco.
1: Comunque l'amica di discorso prima, che ci dice che è di Manfredonia, dice che abbiamo saputo tradurre la cartolina.
0: Sei stato bravissimo.
1: Ovviamente prima era al mare, adesso no, adesso scusa.
0: Adesso se te la senti rispondi alla domanda dei figli, va?
1: No. Adesso abbiamo invece un'altra cartolina di un lavoratore. Senti, sta lavorando lui, sta lavorando.
4: Sondrio che divento matto a mettere in battiscopa.
1: Povero te.
4: Perché non è spesso che sia uguale a un quadrato.
1: Non c'è lo spessore, no. Quindi sta mettendo un battiscopa, sta diventando matto perché gli manca lo spessore, ma noi non possiamo farci niente, purtroppo. Che facciamo? Ti mandiamo noi lo spessore.
0: Lì serve un carpentiere.
1: Io non me ne intendo.
0: Sei carpentiere esperto.
1: Non carpento. Tu carpenti?
0: No, ma
1: non carpenti.
0: Carpentasti
1: un tempo. Intanto li ritroveremo stasera al grande concertone di Radio 2, ma nel frattempo pregustiamo un po' le vibrazioni con Ambiguità. Eccole qua.

0: Love to you.
1: Che mi fai anche lo strip adesso?
0: Era James, I just wanna make love to you. Qui al Radio 2 Summer Club, le 11:53, quasi 54. È il momento ancora di sentire un paio di cartoline sonore.
1: Sentiamo.
2: Sto over spantacanna.
0: Spantacanna.
2: Un calore che si mora, ma è l'ultimo giorno di fatica. Rimane, me ne va a comare.
0: Bene.
1: Se ne va a comare.
0: Sì, è l'ultimo. Se ne va al mare.
1: Se ne va con la comare.
0: No, se ne va. Questo me lo fai apposta perché mi vuoi confondere, mi vuoi mettere in difficoltà. Eccone un altro.
3: Ciao a tutti, io in realtà dovrei lavorare. Cosa sto facendo? Traccheggia. Buona giornata.
1: Quella che sta sulla staccionata, perché abbiamo aperto così oggi col club degli indecisi, quelli che sono talmente tanto indecisi che passano la vita a scegliere quale film guardare sulle tante piattaforme e poi magari il film non lo guardano.
0: Esatto,
1: anzi, ci
0: così.
1: Sono delle ricerche che ci dicono che passiamo un'ora e mezza a guardare, a scegliere solo cosa guardare.
0: Hai capito? Vabbè, che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Intanto noi scegliamo di andare con la musica, quella di Katy Perry.
1: Eccola.

0: Lei si chiama Katy Perry e noi che ci chiamiamo Barbara Venditti e Simone Calomino ce ne andiamo se Simone smette di ballare con Nicola Angelozzi.
1: Scusami, ma c'è Nicole qua che
0: balla
1: così bene.
0: Ma non c'è più
1: bene.
0: Katy Perry che canta. Dove andiamo? Che facciamo? Li lasciamo?
1: Che dobbiamo fare? Per forza. Cioè qua c'è Vittorio Pettinato sotto al tavolo.
0: Che fa Vittorio Pettinato sotto al tavolo? Che fa Vittorio Pettinato sotto al tavolo?
2: Nicole, non so come fai a gestire.
3: No, non lo so, non lo so nemmeno io.
4: Lei,
3: nemmeno io.
4: Lei è troppo felice di essere qui con me.
3: Diciamo che ogni giorno è veramente un impegno grande, ma qualcuno deve pur farlo.
1: Sì, Nicole,
3: questa fortuna ce l'ho io.
1: Sì.
0: Sei una donna fortunata. Ma c'è fortuna nell'aria. Guarda io con Calomino come sono capitato.
3: Calomino non tutta fare, vita.
1: Non fare battute così.
0: Ma lo sai che ti amo
1: domani,
0: il mio cuore
1: Barbara,
0: per te.
1: Okay,
0: a domani.
1: 35. Adesso aspetti un attimo Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato. Ciao.
0: Ciao.
5: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
6: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: ad una nuova puntata degli Spettinati su Rai 2. Vittorio Pettinato!
1: Wow! Senti lo sound di Radio 2, gli Spettinati! Mi hai fulminato con lo sguardo, Nicole.
0: Potete vedere questo sguardo che ho fatto a Pettinato sul canale 202 del Digitale Terrestre.
1: Dottoressa Angelozzi, come stai? Oggi è l'ultimo giorno da 23enne, vero?
0: 24enne.
1: No, ne dimostri meno, mi spiace dirlo, ma non ne dimostra mai 24.
0: No, infatti c'è una mia amica che dice sempre: vabbè, ma tu hai 20 anni.
1: Ma per quanto, con chi hai fatto un patto?
0: Non lo posso dire, con Radio 2 ho fatto un patto.
1: Esatto, ma no, a parte che quello che poi sono gli Spettinati che portano bene, perché ultimamente ci dicono i nostri ascoltatori...
0: Non lo dire ad alta voce.
1: Lo devo dire. Gli ascoltatori che ci mandano gli audio, che ci mandano i messaggi, il giorno dopo ci scrivono e ci dicono: sapete cosa mi è successo? Ho vinto il Super... Cioè, tutte le fortune a chi ci scrive al 348-7300-200.
0: E come avete ben capito, Vittorio dice anche tante bugie, ma non è un problema perché io dirò tante verità, come la verità che ci dicono Gianna Nannini e Marrakesh con America Inc.

0: Marrakesh qui agli Spettinati su Radio 2. Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13.30.
1: Oggi partiamo da una notizia, perché un noto ristorante di Milano col suo chef Diego Rossi, che ormai va sempre contro tendenza, perché prima aveva scelto di chiudere il sabato alla domenica. Devi sapere che per prenotare questo ristorante è sempre molto difficile, c'è tutto un iter da seguire, ma ha fatto un'altra scelta diversa da tutti gli altri. Tu sai che quando ormai si va al ristorante tutti fanno la foto per i social media, subito. Cioè tu non vai per mangiare il piatto, ma vai per fotografarlo.
0: Per preparare il dump, che ricordiamo è questo riassunto di fotografie del mese, della settimana, insomma.
1: E quindi lui proprio ha tolto dal menù il vitel tonné e le tagliatelle burro e parmigiano, che erano i suoi piatti più famosi, perché dice proprio: Instagram non condiziona solo quello che scegliamo, condiziona il modo in cui viviamo un'esperienza ancor prima di averla vissuta. E succede un po' così con tutto quello che si pubblica sui social online. E quello che vogliamo chiedervi oggi qui agli Spettinati, al 348 7300 200, come sapete voi siete protagonisti con noi del nostro programma: cosa non vorreste più vedere sui social?
0: Esatto, cosa non vorreste più vedere sui social? Quelle cose che ci danno noia, insomma. Potrebbe essere, magari, che ne so, troppe foto in costume, troppe foto al mare, troppe foto filosofiche, troppe frasi filosofiche. Diteci.
1: Oppure troppi piatti pure.
0: Troppi piatti.
1: Foto di piatti.
0: Fatecelo sapere al 348 7300 200. Sommergetevi dei vostri fantastici messaggi. Nick, a te cosa dà fastidio?
1: A me adesso non dà fastidio sicuramente la musica di Radio 2, in questo caso si parla di Prince con Kiss, e quello mi fa veramente piacere, non mi dà fastidio per niente. You don't-

0: Kiss.
1: La musica di Radio 2 passa anche per gli spettinati Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato.
2: Al 348 7300 200 vi abbiamo chiesto cosa non vorreste più vedere sui...

0: Kiss.
1: La musica di Radio 2 passa anche per gli spettinati Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato.
2: Al 348 7300 200 vi abbiamo chiesto cosa non vorreste più vedere sui social media. Ad esempio, Silvia

0: Qui 500.000
1: più o meno. Però quello che volevo dirti, Nick, è i commenti ultimamente stanno diventando la parte fondamentale dei contenuti social, cioè la gente quasi passa più tempo a leggere i commenti che a guardare il contenuto, e quindi tante volte il commento è, diciamo, apprezzato dall'utente perché scatena del dibattito, e quindi tante volte, come ci dice la nostra ascoltatrice, il commento rischia di essere un po' a volte troppo negativo,
0: distrae
1: e poi rischia di, come dire, influenzare o positivamente, ma il più delle volte purtroppo negativamente.
0: Ma tu ci rimani male quando ti scrivono qualcosa di brutto?
1: Beh, penso tutti, anche
0: cioè, chi riesce a non fregarsene.
1: Tu riesci a no, ci rimani male, dai, ci rimani male per forza.
0: Malissimo.
1: Perché sì, perché alla fine tu stai esponendo una parte di te importante, ci stai diventando un po' vulnerabile. Quando pubblichi qualcosa ti rendi un po' vulnerabile, scopri a volte anche dei tuoi nervi scoperti, e quindi se qualcuno te li fa notare, ci rimani male.
0: Beh,
1: rimani
0: sì, male. È vero. E Sara ci scrive: non riesco più a vedere le notizie di persone che fanno del male in generale, in particolare agli animali. È vero, sì, non è bello vedere persone che fanno del male, soprattutto poi che pubblicano, quindi è una cosa veramente delicata e brutta che non dovrebbe essere.
1: Esatto, e a proposito di questo qui, un'altra informazione, appunto, che purtroppo sui social tante volte le cose negative, queste, anche la violenza, purtroppo viene, come dire, purtroppo vista molto, nel senso che ci sono questi contenuti che vanno molto virali proprio perché fanno vedere queste cose che magari, appunto, sarebbe meglio non vedere. Chissà se un domani riusciremo ad avere un po' più di, come dire, controllo e rispetto a queste cose qui, perché veramente è brutto vederle.
0: Adesso ascoltiamo un po' di musica, sempre qui su Radio 2.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back.

0: cuoricini, coma cose, cuoricini per te Vittorio ovviamente.
1: E tanti cuoricini per Nicole sui nostri social, ecco, perché proprio parliamo di social, quindi insomma.
0: Sì, cosa non vorreste vedere sui social, ma anche magari delle cose divertenti, no? Tipo ad esempio ci scrivono: ciao spettinati, io vorrei sparissero i video con gli influencer che si truccano mentre dispensano consigli sulla vita in generale. Sara da Gallipoli.
1: Sara, attenta perché...
0: È quello presto. Che fa Vittorio.
1: No. Ma ascolta tutta la puntata perché ne avremo qualcuno che fa queste cose qua, e quindi insomma
0: continuatecelo a scrivere al 348 7300 200, sempre su Radio 2. Ma ti vorrei chiedere Vittorio, tu che usi i social, cosa non ti piace vedere?
1: I dissing non li
0: sopporto, cioè gli scontri tra le persone.
1: Per me i social devono essere uno spazio, vabbè lo sai per come li uso io, che sempre in maniera molto creativa, simpatica, mai senza troppa non mi piacciono le liti sui social, cioè preferirei al social un momento di svago, per staccare il cervello, per rilassarsi, per divertirsi, non appesantire ulteriormente la vita online anche da cose che magari appunto ci turbano nella vita reale, quindi quello mi dà fastidio. Tu invece?
0: Beh, ti devo dire che per me i social sono una cosa alla fine importante, possono servire anche nel nostro mestiere, dipende da come li utilizzi. Però sì, devo dire che i commenti negativi dalle persone che non ti conoscono non sono bellissimi, ecco.
1: Esatto.
0: Io ci rimango un po' male, vi dico la verità.
1: Ma guarda,
0: quindi dovete stare attenti, anche perché dietro ogni persona ha la propria storia, ha il proprio vissuto, e quindi bisogna essere un po' più attenti.
1: E sensibilizziamo appunto tutti i nostri ascoltatori degli spettinati di Radio 2 ad essere un po' più consapevoli quando scrivono dei commenti sui social, perché possono ferire, possono far male, però insomma a volte possono invece essere molto divertenti.
0: E adesso abbiamo uno dei gruppi veramente forti nella storia della musica, The Rolling Stones, con Jealous Lover, qui su Radio 2.

0: The Rolling Stones. Nicole, quanto ci piace ascoltare la musica, quanto ci piace leggere i messaggi dei nostri ascoltatori
1: al 348 7300 200. C'è un messaggio che mi ha colpito: sui social dovrebbe essere vietato scrivere se non sei esperto nella materia di cui vorresti scrivere.
2: Applauso.
1: Vero.
2: È partito, però, l'applauso.
1: Però è anche vero che comunque c'è qualcuno che ci dice che chi si mette sui social in un modo o in un altro deve accettare anche dei commenti negativi, perché ovviamente ti espone, e questo è molto intelligente, si deve ricordare.
0: Esatto, però noi continuiamo con la nostra musica, continuiamo a mantenere alte le nostre vibes, facciamo finta di non essere sui social e di avere semplicemente due orecchie con cui ascoltare There She Goes.

0: She Goes, qui i spettinati su Radio 2 vi faranno compagnia fino alle 13:30 di questo mercoledì di agosto, anche se adesso dobbiamo fermarci un attimo per le notizie fondamentali del GR2 e poi torniamo noi tra poco.
1: A tra poco!
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it. 2-2.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Sono le 12:30.
5: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
6: Rai GR2.
7: Buongiorno da Fabiana Cofini. In apertura il nuovo incidente mortale sul lavoro, stavolta è successo in un'azienda di marmo a Carrara, vittima un 44enne travolto da alcune lastre durante una normale fase di lavoro. E ora la storia di un 15enne italiano detenuto da 72 giorni in un carcere di Malta in condizioni che i genitori definiscono disumane. Il giovane, che avrebbe telefonato alla sua scuola annunciando la presenza di una bomba, è stato arrestato per procurato allarme. La Farnesina sta seguendo la vicenda. Stamattina il ragazzo ha potuto parlare con l'ambasciatore. Ai microfoni del giornale radio le parole del padre.
8: Mio figlio è in quelle condizioni, è detenuto in isolamento e ad oggi è ancora tenuto lontano, insomma, dagli altri suoi coetanei. Sia noi che gli avvocati non ci spieghiamo il perché, addirittura tenerlo chiuso 4 giorni in una division 6 di un carcere per adulti. Questo ragazzino è arrivato anche al punto, insomma, di autolesionarsi all'interno di quella divisione all'inizio. Quando è stato trasferito nell'altra struttura, hanno continuato comunque a tenerlo chiuso 22 ore al giorno.
7: Convalidato il carcere per il 44enne Mirko Bertellini, che in provincia di Varese ha travolto e ucciso con la sua auto un giovane ritenendolo il nuovo fidanzato della ex e che invece si era solo limitato a soccorrere la ragazza in strada. L'uomo a luglio era stato denunciato dalla donna per la quale era scattato il codice rosso, che al microfono di Elena Scarrone si esprime così.
9: È come se l'avessi ucciso io, mi sento troppo in colpa.
10: Mi ha volato via il telefono, mi ha chiesto se avevo bisogno d'aiuto. Mi ha detto, guarda, l'unica cosa che posso fare è accompagnarti io. A un certo punto siamo usciti dal paese in questa strada curve e ci siamo trovati in una rotonda buia ed era appostato lì. Di colpo ho sentito un rumore di lamiere fortissimo e ho visto volare via quel ragazzo. Hanno trovato poi subito il corpo, l'hanno rianimato in 5 minuti tutti. E poi a un certo punto hanno smesso di rianimarlo e l'hanno coperto col telo.
9: La mia intenzione è quella di andare dalla mamma, volevo dirle cosa aveva fatto per me.
7: Ora l'estero. Il presidente Trump, durante un breve colloquio con i giornalisti prima di decollare da Los Angeles alla volta di Las Vegas, torna a parlare di Iran, della guerra, di un possibile accordo per la riapertura a breve dello stretto di Hormuz.
11: Forse già oggi si potrebbe raggiungere un accordo con l'Iran, sono stati fatti molti progressi, garantisce il presidente Trump, ma lo scopriremo nelle prossime 48 ore. Continua, annuncia nuovamente un accordo in dirittura di arrivo con gli iraniani, che, sostiene ancora una volta, il presidente hanno chiamato chiedendo per favore di parlare, dicono di non voler trattare, aggiunge Trump, ma poi chiamano, vogliono un accordo, insiste, non vogliono essere colpiti. Il presidente aveva detto di essere pronto a lanciare il più grande attacco dalla fine della seconda guerra mondiale contro l'Iran, salvo poi sospendere l'operazione perché aveva asserito, voleva dare l'ultima chance a Teheran prima della decapitazione. Trump conferma la notizia pubblicata da Axios, testata di informazioni online, dell'avvicinarsi di un accordo provvisorio valido per 60 giorni, potenzialmente prorogabile, tra Stati Uniti, Iran e Oman per la riapertura dello stretto di Hormuz. Un primo passo che dovrebbe portare al ripristino della tregua nella regione e alla riattivazione della trattativa sul programma nucleare di Teheran, ma secondo Axios all'Iran verrebbero riconosciuti dei diritti di controllo sul traffico attraverso lo stretto rivendicati dalla Repubblica Islamica, che però non possedeva prima della guerra quando la navigazione era libera. Enzo Arcieri, GR2.
7: Il conflitto russo-ucraino, 17 morti e 44 feriti dopo l'attacco di Mosca sulla regione di Kiev, che ha provocato incendi in magazzini e altre strutture logistiche utilizzati, secondo Mosca, per scopi militari. Danneggiate anche tre navi nei pressi di Odessa. Droni ucraini hanno invece centrato un magazzino di Wilberries, la cosiddetta Amazon russa a Tula. Intanto un drone dotato di esplosivo è stato trovato vicino a un aereo da trasporto ucraino nell'aeroporto tedesco di Lipsia. Prima udienza generale dopo la pausa estiva per Papa Leone XIV nella Basilica di San Pietro, probabilmente a causa delle temperature elevate di questi giorni. La preghiera, ha sottolineato Prevost, non è un'inutile forma di evasione o una tecnica psicologica per il benessere personale, ma è una dimensione fondamentale della nostra umanità, e nel saluto ai polacchi invita a pregare per la pace.
1: In questi giorni, da numerose diocesi della Polonia, pellegrini a piedi si dirigono verso Jasna Góra. Questa testimonianza, la fatica del cammino, la preghiera comune e l'incontro con Maria rafforzino la fede e la speranza delle famiglie e delle comunità. Insieme a voi prego per la pace nel mondo e per nuove vocazioni sacerdotali e religiose.
7: Sport, europei di nuoto a Parigi nelle acque della Senna. L'azzurro Gregorio Paltrinieri, grazie a un'eccellente finale di gara, ha conquistato la medaglia di bronzo nella 5 km di fondo, vinta dal tedesco Welbrock. Quinto Domenico Acerenza, sesto Marcello Guidi. E calcio verso la prossima stagione, amichevoli di lusso oggi per alcune big di Serie A.
12: Ancora è calcio d'agosto, ma un derby è pur sempre un derby. Milan e Inter si affrontano a Perth, in Australia, con fischio d'inizio alle 13, ora italiana. Lavori in corso da entrambe le parti, eppure, soprattutto in casa rossonera, gli occhi saranno puntati sul nuovo acquisto Gonzalo Ramos e su Rafa Leao, che in mancanza di vere offerte potrebbe restare. Non ci sarà Maignan, ancora in vacanza dopo il Mondiale, così come nell'Inter non ci saranno i due attaccanti titolari, Lautaro Martinez e Marcus Thuram. I nerazzurri sono vicini a chiudere in difesa il colpo Cristian Romero, al Tottenham 35 milioni più bonus, in uscita Pavard, mentre Kivu ha chiesto un esterno, fra i nomi Diaby e Nico Gonzalez, rientrato alla Juventus dopo l'esperienza all'Atletico Madrid. Anche i bianconeri scendono in campo oggi alle 13:30 a Hong Kong contro il Chelsea e continuano a trattare per un portiere, vicario del Tottenham il nome più caldo, e un attaccante, su tutti Zirkzee del Manchester United. Jacopo Barlotti, GR2.
7: La linea torna alla trasmissione Spettinati, la prossima edizione del GR2 alle 13:30, più tardi.
13: Radio 2 diventa live.
14: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
13: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2. Con la partecipazione di Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria.
15: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
16: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Lorenzo Giovanotti con Alfa Buonvento. Ma vi abbiamo chiesto cosa non vorreste mai vedere sui social e siamo molto abituati a vedere piatti, aperitivi, apericena, e se quest'estate passate dalla Calabria, precisamente da Cosenza, abbiamo la persona giusta, è venuta qui a trovarci, è collegato con noi Jonathan, food influencer. Ciao Jonathan!
1: Nicole aspetta un minuto! Ragazzi, benvenutate!
0: Jonathan, te lo chiedo subito, quali sono i 5 street food da non perdere a Cosenza?
1: Allora, i 5 posti da non perdere assolutamente a Cosenza. Allora, primo, un paninaro scontento.
0: Ma perché si chiama così?
1: Perché se chiedo un ketchup ti guarda e ti fa vattene 5 stelle, caratteristico, ottimo, dovete
0: accogliente,
1: provarlo.
0: Accogliente, ma sì, sì. Molto accogliente.
1: Il secondificato, paninazzo imperiale. Là il panino è così grosso che il proprietario ti dice respira prima di addentarlo.
0: Mi sembra... un consiglio medico.
1: Poi c'è il terzissimo, patata e figli, guarda, fanno solo patate imbacchiuse, pure la fa, poi tutto sa di patata, tutto, però è una cosa voluta, tutto sa di patata, beve l'acqua.
0: Io non ci credo. Nel
1: l'acqua di patate, tutto di patate, guarda, poi c'è il quartificato, un quarto. Da Peppino, Food Luxury Experience Premium.
0: Sembra un ristorante, che ne so, di Dubai.
1: No, è un garage. Hanno tutto in famiglia, la zia, la sorella, la nonna, però c'è scritto Luxury sul cartone, guarda che c'è scritto Luxury sul cartone.
0: Boh,
1: e poi c'è il top del top. Asasizza fast food slow.
0: Fast o slow?
1: Fast perché mangi veloce, slow perché ci metti 45 giorni a digerirlo. Ah.
0: Ma Jonathan, ti faccio una domanda, ovviamente.
1: E certo, sono qui.
0: Ma tu come scegli se un posto è buono?
1: Allora, anzitutto è facilissimo. Se la carta del panino è trasparente, tu la devi vedere proprio tutta oleosa, e se è trasparentosa, allora è qualità.
0: Trasparentosa.
1: Sì, trasparentosa vuol dire che l'olio ha fatto il suo lavorativo.
0: Io non la capisco questa cosa obiettivamente.
1: Ascolta Nicole, ti do l'ultimo consiglio su Cosenza. Lo vuoi sapere?
0: Sì.
1: Questa sera c'è un concerto bellissimo. C'è
0: Radio un concerto 2 Live.
1: Esatto, andatevelo a guardare. Dove se lo possono guardare?
0: Su Radio 2 e su Rai 2.
1: Eh sì, qui a Cosenza, dove io ho fatto dei panini e delle patate imbacchiose top del top.
0: Allora quindi l'appuntamento è a stasera su Radio 2 e su Rai 2, Radio 2 Live.

0: qui sugar, un po' di zucchero ci vuole.
1: Ci vuole un po' di dolcezza, ma noi la portiamo con i nostri sorrisi, con la nostra gioia, soprattutto perché appunto dobbiamo ricordare anche che i nostri ascoltatori ci riempono di dolcezza rispondendo alla nostra call to action, alla nostra domanda al 348 7300 200, ovvero
0: cosa non vorreste più vedere sui social. E ovviamente rispondere Vittorio Pettinato non è carino,
1: non si può
0: però
1: fare,
0: potete, ragazzi, scrivermelo, potete. Io non lo leggo.
1: No, Nick mi protegge, ultimamente mi sta proteggendo.
0: Io lo proteggo, tutto quello che scrivete su Vittorio io non lo leggo.
1: Ecco, ti ringrazio.
0: Però mi arriva pure a te.
1: Guarda, allora, è appena arrivato, Vittorio, togliti dai social. No, non lo farò mai.
0: Ragazzi, vi volevo ricordare proprio che stasera ci sarà il concerto di Radio 2, il primo concerto organizzato da Radio 2, Il cielo è sempre più blu, andrà in onda mercoledì 5 agosto, quindi stasera in prima serata su Radio 2 e su Rai 2 alle 21:20. Diciamo un po' di nomi di ospiti che ci sono stati.
1: Beh, allora, ci sono stati sul nostro palco di Radio 2
0: Noemi, Michele Bravi, Fabrizio Moro,
1: Eugenio in Via di Gioia,
0: tutti. Aiello, Sara Toscano, tantissimi emozionanti, ma soprattutto voglio ricordare che è stato condotto da Emma Stoccolma e Gino Castaldo, poi arriverà pure Vittorio Pettinato, quindi insomma.
1: Ci sono anch'io, ragazzi, adesso c'è anche Nicole.
0: Era una sorpresa, ma adesso ascoltiamo Francamente, che è stata proprio una protagonista di Radio 2 Live con Cattedrale.

0: Tonight, la musica di Radio 2 agli spettinati Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato.
1: Alla domanda cosa non vorreste vedere più sui social, o magari anche cosa vorreste vedere sui social, 348-7300-200, ci scrivono: ciao Vittorio, ciao Nicole, io sui social vorrei riuscire a vedere solo le cose che mi piacciono.
0: Bello,
1: è anche
0: bello.
1: Vero, comunque uno può riuscire a vedere magari un po' di più le cose che ci piacciono e meno quelle che non ci piacciono, mettendo dei filtri, stando attenti.
0: Nick, lo dicevamo prima, effettivamente portare su queste piattaforme dei contenuti che facciano del bene. Basta con questa negatività, ragazzi, prendiamocelo veramente come uno svago, un momento proprio per stare tranquilli. Non appesantiamo, che già la vita, non facciamo retorica, però già la vita è difficile, non appesantiamolo ulteriormente.
1: Beh sì, può capitare, però secondo me anche raccontare la propria storia è un qualcosa che può avvicinare gli altri,
0: esatto.
1: No? Che magari hanno lo stesso problema, hanno un disagio, se racconti tu puoi anche un po' sentirti vicino all'altro,
0: esatto.
1: E quindi in questi social ci aiuta. Ma adesso continuiamo il nostro viaggio nella musica con Bruno Mars, che sta facendo un concerto che fa ballare veramente tutti, e quindi adesso noi balliamo qui con il nostro concerto,
0: eh sì.
1: On My Soul.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2

0: cosa fai questa sera, Noemi? Noemi già ce lo sta dicendo, perché noi stasera abbiamo il super concerto di Radio 2 Live, che andrà in onda proprio su Rai 2, su Radio 2 alle 21:20, dove Noemi
1: è stata una delle protagoniste.
0: Farà una super performance.
1: Esatto, esatto.
0: Ma dicevamo, parlavamo di social, cosa non vogliamo vedere. Uh-huh. Quello che vediamo spessissimo sono le morning routine. Per questo abbiamo chiamato Giulia, un'esperta, che è proprio un influencer del risveglio unico, perfetto. Ciao Giulia!
2: Nicole, buongiorno. Scusami, ma sono già sveglia dalle 4:37.
0: Sì. Ma perché proprio 4:37?
2: Perché alle 4:30 si svegliano tutti, io voglio essere già avanti, ecco, tutta la mattina pronta, libera. Per tutto.
0: Ma qual è la prima cosa che fai?
2: Mi guardo negli occhi allo specchio per 7 minuti e mi dico: tu vali, oggi spacchi, poi piango per 2 minuti e poi attivo l'umiltà, sì. Amo attivare l'umiltà. Io,
0: molto interessante.
2: Dopo bevo acqua con limone, zenzero, clorofilla, collagene, magnesio, tutto insieme. E poi una cosa verde che non so cos'è, penso sia tipo quel muschio che si crea nel lavandino. Io lo raccolgo perché fa bene all'attivazione delle microfibre dell'espressione del volto. Hai capito?
0: Cioè, lo speri che si faccia,
2: sì,
0: bene.
2: Sì, poi. Faccio grounding.
0: Grounding?
2: Cammino scalza sull'erba. Sì, sì.
0: Ma, scusa, ma tu abiti in centro a Milano, come fai?
2: Brava. Infatti vado nell'aiuola del benzinaio, che chiamiamo Aiuola of the Benzinai.
0: Aiuola of the Benzinai.
2: Yeah.
0: Poi?
2: Sì. Poi faccio il bagno e la faccia la metto nell'acqua col ghiaccio.
0: Per svegliarti.
2: Sì, non solo, anche per fare il reel, perché per fare il reel dovete avere questa vasca di ghiaccio tutta piena, io inserisco la mia faccia
0: e poi dopo?
2: E dopo leggo 10 pagine di un libro, scrivo il journal, faccio yoga, meditazione, respirazione, stretching
0: e poi vai a lavorare.
2: No, torno a dormire.
0: Ma come torni a dormire? Dopo che ti sei svegliata, il ghiaccio, il grounding, quello e quell'altro.
2: Everything is for the content, tutto è per il contenuto, non mi interessa nulla.
0: A me viene da piangere.
2: Infatti il video esce alle 8, mi raccomando, risveglio verso mezzogiorno, rimanete connessi, seguite Giulia Food Style Alive and Broken Friday Mass by.
0: Io sono senza parole, però evidentemente uno dovrebbe provarci.
2: Follow me
0: alle 4:30.
2: Follow me.
0: E questa era una parte, forse l'unica parte sincera di tutto questo morning routine. Beh ragazzi, una routine che potete fare sicuramente è ascoltare la musica di Radio 2 e tutti i programmi che vi fanno compagnia ogni giorno, come gli Spettinati, no? Vittorio Pettinato e Nicola Angelozzi. Continua qui fino alle 13:30.

0: Siamo tornati qui su Radio 2 al 348 7300 200. Continuate a mandarci tutti i messaggi, cosa non vorreste vedere sui social o cosa magari vorreste vedere. E c'è chi ci scrive video di chi all'esterno della cucina ti dice: la mia nonna in Italia lo fa così, ma dove?
1: Allora don't touch grandmother, ok? Don't touch grandmother. Ricordiamo tutte le nonne sui social, che sono tantissime,
0: e anche perché ci insegnano moltissime cose,
1: sì.
0: come ad esempio cucinare, per chi non sa farlo, un po' come me.
1: No, non è vero. E poi hanno anche un codice Ateco. Ricordiamolo che hanno partita IVA e codice Ateco, e quindi pagano ancora le tasse. Le nonne che sui social pagano ancora le tasse. Grazie.
0: Adesso musica.

0: Cesare Cremonini logico, Cesare Cremonini logico ci porta in questa poesia fantastica. Roma, Bologna, Milano, fammi sentire la tua voce.
1: Mamma mia, Cesare, ci ha fatto ballare, sì, ci ha fatto cantare, Nicole, ci ha fatto emozionare, avevo la pelle d'oca.
0: Nicole, ma adesso è arrivato il momento di essere un po' più poetici. Piacerebbe tanto sentire la poesia che hai tu.
1: Che non è una poesia.
0: Dentro di te. No, la poesia che è dentro di te, fammela
1: dentro
0: sentire.
1: Di me, sicuramente. Sì, perché oggi si parla di social, quindi come ieri volevo raccontarvi quello che ho pensato, perché io ho sempre 24 anni e passo sui social parecchio tempo, un po' come te Vittorio, un po' come tutti.
0: 24 anni oggi.
1: Oggi, domani.
0: Che domani siamo a 25.
1: C'è una cosa che vorrei proprio smettere di vedere. Questa finzione continua per cui dobbiamo sembrare sempre tutti felici, risolti e perfetti. E lo dico per prima cosa a me stessa, perché ci casco anch'io. Pubblico la foto carina del caffè, la vista dall'alto, la storia dove sembra che tutto vada veramente a gonfie vele, una meraviglia. Però poi in realtà magari 2 minuti prima stavo piangendo in macchina e avevo l'ansia per il futuro, per quello che dovevo fare. Mi sforzo di far sembrare un po' tutto sotto controllo anche quando magari dentro di me c'è il caos, c'è un po' di disordine, come è normale che sia. Ma alla fine posso dirti, è stancante perché sembra un po' una recitazione e a me mancano le cose vere, le foto mosse, le facce devastate magari dopo una giornata di un concerto, dopo una giornata di lavoro, ma soprattutto anche le paure, le proprie paure. Vorrei proprio che la smettessimo di avere paura di mostrare le proprie crepe. Sarebbe bello se usassimo i social per quello che sono, uno specchio un po' di quello che siamo, e noi a 20 come a 50 come a 70, perché per me l'età veramente è solo un numero, siamo semplicemente umani, imperfetti e spesso anche parecchio incasinati, che quello è il bene, è così, va benissimo così.
0: Nicole, ti ringraziamo tantissimo perché questo momento ci porta veramente con il cuore in mano, veramente vogliamo toccare le corde più profonde, ecco, anche con queste parole qui che ci hanno fatto emozionare. Però ci fa emozionare sempre tantissimo anche la musica di Radio 2 qui agli Spettinati. Manu Chao, Karol G con Viajando por el Mundo.
2: Salida del vuelo con destino

0: Alessandro Gaetano.
1: Beh, comunque ci divertiamo.
0: Nick,
1: che bello.
0: Allora in poi ce lo teniamo come ospite fisso. Manu, ciao.
1: Sì, perché mette veramente allegria.
0: Perché tu non lo sai, ma ci chiederà la collaborazione su sta canzone anche a noi, dopo che l'ha fatto con Alfa. Lo chiederà anche a noi.
1: Tipo
0: a tutti.
1: Carol G, anche a noi. Vabbè, tu puoi farlo.
0: No, a me tu, Nicola Angelozzi,
2: per favore. Guardi, lei deve per favore, faccia la collaborazione.
1: Chi sei tu?
2: Faccia la collaborazione con Manu Chao.
1: Ormai confusa, per fortuna che c'è la musica di Radio 2 che ci mette ordine nella mente, nell'anima. E in questo caso, Man at Work, Who Can Be?

0: è giunta al termine e noi non possiamo non ringraziare chi sta sempre con voi, cioè voi ascoltatori, ascoltatrici che ci ascoltate, ci scrivete, ci date veramente tantissimo affetto. Vi ricordiamo anche stasera Radio 2 Live alle 21:20 su Rai 2 e su Radio 2, ma ringraziamo anche la squadra sta sempre con noi.
1: La nostra squadra in regia Marco Lolli, in redazione Maria Novella Buccelli.
0: Alla regia visual Letizia Rossi, tecnici Alessandro Cesolini e Andrea Perrone e poi ovviamente le nostre curatrici meravigliose Roberta Bellei e Maria Luisa Cito.
1: Maria Lucia Schito. Un abbraccio dagli spettinati, il GR2.
0: Esatto, GR2, a domani.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: 2-2. Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
5: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
6: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
5: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare. Sono le 13:30.
7: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
8: Rai GR2.
9: In studio Livio Fettella, buongiorno. Italia nella mozza di calore, 25 le città, bollino rosso, domani saranno 27, cioè tutte quelle monitorate. Attenzione ai rischi per la salute, soprattutto dei più fragili. La guerra in Ucraina, Kiev sotto attacco, 17 morti e 44 feriti, appello di Zelensky agli alleati per rifornire la difesa aerea. Per energia e difesa il governo chiede a Bruxelles la flessibilità di bilancio. Il ministro Giorgetti alla Camera, ora il dibattito. A Malta, 15enne italiano detenuto da 72 giorni in un carcere per procurato allarme. Appello dei genitori per le condizioni disumane, denunciano, in cui si trova. Farnesina al lavoro. Per lo sport, occhi puntati sugli europei di nuoto, Paltrinieri conquista il bronzo nella 5 km. Non era mai successo di avere il bollino rosso per le ondate di calore in tutte e 27 le città monitorate dalla Protezione Civile, da Bolzano a Palermo. Accadrà per la prima volta domani e i rischi riguardano soprattutto i fragili e gli anziani.
10: Se con il bollino rosso la raccomandazione per gli anziani è quella di non uscire per evitare colpi di calore, è anche vero che 5 milioni di anziani e pensionati vivono da soli e con il caldo mettono in pausa la vita sociale. Per sconfiggere questa solitudine da caldo sono molte le iniziative. A Bari c'è la campagna Adotta un anziano, animata da volontari che regalano compagnia, visite, una telefonata. La comunità di Sant'Egidio ha messo in pratica una soluzione più radicale, le convivenze solidali, in cui vivono insieme due o quattro persone anziane o fragili che altrimenti si sarebbero ritrovate sole. Sono già 110 a Roma, 150 in tutta Italia. Giancarlo pensa.
11: Un anziano che ha un reddito più che sufficiente può accogliere in casa un anziano che invece vive una situazione reddituale molto precaria, ma magari è in salute e quindi può aiutare la persona parzialmente autosufficiente o non autosufficiente.
10: Si sconfigge così la solitudine, ma anche la malattia e la povertà. Abbiamo in Italia 1 milione di anziani poveri assoluti.
11: La soluzione è mettere insieme le difficoltà per trasformarla in una forza.
10: Francesca Fornario, GR2.
9: Le temperature di questi tempi rientrano nella tendenza al riscaldamento globale causato da gas serra, in particolare da combustibili fossili, che non calano, anzi, e con la crisi Iran-Stati Uniti forniscono profitti stellari alle compagnie produttrici, oltre 90 miliardi di dollari in soli 3 mesi per le principali 8 società, in testa la saudita Aramco, seguita da Chevron, ExxonMobil, Shell e BP. Il conflitto in Ucraina, attacchi incrociati fra Kiev e Mosca, la capitale ucraina sotto attacco nella notte, 17 persone uccise e oltre 40 ferite dai missili del Cremlino. Da Mosca la corrispondente.
8: Era mezzanotte e mezza quando ho sentito un'esplosione fortissima. Ho fatto appena in tempo a saltar giù dal camion, racconta l'autista che aspettava di consegnare il carico a un magazzino centrato dal missile russo. I bombardamenti a Kiev li avevo già visti, racconta il camionista, ma mai come questa notte. Colpiti centri logistici, dichiara il Ministero della Difesa russo, depositi di munizioni e di materiale utilizzato per la produzione di droni. Nessuna conferma invece quanto alla notizia pubblicata da Reuters dell'arrivo di un'unità missilistica nordcoreana che i russi, scrive l'agenzia, avrebbero schierato contro Kiev. Sui social il presidente ucraino Zelensky piange le vittime, rimprovera l'inerzia degli alleati. Mancano sistemi antibalistici. Se avessimo avuto gli intercettori, avremmo potuto salvare queste persone. In Russia, intanto, anche questa notte una pioggia di droni in fiamme a Tula, l'ennesimo magazzino di Wildberries, il cosiddetto Amazon russo. Da Mosca, Caterina D'Oglio, GR2.
9: Allarme all'aeroporto di Lipsia in Germania. Trovato nelle scorse ore un drone nelle vicinanze di alcuni aerei ucraini. Trasportava un detonatore che però non è entrato in funzione. Lo scalo chiuso per alcune ore. In quel periodo di tempo un volo diretto proprio a Lipsia e poi atterrato ad Hannover è stato colpito da un oggetto non identificato. Ed eccoci al conflitto Stati Uniti-Iran. Si lavora un accordo sull'apertura al transito delle navi attraverso Hormuz. Teheran accusa Washington di rallentare l'intesa per una gestione congiunta dello stretto con l'Oman, ma il presidente americano Trump annuncia invece tempi brevi.
12: Donald Trump parla nella notte italiana dall'Air Force One nel viaggio verso Las Vegas. L'accordo potrebbe essere oggi o domani, dice ai giornalisti. Sostiene che nei colloqui sono stati fatti molti progressi. Gli iraniani, aggiunge, dicono di non voler trattare, ma poi ci chiamano implorandoci di farlo. Vogliono un accordo, insiste il capo della Casa Bianca. Non vogliono essere colpiti dal più grande attacco dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Attacco che Trump aveva annunciato nei giorni scorsi, salvo poi ordinare lo stop per, aveva spiegato, dare all'Iran l'ultima chance prima della decapitazione definitiva. Mentre dal sito Axios trapelano i contorni del possibile accordo, un'intesa di 60 giorni potenzialmente prorogabile tra Stati Uniti, Iran e Oman per riaprire il canale senza pedaggi e con la rimozione delle mine. All'accordo su Hormuz seguirebbe il ripristino della tregua nella regione e la ripresa della trattativa sul nucleare. Valentina Isa, GR2.
9: E come abbiamo detto, anche la guerra in Medio Oriente fa crescere il costo dell'energia. Il ministro dell'Economia ha chiesto al Parlamento, per conto del governo, di avviare l'accesso alla clausola di salvaguardia europea NEC, che permetterà lo scostamento di bilancio per far fronte agli aumenti anche per la difesa. Ascoltiamo Giancarlo Giorgetti.
13: Il governo intende il coinvolgimento preventivo del Parlamento, avviare le interlocuzioni con la Commissione europea per la presentazione di un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
9: Subito dopo le comunicazioni del Ministro è iniziata la discussione generale, atteso il voto finale sulle risoluzioni.
14: Un impegno per affrontare l'aumento dei costi per l'energia e per incrementare le spese militari. Con particolare riguardo alla modifica apportata in tarda mattinata dalla maggioranza alla risoluzione unitaria per i sistemi difensivi. Non solo una scelta tecnica, spiega Fratelli d'Italia. Letizia Giorgianni.
15: È una scelta politica che riguarda appunto la capacità dell'Italia di rafforzare la propria sicurezza energetica e militare.
14: Auspicabile per la Lega un confronto meno ideologico sulla sicurezza nazionale. L'attivazione delle clausole di salvaguardia salvaguardia è una vittoria dell'Italia, spiegano gli azzurri. Fortemente critiche le opposizioni. Lo scostamento si può fare, ma non un euro per il riarmo, attacca il leader 5 Stelle Giuseppe Conte. Il governo sta solo obbedendo ai diktat di Trump, aggiunge Angelo Bonelli, Verdi Sinistra. Il PD, Piero De Luca.
16: Voi oggi chiedete alla Camera un voto al buio sulla futura politica economica del paese. Noi non siamo disponibili a darvi cambiali in bianco, ministro.
14: Ma sul riarmo Ucraina restano le frizioni. Il pranzo tra Conte e Schlein non ha sciolto i nodi, mentre i riformisti del PD si dicono contrari alla risoluzione unitaria con AVS e 5 Stelle. Renzi Italia Viva chiede lo stop alle polemiche. Non vannacizziamo la coalizione. Daniele Petraroli, GR2.
9: Proprio contro il caro carburante e il caro vita, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla proroga del taglio delle accise.
17: La scelta di intervenire nuovamente sul diesel perché, pensa Giorgia Meloni, i costi dei trasporti di beni primari incidono a cascata sul bilancio delle famiglie. La Premier ne discute coi vice in un vertice che precede il Consiglio dei Ministri, seguito dall'annuncio via social in cui ufficializza l'estensione fino al 25 agosto dello sconto di 17 centesimi al litro sulle accise del gasolio. Alla scadenza si applicherà il dispositivo delle accise mobili, spiega la Presidente del Consiglio. Nella stessa seduta l'esecutivo stanzia 100 milioni per l'area dei Campi Flegrei, dossier esaminato a Palazzo Chigi in un tavolo tra i ministeri competenti e i vertici della Protezione Civile presieduto da Giorgia Meloni. Resta la tensione diplomatica con Madrid sui migranti. Ieri, nel corso del summit d'urgenza dei responsabili dell'interno europei sul caso Ceuta, il ministro Piantedosi ha ribadito la strategia italiana: l'Europa deve muoversi unita e sfruttare ogni canale per i rimpatri. Patrick, Federica Ionta, GR2.
9: La cronaca: detenuto da 72 giorni in un carcere di Malta in condizioni che i genitori definiscono disumane. È la storia di un 15enne italiano arrestato dalla polizia della Valletta per procurato allarme.
18: Mio figlio è in quelle condizioni, è detenuto in isolamento.
19: Parla da Malta, dove risiedono da diverso tempo, di un trattamento disumano del figlio di 15 anni, detenuto da 72 giorni in un carcere di La Valletta. Un calvario cominciato da una telefonata a scuola per annunciare una bomba, un'accusa per procurato allarme. I primi 4 giorni sono stati peggiori, chiuso in un istituto per adulti, poi il trasferimento in un carcere minorile, ma la situazione non è cambiata.
18: È arrivato anche al punto di autolesionarsi. Hanno continuato comunque a tenerlo chiuso 22 ore al giorno.
19: L'uomo non contesta il reato commesso dal figlio. Ha sbagliato, dice, ma non accetta le condizioni in cui si trova e le mancate indagini su chi l'ha spinto a fare quella telefonata.
18: Noi pensiamo che nostro figlio sia stata vittima di questi gruppi criminali che operano online, che adescano questi ragazzini.
19: La Farnesina e l'ambasciata stanno seguendo da vicino tutta la vicenda.
18: Proprio questa mattina l'ambasciatrice è andata a fargli visita. A loro giudizio la detenzione è illegale e speriamo in un intervento forte da parte del governo italiano.
19: Giuseppe Lisi, GR2.
9: Parliamo adesso del tentato assalto di un gruppo di naziskin a un albergo di Sofia in Bulgaria, dove si trovava un gruppo di giovani studenti ebrei di vari paesi, fra cui molti italiani. Indagini in corso e poi il racconto delle note della notte di angoscia nelle parole dei ragazzi che dicono: è un veleno che ritorna. Sentiamoli.
20: È una grandissima delusione e una grandissima tristezza, perché è la dimostrazione del fatto che anche in contesti in cui ci dovremmo sentire completamente al sicuro, in luoghi dove noi ci impegniamo a mostrare la nostra identità, alla fine non siamo mai completamente pronti a essere noi stessi, non perché abbiamo paura di ciò che siamo o chi siamo, ma perché comunque la minaccia è sempre dietro l'angolo. Nonostante noi non ci siamo sentiti intimiditi particolarmente, non ci siamo sentiti in pericolo, comunque abbiamo capito di non essere ben voluti.
9: Lo sport: agli europei di nuoto di Parigi è arrivata la 15ª medaglia azzurra grazie alla 5 km di fondo, il bronzo di un campione infinito, Gregorio Paltrinieri.
21: Cerca risposte verso Los Angeles 2028 e quelle risposte stanno arrivando. Non mi tiro fuori dai giochi, assicura Paltrinieri, che in acqua dice di divertirsi ancora, nonostante la fatica. Nella 10 km di ieri la delusione per una strategia che non l'ha premiato e qualche difficoltà. Avevo perso fiducia e punti di riferimento, ha ammesso. Oggi, nella distanza breve, il riscatto. Un bronzo acciuffato alla sua maniera, con determinazione e lucidità. Un podio costruito nell'ultimo giro, in gran rimonta. Terzo al tocco l'azzurro, dietro al tedesco Werner. Elbrock che fa doppietta dopo la 10 e all'ungherese Bethlehem. 14 anni fa, appena 17enne, la prima medaglia continentale di un campione che tra corsia e fondo ha vinto tutto, ma è sempre capace di reinventarsi. Nelle prime posizioni anche Domenico Acerenza, tornato a gareggiare da pochi mesi dopo i problemi fisici e la lunga riabilitazione, ha chiuso al quinto posto. Sesto, Marcello Guidi. Alle 14.30 la gara femminile, l'Italia punta ancora su Ginevra Taddeucci e poi su Barbara Pozzobon e Noemi Cesarano. Manuela Collazzo, GR2.
9: Una notizia appena giunta in redazione: la Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla richiesta di attivazione delle clausole di salvaguardia dopo la riformulazione proposta. I sì sono stati 181, i contrari 126, gli astenuti 12. La musica: prosegue il tour estivo di Arisa questa sera all'Acropolis Music Arena di Agropoli, provincia di Salerno. Poi altre 7 date fino al 6 settembre con il concerto allo Sferisterio di Macerata.
0: Adesso è tutto così semplice.
1: Da sempre canta la fragilità e la forza delle donne, i sogni e la sincerità.
22: Un tratto che mi distingue, la sincerità, mi caratterizza, no? Perché secondo me è importante manifestarsi per quello che si è affinché le persone possano cogliere nella tua verità anche la loro.
1: Nelle canzoni di Arisa l'amore accogliente verso gli altri e verso se stessi, il romanticismo e la disillusione.
22: E il senso è anche che è importante trattenere i momenti di felicità, rendersi conto di quando si è felici, capire che quando siamo tristi bisogna rimboccarsi le maniche, si superano, sì.
1: Stasera ad Agropoli, il 7 al Festival La Versiliana a Marina di Pietrasanta, i suoi grandi successi e i brani dell'ultimo album Fotomosse, una raccolta di momenti di vita e ricordi con lo sguardo al futuro.
22: Ecco perché appunto non mi arrendo mai all'evidenza, qualcuno mi ha detto che io me la racconto, ma se questo raccontarmela mi aiuta a vivere meglio, ad andare avanti, meglio così, perché il mio motto è meglio pazza che depressa.
1: Timiso Ara Pinto, GR2.
9: Direttore Nicola Rao, coordinamento di edizione Fabiana Cofini, in regia Gianni Tola e Jacopo Teodoro. Potete riascoltare anche questo giornale su Repli Sound. La linea va adesso al Music Room, il prossimo GR2 alle 15.30. Da Livio Fittella, buon ascolto a tutti.
23: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
24: Perché ti sei fermato?
23: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
24: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
23: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
24: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
23: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
24: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
23: Vai su tvsat.tv.

0: Radio 2 Music Room estate, ben ritrovati, la nostra terza puntata estiva in questa canicola del 5 agosto di mercoledì, sono le 13.45 e vi do il ben trovati. Silvia Boscaro con voi fino alle 16 di quest'oggi insieme alla solita super squadra che ci accompagna, ovviamente la nostra Simona Banchi che è dietro le quinte ma presto arriverà davanti alle quinte per le sue rubriche cinematografiche, c'è Stefano Imola in regia, numero uno Massimo Liti e Alex Alongi che sono i nostri curatori, la Visual Radio con la nostra Valentina Galli. Volete sintonizzarvi sul canale 202 del digitale terrestre? Lo so che in tanti vi state sintonizzando, d'altronde la televisione d'estate è Radio 2, è il 202. E poi insomma chiaramente il modo per contattarci, per stare in contatto con noi e per costruire insieme la trasmissione, 3487 300 200. Oggi c'è un sacco di bella musica ma ci sono anche delle sensazioni da rievocare, perché ladies and gentlemen parleremo di sensazioni vere, cioè di suoni, di rumori, di profumi che ci ricordano altre stati.
1: Il vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti

0: DNA.
1: Il DNA delle grandi canzoni, quelle che ad esempio danno un'impressione all'estate. Questa sicuramente è una delle canzoni che imprimono nella nostra memoria, lo faranno nei prossimi anni probabilmente, quest'estate, ovvero il mix tra Gabri Ponte e Giova con il loro DNA. Estate 2026, cominciate a ricordarne un po' di estati antiche, perché dopo ve le chiedo. Le canzoni sono foriere di ricordo sempre, e allora andrei indietro a raccontarvi una canzone del 1967 che non fu capita subito. Succedono queste cose, come gli esseri umani anche le canzoni spesso non sono capite subito, ci vuole un po' di tempo. Era il 10 aprile del 67 e un giovane prestante Marvin Gaye, un bellissimo ragazzo con un talento musicale incredibile e anche una certa determinazione, andò dal capo della Motown Records, Berry Gordy, personaggio quasi intoccabile, no, al tempo, un mamma santissima della musica rhythm and blues. La Motown, ve lo ricordo, è stata la prima casa discografica al mondo a sdoganare la musica black, si chiamava allora, afroamericana, a un pubblico bianco. Fu la prima volta che le canzoni afroamericane entravano nelle classifiche, anche perché allora c'erano classifiche per la musica totale e la classifica R&B, che era solamente la musica per i neri, pensate, no? C'era una segregazione anche a livello musicale. Ebbene, la Motown fu socialmente utile anche in questo, cioè sdoganò questa grande musica. Ebbene, Berry Gordy, il capoccia della Motown Records, disse: no, questa canzone, dai, non è un granché, non la prese subito. E allora dovette aspettare un anno il grande Marvin Gaye per farsi accettare questo pezzo. Era il 1968, anno di grandi rivolte, ribellioni, di marce sociali e anche di marce per la liberazione proprio degli afroamericani. Questa liberazione passava anche attraverso la musica. Grazie alle insistenze del pubblico e delle radio, la radio fu sempre importante, divenne questa grande canzone.

Party Through the Grapevine. Che cosa significa? Questa canzone l'abbiamo sentita un milione di volte, però magari non capiamo perché dica l'ho sentito attraverso i rami di una vite. Heard it through the grapevine. Che cosa aveva sentito Marvin Gaye? Aveva sentito delle voci di corridoio, tramite il passaparola, tradotto letteralmente, tramite i viticci della vite, aveva sentito le voci del tradimento della propria amata. Accipicchia, che rumore fanno i viticci della vite magari quando sono toccati dal vento? Perché oggi vogliamo parlare di rumori, di suoni, ma anche di odori. Allora, estate. L'estate è legata chiaramente anche a degli odori, come tutte quante le stagioni, no? Oppure a dei rumori, a dei suoni, no? Che ce la ricordano. Perché se ci pensate, alla fine la fotografia dell'estate sono tutte un po' uguali. Noi che ci vediamo, che ci facciamo una foto al mare, oppure la foto di un tramonto, i piedi nell'acqua, l'aperitivo, queste cose qua. Però ognuno di noi ha dentro di sé un'estate segreta, e quell'estate è difficile da instagrammare, passatemi il termine, insomma è difficile da esporre, ed è, diciamo, l'odore della crema solare, il basilico, il rumore della plastica dei braccioli quando siamo piccoli. Allora oggi proviamo a fare questo esperimento sensoriale, no? Con i nostri ascoltatori, e proviamo a rievocare o a evocare semplicemente i ricordi o quello che ci fa pensare l'estate, no? Qual è il suono o l'odore che vi riporta la vostra estate? In un secondo, ci pensate un attimo e ci mandate un vocale al 348 7300 200. Descrivetecelo senza dirci subito che cos'è, raccontateci dove vi porta appunto quell'odore della crema solare oppure della cicala, perché io e la Banchi siamo partiti dal rumore delle cicale che stavano sotto i nostri racconti che ci facevamo attraverso WhatsApp, no? Mentre stavamo preparando la trasmissione una decina di giorni fa. Oppure, che so io, l'odore del cassonetto sotto casa, cose brutte di questo tipo. Sound and vision, i suoni e le visioni. I suoni come questi e le visioni che racconta David Bowie in questo suo pezzo così famoso.

0: Ce la facciamo al 3487-300-200 a associare appunto suoni od odori che vi riportano alla vostra estate? C'è un odore delle vacanze o no? O mi sbaglio, ci sarà un odore delle vacanze? Fatecelo sentire oppure raccontatecelo al 3487-300-200.
1: La mia migliore amica è una 66.

0: Novi Ligure. Io mi ricordo, io ho 56 anni, mi ricordo la mia infanzia con la crema solare al cocco, era una famosa crema solare, e tant'è vero che per me anche l'odore del cocco è comunque legato alla crema. Non mangio più pastoncini al cocco, non mangio niente che sappia di cocco, perché per me è legato alla crema solare. Ciao a tutti.
1: Ma non ho capito, tu non mangi più le cose al cocco e biscottini al cocco per una sorta di amore incondizionato di quel ricordo, il desiderio di non volerlo disturbare, o perché ti viene il volto a stomaco? Perché potrebbe anche essere. Comunque, queste cose vogliamo l'odore delle ciambelle che vendevano sulla spiaggia, come ci scrive Carla al 348 7300 200, e vogliamo che ce lo raccontiate con la voce, sempre al solito numero.
2: La senti? È la voglia di novità. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Bozen-Walter Park, dove design e benessere incontrano il fascino dell'Alto Adige. Fai check-in e stacca. Qui tutto rallenta e torna leggero. Lasciati ispirare su falkensteiner.com. 2-2.
3: A me piace mangiar bene.

0: Madonna, everybody get up and dance, alzarsi e ballare, danceteria, una sorta di dichiarazione d'amore per gli inizi, gli esordi anche della stessa Madonna che circolava, ballava nelle discoteche nei primissimi anni 80, quando poi di lì a poco sarebbe diventata eroina totale della scena musicale dance e non solo. 14.05, Silvia Boscaro con voi fino alle 16 quest'oggi, sempre accompagnata dalla mitica Banchi e da voi ascoltatori ai quali abbiamo chiesto i suoni, gli odori, i rumori delle vostre estati. Sentiamo un po'.
1: Ciao. Allora, io vivo vicino al mare e amo andare in bicicletta, quindi quando passo in bicicletta e comincio a sentire l'odore della resina di pino, per me è arrivata l'estate.
0: Che bellezza.
1: Ciao ciao.
0: Ma quanto ti capisco, ma quanto è bello il Mediterraneo con quella macchia lì che odora di un sacco di cose. Ultimamente sentivo pungente il finocchietto selvatico.
2: Allora, quando ero a Palermo l'estate, per me stava arrivando quando spuntavano i gelsomini.
0: Oddio.
2: Un odore di gelsomini a Palermo. Mentre qua in Australia, come in tutto il mondo, l'estate sento il rumore delle zanzare.
0: E perché a Palermo le zanzare non ci sono? Ragazzi, l'odore dei gelsomini. Mi viene in mente che Franco Battiato era fissato con l'odore dei gelsomini palermitani, perché poi ti riportano nel luogo della tua infanzia e della tua adolescenza. A proposito, se volete, io stasera sono vicino Siena a parlare e a suonare di Franco Battiato a Sovicille. Si parlerà anche dell'odore dei gelsomini di Sicilia, perché poi il gelsomino siciliano, quello vero, è notturno e quindi si schiude solamente di notte. Di giorno, mentre girate, ci sono questi bellissimi mazzi, no? Verdi, con i fiorellini tutti quanti chiusi tra sé e sé. Va bene, continuiamo così, ci sono tantissimi messaggi, continuate a farci sentire gli odori e i rumori, anche se non possiamo farlo, ma chiudendo gli occhi ci riusciamo, non pensate, ci riusciremo tutti. Wow, arriva la Summer Funk, lui è Francesco Gabbani, Radio 2 Music Room, è stato.

0: Some Funk. Attenzione ladies and gentlemen, perché entrambe, io e la Banchi, abbiamo, come dicono i giovani, una crush oramai risaputa da tutti. O lo posso dire anche nel tuo caso?
1: Vabbè, non lo puoi dire.
0: Lo posso?
1: Lo puoi dire.
0: Abbiamo una crush per Francesco Gabbani. Dai, si può fare.
1: Quindi,
0: no?
1: Sei in ascolto, ma ci può chiamare 348 7300.
0: Poi ho un ragazzo talmente garbato, poi è di Carrara, i carrarini sono collaterali al resto del mondo. Allora, a parte bando alle ciance, signori, qua rimettiamoci in sesto, perché c'è la nostra critica cinematografica. Devo ringraziarti. Era bellissima l'Odissea di Nolan.
1: Te l'avevo detto.
0: Una roba incredibile, ma non voglio parlare perché non ho
1: comunque
0: i mezzi.
1: Comunque io non sono una critica cinematografica.
0: Mamma, scusami, cosa sei?
1: Un'esperta? Uh-huh. Un'appassionata?
0: Un'appassionata? Voglio dire, ci lavori nel cinema.
1: Allora,
0: comunque, che cosa ci consigli?
1: Cari ascoltatori, vorrei parlarvi oggi di un film che sono corsa a vedere ieri per essere pronta.
0: Brava, brava. Sto per stare sul pezzo.
1: E sto parlando di Spider-Man Brand New Day, che ha purtroppo già bypassato come incassi l'Odissea. Purtroppo, perché secondo me nel paragone Spider-Man ne esce a pezzi. Comunque,
0: vabbè, come fai a fare un paragone? Comunque c'è un attore in comune, quindi già
1: c'è un attore in comune, che è Tom Holland, che è lo stesso attore che fa Telemaco nell'Odissea.
0: Telemaco un po' muscio, però vabbè.
1: Vabbè. E Spider-Man Brand New Day, che vuol dire un giorno completamente nuovo, un giorno nuovo di zecca, un'espressione idiomatica sostanzialmente per dire un nuovo inizio. E infatti è un nuovo inizio, perché questo titolo richiama la condizione di Peter Parker dopo gli eventi del film precedente, di No Way Home. Nessuno si ricorda più chi è e lui si deve ricostruire una nuova vita, che io trovo che sia una condizione meravigliosa.
0: Pensa
1: che bello. Invece lui è triste.
0: Ma come mai?
1: È un po' triste, un po' introspettivo. Comunque il biglietto lo vale, perché per la prima volta dopo tanti film di multiversi, nostalgia eccetera, questo Spider-Man torna a essere semplicemente Peter Parker,
0: un
1: ragazzo,
0: la sua vita
1: solo
0: normale,
1: pieno di responsabilità, e che deve anche ricominciare tutto
0: con gli occhialoni.
1: È più adulto? No, non c'ha gli occhiali.
0: Ma no. Vabbè, ma qua si tradisce
1: perché
0: tutto.
1: È più adulto, forse ha le lenti a contatto.
0: Ah,
1: non lo
0: ok,
1: sappiamo.
0: Oppure ha fatto l'operazione.
1: Forse. È più adulto, è più umano. È tutta una storia imperniata su un'importante elaborazione del lutto, sul superamento dell'adolescenza. Pane per i tuoi denti, di responsabilità, e che deve anche ricominciare tutto.
0: Con gli occhialoni.
1: È più adulto? No, non c'ha gli occhiali.
0: Ma no.
1: No.
0: Vabbè, ma qua si tradisce
1: perché
0: tutto.
1: È più adulto, forse ha le lenti a contatto.
0: Ah,
1: non lo
0: ok,
1: sappiamo.
0: Oppure ha fatto l'operazione.
1: Forse. È più adulto, è più umano. È tutta una storia imperniata su un'importante elaborazione del lutto, sul superamento dell'adolescenza.
0: Che palle.
1: Pane per i tuoi denti.
0: Ma veramente tutti
1: e
0: psicologici.
1: Sull'accettazione dello

0: calza, e poi no, in realtà non è, si scopre che non è una calzamaglia, ma tutto un ingegnoso e tecnologico costume.
1: Ma lui per metterselo come, ci svelano come, se lo, come lo indossa oppure no?
0: Sì, perché poi se lo mette, se lo leva, si tira su il cappuccio a metà, insomma, molto umano. L'azione sicuramente è tutta spettacolare, ma anche secondo me una nuova identità visiva, perché New York è veramente protagonista, un po' ricorda un po' la New York di cui parlavamo la prima puntata dell'Uomo da Marciapiede.
1: Quindi
0: questa
1: quella
0: è più brillante, questa non è New York con le sue strade, i suoi edifici e i suoi criminali comuni. Quindi questo Spider-Man con inseguimenti, combattimenti, acrobazie ci restituisce un po' la sensazione di essere un supereroe di quartiere che tutti vorremmo avere.
1: Un po' una le ronde.
0: Attenzione, importante, non vi alzate dalla poltrona fino all'ultimo titolo, fino all'ultimo credito dei titoli.
1: Cosa che andrebbe sempre fatta mentre la gente si alza subito.
0: Certo, i titoli di Spider-Man sono impegnativi. Comunque, c'è una scena post-credit che contiene indizi che potrebbero rivelarsi fondamentali per i prossimi e molto attesi film della saga.
1: Oh mamma mia, non finiscono mai queste saghe. Comunque grazie. Grazie mille, grazie, è stato bello. Cioè, ci vado domani allora, perché ormai
0: brava,
1: è così.
0: Corri.
1: La Banchi suggerisce e noi, come dei santi vecchi, andiamo e facciamo quello che dobbiamo fare.

Che dire di questo pezzo incredibile su Radio 2 Music Room Estate? Jeff Buckley e la sua Grace. Disco unico praticamente, perché questo ragazzo meraviglioso americano in realtà in vita è riuscito a firmare solamente questo capolavoro. Nato nel 1966, Jeffrey Scott Buckley se n'è andato troppo presto nel 1997 in un incidente tragico quanto banale, no? Facendo un bagno dentro il fiume Mississippi dove abitava. Poi è uscito un altro disco che si titolava Sketches for My Sweetheart the Drunk, che fu fatto insieme all'aiuto di amici su dei demo tape che lui aveva lasciato. In mezzo c'era anche il cantante dei Soundgarden, che era un suo grandissimo amico, però certo non suonava con questa grazia, con questa potenza e con questa forza. Grace è il titolo dell'album, la grazia, e Grace è anche il titolo di questa canzone, perché Jeff Buckley sosteneva che la grazia è quello che conta su ogni cosa. Cioè lui non parlava, certo ne parlava moltissimo di amore, di altri tipi di sentimenti, ma metteva in luce soprattutto questa parola grace, la grazia da avere nella vita, nella crescita, nella tragedia, lui diceva, nel dolore, nell'amore, anche nella morte, diceva tutte queste cose qua. Quando si parla di persone, quello che conta, diceva Jeff Buckley, è avere un atteggiamento di grazia. Tutte queste cose non le ho inventate, ma me le sono, come dire, me le sono appuntate nel corso di tanti anni di amore per questo musicista, appunto, che se n'è andato via troppo presto, e anche grazie a un bellissimo documentario che ha sdoganato Jeff Buckley anche nel pubblico più giovane, che non lo aveva vissuto in diretta. Il documentario è dell'anno scorso, lo ha girato la candidata all'Oscar Amy Berg, e si intitola It's Never Over, Jeff Buckley, non è mai finita, e It's Never Over è anche uno dei testi delle sue canzoni. Si trova in giro anche, credo, sulle piattaforme digitali, parla proprio l'ascesa di questo musicista e l'impatto di questo disco nel 1994. Erano anni in cui c'era il grunge, dei Nirvana, dei Soundgarden, degli Alice in Chains, dei Pearl Jam e via discorrendo. C'era anche tutta quanta la parte del rock britannico, e lui arrivava con una musica che era completamente diversa dal resto. Evidentemente questa la possiamo chiamare senza dubbio grazia, oltre che talento incredibile. Riprendiamo ora con i vostri messaggi, perché parliamo di suoni e odori dell'estate.

0: casa, nella prima stanza a destra, loro si chiamano proprio così e la canzone è L'unico ricordo, Radio 2 Music Room Weekend in compagnia di Silvia Boschero e dell'eminenza Grigia Banchi che sta con noi quest'oggi come sempre. Ciao Silvia, bello risentirti, ci scrive la Luci al 3487 300 200. Allora, ricordi di estati, lei racconta: l'odore del fieno tagliato che mi porta alle mie estati di bambina in Alto Casentino. Mamma, quanto è bello il Casentino! Certe foreste. Dove vivevo, scrive lei, fino a 30 anni. Anzi, fino a 30 anni fa. Lo scrivo proprio perché mi fa piangere lacrimoni grossi grossi e la voce si rompe. Ecco perché non ha mandato il messaggio. Se fossimo stati la radio del dolore ti avrei detto: no, ora ti richiamo e ti faccio piangere sull'odore del fieno tagliato. Abbiamo anche un vocale audio, vero?
1: Pungente. Uovo marcio.
0: Uovo marcio.
1: Shock. Caldo terribile. Sudore che si confonde,
0: sì,
1: con un odore che poi diventerà invece meravigliosamente familiare. Siamo a Vulcano, Isole Eolie, sotto il vulcano.
0: E si sente, senti lì che rumori.
1: Sentiamo tutto l'odore di questa natura potente. Lucia.
0: Lucia, la natura potente, dall'uovo marcio però è diventato qualcosa di meraviglioso che ci ricorda il passato e ci fa sentire, non lo so, magari stiamo dall'altro capo del mondo ma ci troviamo proiettati lì, sotto il vulcano potentissimo. Questi sono i ricordi, come dire, sensoriali che oggi a Radio 2 Music Room Estate vogliamo rievocare. Quindi continuate a farlo, 3487 300 200.

0: Allora, l'estate ha sicuramente per me l'odore del basilico, quello è l'odore dell'estate. L'estate dei miei ricordi invece è impregnata di odore di pini, e io quando entro una pineta torno indietro di 50 anni. Mamma mia, wow, che meraviglia.
1: Entri nella pineta di Quercianella oppure in quella, non lo so, più giù nel Grossetano? Che bellezza, cara nostra ascoltatrice, che ci evochi questi odori che effettivamente a tutti noi, essendo mediterranei, ci evocano delle estati antiche, magari anche infantili. E poi c'è la Madeleine proustiana, no? Anche la letteratura ce lo racconta in maniera molto chiara, all'interno della Ricerca del tempo perduto di Marcel Proust. Che cosa succede? Il narratore del libro prende questo dolcetto, la Madeleine, che è molto francese, e lo inzuppa nella tassa del tè. E appena sente quel sapore dolce che tocca il suo palato insieme al tè, bam! Gli arriva questa ondata di gioia immensa, improvvisa. Dice: ma che cavolo è? Ah! Era quel ricordo della casa di mia zia a Combray, le mattine passate da bambino. Quelli sono i ricordi, no, che vi vogliamo sbloccare oggi. Cara Silvia e Simo, ciao, splendida accoppiata, ci scrive un ascoltatore. Un odore caratteristico è quello dell'acqua marina nebulizzata in aria dopo che l'onda si è infranta sugli scogli, sotto il riverbero del sole. Baci da Marziale. Ci fate stare bene quest'oggi su Radio 2 Music Room Weekend, estate. Mi è venuto il nome Weekend stavolta perché vorrei fare gli auguri a una persona con cui ho condiviso tanti weekend con Radio 2 Music Room. Tanti auguri al mio amico Fabrizio D'Alessio, che compie 40 anni! 40 anni! Vergognati!

0: The Street of Dreams. Al momento nessun tour, nessuna data annunciata per gli U2, anche se insomma li vorremo sempre in giro. Sono stati però un sacco a Las Vegas, cosa un po' strana, non me li sarei mai aspettati, come dire, di casa a Las Vegas. Hanno avuto proprio la residenza, avete presente quando i musicisti si mettono lì in un luogo di Las Vegas e fanno tipo 40-50 show uno dietro l'altro, un giorno dopo l'altro, e loro l'hanno fatto nel 2024, quindi insomma hanno fatto anche questa esperienza qua, e noi chissà quando li vedremo, ma vi aggiorneremo al riguardo. Allora, sui sapori ce ne sono tanti, no, che arrivano al 3487-300-200, quelli dell'estate. Però anche i suoni vogliamo raccontare. I suoni dell'estate sono tanti, che io vi dicevo la prima cicala che abbiamo sentito, oppure che ne so, il ventilatore è un altro suono, oppure che cosa ci suggerite voi altri?
1: Possiamo dirla tutta? Noia, sì. Attesa, calore, coercizione all'attesa, umidità, sale sulla pelle, cioè? Ancora noia, spaghettata, mezzanotte, finalmente felicità, l'idea di settembre e dell'autunno che arriverà.
0: No, il nostro ascoltatore tipico di quelli che la cosa più bella dell'estate è pensare a quando arriverà l'autunno. Dai, non ci dire così. Ma no, noi non stiamo tra l'altro facendo un'apologia dell'estate, non stiamo dicendo che è giusto stare sotto 38-43 gradi come ci sta succedendo. Stiamo semplicemente rievocando anche stati passati che magari erano più miti, non lo so, proviamo a pensarci, magari si stava anche un pochino più freschi, magari rivedendo quell'estate lì ci raffreschiamo anche noi stessi. La cosa bella è che ci sono anche i suoni dell'estate, come dicevo prima, che so io, il pallone contro il muro quando eravate piccoli, oppure l'ambulante, gelati, qui ci vorrebbe un Battisti, ma non importa, sarebbe troppo didascalico. C'è, pensate, me l'ho girato la Banchi ora, un documentario radiofonico del 1956 realizzato da questo pioniere dell'audio americano che si chiamava Tony Schwartz, che praticamente è stato anche tradotto in Italia, e fa, visto che prima parlavamo di New York, no, con Spider-Man, fa questo ritratto acustico della città di New York. Cioè lui è andato in giro come come in una biblioteca vivente che è appunto New York, e è andato a registrare tutti i voci, i rumori delle strade, le musiche, il camion dell'immondizia che fa rumore, con questo registratore portatile. È venuto fuori un documentario, pare incredibile. Andatelo a cercare, perché ovviamente dove lo trovate? Su Rai Teche, no? Suoni della mia città, Sound of My City si intitola, e intanto un po' di musica che arriva dalla signora Angelica Bove, questa è la sua Mattone. Continuate a mandarci messaggi 3487 300 200.

0: bella questa canzone, il senso proprio, un mattone, quando ti dicono un mattone. Anche Abbattiato a un certo punto dissero che un suo disco era un mattone, anzi se lo disse lui stesso, però il mattone serve a costruire, bellissimo, vedi come una cosa che sembra negativa può diventare una risorsa. Quotiamo tantissimo Angelica Bove, brava. Allora, prima abbiamo parlato di Suoni della mia città, di Sound of My City, ovvero questo documentario radiofonico antico degli anni 50, però la Banchi mi dice anche che c'è un progetto super affascinante, super moderno, di una italiana, una sound designer italiana che si chiama Chiara Luzzana, che ha fatto la stessa cosa. Lei va in giro per le metropoli, quindi non solo New York, ma lei è andata in giro per New York, Shanghai e la sua Milano, ha registrato tutti i suoni possibili e immaginabili e ha fatto per ognuna di queste città una sorta di colonna sonora, quindi a Milano sul tram, nei mercati, le campane che suonano, il traffico, ahi noi, il vento tra i palazzi, cioè è una roba, cioè trasformi magari la nevrosi della città in qualcosa di artistico, senza dubbio. Ok, ci ascoltiamo un bel break e poi torniamo subito dopo. No, è partito un messaggio.
1: Cocco fresco, cocco bello.
0: Era ciò.
1: L'anno fa, Flavia da Roma.
0: Bella Flavia da Roma, è vero. Però io stavo parlando della città e non mi immagino uno con un bacchetto che mi fa cocco fresco. Comunque dopo vi ascoltiamo tutti.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: A degustarci il cocomero!
2: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: 2-2. Un'estate in blu. Ad agosto, tutto il catalogo Sellerio con il 20% di sconto. Alicia Jimenez Bartlett e Graham Greene, Antonio Manzini, Anya Yanagihara, Andrea Camilleri, Alessandro Barbero e moltissimi altri. Per la legge 15 del 2020 sono esclusi dalla promozione i libri usciti negli ultimi 6 mesi.

0: self-aware, autoconsapevolezza, diciamo così. Temper City su Radio 2 Music Room. Estate, Silvia Boscaro con voi. Sono le 14.47, staremo assieme fino alle 16. Quest'oggi c'è un sacco di tempo per chiacchierare insieme del nostro tema, che è molto vasto, perché riguarda presente, passato, futuro, i nostri ricordi, quello che sentiamo, che riusciamo a sentire, e anche quanto riusciamo a soffermarci sul nostro lato sensibile, quindi gli odori, i suoni. Intanto stiamo creando una sorta di geografia delle stati dei nostri ascoltatori: la crema solare, il cloro, qualcuno dice, la salsedine, il rumore degli alberi nella pineta, lo zampirone. Che cosa mi fate sentire? Anzi no, vedi, ho detto sentire, in realtà non lo sento, ma mi evoca ad esempio estate in Corsica. Oppure che dite voi? Sentiamo Banchi.
1: Il tema di oggi mi piace molto perché mi sta sbloccando tanti cassetti della memoria, tanti ricordi, dal profumo della mia stanza in estate. Ma un altro profumo che mi è venuto in mente è quello del grano. Quando facevo con mio padre delle passeggiate in macchina, allora con i finestrini aperti si sentiva l'odore della campagna e del grano in estate.
0: Quanto è bello,
1: Gennaro.
0: Gennaro, il grano, grazie per questo tuo messaggio, grazie a tutti voi. L'odore dell'erba tagliata, anche un altro di quegli odori che però non c'è solamente d'estate, ma in estate è particolarmente pungente. E poi io mi ricordo, scrive Giovanna, il profumo della cioccolata che bevevo all'asilo, il profumo, nemmeno il sapore. Era il 1962, una cosa speciale mai più sentita. Giovanna da Venezia. Eh sì, perché poi abbiamo quella sensazione là, no? Che quella cioccolata, se la ribeviamo, non è proprio più la stessa.

0: Ciao. Quando ero piccolo e arrivava l'estate, finiva la scuola, io ero a casa, venivo svegliato sempre da un grido di questo tipo: le belle anciue belle. Che voleva dire le belle acciughe belle, perché c'era il carrettino con la signora che le vendeva porta a porta. E non sono novantenne, comunque sono solo 60. E per le vie di Genova si sentiva questo canto che era tipicamente estivo. Ciao Maurizio da Genova.
1: No, Maurizio, ma ci hai descritto uno spaccato de andreiano della tua meravigliosa città. E questo ricordo è anche legato a una voce soave, perché l'hai rifatta in maniera bellissima, non era uno stridere di un imbonitore, bellissimo. Vedete, è molto bello, a volte non ricordiamo dove eravamo, non ricordiamo con chi eravamo, però poi sentiamo quei rumori, oppure ci ricordiamo quelle melodie, improvvisamente abbiamo di nuovo 9 anni, i capelli pieni di sale, no? Qualcuno che ci dice che le acciughe sono pronte e possiamo scendere a prenderle. Simona al 3487-300-200 ricorda l'odore della posidonia arenata e lo stridio dei rondoni. Ma questo è un haiku praticamente, è una poesia. L'odore della posidonia arenata e lo stridio dei rondoni. Michela da Pian del Voglio. Qua bisogna fare, non lo so, una raccolta dei messaggi che ci state mandando, perché ci lasciano basiti dalla bellezza. Allora, ben trovata Silvia, mi ha fatto ricordare quando si andava in estate al Campidano, dal Campidano al paese della Barbagia, quindi siamo in Sardegna, della mia mamma, e sentivo il profumo del timo sardo che cresce spontaneo nei monti del Gennargentu, scusate. Ecco, quello mi faceva capire che la vacanza iniziava. Bei tempi, Loredana.

0: Ciao Dino.
1: Ciao Dino.
0: L'odore che mi dà più estate è l'odore della peperonata. Quando si passa vicino a qualcuno che con le finestre aperte si sente sto odore di peperoni, è proprio l'odore dell'estate per me.
1: Che meraviglia.
0: Ciao Dino da Venezia.
1: Sei meraviglioso. No, rido, ma mica per altro, perché non è esattamente quella cosa immediata che uno dice, ah, l'odore dell'estate, la peperonata. Di solito, come dire, la associo alla digestione difficile. Allora, visto che Dino, non dico che ci abbia distrutto la poetica della puntata, anzi, tutt'altro, ma potrei distruggervela io oggi, no? Con questa notizia che vi dico, perché la scienza giunge sempre un po', talvolta, a distruggere i nostri pensieri più magici, no? Più romantici. C'era una rubrica che facevo proprio in questo orario un paio di anni fa con Andrea De Logo che si chiamava Lo dice la scienza. La vorrei in questo momento un pochino rimettere in piedi. Allora, cosa dice la scienza rispetto alle fragranze in connessione profonda con i nostri ricordi? Basterebbe dire quello che abbiamo detto tutto oggi, no? Invece no, la scienza è andata lì a guardare cosa diavolo succede nel cervello, no? E a guardare la biologia, a guardare quali sono i punti che si attivano, quelli che si spengono quando noi appunto odoriamo, ad esempio, come il nostro Dino, una peperonata. Allora, il nostro cervello che cosa fa? Il nostro cervello elabora gli odori attraverso il bulbo olfattivo, ok? Cioè questo bulbo, questa zona, un bulbo, che mi sembra tipo una specie, non so, un bullone, no? Un bulbo, che dove si trova? Le cellule che sono deputate all'olfatto si trovano ovviamente dal naso fino alle profondità del nostro cervello. Questa si chiama la corteccia olfattiva, che riceve le informazioni dal bulbo olfattivo, e questa corteccia olfattiva, siccome va nel profondo, è connessa proprio fisicamente, attaccata ad altre due aree del cervello, l'amigdala e il sistema limbico tutto, che contiene l'amigdala. Il sistema limbico è quello che ci fa sentire le emozioni, tutte le emozioni, l'amore, la paura, l'amore è un sentimento, la paura, la gioia, la tristezza, l'imbarazzo, eccetera eccetera. E quindi la scienza ci dice che quando arriva quell'odore, tac, lo associamo immediatamente a una reazione emotiva, e quindi tecnicamente ci viene fuori quel ricordo là. Ecco, mi sono già intristita, ragazzi. Io quando tiro fuori la scienza mi intristisco, e quindi mi devo ritirare su con un po' di musica immediatamente. Abbiamo sentito la meravigliosa Malika, ed ora c'è un bravissimo musicista che si chiama Marco Castello, che viene dalla Sicilia odorosa di Gelsomini. Eh sì, proprio da lì, mi sa.
2: Non posso per la sua gemella galleggiare, neanche ci accorgevamo che esisteva il mare, talmente piatto e senza alito di vento, che

acqua ghiacciata che ci vorrebbe adesso, buttarsi con la faccia dentro un po' di acqua ghiacciata in questo caldo tremendo. Bravissimo Marco Castello, si sente che ha una formazione jazz, lui ha studiato tromba alla Civica di Milano, poi ovviamente ha mescolato tutto con l'amore per la canzone italiana, il cantautorato, sicuramente di stampo di qualche decennio fa, sugli anni 70 c'è moltissimo, come c'è tanto funk all'interno della sua musica, quindi è un bel mélange di cose di questo ragazzo giovanissimo che va guardato con grande attenzione. Ha nominato il Siracusa Calcio e lui è siracusano, classe 1993, e tra le collaborazioni ne vanta anche una internazionale, ovvero con Erlen Doie, ve lo ricordate quello dei Kings of Convenience? Si sono anche rimessi insieme ultimamente, hanno fatto un tour quei due musicisti delicatissimi, una sorta di versione 2.0 di Simon e Garfunkel, potremmo chiamarli, però norvegesi, bravissimi, fantastici, che dettero vita a quel movimento, lo chiamarono al tempo, oramai parliamo più di 15 anni fa, il New Acoustic Movement, movimento neoacustico, perché erano chitarre e voce semplicemente, e ci stanno bene effettivamente Erlen Doie con Marco Castello. Poi Erlen Doie ha fatto tanto di più lavorando anche con la musica elettronica e vivendo in Sicilia, quindi chiaramente i due si sono incontrati. E invece dalla Sicilia, evocata moltissimo devo dire quest'oggi, soprattutto quando parliamo degli odori, passiamo alla Calabria, perché al 348 7300 200 Giovanni ci scrive: in Calabria quando ero piccolo sull'Aspromonte in una distesa di origano, per l'odore di tutto questo origano ero andato in iperventilazione, cioè l'avevo odorato così tanto che ero andato in iperventilazione. È un ricordo unico di odori e di felicità. E che felicità ci dai anche a noi a raccontarcelo. Loro sono 1979 e la canzone che ci ascoltiamo è I'm in Love with You. Radio 2 Music Room.

i 1975, così si chiamano, sono una band che ormai è sulla breccia da tanto tempo, da più di una ventina d'anni, arrivano dall'Inghilterra e uno dice ma perché si ispirano davvero alla metà degli anni 70? In realtà si ispirano a una pagina di On the Road, di Sulla strada di Kerouac, che scrive, è datata tipo a un certo punto 1 giugno del 1975, e quindi magari più si legano a quello spirito degli anni insomma 60, selvaggi di formazione, selvaggi in senso positivo, insomma contenuto, diciamo gli anni della formazione narrati appunto in quel libro meraviglioso che è stato On the Road di Kerouac. Ma tornando ai nostri suoni e alle nostre meraviglie, perché poi insomma il suono per alcuni potrebbe essere anche il rumore per qualcun altro, però per ora vi vedo romantici, a parte l'ascoltatore che giustamente insomma dal suo punto di vista non sopportava l'estate in tutti i suoi suoni e i suoi sapori, la maggior parte diciamo siete tutti molto molto carini con i suoni e i profumi dell'estate. Allora, ad esempio c'è Luca che dice: col vocale non mi oso, non so perché non ti osi col vocale, comunque mio padre e mia madre nel cortile che facevano la conserva. Questa è un'immagine, no? Però può essere anche un suono e l'odore. Odore di pomodoro e di basilico. Questo è un ricordo che mi mette anche la nostalgia nel cuore. Perché poi è bello il basilico, ognuno di noi no, ma molti di noi si mettono a coltivarlo l'estate, no? Lo mettiamo alla fine della primavera, poi cresce e poi inevitabilmente perisce, perché è una pianta stagionale, esiste solo l'estate. Tutto ciò che è un ricordo, scrive Luca, si associa a un odore, profumo. Io trovo che anche i giorni abbiano un odore. Per esempio, dice Luca, vogliamo mettere l'odore del venerdì?

0: Every Single Day, e questo single day, questo giorno singolo, è il giorno alle 15:19 in cui do di nuovo il benvenuto alla nostra mitica Simona Banchi.
1: Grazie, grazie.
0: Prego, dottoressa. Di che cosa ci parla oggi?
1: Guarda, stavo pensando a delle figure de retoriche.
0: Addirittura, quindi siamo sulla cultura spinta.
1: No, molto più semplice. Ho pensato a questa rubrica che si chiama La scena che ha cambiato tutto, un po' come se fosse una sineddoche.
0: Una sineddoche? Aspetta un attimo che mi rimetto nel mio banco di scuola.
1: È una scena che è più famosa del film stesso.
0: Una scena che è più famosa del film stesso.
1: Sono scene che entrano nella storia.
0: Ok, perfetto.
1: Ad esempio c'è la doccia di Psycho.
0: Eh certo, anche perché fa venire l'angoscia solo al pensiero quella doccia.
1: Perché forse tu non ricordi esattamente tutto il film, ma sicuramente ti ricordi la scena della doccia. Perché Hitchcock nel 1960 ha compiuto una scelta un po' rivoluzionaria.
0: Ovvero?
1: Ha fatto morire subito la protagonista dopo 40 minuti dall'inizio del film.
0: Esatto.
1: E Marion Craig, la protagonista, che era interpretata da Janet Leigh. Nessuno se l'aspettava?
0: No, in effetti ci siamo rimasti tutti un po' male.
1: Questa sequenza dura 3 minuti ed è il risultato di un lavoro veramente incredibile di montaggio, perché sono circa 70 inquadrature.
0: È tanto?
1: Tantissime.
0: Tanta roba, ci vuole tanto per fare quella scena.
1: 3 minuti di scena, ci sono 50 tagli di montaggio
0: e
1: circa.
0: Secondo te quanto ci hanno impiegato a fare quei 3 minuti?
1: È parecchio, 70 inquadrature vuol dire che tu per 70 volte...
0: 70 volte fai shack, no?
1: Sì, comunque metti la macchina da presa in maniera diversa.
0: In un modo
1: volte.
0: In un altro, eccetera, eccetera.
1: Quindi hanno costruito questa sequenza dove in realtà tu non vedi mai il coltello che uccide lei, che spane la carne, però non penetra mai il suo corpo, è solo una questione di montaggio che ti fa credere ciò che in realtà non è accaduto.
0: Dirty Dancing. No, non c'entra niente, però
1: tu dici una sineddoche?
0: Sì, perché c'è quella scena, io mi ricordo solo la scena di lei che viene alzata da lui.
1: Bah, è un po', secondo me, non è
0: un po' forte.
1: Sì, certo, ma allora potremmo dire anche Titanic. Io invece ti voglio
0: Titanic.
1: Invece voglio dire Basic Instinct.
0: Ah, cioè aspetta, quando lei
1: La scena di Sharon Stone che durante l'interrogatorio accavalla le gambe e lascia intravedere il fatto che non indossasse biancheria intima, penso che ha fatto sognare generazioni e generazioni. Tutti la conoscono in tutto il mondo, ma forse nessuno
0: se la piglia.
1: No, ma forse nessuno conosce bene il film. A distanza di 30-40 anni, sì, forse 30 anni, molte persone non hanno visto Basic Instinct, ma
0: però,
1: tutti quanti hanno l'immagine di
0: quell'accavallamento di gambe. In effetti nemmeno io me lo ricordo tanto bene la trama di Basic Instinct. Ricordo che era abbastanza ossessivo, ma non nel dettaglio.
1: Non era un granché,
0: no,
1: tra noi puntiamo ad altro.
0: Ma secondo te basta quella scena per fare un grande film?
1: È un grande film. È un grande film.
0: Okay.
1: A volte basta una scena per far passare un film per un grande film, sempre a mio modesto giudizio. Ad esempio,
0: quale cosa?
1: Secondo me la sineddoche di un film incredibile, la scena di Harry ti presento Sally, che tu conoscerai, adesso
0: io la
1: scrivi tu.
0: No, non la posso scrivere io, non mi puoi buttare questa mela bollente in mano.
1: Non stavi parlando di suoni?
0: Sì, Sound and Vision. Lasciamo perdere, grazie Banchi.
1: Grazie a te, a domani questo punto.
0: A domani con altre meravigliose sineddoche, giusto?
1: Sineddoche.
0: Sineddoche.
1: Che?
0: Sineddoche, vai.
1: Rubriche
0: della nostra Sbanchi. Ma che bello che arriva in sottofondo proprio lui, quel pigrone di Ivan Graziani che, insomma, raccontiamo sempre.

0: Ma che gioia su Rai Radio 2 ascoltare il nuovo pezzo di questa band italiana, storica della musica pop a bassa fedeltà, gli Yuppie Flu, che tornano dopo un sacco di tempo, almeno io non li sentivo da un sacco di tempo. Be Free Now, sii libero adesso. Loro sono veramente mitici nella scena indipendente italiana, arrivano da Ancona, esistono almeno da 20 anni, forse qualcosa di più, perché io me li ricordo proprio alla fine degli anni 90, questa band che si ispirava un po' a questa maniera di fare musica a bassa fedeltà, appunto, musica fatta in casa con pochi mezzi. C'era un'associazione tra loro e una band americana che si chiamava Pavement, ve li ricordate anche i Pavement? Beh, i Pavement erano più rockettari, più sghembi, però anche gli Yuppie Flu facevano queste cose, appunto, un po' laterali, un po' storte, ma deliziose come questa canzone che abbiamo ascoltato, Be Free Now. Noi ci sentiamo liberi di ancora raccontarci qualcosa che ha a che vedere con gli odori, i sapori delle nostre estate che vengono rievocati proprio attraverso questi mezzi, attraverso i quali poi si rievocano proprio ricordi bellissimi, anche i rumori dell'estate, come i tamburelli della spiaggia da bambina, come dice la nostra Rachele. Potete continuare a mandarcene ancora qualcuno, 3487 300 200. Però intanto, quatti quatti, noi ci andiamo ad ascoltare le notizie del GR2, Radio 2 Music Room, torna subito, subito dopo. Rai Radio 2.
1: Sono le 15:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR2.
3: Buon pomeriggio, in studio Maria Teresa Bellucci. Non si fermano le morti sul lavoro. A Petineo, in provincia di Messina, un uomo di 61 anni è morto dopo essere precipitato in un burrone. Era a bordo di un trattore che lo ha schiacciato. A Carrara, un'altra vittima. Sentiamo.
4: L'incidente stamani poco dopo le 8 a Carrara. Aldo Gullotti, 44 anni, è rimasto schiacciato da un pacco di lastre di marmo durante una normale operazione all'interno del capannone dell'azienda in cui lavorava da anni. La morte sul colpo, all'arrivo dei soccorritori all'interno della Santucci Group, azienda storica del settore, non c'era più nulla da fare. Operaio esperto, stava movimentando alcune lastre coi cosiddetti legacci col bilancino, imballaggi in legno che semplificano la chiusura del carico, un'operazione per la quale di solito vengono impiegati due operai. Non è chiaro ancora se al momento dell'incidente Gullotti stesse lavorando da solo. Siciliano di origini, nato a Milazzo nel 1982, viveva da tempo a Massa, nel quartiere Turano, lascia la compagna e un figlio di 10 anni. Sul posto il PM di turno coi carabinieri e gli operatori della ASL per i rilievi del caso.
5: Purtroppo l'ennesima tragedia sul lavoro, un ragazzo giovane, un lavoratore esperto.
4: Davanti alla sindaca di Carrara, Serena Arrighi, le lacrime della zia della vittima, l'ennesimo incidente mortale che spinge CGL e CISL e UIL a proclamare per la giornata di domani uno sciopero unitario di 8 ore, ritmi di lavoro troppo elevati, la situazione di sicurezza nel settore, accusano, sta precipitando. Andrea Marotta per il GR2.
3: Il terremoto ai Campi Flegrei, il ministro dell'Interno Piantedosi a Napoli ha incontrato i sindaci dell'area per fare il punto sulla situazione. Nel pomeriggio vedrà una delegazione di cittadini che da giorni lamentano carenze e disagi. Alle 18 a Pozzuoli nuova manifestazione. Intanto sale a 700 il numero degli sfollati, mentre sono quasi 400 gli edifici inagibili dopo la forte scossa del 31 luglio. Nel corso di un'informativa al Senato, il ministro per la Protezione Civile Musumeci ha dichiarato: una scossa senza precedenti, sarebbe un errore valutarla alla stregua di altre criticità sismiche. È stato raggiunto un accordo per il risarcimento tra l'azienda ospedaliera dei Colli e la famiglia del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo morto il 2 febbraio scorso a soli 2 anni dopo un trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli. Ad annunciarlo l'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia Caliendo. Siamo pienamente soddisfatti, ha commentato. Il Monaldi ci ha riconosciuto il risarcimento evitandoci un processo civile che avrebbe aggiunto dolore alla famiglia. Adesso possiamo concentrarci sul procedimento penale. Fermato dalla squadra mobile con l'accusa di femminicidio, l'ex compagno di Daniela Florea, la 36enne, trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento di via Paesiello a Torino. Il 45enne è accusato dalla procura anche dell'occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. L'ondata di calore oggi ancora 25 le città con bollino rosso, domani saranno 27, cioè per la prima volta la totalità di quelle monitorate. Il punto meteo con il tenente colonnello Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare.
6: Ancora tanto caldo oggi, nei prossimi giorni su tutto il paese, possibili temporali nel corso del pomeriggio, ma limitatamente ai rilievi alpini e prealpini e nelle aree più interne dell'Appennino. Temperature che sfioreranno anche i 40 gradi, Bolzano, Milano, Firenze e Roma, le città più calde.
3: Europei di nuoto a Parigi, ancora buone notizie azzurre, qualche istante fa nel fondo un nuovo trionfo di Ginevra Taddeucci che dopo la 10 km ha vinto anche la 5 chiudendo davanti all'ungherese Farkas e all'altra italiana Barbara Pozzobon, medaglie che si aggiungono al bronzo conquistato da Paltrinieri nella gara maschile. E ora andiamo a Londra, dove la musica live costa troppo per gli adolescenti e alcune rockstar come i Coldplay corrono ai ripari.
7: I primi sono stati i Rolling Stones, poi Coldplay, Olivia Rodrigo, Charlie XCX. Band e popstar britannici hanno deciso di riservare una parte dei biglietti dei concerti a 20 sterline, circa 25 euro. Un prezzo accessibile e conveniente, una richiesta arrivata direttamente dal pubblico. Gli adolescenti infatti avevano protestato: non possiamo spendere fino a 500 sterline per qualche concerto. E così ecco l'iniziativa Silver Star per Olivia Rodrigo, musa della generazione Z, o Charlie XCX, la ragazza ribelle del pop. In effetti l'acquisto dei biglietti è al buio, cioè non si sceglie il posto e si scopre al momento dell'ingresso. Il 75% degli intervistati dopo la stagione dei tour dell'anno scorso aveva affermato che il costo elevato dei live impediva la partecipazione ai concerti. Le polemiche in particolare erano scoppiate per il tour evento degli Oasis, che sono tornati insieme dopo più di un decennio di litigi. Un concerto unico sicuramente, ma i biglietti costavano fino a 200 sterline. Da Londra Nicoletta Manzione per il GR2.
3: La linea torna agli amici di Music Room, la prossima edizione del GR2 alle 19.30.
1: Radio 2 diventa live.
8: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
1: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21.20 su Rai 2 e Radio 2. Con la partecipazione di Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria.
9: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Yeah!

0: La, che meraviglia, super estiva anche questa canzone su Radio 2 Music Room Weekend. Markel Kermont e Serena Brancale, che è imperatrice di quest'estate con Partenope. Sono le 15.39 e abbiamo ancora poco da trascorrere assieme, però siamo pieni di odori, pieni di rumori oppure di suoni di cui ci avete raccontato, no? Delle vostre estati, perché poi l'estate non profuma allo stesso modo per tutti. Nei quartieri alberati può sapere ad esempio di gelsomino, come abbiamo sentito, tanto gelsomino che viene dal sud, ma anche di tiglio. Nelle zone trafficate, chi sta in città e ci rimane magari anche d'estate, come noi che siamo qua tutta l'estate fino a metà settembre praticamente, sentiamo l'odore della benzina, dell'aria condizionata, un po' dei cassonetti. Quindi insomma non c'è solamente la parte edulcorata, bella, fiorita della nostra estate. In campagna avete il fieno, come ci diceva un'ascoltatrice, c'è l'odore di quando c'è questa irrigazione forte, oppure l'odore del concime, oppure sentiamo un po'.
1: Ciao, sono Luisa. Il mio ricordo dell'estate è il suono del violino e del pianoforte, perché vicino a noi abitava un ragazzo che studiava violino e pianoforte, e quando ci alzavamo la mattina durante le vacanze estive, con le finestre aperte, anche se c'era un pratone di mezzo tra noi e loro, con le finestre aperte mentre facevamo colazione, sentivamo lui che suonava per esercitarsi.
0: Ma com'era? Non hai voluto dirci la verità? Perché certe volte quando suoni tanto per esercitarti, i vicini non sono così contenti. Se tu avessi Patti Smith, magari, che si esercita per l'ennesima volta a fare questa canzone, beh, io sarei molto molto contenta.

Because the night, Patti Smith su Radio 2 Music Room. Estate, perché la notte appartiene agli amanti, perché la notte appartiene a tutti noi. Belongs to us, canzone che tutti, anche gli italiani, conosciamo nella versione di Patti Smith, grazie a quel programma meraviglioso che è Fuori Orario, cose mai viste, questo programma, un contenitore, no? Cinematografico del cinema, altro cinema. Notturno, Rai 3, Enrico Ghezzi, grandissimo ideatore, e questa sigla con relativo video di questa persona che si getta in acqua. Pezzo scritto da Bruce Springsteen, questo si sa, no? Molti di noi lo sanno, altri no, perché conoscono la versione giustamente di Patti Smith. Scritto da, è bello ricordare le Sliding Doors, no? Anche delle canzoni. Springsteen stava scrivendo e provando questo pezzo, che poteva rientrare in un disco che si intitolava Darkness at the Edge of Town. Se non che, forse sì, forse no, non era convinto, lo voleva scartare. Nella sala accanto, dove stava lui registrando questo disco, c'era Patti Smith, che stava registrando Easter, altro album assolutamente epocale. Si incontrano, si sentono, il produttore di Springsteen, che era Jimmy Iovine, lavorava anche con Patti Smith, quindi una cosa tira l'altra e se lo prende lei. In realtà lo riscrive, lo rifà suo, quindi non è semplicemente un'interpretazione. Grazie anche a Fred Sonic Smith, che era suo marito, chitarrista, personaggio fondamentale nella vita di Patti Smith. Insomma, queste sono le storie musicali. E ci sarà stato anche un profumo e dei rumori, no? In quegli studi, mentre Springsteen e Patti Smith si scambiavano degli album e delle canzoni. Questo è Somber, per chiudere assieme Music Room.

Love Bars, una bella accoppiata tutta italiana, Coez e Fra Quintale sul Music Room estivo, che chiude questo racconto molto lungo sul i suoni, i rumori, i sapori dell'estate. E pensate che in un sacco di ricerche raccontano come l'inquinamento, il riscaldamento globale, un po' tutta questa questione in cui ci siamo infilati, che riguarda anche la perdita della biodiversità, anche i paesaggi olfattivi stanno un po' cambiando, no? Quindi non rischiamo solo di perdere delle specie, ma rischiamo di perdere anche dei profumi legati alla nostra cultura. Ad esempio il profumo della vite oppure dell'olivo, no? Che le cui coltivazioni si spostano, si potranno spostare forse un giorno di latitudine, proprio perché non avranno il modo di crescere in alcuni luoghi, perché magari è troppo caldo, magari è troppo freddo, e quindi è un continuo modificarsi del nostro pianeta, ma anche della nostra cultura, anche delle nostre memorie collettive. Un odore può essere un patrimonio culturale? Secondo me sì, sapete che ci sono i patrimoni immaginari dell'umanità che vengono celebrati. Ad esempio il bergamotto calabrese potrebbe essere un patrimonio culturale da ricordare e celebrare, oppure la macchia mediterranea che abbiamo nominato, oppure l'odore di un fiume, oppure quello di un bosco, di alcune piante importanti, a eterna memoria, no? Per non dimenticarli, anche nel caso che tra, non so, centinaia di anni, per essere ottimisti, questi profumi non li potremo più sentire a tutte le latitudini, chi lo sa. Intanto però sentiamo la musica bella. Questo ragazzo si chiama Harry Styles, è amato, amatissimo, ha fatto un concerto il mese scorso, se non sbaglio, in quel di Milano, dove si sono assiepate migliaia di fanciulle, fanciulli, mamme, insomma tutte le età in realtà, perché quando suona, suona davvero, e corre anche, corre benissimo perché fa le maratone. Questa si chiama Dance No More, ovvero non balliamo più. Lui ballava molto quando faceva parte della boy band, forse ora un po' meno, forse appunto ora anziché ballare corre verso l'infinito.

Respect, Dance No More. Noi rispettiamo tutti i nostri ascoltatori, li ringraziamo per aver ad esempio condiviso quegli odori che avete scolpito nel naso, come Mauro, l'odore forte della pineta di Follonica quando dal Piemonte si arrivava dalla zia in Toscana, oppure vediamo un po' il ricordo della mattina della Madonna del Carmine, il suono delle campane e il profumo del sugo di mia mamma, come ci scrive Luana dal Cilento. Bellezze, bellezze, meraviglie che abbiamo davvero condiviso assieme. Domani condivideremo altre cose bellissime, sbloccheremo non solo ricordi ma anche cose attuali, perché non possiamo stare sempre nel passato, siamo anche nel presente a fare cose bellissime nonostante la calura estiva. E allora ricordatevi che noi siamo sempre qua, Boscaro Banchi, dalle 13:45 fino alle 16, quindi fra un po' vi lasciamo in buonissime mani, attenzione, ovvero nelle mani di Camilla Ferranti e Pippo Lorusso con il pomeriggio di Radio 2. Ringrazio tutto quanto il baraccone nel senso positivo, ovvero ringrazio Stefano Imola in regia, ringrazio Alex Arungi e Massimo Riti, ovviamente, che sono stati i nostri meravigliosi curatori e lo sono sempre, e poi insomma tutti gli altri, la parte tecnica che ci ha accompagnato durante questo bel pomeriggio, e ovviamente come sempre ringrazio i coautori di tutte le trasmissioni di Radio 2, in particolar modo di questa Radio 2 Music Room Estate, che sono stati i nostri ascoltatori e lo saranno sempre le nostre ascoltatrici. La Simona Banchi non la ringrazio neanche, perché vabbè, è una colonna portante. A domani ragazzi, a presto!

0: La duchessa.
1: La duchessa?
0: Sì.
2: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
2: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
3: 2-2.
2: Senti, è l'energia della montagna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Kronplatz, dove design, natura e benessere incontrano la bellezza delle Dolomiti. Fai check-in e stacca. Rallenta e ritrova il tuo ritmo. Lasciati ispirare su Falkenstein.

0: Sono le 16. Il pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippo Lo Russo.
1: Il pomeriggio di Rai Radio 2.
2: Buon pomeriggio, eccoci qua puntuali, 16 in punto e 23 secondi, iniziamo.
3: Buon pomeriggio a tutti, ci siamo tornati. Che giorno è oggi?
2: Oggi è mercoledì.
3: Grazie.
2: Mercoledì 5 agosto.
3: Mi devi un attimo, come dire, lubrificare, perché sono un attimo, capito? Devi un attimo assestare i ragionamenti.
2: Ti devo far svegliare. Oggi.
3: Mercoledì. Fa caldo, fa molto caldo, siamo nel pieno dell'estate,
2: sì.
3: Si dorme male, quindi si fa un po' fatica a concentrarsi, ma guarda, cioè sono pronta.
2: Allora, gli quella che dorme male, quella un po' svampita, sì. Ma ci piace tanto, la nostra Camilla Ferranti, buongiorno, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio, buongiorno, buon pomeriggio Pippo Lo Russo.
2: Buon pomeriggio in regia al nostro Edi Brundo, buon pomeriggio a quell'amicone lì, e Mirko Buonomo al mixer.
3: Ah, Mirko.
2: Tu non puoi capire, lui ti fa Napoli, Napoli, ecco, quante me ne dice, non puoi capire.
3: Che succede? Siamo del calciomercato adesso,
2: no,
3: tutto fermo.
2: No. Si fanno le partite amichevoli, giusto per così dare un po', magari qualcuno se l'è registrata, noi roviniamo sempre le sorprese. Inter-Milan è stata giocata un'amichevole, hanno pareggiato, rigore fasullo dato al Milan, proprio veramente da ridere all'85esimo. La Juve invece ha battuto il Chelsea, brava Juve.
3: Lo sapevo, ero attentissima, lo sapevo, come no. Parliamo di belle ragazze, per favore, salutiamo le nostre curatrici, Valentina Totta, ciao Vale, Caterina D'Alè, e passiamo alla redazione con questo bell'uomo che è Donato Moscati. Ciao Donato.
2: Salutiamo tutti quelli che ci guardano anche sulla Visual, canale Visual 202. Chi c'è? Matteo Tarquini? Buon pomeriggio anche Matteo Tarquini. Dai, ci siamo.
3: Tanno per Matteo Tarquini. Tanno.
2: Fino alle 18 siamo insieme e ovviamente vi annoierete, vi ammoscerete, insomma passerete uno di quei mercoledì da dimenticare.
3: Ah, perché? Vabbè.
2: Così, lo sai.
3: Ma perché da dimenticare?
2: Senti sta canzone.
3: Ma agitiamo un pochino, va, l'agitiamo.
2: Agitiamo?
3: E basta.

0: Coso Paradiso, mi piace questa canzone da morire, ma lui usa questi ritmi molto anni 80, questo sound.
1: A me questa canzone ricorda molto quella di Baglioni. La vita adesso. Viene in mente. Se cominciate a ricantarla, dite ecco qua, poi è uguale, qui è così, però le note sono quelle e quindi, come si dice, andiamo avanti.
0: Va bene, ok, cambiamo discorso. Bene.
1: Il pomeriggio di Radio 2, cosa succede a inizio puntata? Ci conosciamo meglio, entriamo in confidenza. Per quelli che magari ci scoprono solo oggi, per quelli che ci seguono da tanti anni qui su Radio 2, per quelli che dicono ma voglio essere protagonista anch'io, come si fa? 348 7300 200, dovete fare una cosa, rispondere alle quattro domande: dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate. Certo, detta così non è bella, quindi c'è il nostro Fra Martino Campanaro che vi aiuterà sicuramente a pensare. Sei
0: sono
1: pronta?
0: Sono pronta.
1: Via! Dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate, ditelo a noi due, ditelo a noi due, din don dan, din don dan,
0: din don dan, din don dan. Questo perché faccio prendere dal ritmo, vado avanti.
1: Anche i nostri amici si fanno prendere dal ritmo, tant'è vero che arrivano poi i vocali, i messaggi con la canzone di Fra Martino.
0: Potete cantare i messaggi,
1: potete cantare
0: anche con la vostra canzone preferita, come basta.
1: Come volete, fate voi, diventate dei rapper, diventate dei Max Pezzali, degli Eros Ramazzotti, fate voi, anche in dialetto se volete, capito? Così.
0: Però adesso mi sorge un dubbio, cioè tutte queste cose, però quando canto io poi non va bene, perché? Scusa,
1: perché tu devi andare a Sanremo, quindi non devi cantare bene, capito?
0: Senti,
1: è il rituale.
0: Lo senti? ecco.
1: Allora, facciamo un esempio, tu che sei bravissima a fare gli esempi, quelli dettagliati, specifici.
0: Ciao Pippo, ciao Camilla, sono Sonia, sono ritornata dalla mia prima settimana di ferie, ora sono a casa in preda alla quinta lavatrice della giornata. Per fortuna è estate e si asciuga tutto molto velocemente, vi ascolto sempre con piacere, baci.
1: Io invece dico ciao, sono Carmelo, ho saputo che i ragazzi in radio avete spedito una maglietta fighissima, una per Pippo Lo Russo, eccola qua, con i colori dell'Inter, che è veramente meravigliosa, per chi la vede sul canale 202.
0: A chi l'hai detto che sei interista? Nessuno.
1: Il mondo lo sa, il mondo lo sa, e quindi ringraziamo Mauro Gerenzano, Mauro di Gerenzano. Ha fatto la Camilla, Camilla the Queen.
0: Camilla the Queen, no, je suis, bellissima, allora, grazie.
1: Mauro, grazie mille, grazie. Noi facciamo questo appello, ricordiamo, non dovete mandarci niente, non ci dovete regalare nulla, capito?
0: Asiago 10, Pippo Lo Russo, Camilla Ferratti,
1: no, no,
0: di Radio 2, no, dai, non si fa.
1: E poi ce le mandano, dai.
0: Oh, la taglia è la S.
1: Ma mandate l'XL, quella la metto come pigiama, però non ci mandate niente, per favore, via Asiago 10, Pippo e Camilla, vi aspettiamo, dai.

0: Video.
1: Bella. Mi piace, mi piace quando cantano così. Video. Video kill your radio soft.
0: È
1: molto soft perché quando sono le 4 e 11 minuti, le 16 e 11, molte persone sono al mare, si stanno facendo la famosa controra, il riposino del pomeriggio.
0: Sì. Qui ti cominci un pochino a svegliare, qui stai allungando una zampa, sei pronto per il bagno.
1: Brava, tra mezz'ora siamo pronti per il bagno e poi il gelatino subito oppure la pizzetta, insomma.
0: E parte aperitivo, avanti.
1: Arrivano un sacco di messaggi, di vocali al 348-7300-200. Dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate, ci state confidando tutto quello che vi succede intorno, ovunque vi troviate, che ti dicono?
0: Ci dicono, questa è una domanda al contrario, Camilla e Pippo, dove siete, con chi state, dove andate, con chi c'è, ce lo domandano a noi, capito?
1: Siamo a Radio 2, via Asiago 10.
0: E la risposta è ancora la prossima estate, cordiale saluto, è un rebus, prova a indovinare.
1: Prossima estate?
0: Sì.
1: Non lo so, guarda, tutto quello che succede già domani non lo sappiamo, quindi tra l'altro errata corrige, ho detto prima Mauro da Gerenzano, invece Marco da Gerenzano, ma okay. A 52 anni purtroppo dovrei incominciare a mettere gli occhiali.
0: Succede, e noi ringraziamo ancora.
1: Grazie.
0: E invece c'è chi ci chiama, sai come ci chiamano?
1: No?
0: Fiorellini estivi.
1: I fiorellini?
0: Sono i nostri fiorellini estivi, la nostra amica da Monaco, Canti da Monaco, chiama Fiorellini estivi.
1: Ma quella che è un uomo?
0: È un uomo,
1: vedi, oggi proprio errata corrige tutto il tempo, va bene, è un mese e mezzo che la salutiamo.
0: La salutiamo.
1: Perché si firma Canti da Monaco.
0: Va bene, è complesso, va bene.
1: Vediamo se questa la azzecchiamo. Pronto? Si dica, Rica.
2: Ciao Daniela da Roma, sto uncinettando di donda, a settembre andrò in ortigia,
1: che
2: mio figlio si deve sposare, si sposa,
1: l'hai detto.
2: Con piacere dan don din,
0: campane norvegesi.
1: Non si capiva una mazza se era Fra Martino o Achille Lauro, non si capiva, però ha detto mio figlio si deve sposare, le è uscito un lapsus da suocera. Capito?
0: Ma non si dice perché suo figlio si deve sposare.
1: Mio figlio non si deve sposare.
0: Con il detto avvelenato sposare.
1: Volevo dire si sposa con piacere. Capito? Lì c'era pure la maledizione dentro.
0: Ma meno male che si sposa, ma meno male che ci sono ancora i matrimoni. Ma questa è una bellissima cosa invece. Le tradizioni, la famiglia.
1: O Achille Lauro, non si capiva. Però ha detto mio figlio si deve sposare. Le è uscito un lapsus da suocera. Capito?
0: Ma non si dice perché suo figlio si deve sposare.
1: Mio figlio non si deve
0: con
1: sposare.
0: Il detto avvelenato. Nato e si deve sposare.
1: No, volevo dire si sposa con piacere, capito? Lì c'era pure la maledizione dentro.
0: Ma meno male che si sposa, ma meno male che ci sono ancora i matrimoni, ma questa è una bellissima cosa invece, le tradizioni, la famiglia, bello.
1: Brava, sono d'accordo con te, brava.

0: Blanco Los Angeles, mi piace un sacco quando Eddie mi fa così, mi balla davanti, mi piace da morire questo, questa cosa.
1: Los Angeles, tu hai vissuto LA.
0: LA, sì sì, e vi devo dire una cosa, anzi sarò molto sincera su questo, io sono una di quelle persone che quando è arrivata a Los Angeles potevo avere il sogno di Los Angeles, cioè nel senso comunque di vederla, ero molto curiosa. Dopo 5 giorni che stavo a Los Angeles ho detto vabbè, ma voglio tornare in Italia. Ma proprio assolutamente no, guarda, una città, non lo so, così. Strana, molto strana, non mi mancava l'Italia, non mi piaceva proprio il modo di vivere di Los Angeles, era questo il punto.
1: Quando ci andrò un giorno te lo dirò anch'io, così.
0: Al sogno americano.
1: Cioè mi attira più Las Vegas che Los Angeles.
0: Ma decisamente, non so. Las Vegas ti diverti, a Los Angeles invece sono tutte feste, sono tutti divisi, intanto sono tutti attori, tutti sceneggiatori, tutti registi e tutti produttori. Sì. E poi ci sono le feste settoriali, capito? Stasera c'è la festa di tutti attori, stasera c'è la festa di tutti i sceneggiatori e tu che segui come un cagnolino, bam, bam, bam, è molto noioso, si parla solo di business, sono attenti a tutti, vegani, santoni. Vabbè. Però ci sono un sacco di cose dove leggono le carte.
1: Ti ho chiesto solo, ti piace Los Angeles? Basta.
0: Si è capito che non mi è piaciuta? Cioè avete capito? Mi si è chiarita questa cosa bene.
1: Va bene, abbiamo capito. Andiamo.
0: Giugolare qui mi è partita.
1: Andiamo, non te lo chiedo più, guarda, adesso ormai non te lo chiedo più. I gabbiani e altre cose non ti chiedo più niente. Allora, dici un po', che ti dicono? Perché qua è divertente, tu sei Camilla la Queen, ci hanno mandato anche la maglietta Camilla the Queen, ma arrivano tutti i messaggi ortolani per te.
0: Se dice un suggerimento lieve.
1: Dica, dica.
0: Ciao, sono Flavio, sono in vigna a lavorare, pure con questo caldo, per pulire il bel nebbiolo da Barolo dopo la grandinata di lunedì. Se la vi, buona giornata. E vabbè Flavio, ti tocca lavorare.
1: Lavora. Non mandare bottiglie qua, mi raccomando, che poi si arrabbiano, quindi via Asiago 10, 2M, 2L, posto. Ma vabbè. Un vocalone, senti qua, pronto?
2: Ciao Camilla, ciao Pippo. Dunque adesso in questo

0: Momento sì? Sul divano di casa a vedere voi Antonio Pressina.
1: Bravo Antonio. Grazie, molto ermetico, Antonio. Sintetico. Facile. È sul divano, bravo. Canale 202, ci potete seguire anche in televisione.
2: Relax.
1: Chiudiamo con l'altro contadino.
2: Sto facendo la salsa di pomodoro a temperatura percepita 50 gradi. Linda da Brescia.
1: Brava Linda, brava Linda. Uno prende in giro, scherza, si diverte perché costa fatica a fare le salse di pomodoro. Queste. Però quando poi arriva l'autunno, quando arriva l'inverno, noi andiamo a comprare le cose in bottiglia e voi invece le tirate fuori, capito?
2: Perché tu dici che la conserva.
1: Certo, ma fai 100 kg di roba, cioè è meraviglioso.
2: Davvero, ragazzi?
1: Sì, fategliela assaggiare.
2: Ma solo io non so queste cose, ma come mai?
1: Vabbè, impara l'arte e mettila da parte.

0: Like This, questi erano i Foo Fighters. Si è sentito il rockettaro? Si è sentito un po' di rock?
1: Bravi, bravi ragazzi, bravi. Quante emozioni qui con la grande musica targata Radio 2. Sono le 16:27. Buon mercoledì 5 agosto. Come passa il tempo?
0: Mamma mia, veramente.
1: Era ieri luglio, giugno, maggio, aprile. Ti ricordi?
0: Adesso siamo solo il 5 agosto.
1: Come Bergonzoni quando fa un suo spettacolo che dice: mi ricordo, era settembre, uscivano i bambini da scuola, ma poi era dicembre, era Natale, era passato, era febbraio, il carnevale, era quel periodo lì, capito? Okay. Meraviglioso Bergonzoni. Allora, però, Camilla Ferranti, Pippolo Russo, chiudiamo in bellezza.
0: Vogliamo sapere dai nostri radioascoltatori che cosa fate, dove siete, con chi siete, dove state andando. Ce lo state scrivendo al 3487 300 200. Come?
1: Ma non solo, anche ce lo stanno cantando. Senti,
0: ah,
1: qua,
0: ecco.
1: Pronto?
2: Sto lavorando sulla tagliacuce, faccio spalline per costumi che si indossano al mare, mentre sono in laboratorio a sudare. Per fortuna che ci siete voi a divertirmi. L'estate è così.
1: Baglioni,
0: tu avevi menzionato Baglioni all'inizio,
1: esatto.
0: Ti hanno preso la lettera, bro. Bravo, bravo.
1: Va bene, chiuso con ritardatario. Andiamo sul nostro argomento di oggi, perché una cosa che ci siamo raccontati prima nel fuori onda, prima di iniziare la puntata: avete presente quando si è in vacanza? Capita spesso, e capita a quasi tutti almeno una volta nella vita, di dire: no, non puoi capire, no, vabbè, guarda chi c'è, il mondo è veramente piccolo, ma da dove vieni fuori, ma come mai anche tu qui, ma perché?
0: Non ci credo, ma
1: no,
0: come l'hai scelto posto?
1: Ma quando hai prenotato tu? Ho avuto un'offerta, ho pagato la metà.
0: Cioè, che poi, capito, non sai mai come comportarti. Cioè, sei felice e non di incontrare. C'è sempre un po' di rosicamento e un po'
1: di cosa. Quello di chi è? Quello del paesano che non ci parliamo mai, l'ho beccato in vacanza.
0: Non è possibile.
1: Oggi, per la serie Il mondo è piccolo, vi chiediamo: ero in vacanza in un posto lontano e mi sono ritrovato. Ecco, completate questa frase. A te mi è capitato?
0: È capitato un sacco di volte, ma mi è capitato almeno 3-4 volte.
1: Vai, dimmene una.
0: La prima ero piccolina, stavo a Ferragosto, ero andata a Londra, a Piccadilly Circus, un milione di persone, cioè la piazza esplodeva, e io stavo tipo in una steakhouse a mangiare, mi sento bussare sul vetro, tic, tic, tic, tic, mi giro.
1: E chi è?
0: Era il mio compagno di classe.
1: No, vabbè.
0: Della maturità, quello era il mio viaggio della maturità. Ho detto: ma un milione di persone, com'è possibile?
1: T'ha seguito.
0: Non lo so, ho detto: vabbè, impossibile sta roba.
1: È incredibile, ragazzi. Il mondo è piccolo, ero in vacanza in un posto lontano e mi sono ritrovato. Ditecelo voi, dai, 348 7300 200.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia. Serata con poche nubi e tempo ancora stabile. In via di conclusione i piovaschi che nel pomeriggio hanno interessato Alpi e rilievi appenninici del centro-sud. Domani, giovedì 6 agosto, condizioni di cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutta la penisola, anche se a partire dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità su Alpi, Prealpi e Appennino, con temporali sparsi fino alla serata. Qualche isolato piovasco, associato a dei temporali, è previsto sulle aree interne di Sicilia e Sardegna, sempre durante le ore più calde della giornata. Ventilazione debole a regime di brezza, con rinforzi di maestrale sul mare di Sardegna e occidentale sul canale tra le due isole maggiori, dove il moto ondoso risulterà mosso. Poco mossi gli altri mari. Temperature ancora elevate, con massime stazionarie che raggiungeranno picchi vicino ai 40 gradi in pianura al nord e nelle aree interne del centro-sud. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: Di gustarci il cocomero!
2: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
4: Quando ci fa sentire

0: sia questa canzone di Emma Fabio Fibra, questo era Antidroga, ci allieta molto l'estate questa canzone, ci piace tantissimo.
1: Mi piace perché è uno di quei tormentoni che però è molto lento, no? È molto nel mood.
0: Esatto, capito? È più dolce, è un po' più soft. Ma volevo dire una cosa, dunque mentre sono uscita un attimo tra una pausa e l'altra così, nello studio a un certo punto Pippo mi comincia a raccontare degli effetti benefici così di punto in bianco del bicarbonato.
1: Certo. Cioè,
0: così senza nessuna ragione fa comunque veramente il bicarbonato, non puoi capire la mattina che effetto fa, ma perché?
1: Vabbè così, è un periodo che ho ripreso a usare un po' il bicarbonato, soprattutto per combattere il sudore,
0: spiega,
1: le ascelle,
0: ecco.
1: Non fa proliferare i batteri e quindi ti mantiene
0: libera.
1: Sempre, puoi sudare come un cavallo ma rimani sempre bello in ordine, capito?
0: Libera, quindi i pori della pelle,
1: esatto.
0: Praticamente.
1: Non li ostruisce.
0: Guarda, sono pronta, fammi uno spot pubblicitario sul bicarbonato.
1: No, non lo voglio fare, c'è un'altra cosa che dobbiamo parlare. Vabbè, sono quelle cose che ci danno fuori onda, capito?
0: No, ma è bellissimo perché me l'ha detto seriamente, mi ha fermato, capito? Mentre io stavo morendo, dico, dimmi Pippo, no, perché ma te non sai il bicarbonato la mattina che cosa fa?
1: Perché lo sto dicendo a tante persone sulla metro, sui bus, usate il bicarbonato sotto le ascelle, che guardate che miglioriamo il mondo, capito? Allora, il mondo è piccolo, quella volta che eravate in vacanza in un posto lontano, vi siete ritrovati con qualcuno e avete detto, no, ma anche tu qui,
0: no.
1: Vabbè, che ci dicono, che ci dicono?
0: Ci scrive, questa è una roba stranissima, allora, una famiglia americana, amici miei, viene a Roma in vacanza, fanno delle foto e al ritorno sviluppano la foto, in una foto trovano il vicino americano con l'amante, che storia. Ciao,
1: ammazza, vabbè, con l'amante
0: un
1: pure.
0: Giro, un
1: no,
0: giro assurdo.
1: Perché guarda che il diavolo fa le pentole ma non coperchie. Non me lo ricordavo, capito? 1999, Messico, città di Merida, per strada con un gruppo di amici incontriamo, guarda lì, una coppia di amici di mia sorella che era in viaggio di nozze, Gaia da Bologna. Ma incredibile.
0: Ma pensa te.
1: Cioè non ti ci vedi mai in città, nel tuo quartiere, il vicino di casa, fai un viaggio, paff, e te lo trovi lì. Mamma mia, quindi sono le coincidenze. Avanti un altro, dai, che ti dicono?
0: Ci raccontano, eravamo in un villaggio al mare, abbiamo conosciuto una coppia, io avevo in comune con lui la stessa patologia agli occhi, lui voleva socializzare con me perché avevamo lo stesso problema, ma in realtà io e il mio compagno volevamo solo rilassarci e stare tranquilli senza troppi discorsi, praticamente ci sono stati addosso tutta la settimana. Questa era più che altro una coincidenza, non era proprio, era semplicemente persone conosciute in vacanza.
1: Chiedilo a me che magari potrei dirti, tu Pippo,
0: invece cioè, che cosa ti è successo a te? Perché ti è successo anche a te questa cosa?
1: Sì,
0: un giro di parole.
1: Ero sei capito cosa mi hai chiesto, ma va bene. Ero sull'isola di Sal, Capo Verde, ok? Quindi prendiamo la macchina, andiamo in mezzo al deserto, poi prendiamo un aereo piccolino, andiamo su un altro isolotto e praticamente chi mi becco? Cento, oh Pippo, che ci fai qua? Il fratello di una mia compagna di classe, che non frequentavo lì a Novara, nel senso questo ragazzo lo conoscevo, ma non è che lo frequentassi, però lui mi ha riconosciuto, oh che ci fai qui? Stasera ci vediamo.
0: No.
1: Siamo tornati subito sull'altra isola. Amici, il mondo è piccolo, eravate in vacanza in un posto lontano, lontanissimo, anche vicino, va bene. E chi vi siete beccati? Fatecelo sapere, dai, un messaggio, un bel vocale al numero magico.
0: Sai, magari il parente 348 7300 200, ma stavo dicendo una

0: morning. Allora, stavo dicendo del parente, perché sono fermata a metà perché ero andata avanti con il mio pensiero.
1: Prego, prego.
0: Però nel frattempo lui diceva il numero di telefono e mi sono persa.
1: Quindi questo parente che vuol dire?
0: Ti è mai capitato, che ne so, di fare, ovviamente di questi viaggi stiamo parlando, che a un certo punto inevitabilmente, puntualmente trovi in un posto il parente con cui magari non ti parli e lo sai, capito? E lo becchi in automatico, sai che fai? E lì inizia, scatta la competizione del viaggio,
2: anche
0: capito?
2: Voi
0: anche
2: qui.
0: Voi qui, che giro avete fatto? Ah, noi siamo passati, dai, ma come stai bene? Noi invece abbiamo fatto, dove avete dormito? Sai, quel bellissimo albergo, capito? Diventa una competizione terribile.
1: E sei anche per finta prima di dire, ma stasera che fa? Siamo impegnati, va bene? Siamo impegnati, partiamo stasera, andiamo via.
0: La premessa è che c'è impiegato, quindi non
1: attenzione,
0: non vuoi ricoprirsi.
1: Il bicarbonato, tra una cosa e l'altra, l'ha scatenato qualcuno. Uno dei messaggi che possiamo mandare in onda è questo qua. Dica, signora, dica.
3: Ciao, buon pomeriggio. Loredana da Genova.
0: Ciao, Loredana.
3: Però, oltre al bicarbonato, di a queste persone che ci vuole il sapone prima e anche dopo
1: E anche durante.
3: Ciao,
0: prima
1: Loredana,
0: usi il sapone, poi bicarbonato,
1: cioè,
0: ti sciacqui il bicarbonato e ricominci con il sapone e poi ti risciacqui,
1: è una forma di rispetto verso noi stessi e verso gli altri, ok? Se girate in mezzo alla gente, state chiusi in casa, peggio per voi, ma almeno lavarsi quando fa caldo
0: beh,
1: ce n'è bisogno.
0: Ma buona idea, dai.
1: Parlando del fatto che il mondo è piccolo e abbiamo incontrato veramente di tutto. Più in giro, lontano dal mondo, il vicino di casa, il parente, il cognato, l'amico, il compagno di scuola, c'è la mini classifica che arriva, signori e signori. Siamo pronti? Mini! Via! Oh, guarda cosa si inventa adesso,
0: Con la stessa potenza con cui ha suonato la mia sveglia questa mattina.
1: Veramente?
0: E non mi sono svegliata. Lo stesso.
1: Sei tutta galvanizzata stamattina, sì. Cioè oggi pomeriggio, questa sera, ormai si capisce più niente.
0: A che ora? Sono comunque galvanizzata.
1: Ragazzi,
0: il concetto.
1: Io ho perso la cognizione, sembra che stia in Lapponia, perché praticamente per me il sole ormai c'è, non c'è, potrebbe essere sei mesi
0: di
1: caldo.
0: Io ve lo devo dire, c'è una coltre di umido che imperversa ormai nella città con 45 gradi. Io comincio a perdere dei colpi.
1: Ma è bello che stanotte ho dormito con l'aria condizionata, ma mi svegliavo all'1:15, alle 2:30, alle 3:12, alle 4 hanno affiato le piante, non so che fare. Cioè.
0: Però, colonnello Lorusso, quando finisce questo caldo?
4: Attenzione, perché questa sera arriva la pioggia solo sul terrazzo di Camilla.
1: La mini classifica, attenzione, le tre categorie di persone che molti italiani incontrano durante una vacanza in giro per il mondo. Tu vai in giro per il mondo e a un certo punto, no vabbè, anche voi, prendete nota, perché sicuramente vi è capitato, vi capiterà nella prossima vacanza. Terzo posto.
0: Il terzo posto se lo aggiudica un familiare nostro o di un nostro amico, e questo l'abbiamo detto, ci sta, è successo.
1: Perché normalmente
0: volte.
1: La frase è, ma quello chi è? Il cugino di Marco, è presente, il tabaccaio, quello là sotto, veramente sì, è perché qua, è che ne so, io voglio a chiedere, cioè. Perché poi
0: ci
1: uno
0: sta,
1: si impiccia. Al secondo posto.
0: È semplicemente un conoscente.
1: Poi, ma quello lì non è quello di Novara,
0: sì,
1: che
0: quello lì. Che è quello che ha fatto.
1: Che aveva avuto problemi economici, che poi è scappato, è qua.
0: Con l'amante di.
1: Andiamo a salutare. No, chi se ne frega, vengono loro, capito? Ti ho visto, che eri lì.
0: Anche noi qua.
1: Ma al primo posto, Shuri.
0: Lui, immancabile, è stato in tutti i film di Fantozzi, è un collega di lavoro.
1: Il collega di lavoro, non ci si può credere. Tu magari sei dirigente, capito? Pensa di aver fatto il viaggio super figo del mondo e arriva lì, tacchete, dipendente di quarto livello, senza...
0: fa dottore.
1: Bravo, dottore.
0: Anche lei qua.
1: È successo. C'è gente che fa finta di non riconoscere gli altri.
0: È
1: guarda,
0: vero,
1: è una cosa da vergognarsi.
0: È vero. E poi la moglie fa, ma chi era?
1: Uno così, figurati.
0: Fantastici.
1: Vabbè, anch'io l'anno scorso ero in giro, t'ho vista, però ho fatto finta di non riconoscerti.
0: Ma l'anno scorso infatti non mi conoscevi. Scusami,
1: poi, dopo un anno ci siamo ritrovati.
0: Non è vero, ero già una presenza che sarebbe arrivata a te così volando, e quello è un segno del destino.
1: Aiutatemi.
0: Capito?

0: Bausa Magnetic in diretta qui al pomeriggio di Radio 2 quando sono le 16:51 e 45 secondi. Stanno arrivando un sacco di messaggi di vocale al 348-7300-200 perché stiamo parlando del fatto che il mondo è piccolo. Quante volte ci è capitato di andare in vacanza da qualche parte nel mondo, magari pensiamo veramente lontano lontano, e beccate il vicino di casa, il compagno di scuola, il collega di lavoro. Ce ne state dicendo veramente di tutto e di più. Sentiamo cosa dicono al 348-7300-200. Pronto?
1: Io ero in vacanza in Croazia.
0: Bello.
1: Col sidecar, con mia moglie e il cane.
0: Sì.
1: Andiamo in un campeggio naturista sull'isola di Kirk. Sto riparando una gomma del sidecar in tenuta da mitica.
0: Sì.
1: Quando mi sento chiamare: "Oh, Ferruccio, che ci fai qua?"
0: Indovina.
1: Era un mio cliente. Meno male che era un cliente amico, per cui anche lui in tenuta da mitica.
0: Bene.
1: Abbiamo passato 3 giorni sostanzialmente assieme.
0: Questa cosa fa ridere, ragazzi. Il cliente che normalmente giacca e cravatta, capito, ti vedi vestito così, va in vacanza tutte e due nudi. Uè, chissà come l'ha riconosciuto. Uè, Giovannin, anche tu a passeggiare da queste parti? Mannaggia la miseria. Voi direte: perché Pippo ti sento un attimino da solo? Perché è un momento comico questo, è un momento veramente divertente. La nostra Cami l'abbiamo chiusa fuori perché è andata a prendere il caffè, quindi tra poco, quando torna, ragazzi, ci sentiamo un pezzo e poi ci ammazziamo dalle risate. Questa mi piace, eh? Cocoon, American Boy, quante volte l'abbiamo ballata, tante stati fa, era meraviglioso. Se volete dirci chi avete beccato in giro per il mondo che non vi aspettavate di incontrare in quel posto, 348-7300-200. Cami!

0: Cocoon, questo era American Boy. Non è un rifacimento della canzone di Estelle con la collaborazione di Kanye West?
1: Bravissima,
0: questa.
1: Vedi quante ne sai.
0: Ma ragazzi, ma io lo so, la conosco la musica. Hanno pure vinto un Grammy Awards come migliore collaborazione.
1: Ammazza, che effetto ti fa il caffè così?
0: Come mi sono ripresa lì, guarda, mi hai strumesso dalla trasmissione, capito? Non faccio in tempo a dire, ho tempo per andare a prendere un caffè. Avrò avuto manco 50 secondi. Vai, vai, hai 5 minuti.
1: Sì, ho detto, c'hai 6 minuti e mezzo. Vai, vai, vai, l'ho chiuso fuori. Tra l'altro.
0: Ero nella finestrina e gli facevo eccomi, lui capito, aveva oscurato tutto, no?
1: Sembravi il comandante Nunziatella in balle spaziali quando voleva passare dallo blò e poi alla fine ha aperto la porta, quindi...
0: cosa è tirato fuori?
1: Velocità smodata. Allora, ci stiamo raccontando al 348 7300 200, ma anche noi qua nel fuori onda ci stiamo ammazzando le risate. Il mondo è piccolo, e quella volta che eri in vacanza in un posto lontano lontano e ti sei ritrovato davanti chi?
0: 20 anni fa, primi di settembre, Parigi, ultimo piano della Torre Eiffel, io con mia figlia maggiore a un certo punto vedo e incontro un compagno di classe che non vedevo dalla seconda liceo, sì. Oltre 25 anni prima, era stato bocciato e aveva cambiato scuola, nonostante vivessimo nella stessa città, non ci eravamo mai più rivisti, siete molto simpatici, un abbraccio.
1: Grazie, grazie, troppi complimenti questi giorni, ho paura, ho paura.
0: Siamo gentili.
1: Avanti un altro.
2: Un anno siamo andati in vacanza io e la mia famiglia a Santo Domingo.
1: Bello.
2: E facciamo un tour organizzato e conosciamo questi due ragazzi di Milano.
1: Sì.
2: Perdiamo i contatti.
1: Classico.
2: L'anno dopo andiamo in Brasile, facciamo una piccola devazione alle cascate di Guassù.
1: Non ci credo.
2: Lato argentino, e chi ci ritroviamo?
1: No.
2: Ci ritroviamo i due ragazzi milanesi.
1: No, vabbè.
2: E che ci fate qui qua?
1: Perché ci fate?
2: Diciamo, questi sono gli incontri più assurdi della vita.
1: È vero.
2: Un abbraccio.
1: Un abbraccio, un abbraccio, grazie, grazie.
0: Sai,
1: grazie.
0: A me un'altra volta che cosa è successo? Sono andata in Islanda, sono partita tipo da Olbia. Olbia c'era una ragazza insieme bionda, cioè sì. Carina, molto carina, eh? Arrivo in Islanda in un posto improbabile, vicino ai geyser, c'era la rincontro col fidanzato e di lì in poi basta, ci siamo frequentati perché ho detto, vabbè.
1: Hai fatto amicizia?
0: Abbiamo fatto amicizia, è assurdo. Cioè, partivamo dallo stesso aeroporto per andare tutti e due in Islanda.
1: Cioè, così però era facile, cioè se sei sullo stesso aereo per forza, magari.
0: No,
1: ti
0: erano due aerei diversi.
1: Addirittura.
0: Da Olbia lei non so dove andava, ci siamo poi trovate all'improvviso, lei sarà partita da Milano, io da Roma.
1: Le
0: poi.
1: Coincidenze, signori, le coincidenze. Capito. Chissà tra poco invece chi incontrerà il nostro amico Ivan Cardia.

0: dottor Scotti.
1: 2-2. Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: 2-2.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
4: E a noi che aspettiamo?
3: Congratulazioni!
4: Di gustarci il cocome!
3: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Questo è proprio il richiamo delle sirene, il mio canto d'amore preferito, Angelina Mango insieme al mitico Marco Mengoni. È bellissima questa collaborazione, tra l'altro sono super carini a vederli nei social insieme.
1: Faccio mia colpa, appena ho sentito questo brano avevo detto non ci azzeccano niente, non mi è piaciuto. Poi l'ho sentito live invece a Piazza del Popolo, ho cominciato a dire ma sai che forse, perché live c'era un altro effetto, certo. E adesso dopo più di un mese invece...
0: E invece no, guarda, devo spezzare una lancia a tuo favore, perché il primo impatto con questa canzone è stato più o meno lo stesso tuo di tante persone. Dicevano ma che ci azzeccano, invece
1: e
0: bam,
1: invece alla fine quando due sanno cantare gli effetti
0: già
1: sono questi.
0: Già.
1: Quando uno sa andare in giro a trovare posti meravigliosi del nostro bel paese, gli effetti sono quelli. E allora chissà dove sarà arrivato oggi Ivan col suo zainetto, col suo trasmettitore, chilometri e chilometri nei borghi più belli d'Italia. Oggi pare sia a Contigliano. Ciao Ivan!
2: Ciao
1: Ivan!
2: Ciao Pippo e Camilla, buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori. Insomma, siamo arrivati a Contigliano, questo borgo nel Reatino dove si sta svolgendo fino al 7 agosto Assalto al Castello. Rievocazione storica unica che coinvolge tantissime persone, tantissimi visitatori. Con me c'è Jessica che fa parte dell'organizzazione. Insomma, di cosa si tratta? Raccontiamolo a tutta l'Italia.
3: Assolutamente. Allora, innanzitutto io vi invito all'Assalto al Castello che appunto è dal 4 al 7 agosto. Mi raccomando, arrivate numerosi perché vi aspettiamo in modo proprio caloroso, vi stiamo aspettando. Però devo dire che nel 1501 non lo eravamo molto. Perché? Perché Vitellozzo Vitelli arrivò a Contigliano e chiese ristoro. Però purtroppo i contiglianesi all'epoca non è che fossero così tanto, diciamo.
2: Da qui ne nacque una guerra, è vero o no?
3: Assolutamente, prese proprio d'assedio tutto il castello e da qui nasce la storia dell'assalto al castello.
2: Ed oggi, questa è una notizia, noi di Radio 2 siamo venuti qui, sono venuto qui per chiedere ristoro. Quali saranno le conseguenze? Cosa ci aspetta in questo evento?
3: A differenza del 1501, devo dire che quest'anno troverai un'accoglienza davvero calorosa. Infatti ci sono diverse taverne che vi aspettano tutti quanti, perché è un momento che mette insieme sicuramente la storia, la cultura, la rievocazione storica, ma è anche un momento conviviale per stare insieme, per riunirci tutti quanti.
2: Jessica, ma tutti questi giovani, compresa te, no, che si danno da fare per queste rievocazioni, questa forte identità che c'è nei borghi?
3: Perché c'è sicuramente un legame con il territorio. Infatti diciamo che questi momenti ci permettono di ricordare che a volte la memoria storica davvero può diventare un'opportunità per rincontrarci in maniera serena. E
2: posso anche dirti te li porti bene questi anni dal 1500, insomma sei rimasta congelata, diciamo.
3: Esatto, quest'anno diciamo mi hanno chiesto di tornare, ma soltanto perché sapevo che sareste venuti voi.
2: E allora, per tutti i nostri ascoltatori,
3: mi raccomando, accorrete numerosi. E anzi, io vorrei fare un invito direttamente allo studio. Pippo e Camilla,
1: sì,
3: vi aspetto,
1: sì.
3: Mi raccomando, non potete mancare, Assalto al Castello dal 4 al 7 agosto.
2: Verremo a chiedere ristoro, speriamo di uscirne vivi. Venite tutti qui a Contigliano, grazie Jessica.
3: Ciao a tutti, grazie.
2: Noi vi ridiamo la linea.
1: Grazie Ivan,
0: grazie a
1: tutti gli amici.
0: Ragazzi, noi cogliamo al volo l'invito,
1: guarda, prossimi siamo tre anni, siamo sempre in giro.
0: Ma siamo da rinfrescarci.

0: 94, no, 1994.
1: Vabbè. Allora, diciamo le cose come stanno. Sì. Molti ci stanno scrivendo, ma le scegliete voi due le canzoni? No, non le scegliamo noi, è tutto merito degli amici della programmazione musicale. Applauso!
0: Grandissimi, super bravi.
1: Bravi ragazzi, bravi, bravi, bravi, bravi. Camilla Ferranti, Pippolo Russo, il pomeriggio di Radio 2 fino alle 18 siamo insieme. Quando? Interrogazione.
0: Quando? Dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18.
1: Vabbè, mettiamo 6 meno meno, va.
0: Perché?
1: Va bene.
0: Perché ho detto male, ricomincio. Allora, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18. Ti ricordi le signorine buonasera per il mezzo busto?
1: Certo, mi ricordo.
0: Oggi andrà in onda alle ore 16 fino alle 18
1: era
0: il pomeriggio
1: solo
0: di Radio 2.
1: Non si ferma più.
0: Quando mi accendi poi non smetto più, capito?
1: Ma figurati. Allora, quella volta che avete detto ma guarda chi c'è, come piccolo il mondo, perché pensavate di non beccare qualcuno che conoscevate in giro per il mondo durante una vacanza o un viaggio, e invece ve lo siete ribeccato proprio lì. Guarda, quest'anno vado in vacanza in un posto che ho trovato io, non c'è nessuno, e poi tric, il vicino di casa lo becchi là.
0: Capito?
1: Che
0: posto
1: dicono?
0: Lontano nel mondo, non è come andare, che ne so, a Porto San Giorgio, incontri tutta Terni, per esempio. Cioè che non fai così qualunque parente. Allora ci scrivono: ciao ragazzi, a me è successo addirittura due volte. La prima volta nell'84, due ragazzi motociclisti di Firenze trovati per strada andando a Marbella in Spagna, e uno dei due ritrovato più o meno nell'89 a Santorini, con cui ho fatto il ritorno fino a Bari in moto. Bello. E la seconda volta invece nel 91, due ragazze argentine conosciute a Città del Messico e ritrovate dopo un mese a Tulum.
1: Bello, però, bello, mi piace, però. Capita sempre, senti questo, senti, pronto?
2: Ragazzi, allora nel 2000, 25 anni avevo, sono andato a Sydney alle Olimpiadi.
1: Sì.
2: Allora mentre camminavo per la città di Sydney sentivo un ragazzo che guardava una vetrina e faceva in siciliano: tale, tale, chi c'è da mimi? Io lo guardo e ci faccio: così, Palermo?
1: Chi sei, Palermo?
2: Lui mi fa: sì. Lui mi fa: ma dove abiti? Ci sì, abito in via Domenico Cariolato alla Zisa, al numero 5. Lui mi guarda e mi fa: ma conosci a Loredana? Ci faccio: sì, la mia vicina. Mi fa: io sono il suo ex fidanzato.
1: Benissimo.
0: Oh, bene, ottimo, direi.
1: Ha dato l'indirizzo di tutti. È meraviglioso, ragazzi, siete fantastici, guarda.
0: Oppure sì, ci scrive Grazia, che ho incontrato in una caletta del Salento, in un mare da favola, ho trovato il professore di religione dei miei figli, l'unico però insegnante del quale non ero mai andata a colloquio in 5 anni. Io andavo in giro con la foto identificativa, però... capito? Wanted.
1: Ne rimarrà soltanto uno, quello lì che non mi hai voluto incontrare, però manca l'indirizzo, se non ci metti l'indirizzo manca poco. Sono le 17, 13 minuti e 20 secondi, questo è il pomeriggio di Radio 2, Camilla Ferranti, Pippolo Russo. Ah, che meraviglia, non vedo l'ora che arrivi il prossimo talk, perché arrivano
0: bevande, cibarie.

0: Not for the lack of trying. Questo era Aaron.
1: Yes.
0: Punto esclamativo Aaron.
1: Aaron. Punto.
0: Hai capito? Punto.
1: Mi piace, mi piace. Che meraviglia. Attenzione, attenzione. Guarda,
0: sì,
1: chi ho incontrato,
0: sì, sì,
1: dall'altra
0: parte
1: del mondo. È arrivato un altro vocalone al 348-7300-200. Chissà che ci dice. Pronto? Dica, dica.
2: Hai presente quella del quinto? Che tutti si girano a guardarla.
0: Beh.
2: E tu che sei del primo, stai lì tutte le mattine, la osservi insieme agli altri. Beh, finisce la scuola, parti il giorno dopo per la villeggiatura, te ne vai 800 km di distanza.
1: Sì.
2: E te la trovi lì in spiaggia con te. No.
1: No, no, vabbè.
0: Cos'è una canzone degli 883 questa?
1: Brava, potrebbe essere di Tommaso Paradiso. Cioè. Quella del quinto, no. La nuova canzone di Tommaso,
0: esatto,
1: Paradiso. Signori,
0: sì,
1: io ve lo
0: è
1: dico
0: il
1: sempre.
0: Mio momento.
1: Allora,
0: sì?
1: Se voi seguite anche le nostre pagine social, la pagina social di Instagram di Radio 2, vedrete che escono sempre questi video in cui io chiedo aiuto a voi.
0: Perché? Okay?
1: Perché c'è il momento in cui arriva il nitrito del nostro cavalluccio di Mamma Rai e arrivano purtroppo i consigli non richiesti di Camilla la Queen.
0: Però senti che questo nitrito è sempre dolce, capito? Perché comunque è un cavallino che sa aspettare ed entra sempre in maniera educata. No, non zoccolando in questo modo, no,
1: allora.
0: In maniera molto educata. Allora, è arrivato un momento di un consiglio molto importante. Perché, ragazzi? Perché io sono reduce da questa cosa.
1: Cioè?
0: Mi sono ustionata al sole ben due giorni fa, esattamente. Come anche il nostro amico Ivan Cardia, anche
1: sì,
0: lui, poverino, è successa la stessa identica cosa. E quindi i miei consigli sono proprio su questo. Che cosa fare nel caso di ustioni da sole?
1: È bellissimo perché questo consiglio ce lo dà una che ha preso un insolazione come una babbiona.
0: Per questo, siccome l'ho preso, poi dopo ho trovato i rimedi.
1: Ah,
0: capito?
1: Okay.
0: No? Cioè, che non si vede, cioè, fino a ieri ero un bordò qui, cioè, la mia fronte era tipo tirata con la pelle che tirava in questo modo. Non vedi oggi come sono più soft?
1: Sì, sì, vedo.
0: No,
1: andiamo, che qua è partita una challenge. Alla fine, chi capisce cosa dice che la nostra
0: va
1: Camilla?
0: Bene, bisogna sempre proteggere la pelle quando esposta al sole, perché chiaramente, cioè, non è soltanto un modo per prendere, cioè, non soltanto se sei al mare, in spiaggia,
1: montagna,
0: o in montagna, o anche se ti fai una bella passeggiata o semplicemente magari lavori in giardino.
1: Esatto,
0: anche lavori in giardino bisogna sempre, ragazzi, proteggersi, perché il sole, beh, tanta energia, tante vitamine, tante cose buone per il fisico, però diciamo che in maniera eccessiva, specie quando arriviamo dal periodo invernale per cui la pelle non è più abituata ai raggi,
1: sì,
0: solari, è chiaramente l'esposizione è quasi immediata in questo sole di agosto, peggio che
1: hai
0: peggio.
1: Hai detto la parola giusta, eccessiva, come per tutte le cose.
0: Esatto, quindi per chi ha la pelle chiara, per esempio il mio amico Pippo ha la pelle chiarissima,
1: quale
0: è
1: chiara?
0: Molto sensibile, sei sensibile.
1: Sono molto
0: e
1: sensibile.
0: Quindi produci meno melanina, capito?
1: Sì.
0: E quindi ti devi proteggere di più, ok?
1: Certo. Infatti lo faccio, prendo pastiglie tutti i giorni.
0: Però una cosa potrebbe essere utilizzare, per dire, dei lettini degli auto e degli abbronzati. Non sto scherzando.
1: Però
0: preparare la pelle, se voi volete prendere il sole, preparare la pelle durante l'inverno,
1: sì,
0: con dei lettini, non in maniera continuativa, perché chiaramente anche quello fa male, però come dire, tenere avere la possibilità di sensibilizzare un po' la pelle al sole, quindi prepararla, così che,
1: certo,
0: quando uno si, poi si espone non ti arriva bam, capito, questa cosa per cui un giorno resti bianco, il giorno dopo l'improvviso diventi
1: preparare bordo. Per l'esposizione al sole.
0: Esatto, evitare tutte quelle che sono le superfici riflettenti. Per superfici riflettenti dico, che ne so, la sabbia, l'acqua, la neve.
1: Cioè, state chiusi in casa.
0: Cioè, avete presente la versione anni 80, quando ci piaceva troppo prendere il sole, che stavamo con lo specchio in questo
1: modo, sì,
0: diventavamo tipo marroncini. Evitiamo.
1: Quelli riflettano e...
0: Esatto,
1: tantissimo.
0: Specchi, quindi
1: l'acqua,
0: tutte queste
1: del mare,
0: superfici fanno peggio che peggio, quando ti metti quei marmellatoni che servivano per abbronzarti da morire. Oggi non si fa, oggi c'è grande attenzione invece per la cura della pelle e tutto quello che chiaramente ne consegue. I sintomi di un'ustione, voi

0: la sentite immediatamente, perché pelle più accaldata, cioè tipo da fermo fai 407 gradi,
1: sì.
0: Ti possono venire anche dei sintomi influenzali come il povero Ivan Cardia, che è stato molto male.
1: Tutte le ha avute lui, tutte. Nausea, vomito, capito, squacquarone.
0: Però che cosa si può fare in questi casi? Allora, prima di tutto farsi dei bagni o delle docce, non fredde, non ghiacciate,
1: come
0: ma
1: no?
0: Temperature. No, perché fai effetto peggio, ma una temperatura.
1: Oh, la temperatura mi sta piacettando.
0: Perché
1: sa?
0: È uscito fuori origine. Ternana.
1: E fa ridere quando parli Ternana.
0: Ma infatti non volevo, è andato soltanto TD, cioè era partita così. Poi, allontanarsi sicuramente dal sole per proteggersi, mettersi delle pezze umide per rinfrescare, come i malati con la febbre. Ma certo, ti sei ustionato,
1: è
0: scusami.
1: Chiaro. Sì,
0: eh.
1: sì, bello.
0: Ma cioè, guarda che è una sofferenza, cioè la pelle
1: lo
0: è molto
1: so.
0: Più sensibile. Guarda come
1: è successo.
0: Sono ancora rossa qua sopra. E soprattutto una bella crema idratante, e quando ci sono delle dolori, eccetera, insomma, si può anche utilizzare un aiuto farmacologico, ma soprattutto sempre solo dopo aver chiesto al medico quelli che sono poi
1: Brava.
0: I palliativi migliori. Ecco, basta, finiti i miei consigli, vi sono piaciuti ragazzi, adesso allora, vi potete tranquillamente esporre al sole.
1: Mi sono
0: questo.
1: Piaciuti, io avrei detto per combattere l'insolazione è stata sì. a casa, avevo già risolto in 5 secondi,
0: no,
1: invece no.
0: No, ma è Dracula, cosa fai?
1: Guarda, abbiamo
0: stalla a casa.
1: Sei stata chiara ed esaustiva. Ecco, questo lo domando,
0: ecco.
1: Non te lo dico io, te lo,
0: no.
1: lo chiedo ai nostri amici nel pomeriggio di 2. Amici, 348-7300-200. Anche voi avete capito una mazza di quello
0: o
1: che ho detto.
0: Ci metti un cappellino, per esempio. Oh,
1: fateci sapere che cosa avete capito di questi consigli non richiesti di Camilla La Queen.
2: I had a dream. I got everything I wanted. Not what

0: corda in questa canzone, c'è un osso che con Francesco Sarcina, c'è qualcosa che vi accomuna.
1: Avevamo una frequentazione a Milano, ci scambiavano sempre, a me chiamavano Francesco, a lui lo chiamavano Pippo, capito?
0: Siete quindi amici.
1: Sì, ci conosciamo e ci assomigliamo un pochino, si dice.
0: E le vibrazioni sono anche le protagoniste, tra i protagonisti di questo mega concerto che questa sera potrete vedere su Rai 2 in prima serata.
1: E in simulcast su Radio 2, sarà Radio 2 live, il cielo è sempre più blu, veramente qualcosa di incredibile. Tanta emozione questa sera, mi raccomando, in prima serata, grazie a noi di Radio 2.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 17.29 e 32 secondi. Criticità sulla 1, un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 575. Un furgone che si è ribaltato sulla carreggiata con le operazioni di sgombero ancora in corso. L'incidente ha causato la chiusura del tratto tra l'allacciamento alla 24 Roma-Teramo e la diramazione di Roma Sud verso Napoli. Si registrano al momento 7 chilometri di coda con tendenza in aumento e tempi di percorrenza molto più lunghi alla norma. In direzione di Firenze, a partire da Valmontone, 2 chilometri di code e si transita su una corsia. Per chi è diretto a Napoli si consiglia di uscire a Roma Est, seguire le indicazioni per il grande raccordo anulare, proseguire poi per la diramazione di Roma Sud e rientro sulla A1. Altra notizia sulla 30, Caserta Salerno, qui è chiusa l'uscita a causa di un incidente allo svincolo di Sarno in uscita provenendo da Caserta. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 2 e buon viaggio.

0: Buonasera.
1: Buonasera.
0: Mia sorella, oltre 30 anni fa, in viaggio di nozze alle Seychelles, la prima mattina apre la porta della stanza d'albergo e si ritrova di fronte il nostro dirimpettaio di pianerottolo di casa a Roma che usciva dalla stanza. Lui si è praticamente impaurito, ha fatto retromarcia, è tornato dentro, è riuscito fuori e ha detto: ma dove siamo?
2: Esatto.
0: Ciao Roberta da Roma.
1: Riunione di condominio, capito? Riunione di condominio.
2: No, c'è un ricco, non sono partito, allora, capito? Come se si fosse addormentato. Povero.
1: Roberta, è brutto dirtelo dopo 30 anni, la verità, era l'amante di tua sorella. Perché succede così, ragazzi, se, cioè veramente la casualità, la combinazione, che uno parta, si ritrovi, che ne so, in Madagascar e trovi la figlia del vicino,
2: no,
1: è successo. Cioè,
2: sei malizioso, cattivamente malizioso.
1: Parliamo di una cosa bella, bella, bella, bella, bella. Radio 2 è la radio ufficiale del Color Fest 2026, giunto alla sua 14ª edizione, il festival musicale indipendente che vi aspetta in Calabria dall'11 al 13 agosto sul meraviglioso lungomare Falcone e Borsellino di Lamezia Terme, con concerti dal vivo, arte e tanta natura.
2: E questa Calabria quest'anno sono proprio 3 giorni di musica, divertimento sulla riviera dei tramonti con il tema Summer on a Solitary Beach, capito?
1: Yes,
2: questo
1: sì,
2: è il tema per un'edizione tutta da vivere a contatto con il mare e una line up di concerti live incredibile, super fantastica, tanta musica elettronica.
1: Pazzesca.
2: Sai. E per tutte le info potete visitare comunque il sito www.colorfest.it.
1: Color Fest 2026 dall'11 al 13 agosto alla Lamezia Terme, radio ufficiale Radio 2.

0: proprio, mamma mia che pezzone questo. Sai, questo, questa canzone apre tantissimi film, tantissime commedie americane, tante.
1: Casey and the Sunshine Band, che meraviglia. Ma tu lo sai che li ho presentati durante un tour, guarda, tanta roba.
0: Era una delle tue milionesime vite.
1: Sì.
0: C'erano come un libro, cioè
1: c'erano
0: mille vite.
1: I tour estivi che si facevano una volta, quelli belli, importanti, con tre artisti internazionali e altri italiani così, ed era meraviglioso, bello,
0: come
1: bello.
0: Ti sto guardando con gli occhi dell'amore.
1: È lì che ho baciato Natalie Imbruglia, che ho conosciuto.
0: Cioè, uno stava dicendo una cosa carina e lui subito, è lì che ho baciato Natalie Imbruglia, è lì che ho conosciuto.
1: Perché una volta ci si baciava. L'art, che ti perri mi manca. Che ti perri manca.
0: Vedi, lo vedi.
1: Andiamo a chiudere l'argomento. No, ma guarda chi c'è, ma guarda chi c'è. Ma tu sei in vacanza dall'altra parte del mondo e ti becchi chi? Quelli che normalmente ti anticipano e dicono: ma che ci fai qui?
0: Ma infatti, ma perché ti devono sempre fare questa domanda? Cioè, ma che ci fai qui? Perché lui, te invece che ci fai qui? Scusa.
1: Perché tu nel frattempo rispondi: ma tu che ci fai qui? Capito? Cioè,
0: ti metto in difficoltà. Ma... perché se te la dicono prima ti senti in difficoltà e dici: niente, sono venuto in vacanza.
1: Niente, mi ha rovinato la vacanza. Pensavo fosse una cosa, capito, un po' così. C'è pure questa qua, figurati, mamma mia. Senti cosa dicono al 348-7300-200. Pronto?
2: Vabbè, viste le coincidenze, vi dico questa. Per lavoro c'è stato un periodo in cui viaggiavo molto di più.
1: Sì.
2: E su una piattaforma petrolifera al largo della Costa d'Avorio,
1: sì,
2: sono riuscito a ritrovare un mio compagno di scuola delle superiori.
1: Ammazza.
2: Di Savona.
1: Sì.
2: Direi che non è male.
1: Non
2: ciao,
1: è male.
2: Sono da Genova.
1: Bravo, bravo. Hai visto? Succedono queste cose. Sei
0: è
1: in
0: vero.
1: Giro per lavoro, per vacations.
0: Succede.
1: A lei che dicono, dottoressa?
0: A noi invece scrivono: ero in campagna a Marbella. Ero in campeggio a Marbella.
1: Ma che campagna, vabbè.
0: Se si è capito che non leggo più praticamente. Cioè, niente, devo stare così. Vabbè.
1: Dica.
0: Ero in campeggio a Marbella, Spagna. Una mattina ero nei bagni senza occhiali che mi lavavo il viso.
1: Ecco.
0: Scorgo una persona al lavandino di fianco a me che mi fissa. Senza gli occhiali non lo riconosco. Anche lui. Li metto e scopro che era il mio testimone di nozze. 1600 chilometri da casa, ritrovarsi nei bagni di un campeggio. Un caro saluto Adriano dalla provincia di Torino.
1: È stato gentile che ha detto: mi lavavo le mani nel lavandino. Invece abbiamo capito che era un'altra cosa. Perché noi maschi ci riconosciamo così, capito? Ciao, come va?
0: Comunque era nel campeggio.
1: Nel campeggio, okay. Vabbè.
0: E comunque era il testimone di nozze.
1: A proposito di testimoni di nozze e cose del genere, senti quest'altro.
3: Ragazzi, questo è proprio difficile, incontrare in viaggio di nozze con mia moglie alle Seychelles su una spiaggia deserta,
1: sì,
3: incontrare la mia ex fidanzata che anche lei stava col suo compagno, incontrarla in questa spiaggia deserta,
1: beautiful,
3: con la mia moglie che la conosceva benissimo, e ha detto: non è impossibile, vi siete dati appuntamento.
0: Aia, e si è rovinata la vacanza lì.
1: Vabbè, ma che è rovinata
0: lì,
1: la vacanza.
0: Lì è il primo scontro, lì grande litigata.
1: Questa altro che coincidenza, questa è sfiga
0: pura. Lo sapevi,
1: questa
0: è fatto apposta.
1: Te lo giuro di no, figurati, in viaggio di nozze.
0: Sì, mamma mia. Va bene il telefono, avanti.
1: Secondo me hanno sentito questa canzone, Parlar d'amore.

0: 1987, mi vedo con un'amica per prendere un aperitivo. Io non avevo deciso che fare per le vacanze, lei non aveva deciso che fare. Due ore dopo mi chiama un'amica, mi dice: stiamo andando in Senegal, c'è un posto, vieni. Sì, una settimana dopo stavo su una Jeep per il Lago Rosa, vedo la mia prima amica, quella dell'aperitivo, faccio fermare la Jeep, gli chiedo cosa stai facendo e lei mi dice: guarda, due ore dopo che ci siamo visti, una mia amica mi ha chiamato, stiamo andando in Seneca, c'è un posto, vuoi venire? Ho detto
1: Vi siete messi d'accordo, d'accordo, l'abbiamo beccati.
2: Ormai basta, l'abbiamo capita. Che tanti di voi hanno detto per caso, invece.
1: Mettetevi d'accordo, volete fare gli auguri a qualcuno, amici,
2: mascherine,
1: parenti, colleghi, dai, mi raccomando, volete fare, che ne so,
2: una bellissima, meravigliosa, indimenticabile, splendida dedica d'amore?
1: Allora lo sapete, chi prima alloggia meglio arriva, chi prima arriva meglio alloggia, ormai non riesco mai a dirlo, il numero è quello, 348 7.

0: Vorrei, o andato a Senegal, o andato alla Germania, o andato all'Olanda, non so trovato mannaggia.
1: O sono andato in Olanda in serie e non ho mai trovato nessuno da morire. Questa era la chiusura perfetta, meraviglioso.
2: Meraviglioso, meraviglioso.
1: Volete fare gli auguri di compleanno a qualcuno, onomastico, dediche d'amore? Primo augurio che è arrivato è questo.
3: Vilma da Torino, infuocata Torino, sì, voglio fare gli auguri di buon viaggio a mia figlia e alla sua famiglia che sono in Grecia e a mio figlio e alla sua famiglia che stanno volando in Canada.
2: Tutti
3: auguri,
2: spazi.
3: Ciao, buona vacanza.
1: Auguri. Buone vacanze
2: tutti
1: a tutti.
2: Tutti spazi sono in Canada, di qua, Grecia, ovunque.
1: Meno
2: male. Torino, e lei a Torino, città
1: bravi,
2: calda, abbastanza.
1: Bravi.
2: Oppure ci scrivono, faccio gli auguri a mio figlio Valerio che ieri ha compiuto 27 anni. Vincenzo Mastropasqua, auguri Valerio.
1: Auguri, auguri anche al signor Luigi che oggi compie gli anni. Luigi che è di Milano, poi va in vacanza a Gatteo a Mare. Luigi che poi festeggia anche i 49 anni di anniversario con Franca, capito?
2: Non è ancora i 50, manca un anno al traguardo, dai.
1: Ieri posso dire una cosa?
2: Sì?
1: Ieri è l'anniversario dei miei genitori, mi sono dimenticato. Mi sono dimenticato, mannaggia la miseria.
2: Anche
1: quindi sarebbero stati 60 anni di matrimonio.
2: Auguri.
1: Auguri, auguri.
2: Il matrimonio dura sempre all'infinito.
1: Brava.
2: E poi c'è ancora Daniela, tanti auguri Daniela che proprio ieri ha fatto 63 anni, bella come quando ci siamo conosciuti. Francesco, questa è una pseudo dedica d'amore,
1: quella ci voleva la musichetta, mannaggia. Tanti auguri anche a Lorenzo che oggi compie 29 anni, in realtà era ieri il compleanno ma lo festeggiamo oggi, dice la sorella Michela, quindi auguri,
2: auguri.
1: Doppia festa, che te frega,
2: e tanti
1: dai.
2: Auguri a me Camilla che sopporta Pippo, auguri. Grazie.
1: E tanti auguri a me per il futuro. C'è una canzone che mi piace tanto, questo è il titolo, Team, e c'è la
2: cavallando le gambe?
1: Sto cavallando, sì, sembro Alba Parietti di 30 anni fa, capito?
2: Ha allungato una gamba tutta nera.
1: Come tutta nera? No, non è vero, c'è il pantalone bianco, il pelo è bello liscio, va bene, dai, c'è Lorde qui su Radio 2. Non c'è Lorde? Vabbè, sentiamo questa, vai.
4: Hey, come stai? Non ci vediamo mai. Ti va di parlare? Ehi, come va? E come sta papà?

0: the Dark. Questo era Miles Smith, quasi quasi in chiusura.
1: In chiusura c'è il ritardatario.
0: C'è, no.
1: C'è il ritardatario?
0: La dislessia del mercoledì. Certo che c'è.
1: Certo che c'è. C'è Antonio che dice: oggi avrebbe compiuto 80 anni Roberto Puliero, mitica voce radiofonica dello scudetto dell'Hellas Verona. Uè. Auguri da tutto il popolo giallo-blu. Meraviglia. Questo mi dà lo spunto per ricordare la commozione, sì, del grande capitano Franco Baresi, leggenda del calcio mondiale. È stata veramente un mito, lo ricordiamo.
0: Tra l'altro una delle ultime apparizioni era stata alle Olimpiadi Milano Cortina.
1: Esatto, esatto, con Bergomi. Grazie a tutti, noi ci sentiamo domani puntuali, vi lasciamo con gli amici di Estate da Matti, Noemi Serracini e Maurizio Guccini. A domani 16:18 il pomeriggio di Radio 2. Ciao! Ciao!
2: Sono le 18:00.

0: Estate da matti a Radio 2 alle 18 in punto. Buonasera, ben trovato Maurizio Guccini.
1: Ben trovata Noemi Serracini.
0: Mi sento come se fossi a messa, come se fossi in chiesa, non lo so se si può fare qualcosa, lo chiedo a Simone Dell'Orca, la parte tecnica, se mi può aggiustare un pochettino l'audio. Benvenuti, benvenute amici, amiche di Radio 2, pronti anche per questa cavalcata di due ore fino alle 20. Come stai Maurizio?
1: Io però questa parte spirituale insomma un pochino mi aggrada.
0: Ti piace? Sì, ti piacerebbe dire la messa più che fare il conduttore radiofonico?
1: Sì, esplorare un pochino anche l'eco, gli effetti sul microfono, d'altronde per che andare in radio o poi come andare sul palco, no?
0: Don Guccini, non sono neanche male, se non fosse che c'è un cantautore che mi pare cantasse Dio è morto.
1: E non è proprio
0: quindi,
1: donna.
0: Quindi, non lo so, forse.
1: Non è proprio un
0: stonerebbe un po', mettiamola così. Non siete parenti, peraltro, non l'abbiamo ancora ufficialmente rivelata questa cosa.
1: Ne riparleremo.
0: Ah, quindi c'è qualcosa da approfondire. Attenzione. 3487-300-200 per stare con noi in questa estate caldissima e mattissima. Sono entrata in macchina alle 17:35, c'erano 38 gradi e mezzo, mi sono veramente spaventata. Arrivano per iniziare i Pinguini Tattici.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Noemi, ma per quale motivo un pinguino dovrebbe chiedere scusa?
1: Chi lo sa, perché magari sbatte contro qualcosa, come ha fatto il nostro amico correndo, ha sbattuto con il suo chiropratico, dice, correndo.
0: Beh, se il pinguino è nucleare, insomma, sbatte da qualche parte, il problema potrebbe veramente
1: essere grave.
0: Molto, molto grande.
1: Beh, sì, per tutta l'umanità, direi. Oggi si balla qui, a Radio 2, in questa estate da matti, vi facciamo ballare perché ci ha molto colpito una ricerca che ci fa sapere che ballando ci passa tutto. Per stare bene, infatti, non c'è solo la palestra per i più pigri, non ci sono più scuse, perché il movimento può entrare nelle nostre giornate davvero in maniera molto semplice, basta la musica giusta.
0: Soprattutto basta la canzone giusta, noi proprio questo vogliamo sapere, perché secondo uno studio pubblicato su Plus One ci sono delle canzoni che ci fanno sentire meglio, ci sono delle canzoni che ballando ci fanno veramente sentire altri.
1: Eh sì, perché il ballo ha proprio questa caratteristica, no? Stimola appunto le endorfine, la serotonina, tutti quegli ormoni, tutta quella chimica del corpo che in qualche maniera ci aiuta anche a rilassarci, oltre che a tonificare se lo si fa poi con una certa costanza. Ma bastano davvero, a quanto pare, 5 minuti di musica, quella giusta, quella a cui non potete resistere, quindi vi lasciate andare, muovetevi, shakerate un pochettino e già vi sentite meglio. 5 minuti al giorno di ballo, quindi questo studio ci rasserena, anche a noi più pigri che delle palestre non ne vogliamo proprio sapere.
0: Allora, io in questo momento vorrei puntare tutti i riflettori su Noemi.
1: Su di me, perché?
0: Perché adesso Noemi ci dice qual è la canzone che la fa ballare sempre e comunque.
1: Allora, devo dire che ce ne sono diverse che mi fanno ballare, perché amo molto molto il ballo, l'ho fatto, tra l'altro ballavo da ragazzina per tanti anni, ho fatto danza, e ce ne sono diverse. Una l'abbiamo sentita ieri, un po', mi rendo conto, un po' anche, posso dire, che non si offenda Corona, un po' truzza come canzone, però Rhythm of the Night, per dirti, è un pezzo che mi fa molto molto ballare anche a casa, perché da tempo non frequento le discoteche, però per dire, quella è una, insomma, ma anche You Never Can Tell, cioè ieri tu mi hai visto quando abbiamo passato Chuck Berry, io non riuscivo a stare ferma. È proprio quel tipo di canzone lì che vogliamo conoscere e sapere da voi, cioè quella alla quale proprio non potete resistere.
0: Io mi sono sentito un Vincent Vega un po' imbranato, però ovviamente in qualche modo imparerò anche io. Allora, ragazzi, chiediamo a tutti quanti di inviare quali sono le vostre canzoni con cui ballate sempre. Arriva Mae Stephens, If We Ever Broke Up.

0: Rebel Broke Up, May Stephens su Radio 2 alle 18:10, appena partiti da pochissimo con la nostra estate da matti con Maurizio Guccini, Noemi Serracini, e vogliamo subito così ballare, non perdiamo tempo qui a Radio 2. Vi stiamo chiedendo qual è il pezzo proprio al quale non resistete, quello che appena lo sentite vi viene voglia di ballare. Tutto questo perché Balla che ti passa è proprio questo il titolo di un articolo uscito da pochi giorni su Repubblica, che ci racconta di questa ricerca che ci fa sapere che il movimento, appunto, che può entrare nella giornata anche in maniera molto spontanea, molto naturale, è proprio quello del ballo. Basta una canzone per muoverci un po', anche pochi minuti, e stare meglio. E quindi ci siamo subito sentiti dei grandi atleti noi, visto e considerato che spesso la musica ci accompagna e spesso accompagniamo anche il corpo, no, ci muoviamo e cerchiamo così di fare qualcosa che si avvicini quantomeno a un'idea di ballo.
1: Al 348 7300 200, intanto, sono arrivati già i primi messaggi. C'è Carlo, per esempio, che dice: il mio pezzo ballabile è Abbiamo vinto il Festival di Sanremo degli Statuto.
0: Sai che io non ce l'ho presente questo pezzo. Donato Moscati lo sa, lo sta già cantando e sì, si sta muovendo dall'altra parte del vetro. Tu ce l'hai presente, lo conosci?
1: Sì, io
0: ce l'ho. Qual è? Come fa?
1: Presente. Abbiamo vinto il Festival di Sanremo.
0: Penso di non conoscerlo.
1: Soprattutto, vabbè, guarda, dopo che l'ho cantata io, veramente
0: non esiste,
1: non
0: più
1: ce l'avrei
0: questo
1: presente. Però arrivano anche canzoni un pochino, diciamo, meno scontate, come Good on the Ceiling dei The Black Keys,
0: oh, belli,
1: da parte di Daniele, ma soprattutto Sledgehammer di Peter Gabriel, sempre parte di Daniele.
0: Eh sì, adesso tirate fuori anche, come dire, la vostra cultura musicale, perché per ballare poi vanno bene anche i lenti, certo. Lì magari, come dire, si suda meno, però qualcosa si può fare, si può ballare anche con un lento. 348 7 300 200, quel pezzo al quale proprio non potete resistere.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Finalmente! Oggi è il gran giorno!
2: E voilà, una ghiotta bontà.
3: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
2: Kiwi e Arturo.
4: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
5: Buona festa dell'amicizia, Frido.
6: Prendila! Presa!
4: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: 2-2. Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: anche questa ci fa ballare, Gaia con la sua Bossa Nostra su Radio 2, 18 e 17 minuti, i pezzi che in qualche maniera ci aiutano a scaricare la tensione, perché il vero problema non è tanto il poco sport quanto la sedentarietà, e per risolverlo ci fa sapere questo studio proprio sul movimento che il ballo, anche poco, è assolutamente salutare, quindi basta il pezzo musicale giusto per migliorare anche la nostra giornata. Quindi al 348 7 300 200 sentiamo quali sono i pezzi che ballano i nostri ascoltatori.
1: Ciao, sono Massimiliano. I pezzi a cui io e mia moglie non possiamo resistere, ma proprio che non si può resistere, sono Sanni di Bobby Ebb e Rasputin dei Boni Eli. Questi due pezzi ci fanno andare in tilt. Ciao.
0: In tilt.
2: In tilt è un termine che insomma rende
0: sì, rende molto, e poi non so il sottotesto di questo in tilt tra lui e la moglie, cosa, no?
2: Esatto,
0: quali
2: cosa
0: scenari può aprire, però piace, ci piace, bravo, bene, bene. A noi ci manda un pochino in tilt quello che fa l'intelligenza artificiale alla musica, che non sempre è proprio salutare, ecco, come il ballare, anzi sta, come dire, anche facendo qualche, no? Qualche piccolo danno alla creatività, quindi c'è un grande dibattito che si è aperto proprio su questo, ed è il motivo per il quale l'industria discografica vuole introdurre un'etichetta specifica proprio per i brani generati con l'intelligenza artificiale, appunto.
2: Soprattutto un sistema comune per individuarli ed etichettarli e fare in modo che ovviamente quando noi stiamo ascoltando qualcosa sappiamo se proviene dall'intelligenza, dall'estro artistico di qualcuno di noi, oppure se è stato creato da un algoritmo, da un macchinario, insomma da qualunque altra cosa. C'è da dire che sono tantissime le persone che oggi scrivono canzoni utilizzando quasi esclusivamente l'intelligenza artificiale.
0: Ecco, a me fa piacere che l'industria discografica si sia finalmente posta, no, questo problema, e che in qualche maniera ce lo segnali anche, no, generato con IA oppure parzialmente scremato, parzialmente generato con IA, oppure no. Cioè sappiamo quando è tutto farina del sacco di un umano e quando c'è invece anche così il contributo della macchina, che non è assolutamente da demonizzare ma va in qualche maniera dichiarato. Su questo sono assolutamente d'accordo, non so tu Maurizio.
2: Beh, le macchine servono ad aiutarci, ma ovviamente l'estro deve essere quasi sempre il nostro, e l'estro spesso non è solamente una preparazione tecnica ma è anche follia. E a proposito di follia, qui su Radio 2 sta arrivando Crazy.

0: sia al Crazy alle 18 e 23 minuti. Noi stiamo ballando anche solo leggendoli i vostri messaggi al 3487 300 200. Ha ragione Maria Rita quando dice: ciao ragazzi, mi sembra riduttivo sceglierne solo una, direi però Primavera di Marina Rei, ma ne avrei altre mille, tra le quali alcuni pezzi della Zilli. Wow.
1: Beh, per esempio, però, ci sono anche ascoltatori che ne hanno mandato più di uno, perché Luca dice I Am Blue degli FL65 e i Boys Say Girl dei Chemical Brothers e i miei arti si accendono.
0: È bella questa storia degli arti che si accendono, rende molto l'idea, rende anche il nostro amico che addirittura ce la canta.
2: Na, na, na, na, na. Life is life. Na, na, na, na, na, na, na. Life is life. Non c'è niente di meglio di questo per ballare, ma soprattutto per trovare la voglia di vivere.
0: Pure, giustamente. Life is life. Perché la musica, è vero, accende anche la voglia di vivere, oltre che di ballare.
1: Beh, d'altronde su questa canzone anche Diego Armando Maradona, riscaldandosi durante una partita di Coppa UEFA famosa,
0: usava questa,
1: in Germania, inizia a palleggiare e a ballare andando a tempo con tutti gli spettatori dello stadio, e quindi insomma fu un evento epico. Ma c'è chi scrive anche 50 special, ovviamente dei Luna Pop, e tanti altri ascoltatori. La mia è Brimful of Asha, te la ricordi Brimful of Asha?
0: Come no, certo, è lì. Però cioè, lì fai tutto un movimento un po' più morbido, cioè non è proprio ballo, capito, no? Lì sei più con un movimento più disteso, diciamo, non so se rendo l'idea.
1: Sì, sì, c'era anche il videoclip in cui accadeva appunto quello che tu dici, ma c'è pure chi si ricorda Viaggi in Florida, perché Francesco dice una canzone non molto conosciuta che si intitola Float on Modest House, la mettevano di continuo sulla radio preimpostata in Florida.
0: Wow. Ci piace anche questo riferimento così international. Quando la benzina costava troppo e i treni andavano più piano, io prendevo più spesso il treno, ci dice il nostro amico, io ascoltavo pure Life is Life. Quindi vedi, Life is Life è più di qualcuno ce la segnala, non sì. È insomma un pezzo che ritorna.
1: C'è Aldo che ovviamente torna sul classicone YMCA, of course, and If You Leave Me Now, come lento. Te la ricordi anche If You Leave Me Now?
0: Me la ricordo, ma mi stavo domandando se la coreografia di YMCA poi la sa il nostro amico, perché tutti la vogliono ballare, tutti in qualche maniera, no, dicono di saperla, poi quando li vedi al momento giusto della coreografia la sbagliano tutti. Cioè fanno tutti delle mosse così un po' casuali.
1: A proposito di mosse che non possono essere casuali, Monica scrive: sceglierei il mitico Gris, quando lo sento mi mette gioia e mi viene in mente un particolare pata pata della famosissima Miriam Makeba.
0: Beh, lì devo dire che c'è proprio anche la coreografia, no? Cioè quando ci sono dei pezzi a cui associ addirittura la coreografia, ancora meglio. Andiamo a un piccolo break e torniamo subito dopo con la musica di Rai Radio 2.
3: Un'estate in blu. Ad agosto tutto il catalogo Sellerio con il 20% di sconto. Alicia Jimenez Bartlett e Graham Greene, Antonio Manzini, Anya Yanagihara, Andrea Camilleri, Alessandro Barbero e moltissimi altri. Per la legge 15 del 2020 sono esclusi dalla promozione i libri usciti negli ultimi 6 mesi.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back.

0: Barry Can Swim, Dance Dance Dance, Radio 2 State da Matti con Maurizio Guccini e Noemi Serracini. Ma a proposito di Dance Dance Dance, cara Noemi, c'è chi ha ballato sotto un balcone perché il suo idolo si è affacciato e ovviamente ha intonato una delle sue canzoni più importanti e più famose.
1: È vero, è proprio quello che ha fatto Biagio Antonacci in questi giorni. Forse lo avrete visto anche voi, questo video che è diventato virale in cui lui canta Iris e la fa cantare veramente a tutti da un balcone di Lucera, siamo in provincia di Foggia. Ha coinvolto tutta la folla che evidentemente era lì di passaggio, ma anche quelli che forse, suoi fan, sapevano che lui si trovava proprio da quelle parti, e quindi generosamente ha sorpreso abitanti e turisti regalando loro questa piccola live session dal terrazzo. Ma pensa che bello, cioè sei fan magari di un artista e te lo ritrovi lì che ti fa un mini concertino, ti canta magari una delle sue canzoni più conosciute e tu puoi veramente goderti un momento di un'estate che diventa indimenticabile a quel punto.
0: Beh, diciamo che durante la pandemia poi questa cosa è accaduta molto spesso. Oggi
1: che Biagio Antonacci si affacciasse dal balcone e suonasse?
0: No, un pochino tutti i nostri artisti, ma i primi che fecero una cosa del genere, lo fecero tantissimi anni fa, furono i Beatles.
1: Eh sì.
0: Che suonarono sul tetto di Savile Row.
1: Per salutare tutti clamorosamente con l'ultima loro ufficiale apparizione.
0: Beh, il loro intento era quello di essere portati via dalla polizia, speravano questo, diciamo che la polizia
1: quasi,
0: stava sul tetto,
1: quasi.
0: Però non li trascinò via. Tra l'altro oggi è il sessantennale di Revolver.
1: È vero, oggi è un anniversario speciale per i Beatles, e c'è anche una notizia che li riguarda che però non voglio spoilerare adesso, ve la daremo più tardi, ve la daremo questa notizia che riguarda questa band incredibile che continua a mietere successi anche a distanza di anni, no?
0: D'altronde,
1: cioè non si spegne mai.
0: D'altronde, quando si è avanti con i suoni, ma anche insomma con proprio il modo di pensare la musica, questo essere avanti ovviamente nei decenni continua ad essere imperterrito.
1: È così. Andiamo, a proposito di musica, con Sara Toscano. 3487 300 200, qual è quel pezzo che non vi fa mai smettere di ballare?

0: Airplanes su Radio 2 alle 18:39 minuti, estate da matti fino alle 20 con Maurizio Guccini, Noemi Serracini. Si balla con tutta questa playlist di Radio 2, si balla, contribuiamo al vostro benessere fisico, perché questo ci dice la ricerca dalla quale siamo partiti, ovvero che ballare, il ballo aiuta il benessere, non solo il buon umore ma anche il benessere proprio quello fisico. Quindi la canzone alla quale non potete resistere, ce lo stiamo domandando e ve lo stiamo domandando, 3487 300 200.
1: Nel frattempo i nostri ascoltatori si sono scatenati perché stanno arrivando titoli su titoli, io me li sto segnando tutti in modo che magari questa sera
0: ampli la tua playlist, se esatto. Manca qualcosa lo aggiungi.
1: Esatto.
0: Dai, leggine qualcuno.
1: Allora, innanzitutto c'è chi scrive tutte quelle di Bruno Mars. E poi attenzione, perché questo mi riporta all'adolescenza, veramente ai concerti sotto palco, al cosiddetto pogo, perché arriva Tab Thumping dei Chumbawamba, te la ricordi?
0: Come no? Tu la vuoi cantare?
1: Non sono così bravo da cantare, al massimo posso saltarla.
0: Però tu sei anche un po' musicista, mi sei, no? O sbaglio?
1: Sì, mi diverto ogni tanto.
0: Ti diverti ogni tanto, quindi qualcosina potresti pure intonarcelo ogni tanto. Sentiamo qualcuno con la voce.
2: Il pezzo che non mi fa smettere mai di ballare? Qualunque pezzo di James Brown. Anzi, se ne avete uno, mi fate un grande regalo. Qualunque pezzo di James Brown.
0: Si accontenta.
2: Arturo, Darione Rinvulture Potenza, un abbraccio.
0: Ciao Arturo, un abbraccio a te. Non ti accontenteremo con James Brown, perché vi posso anticipare che non è previsto nella nostra scaletta, non mi pare.
1: Però intanto voliamo anche negli Stati Uniti, perché c'è Francesco che dice Surf in USA dei Beach Boys.
0: Bella.
1: I Beach Boys, insomma, tra l'altro negli anni 60 negli Stati Uniti erano proprio il classico gruppo che serviva a ballare nelle feste adolescenziali.
0: È ancora oggi un pochettino, un po' rivali dei Beatles, sei d'accordo?
1: Guarda, rivali dei Beatles soprattutto nell'era psichedelica, perché uscì Pet Sound dei Beach Boys, a quel punto Paul McCartney si intrippò e da lì nacque Sgt. Pepper.
0: Che insomma ringraziamo quindi anche i Beach Boys per l'influenza indiretta, dai, no, più o meno diretta, che hanno avuto sui Beatles. Ma perché, ci scrive Antonio da Brienza, vogliamo mettere quattro salti con Don't Stop Me Now dei Queen o Welcome to the Jungle dei Guns N' Roses? Ma certo che sì, queste veramente possono diventare tutte canzoni con le quali iniziare a prenderci cura del nostro benessere fisico. Una playlist Dance Dance Dance, la chiamiamo così.
1: Tra l'altro Welcome to the Jungle nacque in maniera fantastica. Da adolescenti loro incontrarono un malvivente che gli disse benvenuti nella giungla.
0: Wow, questa è una frase eccezionale.

0: Francamente, con Cattedrale, devo dire, una delle mie artiste preferite degli ultimi mesi, l'ho scoperta grazie a Radio 2, proprio grazie a Radio 2, amo il suo disco, vi consiglio di ascoltarlo, e Cattedrale è bellissima e lei sarà tra le artiste che si esibiranno e tra gli artisti che si esibiranno questa sera al Radio 2 Live, che noi seguiremo su Radio 2 in diretta anche su Rai 2.
1: Ma a proposito di band, a proposito di artisti, ragazzi, è uscito uno studio di Billboard, anzi realizzato proprio da tutto lo staff, in cui sono stati scelti i 50 gruppi rock più grandi della storia della musica, ordinandoli dal meno grande al più grande. Ovviamente la domanda è sempre la stessa, no? Qual è il tuo gruppo preferito? Qual è quello che consideri più importante nella storia della musica? E indovina un po', Noemi, qual è il primo gruppo?
0: Allora, noi siamo d'accordo, li abbiamo già citati più di una volta oggi, anche in occasione della ricorrenza di un disco, che è appunto Revolver, e sono i Beatles, il più grande gruppo della storia, da questa analisi che hanno fatto seguendo una serie di parametri, naturalmente tutti esclusivamente musicali, sono proprio loro e ci trovano d'accordo.
1: Ci trovano
0: questi esaminatori
1: ci trovano d'accordo, ma soprattutto vanno anche indicate quali sono le cose che sono state analizzate.
0: Infatti, diciamole:
1: la possibilità creativa, le possibilità commerciali del rock durante i 7 anni di attività, al punto che senza di loro il rock forse non sarebbe mai diventato la forza culturale dominante della seconda metà del Novecento.
0: E per sottolineare la loro eredità, Billboard ci dice ancora qualcosa in più, una fase appunto, come scrivono poi nell'articolo, difficile da ridimensionare, cioè non si tratta solo di avere ispirato quasi chiunque sia venuto dopo, ma in innumerevoli casi le star del futuro sono nate nel momento in cui hanno ascoltato i Beatles.
1: Ma guarda, tra l'altro io credo che forse la forza dei Beatles è stata quella di aver creato l'adolescenza, perché prima si era bambini, si era giovani uomini, addirittura ci si vestiva da piccoli con la cravatta, la giacca. I Beatles invece inventano delle canzoni che parlano agli adolescenti, quindi le prime cotte, i rapporti appunto tra adolescenti, e quindi loro non solo inventano una musica, ma inventano proprio un'età e a quel punto tutto ciò che concerne.
0: È vero, ed è uno dei motivi poi appunto per i quali hanno anche segnato un'epoca, criticati tantissimo anche per questo dalla critica. No, in quegli anni erano considerati quasi
1: una boy band, la
0: sì,
1: potremmo definire,
0: e non invece solo, ma anche, come dire, portatori di valori insani in qualche modo, no? per l'epoca, quindi molti li giudicavano anche male per questo motivo.
1: Ci fu un articolo in Italia, quando appunto loro nel 65 arrivarono in Italia, che disse: non hanno inventato nulla di nuovo rispetto a Peppino Di Capri e ai suoi rockers.
0: Peppino Di Capri, che però poi l'ha aperto anche un concerto dei Beatles, pensa un po'. Allora, adesso sarebbe bellissimo avere un pezzo dei Beatles, e invece no.

0: è, dottor Scotti?
1: 2-2.
2: Chi è?
3: La duchessa.
2: La duchessa?
3: Sì.
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: buonasera, ma che bella trasmissione. Allora, chissà se nell'elenco di Billboard ci sia anche One Ok Rock, che è un gruppo che io adoro, giapponese. Invece la canzone che mi fa ballare ultimamente è Normal dei BTS. Buona serata.
1: Attenzione, la nostra amica, che non ci dice purtroppo come si chiama, è molto orientale, sul versante della musica asiatica. Ma vogliamo risponderle? Nella classifica ci sono BTS?
2: Sì, comunque ci sono tantissimi ascoltatori che soprattutto ultimamente stanno esplorando sonorità,
1: vero,
2: che arrivano,
1: vero,
2: dalla Corea, dal Giappone. Però noi siamo curiosi e siamo andati a scavare quali sono le prime 10 posizioni di questa.
1: E ci sono i suoi, rispondiamole.
2: Non ci sono.
1: Non ci sono, mi dispiace.
2: Non ci sono.
1: Non ci sono, mannaggia.
2: Non ci sono, però possiamo leggere la classifica.
1: Sì,
2: dei
1: vai,
2: dieci.
1: Vediamo i primi 10.
2: Al decimo posto i Nirvana, al nono i Black Sabbath, all'ottavo Sly and the Family Stone, al settimo posto gli U2, al sesto Fleetwood Mac, al quinto i Queen, attenzione perché arriviamo veramente quasi sul podio, ma fuori dal podio ci sono i Pink Floyd al quarto posto.
1: Attenzione,
2: terzo,
1: mi aspettavo
2: posto,
1: in pole position.
2: Sì, terzo posto per il Led Zeppelin, e i primi due posti, ragazzi, non potevano che giocarseli. Al secondo
1: loro
2: posto i Rolling Stones, e al primo posto i Beatles.
1: I Beatles, sono quasi d'accordo, un po' affaticata dai Pink Floyd al quarto posto, insomma, da rivedere, ce la dobbiamo rivedere questa classifica. Intanto una notizia completamente matta ci arriva dall'altra parte del mondo.
2: Eh sì, perché a proposito di Oriente, qui non parliamo di Oriente ma dall'altra parte del mondo, scendendo un pochino c'è l'Australia, e c'è chi, per evitare di pagare più di $2,000 australiani, che equivalgono a 1200 euro, per fare un viaggio in traghetto di 45 minuti verso l'isola dei canguri, che cosa fa? Costruisce una zattera, ma soprattutto lo fa con un water esterno e anche un barbecue.
1: Eccezionali, veramente manco Ulisse, quando a un certo punto no, deve mollare nel film. Il me lo disse, ho visto ieri, è proprio fresco fresco, bellissimo, e deve mollare Calypso per tornare a casa, si fa una zatterella. Io questi me li immagino così, che affrontano questa traghettata di tre quarti d'ora, che diventa però di quattro ore con la loro zattera. Arrivano a destinazione, se ve lo state domandando, ci arrivano dopo quattro ore, il mare è stato clemente e loro hanno fatto pure il barbecue.
2: Sì, loro hanno ingannato il tempo grigliando salsicce, costine, ma soprattutto hanno testato il water.
1: Eccezionali, veramente eccezionali i nostri amici australiani, oltre che, devo dire, anche molto coraggiosi, però è così poi che si risparmia nella vita.

0: Jenny, Less Than a Lover. Istate da matti su Rai Radio 2, siete in compagnia di Maurizio Guccini, Noemi Serracini. Noemi, a parte continuano ad arrivare i titoli di canzoni ovviamente che ci fanno ballare.
1: E anche proteste per la classifica, perché nei primi 10, secondo per esempio Giovanni, mancano anche di Purple. Ci chiede se siamo d'accordo.
0: Io personalmente sono abbastanza d'accordo. Sono un fan dei Deep Purple.
1: Io, cioè, mi piacciono, ma non sono una grandissima ascoltatrice dei Deep Purple, quindi non ne sento, sono sincera, non ne sento così tanto la mancanza tra i primi dieci. Mi mancano di Paper Jam, per esempio, tra i primi dieci. Però, insomma, non è la nostra classifica personale, dei nostri ascolti personali, è una classifica che tiene conto di diversi parametri che evidentemente gli amici di Billboard non hanno ritenuto li avessero, insomma, che rispondessero alcune delle band anche che stiamo citando noi.
0: Esatto, soprattutto l'impronta che hanno avuto anche proprio sulla musica rock e sulla possibilità di continuare a fare musica rock.
1: Esatto, ora è il momento di giocare con l'Indovina Matto, che è il nostro gioco qui di questa estate da matti. Scegliamo ogni giorno per voi un personaggio dal mondo dell'arte, può essere della musica, del cinema, ma anche proprio della pittura, che è stato così, nel suo essere geniale, un personaggio che ha fatto appunto delle mattate, comunque delle cose particolari. Il personaggio di oggi, con il personaggio di oggi restiamo nell'ambito musicale.
0: Restiamo nell'ambito musicale, un personaggio molto particolare, e sono anche molto particolari le sue abitudini. Ad esempio, telefonava a casa durante le tournée solo per parlare con i suoi gatti.
1: Bello.
0: Noemi, tu hai animali domestici?
1: Io parlo col mio cane, non telefono a casa per parlarle, però quando per esempio videochiamo pretendo di vederla.
0: Io adesso
1: quello
0: chiedo,
1: sì.
0: Per favore, io chiedo a Donato se può collegarci con il cane di Noemi.
1: Sì, con Lila, facciamo una videochiamata con Lila.
0: Voglio proprio sapere cosa ne pensa della sua padrona.
1: Cosa sta facendo?
0: Allora, dicevamo, telefonava a casa durante le tournée solo per parlare con i suoi gatti. Come animale domestico aveva anche decine di carpe rarissime, quindi
1: attenzione.
0: Aveva una piscina con delle carpe rarissime. Spoiler, purtroppo morirono tutte queste carpe.
1: Poverine, quindi abbiamo aggiunto un ulteriore piccolo indizio.
0: Ma soprattutto non volle mai correggere i suoi denti perché temeva di perdere la voce.
1: Chi è questo personaggio legato al mondo della musica? 3487 300 200, ripeto, solo uno degli indizi, uno su tutti. Telefonava a casa durante le tournée per parlare con i suoi gatti. Pensate che carino.

0: maledetto me.
1: Fulminacci, maledetto me, su Radio 2 alle 19:04. Esce Simone Dell'Orca ed entra Gianluca D'Ascenzi alla parte tecnica. Buonasera, benvenuto per questa seconda e ultima ora dell'estate da matti con Maurizio Guccini, Noemi Serracini. Abbiamo appena giocato al nostro Indovina Matto, stiamo cercando di metterci in contatto con il più veloce che al 3487-300-200 ha indovinato, perché siete stati veramente in tanti a capire chi era il personaggio di oggi, però soltanto uno si aggiudica la cartolina via etere.
2: Tra l'altro siete stati veramente bravissimi, perché tantissimi hanno scritto il nome esatto,
1: tranne uno, Damiano.
2: Esatto,
1: Damiano ha scritto Serena Brancale.
2: Esatto, però adesso io veramente vorrei contattare Serena Brancale, oppure vorrei veramente chiedere a Damiano qual è l'indizio che l'ha riportata.
1: Infatti,
2: a Serena Brancale.
1: Vabbè, ma adesso è Annina da Parma, o da Parma, che ci dice
3: da Parma.
1: Parma è Annina, ciao, buonasera.
3: Ciao ragazzi, come
1: grande
3: state?
1: Noi benissimo, ma tu meglio di noi, mi sembra, dal tuo entusiasmo.
3: Sì, benissimo, a sentire voi si sta sempre molto molto bene.
1: Che bello. Annina, che fai, dove sei? Sei in vacanza, stai ancora lavorando?
3: No,
1: dici qualcosa di te.
3: Sto lavorando, sto tornando a casa dal lavoro, c'è un caldo pazzesco, ma vabbè.
1: Domani 27 città italiane per la prima volta nella storia da bollino rosso, quindi stringiamoci, uniamoci in questa morsa del caldo tutti insieme, facciamoci coraggio. Annina, diciamo subito qual è il personaggio, dai.
3: Ma il grandissimo Freddie Mercury.
2: Io veramente continuo a dire, sono curioso di sapere cos'è che ha riportato il nostro ascoltatore a Serena Brancale.
1: Non lo so, ma invece per
2: ma forse Serena Brancale aveva
1: parla con
2: carpe.
1: I gatti.
2: No, aveva le carpe.
1: Aveva le carpe, non lo sappiamo. Ma Annina, invece a te qual è l'indizio che ti ha fatto capire subito che era lui?
3: Ma quello dei gatti sicuramente. Le carpe l'avevo sentito, devo dire la verità, e poi vabbè, l'ultimo, quello dei denti.
1: E quindi quello è stato, diciamo,
3: pazzesco.
2: Nina, ti è mai capitato di telefonare per parlare con un animale?
3: Un po' sì, soprattutto io scrivo le cartoline al mio cane.
1: Che meraviglia! Ma questa
3: però
1: è una cosa
3: solo quando sono all'estero.
1: Allora, senti, Annina, visto che questa sorta di premio che vi regaliamo è la cartolina via etere, dedica la cartolina al tuo cane.
3: Dedico la cartolina al mio cane, e ci vediamo presto. Amore mio, Vasco, il mio cane si chiama Vasco.
1: Si chiama Vasco.
3: Ma non da Vasco Rossi.
1: Non da Vasco Rossi, da chi?
3: Ma perché è un cagnetto che avevamo preso tramite una staffetta che poi è andata male, alla fine è arrivato a casa mia e subito si chiamava in un modo, tipo Bibo si chiamava, ho detto no, ma orrendo, e abbiamo fatto una votazione con la family e abbiamo deciso Vasco.
1: È venuto fuori Vasco. Annina, ti ringraziamo e ti auguriamo un'estate bellissima.

0: Tina Turner, We Don't Need Another Hero, su Radio 2, Estate da Matti, in compagnia di Maurizio Guccini, Noemi Serracini.
1: Anche Noema va bene.
0: Noema. Un po' greco. Noema. Noema Serracini. Noema, allora, per tutta la puntata ti chiamerò Noema. Abbiamo parlato di Freddie Mercury, ma adesso parliamo anche un pochino di quello che possiamo prevedere, no? Perché alla fine l'essere umano, tra le varie capacità che ha, è quella di prevedere il futuro, o meglio di pensare ai bisogni che avremo nel futuro, anticiparci e capire anche come avere delle ricompense, come essere soddisfatti o anche semplicemente programmarci la nostra vita.
1: Addirittura, cioè prevedere il futuro è proprio una cosa che non ha una capacità che non ho di prevedere il futuro io.
0: Diciamo, non con la sfera di cristallo, ma ad esempio se io oggi insomma decido di non pranzare, so già che all'ora di cena avrei molta fame.
1: Sui bisogni primari sì, possiamo avere come dire delle competenze e una consapevolezza, ecco, quello sì. Però per quanto mi riguarda io vivo veramente molto alla giornata, proprio ancorata al presente, e spesso dico si naviga così a vista in un mare di incertezze. È un po' la sintesi, la mia biografia.
0: Io vivo al minuto, spesso mi dicono ma cosa fai questa sera? Dico non lo so, aspetta che devo vedere come la giornata va a finire.
1: Però tu pensa che tra le specie animali invece c'è qualcuno che è veramente in grado di fare programmi per il futuro, e non siamo noi umani, non sono le scimmie, sono niente po' di meno che i corvi.
0: Quindi stai dicendo che i corvi sanno organizzare la vita meglio di me?
1: Sanno fare tutto, sanno veramente pensare sul lungo periodo, e è un'abilità che sviluppano anche molto molto presto.
0: Beh, diciamo che c'è stato proprio uno studio scientifico, anche se questa capacità in realtà di fare i piani, anche delle debolezze, potrebbe trattarsi di un adattamento riferito più al cibo che di un'abilità generalizzata. E diciamo che su questo punto di vista io sono un pochino in linea con i corvi.
1: Sei in linea con i corvi? Sì. Io no, diciamo che i corvi sanno prendere decisioni sul futuro meglio di me.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Quando ci fa sentire

0: anzi Good Old Days alle 19:16. Noemi e Maurizio, molti i messaggi che sono arrivati al 3487 300 200 per ballare con la vostra musica, quei pezzi ai quali proprio non potete resistere e che vi fanno scatenare, vi fanno guadagnare quei 5 minuti di adrenalina e quindi anche di serotonina, di endorfine, di tutte quelle cosine che ci fanno bene, che ci fanno sentire meglio.
1: Beh, diciamo tutte quelle canzoni che ci fanno sentire diversi, no? E ce ne sono tantissimi di messaggi. Ad esempio Salvatore dice i Blues Brother. Poi ci scrive anche Alessandra, dice Girls Just Want to Have Fun di Cyndi Lauper. C'è chi dice gli AC/DC nuovamente, quindi vengono citati per la seconda volta, e ci sono anche ascoltatori che però scelgono anche brani di band un pochino più elaborate, ad esempio gli ELO, gli Electric Light Orchestra, Don't Bring Me Down, ce lo scrive Zio Rob.
0: Claudia invece si sposta sui Clash, dice Should I Stay or Should I Go, non resisto quando la sento. E poi c'è anche chi ce lo racconta con la voce.
2: Ciao,
0: ciao.
2: Per me Sweet Dreams degli Eurythmics. Un bacione da Claudia.
0: Ciao, un'altra Claudia che invece non riesce a resistere al richiamo degli Eurythmics, che sono, insomma, un'altra realtà che effettivamente ci ha fatto ballare parecchio.

Let You Love Me, Rita Ora, alle 19:21 minuti su Radio 2. Noemi Maurizio ad accompagnarvi fino alle 20. Oggi abbiamo ballato dall'inizio alla fine con questa ricerca che ci ha raccontato quanto il ballo sia così fondamentale anche per la nostra vita e ci permetta anche, rispetto magari

0: la palestra, che è un po' più impegnativa, di mantenerci in forma e di in qualche modo risvegliare anche alcuni aspetti benefici per la nostra salute.
1: Ma probabilmente risveglia anche il nostro cervello, perché quando qualcosa comunque in maniera quasi elettrica ti fa venire voglia di ballare, a quel punto non è solamente una sveglia fisica ma anche una sveglia proprio mentale.
0: È così, infatti il risultato interessante di questo studio è che anche senza istruzioni tecniche il ballo libero riesce a raggiungere un'intensità compatibile con un'attività fisica moderata o vigorosa, a seconda anche di quanto il ballo, no, sia più o meno intenso. Quindi muoversi seguendo la musica non è soltanto un passatempo leggero, ma può diventare, almeno per alcuni, anche uno stimolo fisico, cardiovascolare importante. Questo è il motivo per il quale vi abbiamo chiesto qual è il pezzo al quale non potete resistere e con il quale ballate per forza.
1: E la cosa più bella è forse che tutti i titoli delle canzoni che sono arrivati riguardano un pochino generi musicali totalmente diversi tra loro.
0: È vero, mi domando soltanto invece come Cristina da Roma non riesca a resistere e a ballare su Sex Healing Marvin Gaye, perché quello mi sembra più un pezzo, cioè più che da ballare così per fare altro, non lo so, magari.
1: Ma probabilmente si balla anche in quel modo, però c'è Francesca ad esempio che ci dice i Gypsy King,
0: wow!
1: C'è anche un altro ascoltatore che invece indica Cool and the Gang. Cool and the Gang negli anni 70 era, diciamo, una delle band che in discoteca ci facevano ballare maggiormente.
0: Vero, anche quello, grande, grande pezzo. Anche questo ci fa ballare, è la rivisitazione di America di Gianna Nannini insieme a Mar-

0: Gianna Nannini con Marrakesh America su Radio 2, questa versione rivisitata di America Marrakesh che con Gianna Nannini aveva già avuto a che fare ai tempi di King del Rap, perché le aveva chiesto l'autorizzazione per campionare Fotoromanza, e si ritrovano poi con ruoli invertiti. È Gianna Nannini a cercare lui, a chiedere a Marrakesh di collaborare, attualizzare questo pezzo del 79 che va in qualche maniera anche a inserirsi all'interno delle celebrazioni per i 50 anni di carriera di una delle cantautrici più interessanti della musica italiana, forse anche una delle rocker, no? Quelle più toste, più vere anche, che abbiamo musicalmente, e quella che ha fatto molto discutere anche proprio per la sua scrittura, sempre diretta, a volte anche affrontando tematiche non sempre accettate dal sistema, soprattutto alla fine degli anni 70 e soprattutto da una donna.
1: Sì, nel 1979, l'anno in cui uscì l'album California, che conteneva anche la canzone America, ci fu un vero e proprio terremoto culturale e musicale in Italia, anche perché era considerata una provocazione il fatto che per la prima volta una donna cantasse in modo così esplicito di sesso, di corpo, incarnando anche lo spirito
0: di autoerotismo,
1: sì,
0: certo.
1: Sì, di quegli anni, e quindi fu ovviamente un inno alla libertà, al piacere solitario, ma soprattutto fu qualcosa di diverso che consacrò Gianna Nannini, che diede il via anche a un tipo di contenuti musicali diversi dagli altri.
0: E viva Gianna! Tra l'altro ricordiamo una copertina anche super iconica che rivediamo anche nel video, abbiamo rivisto anche nel video di questo pezzo rivisitato appunto di America, copertina di California, che raffigurava la Statua della Libertà, che raffigura la Statua della Libertà che stringe un vibratore. Quindi immaginiamoci, no, anche appunto alla fine degli anni 70, in un paese che ancora è retrogrado per certi aspetti, immaginiamoci in quel periodo lì quanto poteva far discutere o possa aver fatto discutere questa storia. Addirittura ricordo un aneddoto raccontato proprio da Gianna Nannini, che il papà non voleva che il suo cognome fosse associato alla loro famiglia, quindi c'era stata anche una difficoltà proprio più personale per Gianna rispetto a questa storia e alla sua al suo essere così fuori dagli schemi, così anche un po' anarchica, se vuoi, no, rispetto al sistema.
1: Ma pochi sanno che in realtà al testo di questa canzone contribuì un professore di latino e greco, quindi comunque diciamo culturalmente elevato, e che in quegli anni però era anche avanti nei contenuti. Questo professore di latino e greco
0: era Roberto Vecchioni.
1: Era Roberto Vecchioni.
0: Mi ricordavo bene, bravo che l'hai citato, bravo Maurizio. È il momento del GR2, poi noi ritorniamo con la musica e forse un ospite.

0: Sono le 19:30.
1: Rai GR2.
2: Dopo un mese di indagini, fermato l'ex compagno di Daniela Florea, strangolata e nascosta nel contenitore sotto il suo letto a Torino. Daniele Trandafir, 45 anni, ha avuto con lei un bambino di 6 anni, ora ospitato in una casa famiglia. Controllo, svalutazione, violenza, mancato rispetto sono i segnali d'allarme di una relazione tossica. Il vademecum della Fondazione Cecchettin. A 15 anni è in carcere in isolamento a Malta da 70 giorni. L'odissea di un ragazzino italiano che aveva chiamato la scuola con un finto allarme bomba. Interessata la Farnesina. Restano segrete le chat tra Delmastro e Caroccia. La Camera nega l'utilizzo alla procura. Le opposizioni protestano in aula. Iran e Oman trovano l'accordo sullo stretto di Hormuz, ma non basterà riaprirlo, dice Teheran, perché resta il blocco navale statunitense. Lo sport, agli europei di nuoto, altre medaglie per gli azzurri e infine il calcio d'estate con il pareggio tra Inter e Milan e il successo della Juventus con il Chelsea. Buonasera da Luciano Cozzolino. È accusato di femminicidio, occultamento di cadaveri e maltrattamenti in famiglia il 45enne ex compagno di Daniela Florea, uccisa il 20 luglio scorso.
3: A scoprire il corpo era stato un amico della vittima che non aveva più sue notizie. Entrato nell'appartamento il 20 luglio con un mazzo di chiavi che gli aveva fornito il proprietario dello stabile, l'uomo aveva sentito un odore molto forte ed aveva subito chiamato la polizia. Gli agenti avevano poi scoperto il corpo di Daniela Florea avvolto in un lenzuolo e nascosto nel cassettone sotto il suo letto. L'autopsia aveva stabilito che la donna era stata tramortita e poi soffocata. Da subito le indagini si erano indirizzate sul suo ex compagno, un 45enne, con il quale aveva avuto il figlio che ora ha 6 anni. Dopo la separazione lei era andata a vivere in un appartamento in zona Barriera Milano, a Torino. Interrogato, l'uomo era subito caduto in diverse contraddizioni. L'omicidio risalirebbe alla notte del 9 luglio. Dai racconti dei testimoni sembra che il presunto assassino non accettasse la fine della relazione e cercasse di mantenere un controllo totale sulla vittima. Fausto Bertuccioli, GR2.
2: La Fondazione Giulia Cecchettin, creata in memoria della ragazza uccisa dal suo ex fidanzato Filippo Turetta, ha realizzato un vademecum in 15 punti, una breve guida alle relazioni sane per poter riconoscere invece quelle tossiche e difendersi.
4: Ti isola da amici, familiari o colleghi, controlla il telefono o i social. Se la risposta è positiva, probabilmente si è invischiati in una relazione tossica, non in una storia d'amore. A proporre queste domande la Fondazione Giulia Cecchettin, con un vademecum agile e molto chiaro pubblicato sul suo sito. Il testo mette in guardia anche su segnali più sottili, la distanza fra una battuta ironica e una svalutazione sistematica, il ricatto emotivo come per esempio la minaccia del farsi male in caso di abbandono. Il principio resta semplice: chi ama non controlla e non fa paura. Il vademecum indica anche come comportarsi se si è testimoni di un episodio di violenza. Suggerisce il metodo delle 5 D: distrarre creando un diversivo, delegare chiedendo aiuto, documentare con foto, video senza rischi, dare sostegno, dichiarare dicendo apertamente che quel comportamento non va bene, un'attenzione necessaria e collettiva che incapa a ciascuno di noi. Federico Mello, GR2.
2: Un adolescente italiano di 15 anni è detenuto da più di 2 mesi in isolamento in un carcere minorile a Malta con l'accusa di aver chiamato la sua scuola denunciando un finto allarme bomba. Una bravata punita con una detenzione severa che, secondo la famiglia, viola i trattati internazionali. Sentiamo il padre nel servizio.
5: È detenuto in isolamento, una condizione disumana.
6: A parlare il padre del quindicenne in carcere a Malta dal 25 maggio.
5: La sua detenzione non è stata data da un giudice, è illegale.
6: Ma secondo il ministro dell'interno maltese, il ragazzino è accusato di una vasta gamma di reati gravi, dall'associazione per delinquere al coinvolgimento attivo in un'organizzazione criminale, produzione, distribuzione e possesso di materiale pedopornografico. Secondo la famiglia invece gli verrebbe contestata soltanto la telefonia telefonata anonima con cui avrebbe falsamente denunciato la presenza di una bomba nella sua scuola.
5: Noi non abbiamo mai contestato l'arresto, abbiamo sempre contestato la detenzione. Pensiamo che il nostro figlio sia stata vittima di questi gruppi criminali che operano online, che adescano questi ragazzini, li manipolano.
6: Un isolamento necessario per la sicurezza degli altri detenuti, spiegano le autorità della Valletta, senza rispondere alle critiche della famiglia, che denunciano per il 15enne un trattamento simile al 41 bis.
5: È arrivato anche al punto di autolesionarsi.
6: Simone Zazzera, GR2.
2: Il terremoto nella zona dei Campi Flegrei. Oggi la visita del ministro dell'interno Matteo Piantedosi, che ha presieduto un vertice in prefettura sulla situazione nei comuni coinvolti. Ancora in corso il presidio dei cittadini a Pozzuoli. In diretta la nostra inviata Elena Palla.
7: Sì, è da poco terminata in questi minuti la riunione dei cittadini che sono arrabbiati e stanchi per 20 anni in cui non si è fatto nulla. Gridano vergogna a chi dicono dal Senato li ha chiamati criminali. Sono contro i fondi per l'autonoma sistemazione che vive una speculazione immobiliare sempre a carico dei cittadini. Chiedono al governo un tetto sotto il quale ripararsi. Sono 700 gli sfollati, oltre 500 le unità immobiliari non agibili. Il governo ha stanziato 100 milioni con un decreto che dovrà subire modifiche richieste appunto da enti locali e residenti. Oggi, come dicevi, vertice in prefettura con i sindaci della zona Flegrea e una delegazione dei comitati civici con il ministro dell'interno Piantedosi. Ascoltiamolo.
8: Sono tutti orientati a trovare soluzioni, cercare di restituire tranquillità a una cittadinanza, garantire un veloce accertamento di quelli che sono i dati che si sono provocati e la possibilità di soccorrere le persone nell'immediatezza, formule come il contributo all'autonoma sistemazione, interventi di ristrutturazione degli immobili.
7: E da Pozzuoli è tutto, linea a voi.
2: Grazie Elena Pab. La Camera ha negato alla Procura di Roma l'utilizzo delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro con Mauro Carocia, presunto prestanome del clan senese. 206 sì e 133 no il risultato del voto segreto. In aula tensione tra maggioranza e opposizione con i deputati di AWS che si sono presentati bendati mentre i 5 Stelle hanno protestato con gli smartphone in mano. E l'Italia chiederà all'Unione Europea più margini di spesa per energia e difesa. La richiesta di maggior deficit è stata autorizzata dal Parlamento. A proporla era stato il ministro dell'Economia Giorgetti, che aveva parlato del programma europeo di prestiti per la difesa, il cosiddetto SAFE. Ecco cosa ha detto.
9: Per quanto riguarda SAFE, non esiste la verità assoluta rispetto alla convenienza in termini economici e finanziari. Se faccio la fotografia oggi, sicuramente l'interesse offerto da SAFE è un interesse vantaggioso rispetto a quello che offre un titolo di Stato. Peccato che la struttura del prestito SAFE è leggermente diversa e non è paragonabile a nessun tipo di titolo di Stato oggi disponibile.
2: Siamo agli esteri. La capitale ucraina Kiev ha subito un massiccio attacco russo nella notte, 17 le persone morte e più di 40 i feriti. I sistemi di intercettazione dei missili avrebbero potuto salvare la vita delle vittime, ha scritto il presidente Zelensky. Un appello rimasto inascoltato da parte degli Stati Uniti, secondo il Financial Times. Nell'incontro della settimana scorsa alla Casa Bianca, Trump ha negato la fornitura di nuovi missili intercettori Patriot all'Ucraina. Ci servono nella guerra contro l'Iran, avrebbe detto il tycoon. E appaiono collegati alla guerra in Ucraina anche due eventi che hanno causato preoccupazione a Lipsia, in Germania, a causa di due droni. Uno carico di esplosivo era sulla pista vicino a un aereo ucraino, mentre l'altro ha urtato un cargo in volo.
10: Ufficialmente si parla ancora di un drone dotato di un ordigno esplosivo sconosciuto, ma il quotidiano locale di Lipsia riferire da ambienti investigativi che l'esplosivo è ben noto, 800 grammi di Semtex, plastico utilizzato in ambito militare. Per questo le indagini sono state affidate agli investigatori specializzati in terrorismo. L'aeroporto di Lipsia è anche uno snodo per il materiale militare destinato all'Ucraina, trasporti che vengono operati per conto della NATO anche dagli aerei di Kiev, che non possono più volare in patria. Ed è proprio accanto a un Antonov ucraino che è stato scoperto il drone. A intercettarlo a mani nude mentre volava bassissimo è stato un lavoratore dello scalo che per fortuna è rimasto illeso. A rendere innocuo il velivolo senza pilota è stato un robot. Si tenta anche di capire se vi sia un collegamento con un altro incidente. La difesa antidroni ha infatti avvistato due velivoli senza pilota e un aereo diretto a Lipsia ma dirottato su Hannover si è scontrato in volo con un oggetto non identificato. Una volta a terra sono stati riscontrati danni alla parte frontale del velivolo. Berlino, Barbara Gruda, in GR2.
2: Iran e Oman hanno trovato un accordo sullo stretto di Hormuz, più precisamente sulle coordinate geografiche del corridoio di navigazione. Ad annunciarlo è stato il portavoce del ministero degli esteri iraniano, che ha precisato l'intesa non renderà automaticamente sicuro lo stretto, visto che il blocco navale degli Stati Uniti e le loro azioni aggressive contro l'Iran continuano a sussistere. Ed ora la musica con le novità che riguardano Sanremo Giovani. Sarà pubblicato venerdì il regolamento voluto dal nuovo direttore artistico Stefano De Martino, via la categoria Nuove Proposte.
11: Nicolò Filippucci con Laguna, ultimo vincitore tra le nuove proposte di Sanremo 2026. E per il momento sarà l'ultimo a fregiarsi del titolo, visto che cambia tutto. Prerogativa del nuovo direttore artistico Stefano De Martino. All'Ariston dunque ci sarà solo la categoria dei campioni, e tra questi ci sarà anche l'unico vincitore del concorso per i giovani. Selezione diversa, 60 ammessi alle audizioni dal vivo, dalle quali usciranno in 15 più 15 da area Sanremo. Di questi 30 con altra audizione ne resteranno 6, che De Martino farà conoscere in prime time su Rai 1 fino al 18 dicembre, quando ci sarà la finalissima in diretta dal Casinò, con il vincitore promosso direttamente tra i campioni dal 16 al 20 febbraio. Miriam Mauti, GR2.
2: Una serata in ricordo di Rino Gaetano andrà in onda questa sera alle 21.30 su Rai 2, e qui su Radio 2 il concerto tributo al cantautore scomparso 45 anni fa. In scaletta tutti i suoi classici, da Il cielo è sempre più blu a Gianna, da Berta Filava fiorivano le viole, Noemi, Michele Bravi, Le vibrazioni, Gabri Ponte tra i cantanti che si esibiranno. E siamo allo sport con gli europei di nuoto a Parigi, nelle acque della Senna azzurri protagonisti nel fondo. Sentiamo.
12: La regina di Parigi, Ginevra Taddeucci, nella storia del fondo azzurro, doppietta europea. Dopo la 10 km si prende anche la 5. Mai un'italiana era stata capace di imporsi nelle due distanze individuali del nuoto in acque libere. La festa è anche di Barbara Pozzobon, terza dietro all'ungherese Mialibari Farkas. Pozzobon, a lungo protagonista della gara, in testa da subito e fino a metà. Lo scatto di Ginevra Taddeucci arriva al penultimo giro, una progressione decisa, cambiando anche traiettorie per farsi largo. Con fatica e un po' di stanchezza, lo metterà lei stessa, ma soprattutto con caparbietà tiene la posizione e si regala un successo storico da dedicare a famiglia, fidanzato e a tutto il suo team. Senza di loro, dice, questi due ori non sarebbero arrivati. Tre podi in un solo giorno, l'Italia balza in testa al medagliere del fondo, un bottino arricchito anche grazie al contributo di un campione eterno, Gregorio Paltrinieri, bronzo nella 5 km dopo la delusione della 10, e chiude con un bronzo la nazionale di nuoto artistico, azzurre terze nella prova squadre dell'acrobatico. Manuela Collazzo, GR2.
2: Calcio con il ritorno in azzurro di Gianfranco Zola. L'ex attaccante leggenda del Chelsea è stato nominato dal presidente federale Malagò nuovo coordinatore dell'attività delle squadre nazionali giovanili di calcio italiane, e affiancherà il CT Roberto Mancini e il direttore tecnico Claudio Ranieri nel progetto di rilancio dell'Italia. Ed è finito 1-1 il derby amichevole tra Inter e Milan, che si è giocato a Perth in Australia. Nerazzurri in vantaggio al settimo della ripresa con Di Marco, pareggio rossonero con Kunku su calcio di rigore al minuto numero 83. A Hong Kong la Juventus ha battuto 1-0 il Chelsea di Zegrova, il gol vittoria. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento di edizione Maria Teresa Bellucci, in regia Carlo Boninsegna e Jacopo Teodoro. La linea torna a Radio 2 Estate da Matti, buon proseguimento d'ascolto.
13: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUNIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Bye Bye Bye su Rai Radio 2.
1: Dove
0: state
1: vai?
0: Tamati.
1: Te ne vai?
0: No, me ne baio. Me ne baio. No, Bye Bye Bye degli NSYNC qui su Rai Radio 2. Noemi Serracini, Maurizio Guccini. Ma a proposito di andarcene, c'è chi è andato a un concerto molto importante, ma c'è anche chi fa tanti concerti. Noi adesso abbiamo un ospite in linea, un ospite che suona dal vivo, ma soprattutto rappresenta la famiglia di uno dei cantanti, degli artisti più importanti della storia della musica pop italiana. Benvenuto ad Alessandro Gaetano.
1: Ciao Alessandro.
2: Buonasera. Buonasera, ciao a tutti.
1: Come stai Ale?
2: Mi soffre il caldo. Comunque mancava anche Dubai, sulle battute stavo sentendo.
1: È vero.
2: Dubai.
0: Dove te ne vai?
1: Come stai Alessandro? Come stai? Ti sentiamo un po' distante.
2: Il caldo è abbastanza massacrante, però cerchiamo di resistere. Anzi, questo sabato si riparte per il tour. Andiamo verso Matera.
1: Verso Matera. Bellissimo.
2: Matera.
0: Ricordiamo che Alessandro Gaetano suona nella Rino Gaetano Band, quindi comunque ricorda tutte le canzoni realizzate appunto dallo zio Rino Gaetano.
1: Senti Ale, tu sei stato anche protagonista di un grande evento che avremo la possibilità di vivere questa sera su Radio 2 e su Rai 2, Radio 2 Live. Il cielo è sempre più blu da questa sera in prima serata nella meravigliosa cornice di Piazza 15 Marzo, centro storico di Cosenza. Come è andata questo evento musicale gratuito dedicato appunto a Rino Gaetano, lo possiamo dire, a tuo zio a 45 anni dalla sua scomparsa? Com'è andata e qual è, dal tuo punto di vista, anche come dire, essendo tu così vicino a lui, l'eredità che ci lascia Rino ancora oggi?
2: Allora, era una piazza veramente gremita, veramente bella, molto molto piena, e ricordo bello che ho della piazza è che quando sono arrivato ho visto Beppe Pultarelli, che non vedevo da tempo, e mi ha detto: Ale, faccio il pezzo, quello che piace a me, lo sai, e ci siamo dati un grande abbraccio. Poi ci sono stati anche dei giovani che hanno portato Rino, e chi ha fatto ovviamente dei brani personali, perché magari non c'era tempo, però è stata veramente una bella serata, emozionante. Poi penso che sia stata quella serata che ha dato il via alle nostre serate estive, penso proprio di sì.
0: Alessandro, qual è il brano di Rino che è più emozionante da suonare quando c'è una piazza così gremita?
2: Beh, ovviamente quello che non ho cantato lì, è La vecchia salta con l'asta.
0: Ricordiamo anche tutti gli artisti che hanno partecipato a questa serata, quindi Noemi, Michele Bravi, Fabrizio Moro, Francamente, Le Vibrazioni, Aiello, Sara Toscano, Gabri Ponte, Eugenio in Via di Gioia, Sanit, Santa Marea e appunto Alessandro Gaetano.
1: Alessandro, quindi prossima tappa invece del tuo tour Matera, hai detto provincia di Matera, come si chiama il tour prima di salutarci?
2: Si chiama E ti amo Mariù, perché quel Mariù è una donna di un fratello e figlio unico che molti non colgono, però è proprio così.
1: È proprio così.
2: Un fratello e figlio unico che compie gli anni, perché era del 76 con l'album, quindi sono anni, insomma, sono ben 40 anni. E quindi abbiamo intitolato questo tour E ti amo Mariù, proprio specificando Mariù, perché comunque Mario, anche se poi la canzone si sente che dice Mario, ma non è proprio prettamente così.
1: Grazie Ale per questo tuo contributo. Ricordiamo la serata questa sera con Emma Stoccolma, Gino Castaldo, in prima serata su Radio 2 e su Rai 2, Radio 2 Live. Il cielo è sempre più blu.

0: titoli di coda di Estate da Matti qui su Rai Radio 2 su Katy Perry, Watch It Burn. Noemi, siamo arrivati praticamente alla conclusione.
1: Eh sì, siamo arrivati ai saluti, grazie a tutta la nostra squadra come sempre per averci accompagnato e guidato fino a qui. Noi ritorniamo puntualissimi, caro Maurizio Cuccini, domani a partire dalle 18. Vi lasciamo con Radio 2 Hits. A domani!

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocomero!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Radio 2. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
5: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
6: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
4: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

0: dottor Scotti.
1: 2-2.
2: Senti, è il richiamo della montagna. Quest'estate fai check-in e stacca. Goditi una vacanza indimenticabile. Scopri l'accoglienza unica di Falkensteiner. Qui il tempo rallenta, il respiro si allarga e tu ritrovi il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
1: 2-2.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
4: E a noi che aspettiamo?
3: Congratulazioni!
4: Di gustarci il cocomero!
3: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Radio 2. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
6: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
5: Ascolta il podcast I fantasmi di Hopewell, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
7: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
8: E voilà, una ghiotta bontà.
9: Questo piatto va sicuro, te lo dico!
8: Kiwi e Arturo.
10: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
11: Buona festa dell'amicizia, Frido.
10: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play. Molto più di quanto immagini.

0: Coop, 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: A degustarci il cocomero!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: 2-2.
3: Lo senti? È il richiamo del divertimento. In Alto Adige scopri il Falkensteiner Family Resort Lido tra natura e avventure per piccoli e grandi esploratori. Fai check-in e stacca. Qui la vacanza prende il ritmo della felicità. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
2: 2-2.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: senti, è il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
1: One, two.

0: cosa dire? Quanto è bello stare qua, poi Radio Visione sentiamo sempre a casa, e quindi è una grande family, vibrazioni positive. Wow!
1: Chi sogna i milioni?
2: Siamo a Cosenza, concerto di Radio 2, se non avete capito,
3: Un grande abbraccio da Fabrizio Moro.
4: Ciao Rai Radio 2, ci vediamo stasera e niente, divertiamoci. Bacio. Mua.
5: Un saluto a tutte le amiche e agli amici di Radio 2.
3: Dai, yeah.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
1: 2-2. Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: A degustarci il cocomero!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: 2-2.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Meteoradio.
6: Previsioni del tempo sull'Italia. Serata con poche nubi e tempo ancora stabile. In via di conclusione i piovaschi che nel pomeriggio hanno interessato Alpi e rilievi appenninici del centro-sud. Domani, giovedì 6 agosto, condizioni di cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutta la penisola, anche se a partire dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità su Alpi, Prealpi e Appennino, con temporali sparsi fino alla serata. Qualche isolato piovasco, associato a dei temporali, è previsto sulle aree interne di Sicilia e Sardegna, sempre durante le ore più calde della giornata. Ventilazione debole a regime di brezza, con rinforzi di maestrale sul mare di Sardegna e occidentale sul canale tra le due isole maggiori, dove il moto ondoso risulterà mosso. Poco mossi gli altri mari. Temperature ancora elevate, con massime stazionarie che raggiungeranno picchi vicino ai 40 gradi in pianura al nord e nelle aree interne del centro-sud. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Stare informati.
1: Bentrovati 21:43, gli aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo dalla 4 del raccordo Sistiana-Trieste, una corsia è chiusa a causa di un veicolo in fiamme. Siamo all'altezza di Trebiciano verso Trieste, sulla statale del Lago di Como, corsia chiusa per lavori tra Lecco e Piona in direzione Passo dello Spluga. Andiamo poi in A26, qui da segnalare il ripristino di un incidente tra lo svincolo Borgo Manero e allacciamento diramazione Gallarate-Gattico. Siamo in direzione di Gravellona Toce, coinvolte due auto. Ci spostiamo in A14, siamo nel tratto Bologna-Ancona. Si viaggia con traffico rallentato, viene segnalato un veicolo in panne tra allacciamento ramo Casalecchio e allacciamento 13 in direzione di Ancona. Andiamo verso la capitale, grande raccordo anulare. Un invito alla prudenza, e se chiusa una corsia per un cantiere 2 chilometri dopo l'area di servizio di Sette Bagni in direzione Salaria. Sulla statale di Paganico, traffico rallentato, un incidente all'altezza di Bagnaia. Arriva poi un aggiornamento, ci porta sulla statale 100 di Gioia del Colle, rallentamenti, veicoli in fiamme tra Casa Massima e variante di San Michele di Bari. È tutto da Marina Marini di Re Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
2: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
4: C'è solo un uomo che può incastrare scalia.
5: Da quanto mi risulta, nessuno di voi ha esperienza di scorta, vero?
6: Ma chi è che dobbiamo ascoltare?
7: Un ragioniere.
8: Indietro, indietro, vai!
9: Una scorta impossibile.
10: Questi agenti sono dei dilettanti.
11: I miei colleghi dilettanti sono morti per colpa tua.
9: Una guerra senza tregua.
12: Io sono poliziotto e pure loro sono poliziotti. E questa è la vita che abbiamo scelto di fare.
13: Guarda tutti a terra, via!
12: Hanno accettato pure le famiglie nostre.
9: Due film, due campi.
14: Siamo soli.
12: Come sempre.
9: Diretti da Claudio Fragasso. Palermo-Milano solo andata. A seguire Milano-Palermo, il ritorno. Prossimamente, Rai 2.

buon pomeriggio, sono Rino Gaetano, che inizia per la prima volta a fare il DJ, il disc jockey della Rai. E quindi dal momento che faccio i dischi giochi sono diventato ovviamente un personaggio importante, perché a questo punto credo di aver raggiunto tutte quante le cose che volevo raggiungere.

0: di Cosenza. Quella che avete appena sentito è la voce di Rino Gaetano, che per la prima volta parlava in radio, e questa sera noi siamo qui per celebrarlo, per celebrare l'amicizia, per celebrare la radio, soprattutto Radio 2. Infatti su questo palco vedrete tanti amici, intanto loro, la band, la social band, noi lavoriamo insieme tutti i giorni, quindi sono molto felice di vederli oggi con noi qua a Cosenza. E vi dicevo, tanti amici, voi siete amici? Perfetto, allora stasera andremo d'accordo, ma io non voglio sentirmi sola sul palco e quindi ho deciso di chiamare un amico, il giornalista musicale più importante d'Italia, ma che dico d'Italia, d'Europa, ma che dico d'Europa, del mondo, Gino Castaldo! Ah, ho capito, capito, non l'avete riconosciuto, è Ginotto!
1: Ma no, ma dai! È tutta colpa sua. Allora, prima di dire qualsiasi altra cosa, un ringraziamento va fatto bene. Allora, grazie alla Regione Calabria, alla Calabria Film Commission e per conto di RaiCom. L'ho detto bene?
0: Grazie, grazie alla Calabria, grazie per l'accoglienza, veramente. Mi sa che non ce ne andiamo più.
1: No, allora abbiamo sentito le note più belle del mondo, quelle di Marcello Sempre Più. Pensate che, avendo avuto il grande onore di essere amico di Rino Gaetano, è incredibile, ma io ero lì quando l'ha registrata questa canzone, perché quando a quell'epoca, quando si facevano i cori, era un'occasione per, si chiamavano tutti gli amici, io poi non mi ricordo se ero nel coro o no, però ero lì di sicuro, quindi pensate con che emozione posso ricordarlo oggi.
0: E questa sera le emozioni saranno tantissime. Come? Vai Gino! Vi dicevo, questa sera le emozioni saranno tantissime, ma siete qua per sentire la musica, vero? E allora iniziamo subito con una grandissima artista. L'ho scoperta, ho imparato ad amarla a Sanremo e poi non solo, anche a Radio 2. Iniziamo subito. Aspetta, noi ci spostiamo perché lei deve entrare. Adesso sul palco di Radio 2 Live, Sara Toscano!

0: Grazie Cosenza, grazie, grazie, grazie.
1: Sala Toscano. La ringraziamo Sara, che è una star internazionale, ragazzi. È diventata famosissima anche all'estero con la serie Hai spaccato.
2: Stiamo spaccando con il con Non abbiamo bisogno di parole, sta andando alla grande.
1: Grazie di essere stata qua con noi stasera.
2: Grazie di avermi invitato.
1: Tu sei amica di Radio 2, quindi non potevi mancare.
2: Assolutamente, grazie ancora e a tante altre volte.
1: Ciao a tutti. Toscano. Ma ringraziamo anche la social band, ragazzi, qua è tutto dal vivo, musica dal vivo, questo è Radio 2 Live. Allora amici, dovete sapere che Radio 2 non è soltanto una frequenza così, una radio qualsiasi, però è veramente anche una cura contro la noia, un po' come la band che stiamo per accogliere adesso sul palco. Lì Eugenio in via di gioia!

0: Grazie Cosenza, noi siamo gli Eugenio in Via di Gioia, veniamo da Torino, fateci sentire la vostra voce! Siamo qui a festeggiare un grande, uno dei migliori artisti che abbiamo avuto in Italia, Rino Gaetano. Ed è un piacere e un onore essere qui con voi, vi facciamo un brano non suo, nostro, l'ultimo che è appena uscito. Ma state calmi, state caldi, perché stiamo per arrivare con un suo brano anche. Questa è Baciamoci.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh. Baciamoci, che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Grazie, grazie. L'abbiamo detto prima, siamo qui con Radio 2 per ricordare Rino Gaetano, uno degli artisti più grandi che abbiamo avuto in Italia, ed era calabrese, qui a Cosenza. Fate sentire la vostra voce, fatecela sentire. Rino aveva capito una cosa, una delle cose... Grande, grazie, grazie. Rino aveva capito una cosa semplicissima che servirebbe tantissimo oggi. Per fare la rivoluzione non servono grandi cose, basta un sorriso e un piccolo gesto, la gentilezza. Oggi siamo circondati da violenza, da odio, basterebbe fare un piccolo gesto, il sorriso, per riportare attraverso la musica le emozioni positive e l'amore verso questo mondo, la bellezza. Allora Rino ce l'ha insegnato con tante canzoni, una nello specifico che si intitolava Berta Filava. Pronti, raga?

0: quasi.
1: È

0: ragazzi, piazza 15 marzo, siamo in diretta a Cosenza, grazie davvero, che versione ragazzi, cavoloso. filava con
1: allora,
0: Gino.
1: Non accetto insinuazioni su no, Gino.
2: Era il testo.
1: No, lo so, no, nel senso è vero che frequentavo Rino in quel periodo, però non sono io, no.
2: Abbiamo capito.
0: Grazie Eugenio.
2: Grazie Gino, a voi, grazie. Ciao Cosenza!
1: Ma tu lo sai che questa canzone ha 50 anni, fa quest'anno 50 anni, incredibile, no? Sembra, potrebbe essere stata scritta ieri. Hanno detto qualsiasi cosa, hanno pensato a un complottismo, che ogni nome, il Gino, il Mario, fosse riferito addirittura a dei ministri dell'epoca. Comunque sicuramente Rino, questa Berta Filava, un po' alla Democrazia Cristiana di allora, c'era il riferimento. Non saprei se poi era così preciso su queste allusioni, però è una canzone che ha ispirato ipotesi di ogni genere.
0: Allora aspetta che ci dobbiamo spostare, Gino, ti porto al lato del palco quando noi ci mettiamo qua, e perché dobbiamo presentare i prossimi artisti, anzi fallo tu. Perché so che ti piacciono molto.
1: Allora, devo dire che li ho scoperti proprio grazie a un concerto che sono fatto a Castelvetrano, proprio nella terra di Messina Denaro, a nome loro, contro la mafia, ed era ripreso proprio da Radio 2, è andato in diretta qualche sabato fa, e io ho avuto il piacere di vedere dal vivo i Santa Marea e sono rimasto folgorato, quindi è un piacere enorme ritrovarli qui stasera. Quando saranno pronti? Ci siete più o meno?
0: Sono pronti. Siete vedete pronti? Che Radio 2 c'entra sempre. A Radio 2 Live, i Santa Marea.

Grazie. Grazie mille. Rino Gaetano, grazie. Rino Gaetano è un personaggio a cui guardiamo come un esempio di irriverenza, di libertà, una persona che non aveva paura di dire quello che voleva dire. E allora noi abbiamo deciso di omaggiarlo con un brano che spero possiate cantare con noi e si chiama Sfiorivano le viole. Grazie.

0: siete qui da stamattina, da oggi. Grazie, un applauso a voi. Grazie.
1: Grazie.
2: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
3: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
5: Rai Radio 2, sempre in diretta e sempre con te. Per te che ami la musica, che cerchi emozioni e un sorriso che ti accompagni in ogni momento. Con Rai Radio 2, ogni giorno è diverso.
6: Allora, l'artista che sta per arrivare, devo dire che quando la sentiamo in radio rimaniamo un po' come sospesi. Ha una voce graffiante, ha uno stile inconfondibile e so che ultimamente ha anche un po' imparato a ballare. Avete capito di chi sto parlando? Sto parlando di Noemi!

Buonasera a tutti, è bellissimo essere qui. Tra l'altro anche io appartengo alla Calabria. Sì, perché i miei nonni erano calabresi. Il prossimo pezzo è una canzone che fa più o meno così.

Questa canzone che sto per cantare mi emoziona tantissimo. Spero che questo succeda anche a voi, perché è impossibile scordare certe notti, ok?

0: Allora, nel sottolineare, vale la pena di ricordare che è tutto dal vivo questa sera.
1: Certo, assolutamente.
0: Tutto dal vivo ed è molto importante. Perché Noemi, lo posso dire, ci conosciamo da un sacco di anni.
1: Da tantissimo.
0: Io, Noemi, perché dico la musica dal vivo? L'ho vista quando ha cominciato nei locali a Roma, perché lei ha cominciato... Perché era la passione che ti portava.
1: Nelle migliori pizzerie.
0: Nelle migliori pizzerie di Roma.
1: Ma anche le peggiori.
0: Penso che la conosco. Però vedi dove l'ha portato la passione.
1: Sì. Ma guarda, l'energia del live, secondo me, fai benissimo a sottolineare questa cosa, perché la musica ha una bellissima forza, che è quella di tenerci tutti insieme, tutti uniti. E grazie mille, è stato bellissimo cantare insieme, grazie. Suonare insieme, grazie alla social band. Grazie, grazie.
2: Grazie Noemi.
1: Ciao, buona serata a tutti.
0: Ciao, grazie.
2: E allora è il momento di annunciare il prossimo artista. Devo dire che ha sempre uno sguardo molto contemporaneo e un linguaggio molto moderno. Lui riesce ad accompagnare le nostre relazioni, parliamoci chiaro, perché riesce sempre a parlare con leggerezza e ironia di sentimenti. Sto parlando di Michele Bravi!
3: Buonasera a tutti!

0: Grazie! La prossima canzone è una canzone a cui io tengo particolarmente, perché sono entrato in quella fase della vita in cui ogni tanto me lo chiedo, no? Dici, forse la paternità è un'idea, voglio avere un figlio, non lo so. E nello scriverla mi sono immaginato di parlare a questo figlio, a questa figlia immaginaria, e ho guardato un po' anche in faccia la realtà, no? Questa canzone parla di quelli che sono i confini con cui definiamo la famiglia. Io, parlando con mio figlio o con mia figlia, mi sono immaginato un po' dei confini diversi.
1: Succederà che un giorno tu, prima o poi, mi odierai, come ho fatto con i miei, ma non sai che quando ho smesso di vedere con gli occhi di un figlio, mi sono reso conto di quanto somiglio mio padre ai silenzi di mia madre.

0: Grazie, grazie mille davvero. E prima o poi magari queste parole veramente potremo dirle, ma la prossima canzone ha un po' un pezzettino di futuro dentro, si intitola Prima o poi.
1: La so fumare a letto un brutto vizio, piangersi un po' addosso.

0: la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto mia.
1: Grazie! Grazie mille, buona estate a tutti, grazie, grazie, grazie, grazie.
2: Michele Bravi!
1: Eccoci!
2: Buona estate a tutti, Kio, che fai quest'estate?
1: Io vado in giro a rovino l'estate alle persone. Chi ha voglia di farsi rovinare l'estate, io sono in giro con un sacco di concerti.
2: E allora dovete andare a sentire Michele Bravi, grazie per aver
1: grazie.
2: Risposto alla chiamata di Radio 2 Live. Grazie,
1: grazie, grazie a tutti.
2: E adesso, amici, sta per entrare un artista che ha mosso i suoi primi passi proprio qua a Cosenza. Infatti, allora, ha iniziato a 10 anni con il violino e il pianoforte. Si può dire, me l'hanno scritto gli autori, un artista chilometro zero? Si può dire? È con noi questa sera a Radio 2 Live, Aiello!

Allora, io sono onorato di essere nella mia città e celebrare Rino Gaetano, che è un artista incredibile, che ha insegnato a tutti noi come resistere alle critiche, alle difficoltà di chi non viene capito subito, e oggi è uno dei giganti della musica italiana. Prima di cantare lui, io vorrei cantarvi il primo pezzo che ci ha fatto incontrare, secondo me, e che si chiama Arsenico.

Grazie. Io spero di vedervi tutti quest'estate e in futuro, perché il sostegno della propria città io non l'ho mai dato per scontato, quindi grazie.

0: Cosenza, grazie mille, grazie di cuore. E un applauso a questa band fantastica. Grazie Cosenza, ci vediamo quest'estate. E grazie Radio 2.
1: Ciao! La radio è il sogno di fare comunicare il mondo. Il desiderio di arrivare in America senza viaggiare. La radio è una notizia ascoltata per caso, una canzone che non ti aspetti, un annuncio che fa la storia. La radio è religione, è politica, è rivoluzione. La radio è una compagna di viaggio che canta quando è buio e gracchia sul più bello. La radio è un filo diretto con la guerra. La radio è una partita importante e c'è che il Napoli ha perso col Cesena, ecco che c'è. La radio è il mondo che ti entra in casa, o una voce che ti scalda un orecchio. La radio è un'amica che non hai mai visto in faccia, no, un portone sempre aperto, pensieri tra la griglia di una cassa. È un flusso d'onde che nessuno può fermare, ma le uniche onde che ti aspetti quando stai per affogare.

0: straordinari musicisti. Grazie Cosenza.
1: Ciao Emma. Ciao, Gino.
2: Sì, ti devo fare una domanda,
1: sì,
2: perché questa canzone ha qualcosa di sacro, ovviamente.
1: Davvero.
2: Grazie intanto di averla portata su questo palco. Di più, volevo sapere che ne pensi. Io ho l'impressione che questa canzone più la senti, più sembra crescere. E è come se ti generasse un'ondata di calore, di amore.
0: Come un abbraccio. Come
2: ti
0: il
2: fa
0: sud.
2: Questo effetto anche a te, visto che l'hai,
0: sì,
2: scelta, immagino.
0: Guarda, è sempre molto difficile toccare questi capolavori, no? dei nostri grandi cantautori, come questa sera abbiamo celebrato, stiamo celebrando Rino Gaetano, così Pino Daniele, così Dalla, così Battista, insomma, cioè abbiamo un elenco infinito. È sempre molto difficile, però devo dire con grandissima umiltà e con grande cuore, perché i nostri cantautori ti portano proprio ad interpretare le loro canzoni con emozione, con il cuore, e poi con l'abbraccio di questo pubblico, credo che questa sera ce l'abbiamo fatta.
2: Grazie Serena, grazie davvero.
0: Grazie, e poi con la band, veramente sono straordinari.
3: Sono bravi, la social,
0: sì,
3: band.
0: Veramente bravissimi, grazie.
3: Grazie Serena Autieri.
0: Grazie.
2: Ciao, grazie.
0: Buon proseguimento.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale. Ascolta il podcast I Fantasmi di Opal, Il Rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
5: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
6: Perché ti sei fermato?
5: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
6: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
5: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
6: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
5: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
6: con TV
5: Rai Radio
6: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
5: Vai su tvsat.tv.
2: Ma io, sai che questo artista farà anche una canzone di Rino Gaetano, che io credo che sia la tua preferita, ho l'impressione, perché tanto perché la canti sempre, ma è anche una canzone che ha una storia stranissima. Parliamo di A Mano, che è l'unica che non ha scritto Rino, tra l'altro, ed è successa per un caso incredibile. C'è stato uno scambio tra lui e Riccardo Cocciante, un live che fu registrato. Cocciante cantò la sua Aida.
3: A proposito di amicizia, no? Si sono scambiate le canzoni.
2: E Rino, solo in questa versione live, non l'ha mai incisa veramente in studio, cantò A Mano, poi nel tempo è cresciuta ed è una delle canzoni più amate, quindi insomma l'ascolteremo tra non molto.
3: Lei arriva da Torino e si chiama Francamente.

Buonasera Cosenza, che piazza bellissima, che occasione meravigliosa per essere insieme, per fare musica, arte, ricordare Rino Gaetano. E niente, andiamo avanti con la musica.

Grazie, grazie infinite. Questo pezzo è già stato presentato benissimo prima, è un pezzo meraviglioso, è un pezzo che a mio avviso parla tantissimo di speranza, di possibilità, di ricrescita, sempre. Questa è A Mano a Mano.

0: meravigliosa band, grazie a voi, buona serata.
1: Francamente, grazie! Siete carichi Cosenza? Siamo live, tutta musica live da Piazza 15 Marzo. Se siete stanchi ci fermiamo qua, ve lo dico, eh? Ok, ok, ci state ancora dentro, quindi è il momento di accogliere un cantautore e un regista di origine romane. Lui tocca sempre tematiche sociali nelle sue canzoni e non solo nelle sue canzoni, perché ve l'ho detto, anche un regista affermato, e sto parlando di Fabrizio Moro!
2: Non lo sanno che ore sono adesso, il sole sulla Rambla oggi non è lo stesso. In Francia c'è un concerto, la gente si diverte, qualcuno canta forte, qualcuno...
1: Fabrizio Moro!

Ciao belli! Ciao! Ciao a tutti! Ciao a tutti!

giorni che verranno dai riflessi del passato, perché torneranno dai sospiri lunghi per tradire il panico che provoca l'ipocondria. Tu portami via dalla convinzione di non essere abbastanza forte quando cado contro un mostro più grande di me, consapevole che a volte basta prendere la vita così com'è.

0: amore mio, portami via. Amore mio, portami via da qui, via da qui, via da qui.
1: Belli. Grazie. Non ti vedo a disagio adesso, vero? Ci siete? Ok. Ci sono stati uomini che hanno scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili, perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di faide e di famiglie sparse come tante biglie su un'isola di sangue che fra tante meraviglie, fra limoni o fra conchiglie, massacra figli e figlie di una generazione costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un fosso. Ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno, con dedizione contro un'istituzione organizzata, cosa nostra, cosa vostra, cosa è vostro e nostra, la libertà di dire che gli occhi sono fatti per guardare, la bocca per parlare, le orecchie ascoltano, non solo musica, non solo musica, la testa si gira e aggiusta, la mira, ragiona.

le mani. Ci sono stati uomini che hanno continuato nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato se hai paura di una bomba o di un fucile puntato. Gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che la giustizia, no, no, no, non è solo un'illusione. Pensa prima di sparare, pensa prima di dire e di giudicare, prova a pensare. Pensa che può decidere tu.

0: c'è sempre la metà del mio cuore qui da voi in Calabria, davvero, grazie, grazie ragazzi, vi voglio bene, grazie.
1: Grazie a te.
0: Grazie alla social band. Ciao, ciao.
1: Ciao, grazie. Dietro le quinte eravamo tutti incantati. Un applauso per Fabrizio Moro.

0: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: 2-2. A me piace mangiar bene.

0: Andrea, dottor Scotti.
1: Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia. Serata con poche nubi e tempo ancora stabile. In via di conclusione i piovaschi che nel pomeriggio hanno interessato Alpi e rilievi appenninici del centro-sud. Domani, giovedì 6 agosto, condizioni di cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutta la penisola, anche se a partire dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità su Alpi, Prealpi e Appennino, con temporali sparsi fino alla serata. Qualche isolato piovasco, associato a dei temporali, è previsto sulle aree interne di Sicilia e Sardegna, sempre durante le ore più calde della giornata. Ventilazione debole a regime di brezza, con rinforzi di maestrale sul mare di Sardegna e occidentale sul canale tra le due isole maggiori, dove il moto ondoso risulterà mosso. Poco mossi gli altri mari. Temperature ancora elevate, con massime stazionarie che raggiungeranno picchi vicino ai 40 gradi in pianura al nord e nelle aree interne del centro-sud. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
3: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi, indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: quelle.
1: One, two.

Questo è il band! Un applauso per la social band e per Francis! Sto per presentarvi un artista che ha vinto da poco il San Marino Song Contest. Lei si chiama Zenith!

0: If I tell you who you are, you will answer. If I tell you who you are, you will answer.
1: Superstar!
0: You will answer.
1: Superstar!
0: Grazie!
1: Grazie, Zenith!
0: Ciao!
1: Oh! Tra poco ci saranno anche le vibrazioni! Mi sposto. Perché questa sera a Radio 2 Live omaggiamo Rino Gaetano, che è stato un artista libero, completamente fuori dagli schemi. E c'è chi questa passione e questo racconto continua a portarlo in giro. E sto parlando di Alessandro Gaetano.
2: Ciao, buonasera a tutti. Questo brano è la storia degli ultimi 50 anni italiani raccontati attraverso gli amori e gli umori di una donna che si chiama...

0: grazie e ringrazio la Social Band. Grazie, ciao.
1: Vieni da me perché io ve l'avevo promesso e ogni promessa è mantenuta da Radio 2, perché adesso sul palco c'è un gruppo rock che è tornato alla grande con un nuovo singolo, sto parlando proprio di loro, Le Vibrazioni.

cambio di regia! Ciao a tutti, bella gente, è stupendo vedervi qua. Siete una terra e un popolo meraviglioso. Grazie di cuore per esserci. Grazie a Radio 2 per quello che fanno, i nostri ragazzi e i tecnici. Un applauso ai tecnici che ci fanno un mazzo incredibile, eh? L'ha fatto. Ora ve ne facciamo una bella, vai.

l'onore e il piacere di presentarvi finalmente un nuovo brano dopo tanti anni che ne presentiamo di nuovo. E questa è una canzone che difende ovviamente i diritti e i valori umani a prescindere dai gusti, le razze, le religioni, non ce ne frega niente. L'importante è essere buoni esseri umani, convivere la magia della vita. Ognuno può fare quello che vuole finché non fa del male all'altro. E questa è Ambiguità, così strafatta di Coriandoli.

0: Grazie, buone vibrazioni a tutti e buona continuazione. Ciao!
1: Le vibrazioni! Grazie!
2: Grazie a voi.
1: Di Gino.
3: Stiamo celebrando la musica dal vivo, siete arrivati voi. Come dire, noi, io e Emma, lo diciamo sempre, quando ci imbattiamo in voi, dove succede, ci divertiamo sempre molto.
2: Mi fate il segno della croce per un attimo.
3: Sempre.
2: Perché non si sa mai cosa può
3: accadere. Ma è vero.
1: Sì, beh, abbiamo grandi ricordi con le vibrazioni. Sì. Complimenti per questo singolo nuovo che è meraviglioso.
3: Grazie.
1: Stiamo tutti ballando dietro le quinte anche loro. Facciamo un applauso per le vibrazioni.
0: Grazie, troppo gentili, grazie.
3: Anzi, a questo proposito volevo dirti, Emma, scusa, io esco con loro e non so
1: allora
3: se
1: non
3: ritorno.
1: Ti ritrovo.
0: Andiamo
1: più,
0: a fare
1: Gino.
0: Serata.
1: E niente, adesso
0: ci prendiamo Gino, ciao. andiamo.
1: Gino,
0: ciao a tutti.
1: Gino è andato via con le vibrazioni. No, non lo vedrò più. Gino, devi tornare perché la serata non è finita.
4: Grazie.
1: Allora, mi metto qui che lì c'è l'asta. Non so se lo sapete, ma a Radio 2 c'è un certo programma che si chiama La Penicanza, condotto da un certo Fiorello. Facciamo un applauso per Fiorello, che sicuramente ci starà seguendo. Allora, dentro questo programma c'è praticamente un... non so come spiegarvelo, ve lo faccio spiegare da lui. Vediamo la clip.

0: Chi è lui?
1: Il garante della privacy.
0: Le figlie hanno fatto un B&B.
2: Abusivo.
0: B&B abusivo. E lui dice: non sapevo nulla. Il garante della privacy. Questa è la vita mia, grande fratello.
3: Penicanza, dormi beato come in vacanza.
0: Non hanno bisogno
2: di pasta, quindi.
4: Che è successo?
0: No, sai cos'è? Dormo poco.
3: Non fa peccato.
5: Di abissale super specialità frasi e neanche la versione free di ChatGPT avrebbe partorito.
2: Vabbè, ma sai, addirittura sono cose che uno poi dalla sprovvista magari può dire una banalità, ma è detta col cuore.
5: Sì, certo. Ci mancavano frasi del tipo il sole giallo, il mare blu e chi mi manca sei solo tu.
2: Ho capito.
5: Tutti a dire che la Repubblica è la cosa pubblica e vabbè, sì. Grazie.
2: Sì,
5: vabbè.
2: Sì, ma
5: frasi profonde, sì. Mi verrebbe da rispondere, ma grazie al
2: no, no, no.
3: La contessa sopra il divano.
0: Aspetta, no, che sto leggendo cose che mi interessano. Un piatto di carbonara può avere meno calorie di un riso in bianco?
2: Sembra così?
0: Sì.
2: Sembra impossibile.
0: Dice sì, se è cucinato con metodo scientifico.
2: Ah, e qual è
0: il metodo? C'è scritto. Il metodo scientifico è togliere l'uovo, il guanciale, il pecorino e i rigatoni. Molto scientifico.
2: Beh.
0: Se tu li levi, il riso in bianco sicuramente è molto più calorico.
2: Sì.
3: La sbadiglianza è buona usanza per chi si gode.
0: Siamo giuriti.
2: Vuoi cantare?
0: No, grazie, ho già fatto.
2: Ci canti?
0: Non canto, faccio
2: cantare. Fantastico!
3: Di Santa Pennicanza.
0: Ci siamo. Signori, una cosa nuova, ci siamo, fatemi mettere comodo, sì, datemi tutti i ragguagli tecnici, tutto perché è un momento nuovo. Vogliamo dare spazio a questi ragazzi in uno spazio, scusate la ripetizione, che si chiama Dammi solo un minuto. Loro in un minuto si esibiranno con un pezzo loro, e entreranno da quella porta che, per chi ci sta seguendo sul 202 o Rai Play, si chiama la porta del successo.
6: E Cosenza, dalla porta del successo al palco di Radio 2 Live, i vincitori di Dammi solo un minuto. Ciao ragazzi, benvenuti. Eccoli i vincitori. Tra l'altro ho sentito il boato della piazza, siete calabresi, vero? Adesso sentiremo dal vivo prima Speedy e poi Off Bianca. Vai, il palco è tuo.
7: Buonasera. È un'emozione incredibile. Con Andrea Principato alla chitarra acustica facciamo ascoltare la canzone che è partita da un balcone di 4 miglia e mi sembrava giusto farla anche qui, che ora che il balcone è diventato più grande. Grazie, raga. Panca al re.

0: Grazie mille!
1: Bravissimi! Grande Speedy! Prenditi tutto l'applauso della piazza! Fa effetto, vero? E adesso accogliamo sul palco insieme alla social band Off Bianca!

dire un cantautore che ha vinto ben 3 volte il premio Tenco. Dalla piazza 15 marzo a Cosenza, un po' di casino per favore per Peppe Voltarelli.

0: E grazie.
1: Cosenza, ci sei ancora? Siamo giunti quasi alla fine di questa bellissima serata.
2: Sì, sì, ci siamo.
1: Grazie per essere stati con noi.
2: Allora, essendo la festa anche di Radio 2, è anche bello presentare le nuovissime generazioni. Allora,
1: la nuova generazione, le nuove voci di Radio 2.
2: Allora, invitiamo sul palco Nicola Angelozzi.
1: Oh, eccola, eccola. Nicola Angelozzi, un applauso. Questa sera ha seguito tutti i social di Radio 2.
3: Buonasera.
1: Com'è andata?
3: Ragazzi. Benissimo, viva la musica e viva Radio 2, viva la Calabria e grazie veramente a tutti.
1: E allora
3: grazie.
1: Stai qua con noi perché hai parlato di musica e noi vogliamo ringraziare la band che vi ha accompagnato
2: sì,
1: questa
2: allora
1: sera, che ha suonato
2: fare,
1: con tutti gli artisti.
2: Possiamo dire che questa band non è solo la band di Social Club, è la resident band di Radio 2 e noi siamo, come dire, dei
1: un
2: fan.
1: Un applauso, Emanuele Ciampichetti.
2: Assoluto.
1: Mecchi Martorano.
2: L'ho sempre detto.
1: Alessio Graziani, il maestro Claudio Trippa e la voce di Francis Alinascione. Ci potete seguire tutti i giorni su Radio 2, adesso c'è la stagione estiva col nuovo palinsesto, ma torneremo più forti di prima, torneremo a settembre. Aspetta, vieni di qua, vieni Nicole con noi, perché la serata non è finita. Adesso...
3: Che meraviglia stare tra Emma Stoccolma e Gino Castaldo.
1: È un po' un ménage à trois.
3: È vero.
1: Adesso siete pronti a ballare?
3: Sì.
2: Ci siete?
1: C'è Gabri Ponte!
2: Ciao a tutti!

0: con gli amici di una vita. Eugenio in Via di Gioia. Ciao ragazzi, come va?
1: Ciao, ciao. Ciao.
0: Sono fortissimi, no? Ma noi ci conosciamo da...
1: Bagnato.
2: Ah, lui, sì.
3: Stavamo lavorando, però, comunque.
0: No, vabbè, stiamo facendo dei piccoli contenuti, se vi va di partecipare.
1: Come ti chiami?
0: Vittorio, ma già lo sapevo, lo sanno. Sono veramente contentissimo, ma immagino anche tu di essere con uno...
3: Sì. No, scusa, sto qua facendo già da solo.
0: Vittorio Pettinato.
3: Sì,
0: Vittorio Pettinato.
3: No, non so. Cioè... No,
0: nuovo conduttore di Radio 2.
3: No, sta cantando adesso Moro.
0: Sì, che lui è mio amico.
3: Caro, noi partiamo alle 22.
0: Alle 22.
3: Va bene, sì, dai, ti chiamo dopo che ho da fare.
4: Noi non ci conosciamo, scusami,
0: Sara, ti avevo chiesto per favore di far finta.
4: Io non so chi tu sia.
0: Vittorio
4: Ti chiederei di darmi del lei, tra l'altro, perché non ti conosco.
0: Noi già ci conosciamo, infatti io lo chiamo proprio per nome, come fanno gli amici quando si conoscono.
5: Vittorio Pettinato.
0: Vittorio Pettinato.

0: divertono. Il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi. E al Dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro Dio perdente non credere mai.

apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse il numero è chiuso. E ond'io a lieto fine non credrei mai. Ed ero già vecchio quando vicino a Roma al Little Big Horn. Capelli corti generale ci parlò all'università dei fratelli tute blu che seppellirono le ascele. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. E a un Dio fatti il culo, non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, che ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, che ho imparato a pescare con le bombe a mano, che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano, con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria. E a un Dio, e a un Dio, e a un Dio, e a un Dio. Dio senza fiato, non credere mai.